0: Iran con Washington che colpisce 3 petroliere dei Pasdaran in risposta a un lancio di missili contro navi americane. Pronta la risposta di Teheran che attacca altre 6 imbarcazioni statunitensi. Non esiteremo a difenderci e se necessario a distruggere la loro flotta petrolifera, così il comandante delle forze armate di Washington. In Italia con la cronaca il femminicidio di Barberino del Mugello, in un video il dolore e l'appello alle alte cariche dello Stato e al mondo politico del padre della 45enne Lorena Isceri gettata dall'ex compagno da un cavalcavia della 1. Omicidio premeditato, questa l'ipotesi di reato nell'inchiesta della procura destinata probabilmente all'archiviazione dopo il suicidio dell'assassino.
1: Sono Franco, un padre distrutto. Mia figlia è una brava ragazza, aveva tanti sogni e progetti, ma ora non li ha più.
2: Nonostante lo strazio per la perdita della figlia Lorena, Franco Isceri ha trovato la forza per lanciare un appello a difesa delle donne.
1: Chiedo a tutta la politica di essere unita affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
2: L'autopsia, fissata per domani, dovrà stabilire se la vittima fosse ancora viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto o se l'uomo l'abbia uccisa o stordita prima di farlo, ipotesi rafforzata da un dettaglio notato dai poliziotti che per 40 minuti hanno tentato di dissuaderlo dal suicidarsi.
3: C'è il sangue che vola dall'apparaiaio.
2: Con sé aveva portato fascette, scotch, forbici e un lenzuolo, come se avesse già pianificato tutto. Prima di lasciarsi cadere, l'uomo ha avuto anche il tempo di mandare un ultimo macabro messaggio alla madre della vittima, con scritto "è finita, l'ho uccisa". Vella ha anche chiamato la sua di mamma, raccontandole quanto aveva fatto. La donna ha allertato i carabinieri, di fatto denunciando il figlio, forse nella vana speranza di salvargli la vita. Simone Zazzera, GR1.
0: Slitta il rientro in Italia di Alessandro Di Battista da Cuba dopo il malore di venerdì 28 agosto. L'ex deputato 5 Stelle sarebbe dovuto tornare ieri, ma è stato operato per un peggioramento delle sue condizioni. L'annuncio in un post della sua associazione Schierarsi. A Milano si indaga per chiarire le cause dello sversamento di idrocarburi nei Navigli. Una chiazza oleosa di circa 28 chilometri è partita da Magenta, ovest del capoluogo lombardo. La situazione ora è sotto controllo grazie ad alcune barriere collocate sull'acqua, ma nel parco del Ticino è allarme ambientale. A Venezia 10 minuti di applausi per Nanni Moretti, tornato in concorso alla Mostra del Cinema con Succederà questa notte, mentre gli Oasis trasformano il tappeto rosso in un palco rock. L'inviata.
4: E alla fine bagno di folla fu. Lido impazzito per i fratelli Gallagher ed il film che ne racconta la riconciliazione. Loro arrivano con il sorriso, occhiali scuri d'ordinanza per Liam, firmano autografi per chi dalle 5 del mattino è stato ad aspettarli. Poi la prima mondiale di Don't Look Back in Anger, che sarà nei cinema dal 10 settembre ed è ben più di un film concerto. Solo grandi applausi anche per Succederà questa notte, Nanni Moretti ed il suo ritorno al Lido dopo 37 anni. Emozionato il regista che firma una storia tra innamorati che si incontrano sempre nel momento sbagliato. Loro sono Louis Garrel e Jasmine Trinca.
5: Cioè sono creature buffe questi due, no? Sono due persone che si cercano e quando è sì e quando è no, un bellissimo manifesto dell'amore di Nanni Moretti.
4: E infatti Succederà questa notte è vitale, divertente, con un cast perfetto. Al cinema dal 3 dicembre. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Lo sport, calcio, Atalanta beffata all'Olimpico, la Roma vince e rimonta 2-1 con un gol di Sule al 93esimo. Vittoria e rimonta in extremis anche per l'Inter, 3-2 a San Siro contro il Napoli. Fiorentina ancora 0 punti, sconfitta in casa dal Torino 2-1. Oggi Parma-Monza, Frosinone-Venezia, Bologna-Sassuolo e il big match Juventus-Milan. Gli europei di pallavolo femminile, alle 18 le azzurre di Velasco sfidano le padrone di casa della Turchia nella finale del torneo dopo aver battuto la Polonia 3-1. Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell, penalità per Piastri, seconda fila per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 3, buon ascolto.

Io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho

corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io muoio. Io vederti vorrei, nel bicchiere non sei, voglio luce.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Un incontro approfondito, costruttivo ed estremamente franco, così viene definito dal Cremlino. Il vertice è durato 3 ore e 10 minuti tra il presidente russo Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner sulla guerra russo-ucraina. Gli emissari di Trump hanno presentato una serie di proposte per porre fine al conflitto. Witkoff e Kushner saranno oggi a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e continuare il confronto. Decretata una tregua tra Russia e Ucraina per questi giorni in cui si svolge la visita diplomatica americana, ma intanto ieri ci sono stati 3 morti per un attacco russo nella regione di Kharkiv. Medio Oriente, sale la tensione nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti colpiscono 3 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle loro navi. Le imbarcazioni di Teheran sono senza difesa, possiamo colpirle tutte, afferma il capo del Pentagono Hegseth. Parole che arrivano dopo che le forze americane hanno ripreso i raid contro l'Iran e che Trump ha di nuovo minacciato di colpire il sito nucleare di Bajax Mountain. E la Repubblica Islamica annuncia ritorsioni molto più dure contro le navi militari statunitensi. Al forum di Cernobbio, confronto sull'Europa tra il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e l'ex premier Mario Monti. L'inviata.
3: L'Europa così com'è non piace a Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale lo ripete alla platea del forum di Cernobbio, tiepida davanti alle sue riflessioni. No al Green Deal, no al piano di riarmo, sì al diritto di veto con decisione all'unanimità.
4: L'Europa fortunatamente cambia. I leader più in vista traballano. Starmer è già caduto. Farage è pronto al lancio. In Francia Marine Le Pen è data vincente in qualsiasi scenario possibile. E io, insieme al gruppo di ESN, stiamo lavorando alacremente per cambiarla questa Europa.
3: Visione opposta nelle parole di Mario Monti, ex commissario, ex premier. Difende quanto fatto, non nega la necessità di migliorare e affonda sullo spirito antidemocratico di Futuro Nazionale.
5: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti.
3: La risposta di Vannacci: nel mio programma non c'è nulla fuori dalla Costituzione che comunque si può modificare. L'accusa di ricostituzione del partito fascista è ridicola. Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
2: Il femminicidio di Lorena Sherry, domani l'autopsia per stabilire se la 45enne fosse ancora viva quando l'ex compagno Federico Bella l'ha lanciata dal viadotto di Barberino del Bungello. Nell'auto dell'uomo poi suicidatosi trovate fascette, forbici, scotch e un lenzuolo. Nel bagagliaio tracce di sangue. In un video il padre della vittima si rivolge alle più alte cariche dello Stato e ai politici di ogni schieramento chiedendo unità perché simili tragedie non si ripetano. Un appello raccolto dal mondo politico. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti. Insieme dobbiamo saper reagire, così la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte, afferma la segretaria del PD, Elie Schlein. Indagini in corso per fare piena luce sullo sversamento di idrocarburi nei navigli di Milano. Una chiazza di decine di chilometri fa scattare l'allarme ambientale nel parco del Ticino. Gli inquirenti non escludono che si possa trattare di un atto doloso.
6: Siamo riusciti a bloccare l'ondata con delle panne più una barriera che ha bloccato l'acqua.
7: È l'assessore al comune di Milano Marco Granelli a fotografare la situazione. Il naviglio diventa nero. Una lunga chiazza di idrocarburi, probabilmente gasolio, fa scattare l'emergenza e l'intervento dei vigili del fuoco. Ancora l'assessore Granelli.
6: Viene da nord, sono 28 chilometri di naviglio.
7: La chiazza compare a Magenta, a ovest di Milano, e prosegue il suo viaggio. Chi e perché sono le domande a cui trovare risposta. Tra le ipotesi, anche quella del dolo, spiega l'assessore.
6: Probabilmente qualcuno ha sversato in un tombino un camion di roba.
7: Ed è allarme per i canali di irrigazione e anche allarme ambientale. Il parco del Ticino denuncia danni pesanti, mentre il locale centro della LIPU, Lega Protezione Uccelli, accoglie i primi animali in difficoltà e tra questi anche un cigno.
8: L'impatto sarà anche per animali molto più piccoli, per la vegetazione. Tutta quella parte di biodiversità è veramente un disastro.
7: Bruno Sokolovic, GR1.
2: È di 10 feriti il bilancio dell'incendio avvenuto in un ostello di Viale Regina Margherita a Milano. Tutti gli occupanti sono stati evacuati dai vigili del fuoco. L'origine delle fiamme sembra sia di natura elettrica dal locale interrato della struttura. Il meteo è ancora una domenica di afa con punte fino a quasi 40 gradi, previsto caldo fino a martedì a causa dell'anticiclone africano. Da mercoledì temperature in calo. Sport, calcio, la Serie A, l'Inter vince in rimonta sul Napoli 3-2 con un gol di Lautaro al 90esimo. La Roma batte l'Atalanta 2-1 e il Torino supera il Franchi, la Fiorentina 2-1. Oggi Parma-Monza, Frosinone-Venezia, Bologna-Sassuolo e il big match Juventus-Milan. Formula 1, il Gran Premio d'Italia a Monza, sorpresa in pole position il francese Gasly. Leclerc e Hamilton su Ferrari partono dalla quarta e quinta posizione. Gli europei di volley femminile in semifinale, le azzurre superano la Polonia 3-7-1 e oggi si giocano il trofeo contro la Turchia. Tennis USA Open, Dardari passa agli ottavi, Cobolli invece è out. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il colloquio di Putin con gli inviati americani Witkoff e Kirchner per la Casa Bianca si è discusso di piani concreti per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Anche il Cremlino definisce l'incontro, durato 3 ore e 10 minuti, approfondito, costruttivo ed estremamente franco. Gli emissari di Trump saranno oggi a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e continuare il confronto. A Mosca presente anche il responsabile americano per le sanzioni, Jean Lang. Intanto ieri 3 morti per un attacco russo nella regione di Kharkiv. In Italia per la cronaca con il femminicidio di Lorena Isceri. Domani l'autopsia per stabilire se la 45enne fosse ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'ha lanciata dal viadotto di Barberino del Mugello. Nell'auto dell'uomo poi suicidatosi trovate fascette, fobici, scotch e un lenzuolo. Nel bagagliaio tracce di sangue. In un video il padre della vittima si rivolge alle più alte cariche dello Stato e ai politici di ogni schieramento, chiedendo unità perché simili tragedie non si ripetano. Un appello raccolto dal mondo politico. Ogni donna è uccisa, è una sconfitta per tutti. Insieme dobbiamo saper reagire. Così la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena. Faremo la nostra parte, afferma la segretaria Dem Ellie Schlein. E dopo Bari, Giorgia Meloni fa tappa a Policoro in Basilicata. La premier manifesta solidarietà alle aree colpite dal nubifragio e rivendica quanto fatto dal governo per il sud.
3: Abbiamo investito, abbiamo messo infrastrutture, abbiamo aumentato la quota di infrastrutture, abbiamo investito con la ZES unica del Mezzogiorno che ha generato da sola 60 miliardi di investimenti. Oggi il prodotto interno lordo qui cresce più che nella media nazionale, però serve una politica che abbia una mentalità diversa.
4: Lo rivendica Giorgia Meloni da Policoro, dove la premier è andata per garantire sostegno a chi vive nei luoghi colpiti dal nubifragio. Il governo farà la sua parte, ha detto la Presidente del Consiglio, che parlando alla stampa ha sottolineato più in generale il lavoro dell'esecutivo per il Mezzogiorno. Noi, ha spiegato, abbiamo avuto un'idea diversa del Sud Italia rispetto a quella di chi pensa che i problemi si possano risolvere con il clientelismo. Il Mezzogiorno è sulla strada giusta per Giorgia Meloni. Meloni, che nei prossimi giorni tornerà ad occuparsi del caro carburanti con il taglio delle accise in scadenza il 10 settembre e l'obiettivo di continuare a contrastare il caro benzina con aiuti mirati. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: E la maggioranza e le opposizioni continuano a confrontarsi su quanto fatto dall'esecutivo.
5: Più occupati, meno disoccupati. Tra quanto fatto dal governo in 4 anni, il centrodestra mette al primo posto le misure sul lavoro, ottenendo, dice Fratelli d'Italia, quello che la sinistra non ha ottenuto in 10 anni. Lucio Malan.
6: L'occupazione ha raggiunto i massimi storici, con oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più. È la strada giusta per l'Italia e su questa intendiamo proseguire.
5: Il prossimo passo, oltre alla legge elettorale, sarà la manovra, l'ultima della legislatura, su cui iniziano a arrivare i desiderata, soprattutto per le pensioni. Forza Italia chiede di alzare le minime, la Lega di abbassare l'età della quiescenza. Solo propaganda per le opposizioni, che snocciolano altri dati. Inflazione, calo della produzione industriale, aumento della povertà. Tanta distanza, osserva il 5 Stelle Giuseppe Conte, tra i comizi di Meloni e la realtà, che per Ellie Schlein è un'altra.
7: Un'economia che è ferma, abbiamo la crescita zero nonostante gli investimenti del PNRR, non ha fatto nulla per aumentare i salari.
5: La segretaria PD lancia poi le sue proposte per il clima, su tutte una spinta alle rinnovabili. La ricetta del governo, aggiunge il verde Angelo Bonelli, passa invece solo per il petrolio, così prevede le bollette saliranno ancora. Lucio Bondi, GR1.
2: Al forum economico di Cernobbio, scontro tra l'ex premier Mario Monti e il generale Bannacci. Per il già commissario europeo Monti, il programma di Futuro Nazionale, il partito di Bannacci, viola la Costituzione, si rifà al fascismo, respinge le accuse del generale, che ritiene siano ridicole, e parla di un'Europa da cambiare, come si evince dai movimenti politici in altri paesi. Sport, calcio, la Serie A. L'Inter vince in rimonta sul Napoli 3-2 con un gol di Lautaro al 90esimo. La Roma batte l'Atalanta 2-1, stesso risultato in cui il Torino supera al Franchi la Fiorentina. Oggi Parma a Monza, Frosinone Venezia, Bologna Sassuolo, il big match Juventus Milan. Formula 1, il Gran Premio d'Italia a Monza, sorpresa in pole position il francese Gasly. Leclerc ed Hamilton su Ferrari partono da quarto e quinto posto. Gli europei di volley femminile in semifinale, le azzurre superano la Polonia 3-1. 1 e oggi si giocano il trofeo contro la Turchia. Tennis USA Open, Dardari passa agli ottavi, Cobolli invece è fuori ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

il mondo sembra ben organizzato, dell'uomo cogli l'operato serio, il tratto netto, duro ed ordinato.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo schiavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il femminicidio di Barberino del Mugello. In un video il dolore e l'appello alle alte cariche dello Stato del padre della 45enne Lorena Isceri, gettata dall'ex compagno da un cavalcavia della Uno. La politica sia unita contro la violenza, quello che è successo a mia figlia non accada più. Un appello raccolto dal mondo politico. Giorgia Meloni scrive sui social: ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti, agiamo insieme per proteggerle, faremo la nostra parte, risponde Elie Schlein. Intanto va avanti l'inchiesta della procura, ma destinata probabilmente all'archiviazione dopo il suicidio dell'assassino.
3: Sono Franco, un padre distrutto. Mia figlia è una brava ragazza, aveva tanti sogni e progetti, ma ora non li ha più.
4: Nonostante lo strazio per la perdita della figlia Lorena, Franco Isceri ha trovato la forza per lanciare un appello a difesa delle donne.
3: Chiedo a tutta la politica di essere unita affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
4: L'autopsia, fissata per domani, dovrà stabilire se la vittima fosse ancora viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto o se l'uomo l'abbia uccisa o stordita prima di farlo, ipotesi rafforzata da un dettaglio notato dai poliziotti che per 40 minuti hanno tentato di dissuaderlo dal suicidarsi. Con sé aveva portato fascette, scotch, forbici e un lenzuolo, come se avesse già pianificato tutto. Prima di lasciarsi cadere, l'uomo ha avuto anche il tempo di mandare un ultimo macabro messaggio alla madre della vittima, con scritto: è finita, l'ho uccisa. Vella ha anche chiamato la sua di mamma, raccontandole quanto aveva fatto. La donna ha allertato i carabinieri, di fatto denunciando il figlio, forse nella vana speranza di salvargli la vita. Simone Zazzera, GR1.
2: La guerra in Ucraina. Nelle prossime ore gli inviati americani, Witkoff e Kushner, sono attesi a Kiev, dove incontreranno il presidente Zelensky. A Mosca hanno invece incontrato Putin, a cui hanno illustrato diverse idee per porre fine al conflitto. Lo fa sapere il Cremlino, secondo cui il leader russo si dice pronto a collaborare con Washington per una soluzione politica e diplomatica. La Russia ha anche annunciato una sospensione dei raid per 3 giorni. In Medio Oriente continuano i colpi incrociati nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno centrato 3 petroliere iraniane. Un crimine di guerra, lo ha definito il ministro degli esteri di Teheran, che risponde attaccando altre 6 imbarcazioni americane. Intanto Trump non esclude nuove azioni contro i siti nucleari della Repubblica Islamica. E ora in Germania per le elezioni nel Land orientale della Sassonia-Anhalt, tra poche ore l'apertura alle urne con il popolarissimo candidato Ulrich Siegmund. Il partito di estrema destra FD punta a prendere le redini di questo stato federato da quasi 2,2 milioni di abitanti. L'inviata Rai.
5: Non permetteremo all'AfD di distruggere il paese con le loro parole, dice il cancelliere Merz alla vigilia delle elezioni in Sassonia-Anhalt. Qui, per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, un partito di estrema destra potrebbe ottenere la maggioranza assoluta. Nel programma la remigrazione, scuole separate per i bambini disabili e poi poter acquistare di nuovo materie prime a buon mercato dalla Russia, ci dice il leader Ulrich Siegmund durante uno degli eventi elettorali. A Magdeburgo lo ascoltano i delusi dalla CDU, chi vede nell'immigrazione il male della regione. Non sono nazista, dice una donna, vorrei riparassero le scuole, la sanità e aiutassero i pensionati che qui rovistano tra la spazzatura. Nella piazza di sabato invece la società civile, migliaia, quelli che l'AfD non la vogliono, dice un'anziana, delle nonne contro la destra. Col programma dell'AfD arriveranno tempi bui e abbiamo già detto una volta, mai più. Magdeburgo, Emma Farnè, GR1.
2: Duello a Cernobbio, confronto Monti Vannacci, l'ex premier, il suo programma viola la Costituzione, combatterò la sua retorica fascista finché avrò forza. La risposta del leader di Futuro Nazionale: sono accuse ridicole, vogliamo solo cambiare l'Europa. E veniamo alla cronaca. Indagini in corso per chiarire le cause dello sversamento di idrocarburi nei navigli di Milano. Una chiazza oleosa di circa 28 km è partita da Magenta, dove c'è il capoluogo lombardo. Gli inquirenti non escludono che si possa trattare di un atto doloso.
0: Siamo riusciti a bloccare l'ondata con delle panne più una barriera che ha bloccato l'acqua.
1: È l'assessore al comune di Milano Marco Granelli a fotografare la situazione. Il naviglio diventa nero, una lunga chiazza di idrocarburi, probabilmente gasolio, fa scattare l'emergenza e l'intervento dei vigili del fuoco. Ancora l'assessore Granelli.
0: Viene da nord, sono 28 chilometri di naviglio.
1: La chiazza compare a Magenta, a ovest di Milano, e prosegue il suo viaggio. Chi e perché sono le domande a cui trovare risposta. Tra le ipotesi anche quella del dolo, spiega l'assessore.
0: Probabilmente qualcuno ha sversato in un tombino un camion di roba.
1: Ed è allarme per i canali di irrigazione e anche allarme ambientale. Il parco del Ticino denuncia danni pesanti, mentre il locale centro della LIPU, Lega Protezione Uccelli, accoglie i primi animali in difficoltà e tra questi anche un cigno.
6: L'impatto sarà anche per animali molto più piccoli, per la vegetazione. Tutta quella parte di biodiversità è veramente un disastro.
1: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Tragedia al rally Mille Miglia in provincia di Brescia. Uno spettatore di 63 anni residente vicino a Torino è stato travolto e ucciso da una vettura impegnata in gara. L'incidente durante una prova speciale in Valsabbia. Secondo alcune ricostruzioni la vittima è stata investita mentre stava scattando una fotografia vicino a una curva, illese moglie e figlia. Gli organizzatori hanno sospeso la competizione e la procura ha aperto un fascicolo. Ed è di 10 feriti il bilancio dell'incendio avvenuto in un ostello di Viale Regina Margherita a Milano. Tutti gli occupanti sono stati evacuati dai vigili del fuoco. L'origine delle fiamme sembra sia di natura elettrica dal locale interrato della struttura. E slitta il ritorno in Italia di Alessandro Di Battista da Cuba. Dopo il malore di venerdì 28 agosto, l'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe dovuto tornare oggi, ma è stato operato per un peggioramento delle sue condizioni. L'annuncio in un post dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. E l'Indonesia ha cancellato i voli dell'aeroporto di Jakarta a causa dell'eruzione del vulcano Anak Krakatau, a causa di imponenti nubi di cenere alte fino a 15.000 metri che si sono diffuse verso la capitale. Al momento non si registrano vittime né evacuazioni, ma la situazione resta sotto stretto monitoraggio. E parliamo del meteo. Ancora una domenica rovente, punte fino a quasi 40 gradi, ancora caldo almeno fino a martedì a causa dell'anticiclone africano. Temperature in calo invece a partire da mercoledì con forti precipitazioni. Ma ascoltiamo le previsioni del primo luogotenente dell'Aeronautica Militare, Fausto De Santa.
7: Avremo qualche rovescio pomeridiano, localmente temporalesco, sui settori alpini e dell'Appennino settentrionale, specie tra Liguria di Levante e Alta Toscana. Stabile e soleggiato invece il tempo sul resto del paese, però proseguono ancora le temperature elevate con picchi di 36-37 gradi sulle aree interne della Puglia settentrionale, sulle aree interne delle due isole maggiori. Avremo invece picchi da 34-35 gradi sulle regioni tirreniche. La tendenza è che poi nella settimana i valori massimi andranno man mano scemando.
2: E chiudiamo con lo sport, il calcio, la Serie A. L'Inter vince in rimonta sul Napoli 3-2 con un gol di Lautaro al 90esimo. La Roma batte l'Atalanta 2-1, il Torino supera il Franchi, la Fiorentina per 2-1. Oggi Parma Monza, Frosinone Venezia, Bologna Sassuolo e il big match Juventus Milan. La Formula 1 con il Gran Premio d'Italia, Monza sorpresa in pole position, il francese Gasly, Leclerc e Hamilton su Ferrari partono dalla quarta e quinta posizione. Gli europei di volley femminile in semifinale, le azzurre superano la Polonia per 3-7-1. Oggi si giocano il trofeo contro la Turchia. Infine il tennis con gli USA Open, Darderi passa agli ottavi, Cobolli invece è fuori. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5:30. Ora la linea torna alla musica di Radio 1.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla guerra in Ucraina, nelle prossime ore gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi a Kiev, dove incontreranno il presidente Zelensky. A Mosca intanto hanno incontrato Putin, a cui hanno illustrato diverse idee per porre fine al conflitto. Lo fa sapere il Cremlino, secondo cui il leader russo si dice pronto a collaborare con Washington per una soluzione politica e diplomatica. La Russia ha anche annunciato una sospensione dei raid per 3 giorni. Da Mosca la corrispondente.
3: Un'accoglienza calorosa. Al Cremlino Putin riceve gli inviati di Trump tornati a Mosca per rilanciare il processo di pace. Il presidente russo ammette subito che è una situazione difficile quella al centro di questi colloqui, colloqui importanti che entrambe le parti apprezzano. Il ringraziamento a Trump da parte del presidente russo, che non si ferma mai, dice, nei suoi tentativi di contribuire alla soluzione del conflitto russo-ucraino. Kiev ha diminuito gli attacchi, aggiunge Putin, dopo che nel pomeriggio aveva annunciato una tregua, ma solo di 3 giorni a partire dalla mezzanotte. La missione dei 2 inviati proseguirà in Ucraina in tutta sicurezza, garantisce Putin. Witkoff ringrazia. I colloqui con Putin, dice, sono un'esperienza memorabile. Accolti da Dmitriev in aeroporto come pacificatori, arrivati per la prima volta con un volo di Stato, erano stati qui a Mosca l'ultima volta lo scorso gennaio. Nei giorni passati Putin aveva aperto alla possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E torniamo in Italia con il femminicidio di Barberino del Mugello. In un video il dolore, l'appello alle alte cariche dello Stato del padre della 45enne Lorena Esceri, gettata dall'ex compagno da un cavalcavia della 1. La politica si è unita contro la violenza, quello che è successo a mia figlia non accada più. Un appello raccolto dal mondo politico. Giorgia Meloni scrive sui social: ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti, agiamo insieme per proteggere, faremo la nostra parte, risponde Elly Schlein. E al forum di Cernobbio, duro confronto sull'Europa tra il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e l'ex premier Mario Monti. L'inviata.
4: L'Europa così com'è non piace a Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale lo ripete alla platea del forum di Cernobbio, tiepida davanti alle sue riflessioni. No al Green Deal, no al piano di riarmo, sì al diritto di veto con decisione all'unanimità.
5: L'Europa fortunatamente cambia. I leader più in vista traballano. Starmer è già caduto. Farage è pronto al lancio. In Francia Marine Le Pen è data vincente in qualsiasi scenario possibile. E io, insieme al gruppo di ESN, stiamo lavorando alacremente per cambiarla questa Europa.
4: Visione opposta nelle parole di Mario Monti, ex commissario, ex premier. Difende quanto fatto, non nega la necessità di migliorare e affonda sullo spirito antidemocratico di Futuro Nazionale.
6: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti.
4: La risposta di Vannacci: nel mio programma non c'è nulla fuori dalla Costituzione che comunque si può modificare. L'accusa di ricostituzione del partito fascista è ridicola. Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
2: Medio Oriente, continuano i colpi incrociati nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno centrato 3 petroliere iraniane. Un crimine di guerra, lo ha definito il ministro degli esteri di Teheran, che risponde attaccando altre 6 imbarcazioni statunitensi. E poco fa le agenzie locali parlano di un drone americano abbattuto nello stretto di Hormuz. Intanto Trump non esclude nuove azioni contro i siti nucleari della Repubblica Islamica e poco fa anche un nuovo attacco dell'esercito israeliano nel sud del Libano. E tra poche ore l'apertura delle urne in Germania per le elezioni nell'Ande orientale della Sassonia-Anhalt, con il popolarissimo candidato Ulrich Siegmund. Il partito di estrema destra FD punta a prendere le redini di uno Stato federato da quasi 2,2 milioni di abitanti. E torniamo in Italia con la cronaca. Indagini in corso per chiarire le cause dello sversamento di idrocarburi nei navigli di Milano. Una chiazza oleosa di circa 28 km è partita da Magenta, dove si è il capoluogo lombardo. La situazione è sotto controllo grazie ad alcune barriere collocate sull'acqua, ma nel parco del Ticino è allarme ambientale. Gli inquirenti non escludono che si possa trattare di un atto doloso. Parliamo del meteo. Ancora una domenica rovente, punte fino a quasi 40 gradi, ancora caldo fino a martedì a causa dell'anticiclone africano. Temperature in calo a partire da mercoledì con l'arrivo delle prime piogge, che potranno essere però anche intense. E grandi protagonisti a Venezia al Festival del Cinema, 10 minuti di applausi per Nanni Moretti, red carpet e pubblico in delirio per gli Oasis. L'inviata.
0: E alla fine bagno di folla fu. Lido impazzito per i fratelli Gallagher ed il film che ne racconta la riconciliazione. Loro arrivano con il sorriso, occhiali scuri d'ordinanza per Liam, firmano autografi per chi dalle 5 del mattino è stato ad aspettarli. Poi la prima mondiale di Don't Look Back in Anger, che sarà nei cinema dal 10 settembre ed è ben più di un film concerto. Solo grandi applausi anche per Succederà questa notte, Nanni Moretti ed il suo ritorno al Lido dopo 37 anni. Emozionato il regista che firma una storia tra innamorati che si incontrano sempre nel momento sbagliato. Loro sono Louis Garrel e Jasmine Trinca.
7: Cioè sono creature buffe questi due, no? Sono due persone che si cercano e quando è sì e quando è no, un bellissimo manifesto dell'amore di Nanni Moretti.
0: E infatti Succederà questa notte è vitale, divertente, con un cast perfetto. Al cinema dal 3 dicembre. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport, il calcio, la Serie A. L'Inter vince in rimonta sul Napoli 3-2, la Roma batte l'Atalanta 2-1, il Torino supera il Franchi, la Fiorentina per 2-1. Oggi Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Bologna, Sassuolo e il big match Juventus e Milan. Formula 1 con il Gran Premio d'Italia, Monza sorpresa in pole position il francese Gasly, Leclerc e Hamilton su Ferrari partiranno invece dalla terza e quarta posizione. Gli europei di volley femminile in semifinale, le azzurre superano la Polonia 3-7-1, oggi si giocano il trofeo contro la Turchia. Infine il tennis, USA Open, Dardari passa agli ottavi, Cobolli invece è fuori. Ed è tutto, prossimo appuntamento, notizie alle 6, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle previsioni meteo sui mari italiani. In studio con noi il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare, che ci illustra le previsioni meteo sui nostri mari per la giornata di oggi.
2: Il tempo è stabile, la pressione atmosferica è ancora alta e quindi le condizioni del tempo sono ottimali su gran parte del territorio. Qualche annuvolamento a nord-ovest per velature e poco altro, in un contesto quindi di una domenica soleggiata e calda.
1: E colonnello, quali effetti avranno i venti sul mare?
2: Con questa stabilità il vento non può che essere scarso, prevalentemente a regime di brezza lungo le coste, un po' rinforzata in area tirrenica, più blanda sul versante adriatico. Ancora un soffio da nord sul settore del Salento e dell'area ionica, ma si tratta comunque di venti che non incidono granché sul moto ondoso, che sarà poco consistente, ovvero mare quasi calmo o poco mosso su gran parte dei nostri bacini.
1: Infine, può darci una proiezione sulle condizioni meteo per i prossimi giorni?
2: Iniziamo la settimana praticamente come l'abbiamo finita, ancora con alta pressione, ma con tempo che gradualmente inizia a cambiare. Ma il vero cambiamento però, specie per il vento e per il moto ondoso del mare, arriverà da metà settimana in poi, atteso l'ingresso di una perturbazione che porterà una rapida intensificazione del vento a partire da mercoledì e poi nella giornata di giovedì, e anche quindi un aumento significativo del moto ondoso su tutti i nostri bacini.
1: Bene, ringraziamo il colonnello Guidi per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza in mare potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.
3: Ore 6.
4: GR1.
5: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La missione diplomatica degli inviati di Trump in Russia e Ucraina scatta la tregua di 3 giorni. Witkoff e Kushner attesi oggi a Kiev, è la prima volta per loro, dopo un incontro di 3 ore ieri al Cremlino.
6: Putin riceve gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, tornati in Russia per far ripartire il processo di pace. I due sono ormai di casa a Mosca, la nona visita al Cremlino e l'accoglienza è calorosa. Il presidente russo parla subito di situazione difficile, poi il ringraziamento a Trump, che non abbandona mai, sottolinea Putin, i tentativi di concludere il conflitto russo-ucraino. Witkoff replica dicendo al numero uno del Cremlino che il presidente americano l'ha incaricato di esprimergli i suoi migliori auguri. Terminati i convenevoli, si entra nel vivo della discussione, ma da qui in poi di quanto detto si sa ben poco, a parte il fatto che il presidente russo ha precisato di aver accettato una tregua che non va oltre i 3 giorni e che riguarda soltanto Kiev e non il resto del paese. Putin ha poi garantito che la missione dei due inviati proseguirà in Ucraina in tutta sicurezza. Witkoff lo ha ringraziato e ha definito i colloqui con il leader russo un'esperienza memorabile. Per il momento dunque il primo risultato è appunto la tregua di 3 giorni proclamata da Putin ma accettata anche da Zelensky, che ha sottolineato, dopo aver parlato al telefono con i negoziatori americani, che anche lui non attaccherà Mosca per i prossimi 3 giorni. Marco Barbonaglia, GR1.
5: La guerra in Iran. Dopo gli scambi di colpi di ieri con i raid statunitensi contro 3 petrolieri iraniani in risposta agli attacchi dei Pasdaran contro 2 navi americane, stamani i guardiani della rivoluzione annunciano di aver attaccato un drone navale a stelle e strisce che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Si vota oggi in Sassonia-Anhalt, stato federato orientale della Germania da 2 milioni di abitanti. Secondo i sondaggi, Alternativa per la Germania, AfD, guidata nella regione da Ulrich Siegmund, ha oltre il 40% delle preferenze, in largo vantaggio sugli altri partiti. Per la prima volta nella storia della Germania del dopoguerra, un partito di estrema destra potrebbe quindi governare un Land. Il femminicidio di Lorena Isheri. In un video straziante, il padre della 45enne si rivolge alle alte cariche dello Stato e ai politici di ogni schieramento affinché tragedie simili non si ripetano. La procura indaga per omicidio premeditato nell'auto dell'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un cavalcavia della 1 in Toscana. Trovate fascette, forbici, scotch e un lenzuolo. Nel bagagliaio tracce di sangue. Domani l'autopsia, che dovrà stabilire se Lorena fosse ancora viva quando lui l'ha lanciata nel vuoto. Prima di suicidarsi ha scritto alla madre della vittima: ho ucciso tua figlia. E il mondo politico risponde all'appello di Franco Isceri. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti e insieme dobbiamo saper reagire, ha scritto la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte. Le parole della segretaria PD Elly Schlein. L'omicidio avvenuto giovedì a Udine per strada è finita la fuga del presunto assassino.
3: È stato fermato dai carabinieri alla stazione ferroviaria di Basiliano l'uomo d'origine marocchina accusato dell'omicidio di Abdellatif Bensefian, ucciso fuori una villetta nella periferia di Udine Sud. In un terreno incolto adiacente al luogo del delitto, i carabinieri avevano rinvenuto una parrucca, uno zaino e due coltelli con tracce di sangue su entrambi, che apparterrebbero all'assassino. Stando a una testimone sul luogo mentre avveniva la colluttazione tra i due uomini, per colpire l'omicida avrebbe usato un coltello, dettaglio confermato dai colpi d'arma da taglio tra i 4 e i 5 rinvenuti sul corpo della vittima. Alla base dello scontro ci sarebbe una questione personale. L'accusato non avrebbe accettato la fine del rapporto con la sorella della vittima, Leila Bensefian, che aveva deciso di mettere fine alla storia dopo aver saputo di una sua doppia vita in Marocco con moglie e figli. Udine, Giampiero Marrazzo, GR1.
5: Il meteo, ancora una domenica rovente, grande caldo con temperature oltre la media stagionale tra i 35 e i 40 gradi a causa dell'anticiclone africano. Durerà fino a martedì, poi previste piogge anche intense. Ora la ricca pagina sportiva a partire dal calcio, in studio Giorgio Germanò.
7: Buongiorno, calcio Serie A, il nostro campionato è stato il sabato delle rimonte in extremis. La Roma ha piegato l'Atalanta nei minuti finali da 0-1 a 2-1, lo stesso ha fatto l'Inter contro il Napoli da 0-2 a 3-2 in questo caso, e il Torino a Firenze da 0-1, poi è finita 2-1 per i Granata. Difficile spiegare se esiste una motivazione comune per l'epilogo dei tre anticipi, per Inter e Roma però a punteggio pieno sono punti preziosi per connotare l'alta classifica. Si è giocato anche agli US Open, a tennis ovviamente, l'ultimo slam della stagione. Luciano Darderi accede agli ottavi piegando la wild card Danny Sweeney 6-4, 6-3, 6-3. Flavio Cobolli è invece fuori, il tennista romano si è arreso alla belga Blocks in 4 set, 6-7, 6-3, 6-0, 6-3, battaglia durata 2 ore e 45 minuti. Parliamo anche di voi. Buone notizie, l'Italia donne in finale a Istanbul, le azzurre di Velasco hanno superato la Polonia 3-1 e conquistato il diritto di giocarsi il titolo continentale contro le padrone di casa. Chiudiamo con la Formula 1, il Gran Premio di Monza, Pierre Gasly ha conquistato la pole position, una insomma prestazione sorprendente, partirà oggi davanti a tutti, ricordiamo è la 97esima edizione del Gran Premio d'Italia. Il francese precede le Mercedes di Russell, la McLaren di Oscar Piastri, quarto Leclerc con la sua Ferrari, quinto Lewis Hamilton con l'altra rossa davanti a Verstappen, settimo in teoria il leader del mondiale Antonelli, però scatterà dall'ultima posizione a una penalità per il cambio della quinta power unit della stagione.
5: Prossimo GR1 alle 7, buon ascolto su Radio 1.
8: Essere in uno stadio stasera.
9: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Benvenuti al nostro spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto in studio al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare, che ci illustra la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne.
2: Un tempo stabile, prevalentemente soleggiato e anche piuttosto caldo sul paese e anche sulle nostre montagne, con lo zero termico che si mantiene su valori molto elevati e quindi temperature che sono consistentemente sopra la norma del periodo anche sulle montagne.
1: Colonnello, che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
2: Inizio della settimana come la fine, cioè con tempo stabile, prevalentemente soleggiato e caldo anche sulle nostre montagne. Tendenza però a un cambiamento, arriva aria più fresca, arriva aria più dinamica, cambia il tempo a partire da metà settimana, cioè tra le giornate di mercoledì e giovedì, che sarà questo cambiamento accompagnato anche dall'arrivo di precipitazioni che sulle montagne, Alpi e Appennino centro-settentrionale potranno essere anche intense.
1: Grazie al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
4: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: Culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto all'appuntamento con il culto evangelico. Questa mattina la nostra puntata si apre con una predicazione del pastore Luca Baratto su un brano della seconda lettera di Paolo ai cristiani di Corinto, precisamente al capitolo 12, i primi 10 versetti. Dopo la predicazione, il nostro programma proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
2: Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, affinché siate resi capaci di abbracciare quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Signore Dio di tutti gli esseri umani, a te che sei più grande delle nostre parole e più antico delle nostre tradizioni, noi rivolgiamo la nostra lode. Amen.

0: Ascoltiamo dalla seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 12, i primi 10 versetti.
1: Bisogna vantarsi? Non è una cosa buona. Tuttavia, verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu con il corpo, non so, se fu senza il corpo, non so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. So che quell'uomo, se fu con il corpo, non so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo pronunciare. Di quel tale mi vanterò, ma di me stesso non mi vanterò, se non delle mie debolezze. Pur se volessi vantarmi, non sarei un pazzo, perché direi la verità, ma me ne astengo, perché nessuno mi stimi oltre quello che mi vede essere o sente da me. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché lo allontanasse da me ed Egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte.

Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, quando parliamo dell'Apostolo Paolo ci riferiamo a una delle maggiori autorità del cristianesimo primitivo. Paolo fu un grandissimo missionario ed è anche l'autore dei più antichi scritti del Nuovo Testamento. Insomma, se oggi potessimo accoglierlo tra noi, gli riserveremmo un posto d'onore, quello che in realtà Paolo, ai suoi tempi, non ebbe mai. Non c'è infatti altro personaggio biblico la cui autorità sia stata così tante volte messa in discussione. Il testo che abbiamo ascoltato poco fa ce lo conferma. Tra Paolo e i cristiani di Corinto era in atto una ruvida polemica causata dall'arrivo in quella città di alcuni predicatori della Chiesa di Gerusalemme. Questi superapostoli, come li chiamava beffardamente Paolo, affascinavano i corinzi con doni spirituali eclatanti. Avevano visioni, compivano miracoli, parlavano le lingue degli angeli, segni prodigiosi che invece Paolo non esibiva, perché insinuavano i maligni, probabilmente non li possedeva, non li ha. Paolo si sente sfidato. Volete che mi vanti? Volete che esibisca i segni del mio apostolato? Ebbene, lo farò. Parliamo di visioni. Posso raccontarvi di un tale che è stato rapito fino al terzo cielo. Parla di sé Paolo, ma lo fa come se si trattasse di un altro. E non so dirvi come è salito fin lassù, se col corpo o con lo spirito. E non so nemmeno ripetervi le parole inesprimibili e intraducibili che ho udito. Volete dei miracoli? Posso dirvi che io ho una scheggia nella carne, un tormento, un male che mi lacera. 3 volte ho chiesto al Signore di liberarmi, ma per 3 volte mi è stato detto di no. La mia grazia ti basta, è stata la risposta. Il miracolo mi è stato negato. Volete altri segni? Ed allora ecco qua le botte prese, gli insulti subiti, i patimenti sopportati per Cristo. È una difesa paradossale quella di Paolo, che si vanta delle sue debolezze e delle sue sconfitte. In realtà Paolo avrebbe di che vantarsi. Il libro degli Atti ci racconta dei suoi miracoli. Sappiamo che parlava le lingue degli angeli e lui stesso ci dice di aver avuto una visione. Non sono però questi i segni del suo apostolato. L'unica autorità con cui Paolo si è sempre presentato è quella della nuda parola dell'Evangelo, l'autorità della parola, che è l'autorità di Cristo. Non l'autorità di visioni, miracoli, portenti, ma della parola di Dio. Se avesse parlato di visioni, tutti avrebbero cominciato a chiedersi: ma che cos'è il terzo cielo? Da chi è abitato? Come ci si arriva? Crogiolandosi nel sottile piacere di indugiare nell'ignoto e nell'inconoscibile, dimenticandosi di Cristo. Non si è presentato con portenti ed effetti speciali perché avrebbero attirato l'attenzione su lui stesso, sulla sua forza spirituale, dimenticando che è quando noi siamo deboli che Dio mostra la sua grandezza. Il paradossale gloriarsi di Paolo nelle sue debolezze non è un modo per nascondere delle mancanze spirituali, è invece segno della sua fedeltà alla parola della croce, quella sì il più grande paradosso della fede cristiana. La parola della croce in cui Cristo si presenta nella nudità più totale, nella sconfitta e nella resa. C'è chi chiede miracoli e chi cerca sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. A suo tempo, 500 anni fa, la Riforma protestante è nata proprio dall'ascolto profondo di questo messaggio. Come qualsiasi altro movimento che si agita su questa terra, la Riforma ha avuto e continua ad avere nei suoi eredi pregi e difetti. Essa, tuttavia, è nata per spogliare la parola di Dio e renderla nuovamente nuda. Una parola che i riformatori vedevano ai loro tempi coperta e appesantita di troppi ornamenti, di troppe cerimonie, di troppe devozioni e tradizioni, che come i portenti e le visioni di Corinto sembravano darle onore e prestigio ed invece semplicemente nascondevano l'essenziale, la nuda parola di Cristo. La verità è nuda, la parola di Dio è nuda e anche noi dobbiamo imparare a spogliarci di noi stessi, del nostro orgoglio spirituale, del nostro potere piccolo o grande che sia, di tutto ciò che inutilmente ci ricopre per mostrare e rivelare quel santo Vangelo, come lo chiamava Lutero, che solo sa donarci ogni cosa. Nel nome di Gesù.

0: Signore, per la tua parola che è come una lampada al nostro piede e una luce sul nostro cammino, noi ti rendiamo grazie nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Luca Baratto. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. In regia Daniele Antelmi. Buon proseguimento d'ascolto. Notiziario dal mondo evangelico. L'ecumenismo alla prova dei fondamentalismi. Un incontro dei giovani del segretariato attività ecumeniche. Gli evangelici in Italia e nel mondo. In nome di Dio. L'ecumenismo alla prova dei fondamentalismi. È questo il titolo del convegno organizzato dai e dalle giovani del Segretariato Attività Ecumeniche, SAE. L'incontro si terrà dal 18 al 20 settembre prossimi a Roma, presso i locali della Basilica di San Paolo fuori le mura. Ne parliamo con Allegra Tonnarini, membro del Comitato Esecutivo del SAE e tra le organizzatrici dell'evento.
0: Buongiorno Allegra Tonnarini e benvenuta al Culto Evangelico.
2: Buongiorno, grazie anche agli ascoltatori.
0: Chi sono i giovani e le giovani del Segretariato Attività Ecumeniche? Quanto è importante l'ecumenismo per le nuove generazioni?
2: Il SAE ha da sempre un cuore giovane e ha sempre investito sulle nuove generazioni, anche proprio per trasmettere questa cultura del dialogo e dell'incontro. Diciamo che oggi l'ecumenismo per i giovani è una sorta di Erasmus della fede, è l'occasione per uscire fuori da se stessi e per accorgersi di fare parte poi di una comunità più grande, di un'ecumene appunto.
0: L'ecumenismo come un Erasmus spirituale, insomma, questa è una bella definizione. Il tema che affronterete è l'ecumenismo alla prova dei fondamentalismi. Perché lo avete scelto e come intendete affrontarlo?
2: Sì, il fondamentalismo oggi è un tema centrale per comprendere le vicende del mondo, gli scenari geopolitici. È la chiave per capire come si sta ridefinendo il rapporto tra religioni e potere. Noi lo vogliamo affrontare appunto come realtà ecumenica, proprio nella convinzione che alla fine l'ecumenismo sia il vero antidoto a queste chiusure identitarie, a queste esasperazioni delle proprie identità. E l'occasione sarà questa dell'evento per ragionare del tema del fondamentalismo dagli scenari internazionali, pensiamo a quello che sta succedendo in America, a quello che sta succedendo nel nostro scenario europeo, con la guerra tra Ucraina, Russia e gli sconvolgimenti anche ai confini dell'Europa, per andare ad analizzare poi anche le radici teologiche del nostro stare insieme, del nostro vivere una fede invece matura e consapevole e aperta al dialogo e non chiusa in se stessa.
0: Chi vi aiuterà ad entrare nell'argomento?

0: I profili che spaziano da docenti universitari a giornalisti, ma ci sarà anche spazio poi per dibattiti e laboratori per noi ragazzi, per capire insieme appunto come sviscerare un po' questo argomento e quali anche proposte e risposte personali offrire al tema.
1: Infine, qualche indicazione pratica per chi si vuole iscrivere. C'è ancora tempo e come ci si iscrive e anche chi può iscriversi.
0: L'evento è rivolto a tutti i giovani under 40. C'è ancora tempo per iscriversi e per farlo si può andare sui siti del SAE o sui nostri social e lì ci sono le locandine dell'evento e tutte le informazioni per iscriversi. La quota per iscriversi all'evento è di 100 euro che comprende il vitto e l'alloggio a Roma. Vi aspettiamo insomma dal 18 al 20 settembre.
1: Grazie Allegra Tonnarini e buona domenica.
0: Grazie.
2: Concludiamo con un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 7 e martedì 8, terza replica della puntata di Protestantesimo dedicata a Lucio Schirò, pastore degli ultimi. Ascoltiamo la presentazione.
3: C'è una fede che non conosce confini, che esce dalle chiese, attraversa le strade, incontra le persone e si fa presenza nelle periferie della vita. È il sogno che animava John Wesley e che molti anni dopo ha preso forma nel ministero di Lucio Schirò. La sua è una storia di coraggio, impegno e servizio che racconta un modo di vivere il Vangelo con lo sguardo rivolto al mondo.
2: Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo all'ascolto della rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso, che conclude la nostra puntata di oggi. Essere Chiesa Insieme,
4: a cura di Paolo Naso. Soprattutto d'estate, complici il caldo e più tempo libero, si scatenano polemiche ideologiche improvvisate e talora fuori tempo. Quest'anno è toccato al termine inglese woke, utilizzato come espressione generalmente dispregiativa per definire tutto ciò che un tempo si definiva politicamente corretto. La parità di genere, il linguaggio inclusivo e non offensivo nei confronti dei disabili, gli stereotipi etnici e religiosi, il rispetto per le minoranze e la comunità LGBTQ, l'antirazzismo. Il termine woke nasce negli Stati Uniti all'interno della comunità afroamericana come un imperativo a stare svegli, a non lasciarsi umiliare, a rivendicare invece i propri diritti. Come spesso accade alle parole che viaggiano, si trasformano e ampliano il loro significato, ciò che oggi definiamo woke è in sostanza la cultura dei diritti civili e dell'inclusione. Questa parola woke ha avuto uno strano destino. Dopo essere stata scoperta e importata anche in Italia, oggi è diventata un termine negativo. Qualcuno è arrivato a contrapporre la cultura woke, i diritti civili, l'inclusione, il riconoscimento dell'identità di genere, ai diritti sociali, al lavoro, a un salario equo, alla possibilità di studiare e progredire nel proprio lavoro. Ma perché creare una alternativa escludente tra due principi che invece possono coesistere? Risulta davvero difficile capire perché il diritto di un ragazzo gay o di una ragazza musulmana a vivere liberi e riconosciuti nella loro identità risulti incompatibile con le politiche per un lavoro dignitoso e giustamente retribuito. Nei loro sinodi e nelle loro assemblee, le chiese evangeliche hanno spesso affermato la complementarietà dei diritti, quelli civili e quelli sociali, quelli della comunità LGBTQ ad esempio e quelli dei lavoratori immigrati che lavorano nelle nostre campagne o dei giovani che faticano a trovare una casa. Preoccupa in questa torrida estate che la cultura woke sia stata presentata come una sbornia ideologica e una moda radical chic, dimenticando che proprio quella cultura, negli Stati Uniti come in Europa, ha prodotto importanti conquiste sul piano dei diritti civili, della laicità dello Stato, della tutela delle minoranze etniche e religiose. Insomma, senza ciò che oggi si bolla come

Come cultura woke saremmo meno liberi e meno tutelati. Noi italiani siamo molto sensibili alle tendenze e oggi tornano di moda parole come autorità, tradizione, patria, identità, nazione. È come una valanga che rotola a valle, la polemica contro la cultura woke prende consistenza e velocità, finendo per travolgere principi essenziali di una società democratica e liberale. Nei giorni scorsi, sulle colonne del Corriere della Sera, un autorevole intellettuale di scuola liberale, quale Ernesto Galli della Loggia, ha lanciato un allarme contro il multiculturalismo e l'immigrazione. Tema decisamente datato, il primo, sempre attuale, il secondo. Irridendo al kebab e alla musica reggae e al digiuno di Ramadan, l'autore arriva a concludere che non c'è integrazione che tenga e che l'Islam, letteralmente, è una religione, cito, autorizzata a stabilire una brutale inferiorità delle donne, a istituire tribunali con valore civile, spesso a comminare orribili pene corporali, dalle frustate ai tagli dei piedi e alle decapitazioni. L'Islam italiano, al completo, sempre secondo l'autore della Loggia, non fa eccezione. Multiculturalismo e integrazione e la sua conclusione sono due concetti opposti, o siamo per l'uno o per l'altra. I toni sono quelli di Oriana Fallaci dopo l'attentato alle Torri Gemelle e ignorano ciò che accadde allora e ciò che oggi è ancora più evidente. E cioè che il fondamentalismo islamista è una variabile fortemente minoritaria del mondo islamica e che purtroppo convive con altri fondamentalismi non meno distruttivi dei valori liberali e democratici, eppure raramente citati. All'autore dell'articolo sfuggono le numerose ricerche o semplicemente le cronache che documentano come all'interno delle moschee siano più numerose le scuole di italiano che quelle di arabo, che tanti giovani musulmani frequentano gli oratori cattolici o i campi estivi dove incontrano ragazzi italiani, credenti e non. Che ci sono musulmani che siedono sulle cattedre universitarie, altri che si curano negli ospedali e dirigono aziende o centri commerciali che arricchiscono il paese, e mille altri che lavorano nelle fabbriche o nei campi agricoli. E lo stesso potremmo dire per altre persone che provengono da culture e tradizioni diverse da quella maggioritaria in Italia: gli ortodossi rumeni, gli indiani induisti o Sikh, i filippini o i ghanesi evangelici. È possibile che qualcuno, prigioniero di antichi e nuovi pregiudizi, non se ne sia accorto, ma il multiculturalismo non è una moda woke dei quartieri alti, ma è la trama della società italiana ed europea di oggi. L'integrazione non è l'opposto del multiculturalismo, è la sua necessaria complementarietà per favorire l'incontro e quindi la convivenza interculturale. Ciascuno ha il diritto di professare la religione in cui crede o di non professarne alcuna. È un principio essenziale della cultura liberale che evidentemente alcuni liberali hanno perso di vista. Eppure è un cardine della società plurale in cui viviamo.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
2: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con ISMEA. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ore 7.
7: GR1.
8: La politica si unisca contro la violenza, l'appello del papà di Lorena Isceri, la donna uccisa dall'ex fidanzato che l'ha gettata da un cavalcavia sulla A1. Giorgia Meloni, uniti per proteggere le donne, Elly Schlein, faremo la nostra parte. Attesi a Kiev alle 11 gli inviati USA Witkoff e Kushner, la prima volta per loro in Ucraina. Ieri hanno illustrato a Putin le idee per fermare la guerra, tregua di 72 ore. Il voto in Sassonia, la mobilitazione delle piazze e della chiesa per fermare l'avanzata della destra di AfD, annunciata dai pronostici. A Venezia la storia d'amore di Nanni Moretti che torna al Lido dopo 37 anni. Al festival anche i fratelli Gallagher per la prima mondiale del documentario sugli Oasis. Serie A in rimonta per Inter, Roma e Torino, vittoria in finale di partita contro Napoli, Atalanta e Fiorentina. Tennis, US Open, Coboli eliminato, Darderi avanza e a Monza la Formula 1. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il femminicidio di Lorena Isceri, gettata da un cavalcavia dall'ex. In un video con la voce incrinata dal dolore, il padre della 45enne si rivolge alle alte cariche dello Stato e a tutta la politica perché non accada più.
9: Mia figlia è una brava ragazza, aveva tanti sogni e progetti, ma ora non li ha più.
10: Nonostante lo strazio per la perdita della figlia Lorena, Franco Isceri ha trovato la forza per lanciare un appello a difesa delle donne.
9: Chiedo a tutta la politica di essere unita affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
11: Per favore te lo chiedo, Fede!
10: L'autopsia fissata per domani dovrà stabilire se la vittima fosse ancora viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto o se l'uomo l'abbia uccisa o stordita prima di farlo, ipotesi rafforzata da un dettaglio notato dai poliziotti che per 40 minuti hanno tentato di dissuaderlo dal suicidarsi.
12: C'è il sangue che vola dal bagagliaio.
10: Con sé aveva portato fascette, scotch, forbici e un lenzuolo, come se avesse già pianificato tutto. Prima di lasciarsi cadere, l'uomo ha avuto anche il tempo di mandare un ultimo macabro messaggio alla madre della vittima, con scritto "è finita, l'ho uccisa". Vella ha anche chiamato la sua di mamma, raccontandole quanto aveva fatto. La donna ha allertato i carabinieri, di fatto denunciando il figlio, forse nella vana speranza di salvargli la vita. Simone Zazzera, GR1.
8: Il mondo politico risponde all'appello di Franco Isceri. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti e insieme dobbiamo saper reagire, ha scritto la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte, le parole della segretaria PD Elly Schlein. La guerra tra Russia e Ucraina, scattata la tregua di 3 giorni, prima missione a Kiev per gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, ieri a Mosca un colloquio di 3 ore con Putin, definito estremamente franco dal Cremlino.
13: La situazione che dobbiamo discutere ovviamente non è semplice. Le parole con cui Vladimir Putin esordisce non sembrano esattamente spianare la strada ad un accordo di pace. E 3 ore dopo, quelle pronunciate dal suo consigliere Ushakov al termine del faccia a faccia con gli inviati americani, Witkoff e Kushner, confermano che la strada è impervia, parlando di conversazioni costruttive ma estremamente franche. Non aggiunge dettagli la Casa Bianca, abbiamo discusso passi concreti verso la pace, fa sapere. Gli sforzi diplomatici di Trump sono stati elogiati da Putin, che si è detto però certo di poter raggiungere i suoi obiettivi militari sul campo. A Mosca già diverse volte Witkoff e Kushner voleranno invece per la prima volta a Kiev nella mattinata. Per ora la loro missione ha almeno portato un risultato tangibile ai civili, lo stop ai bombardamenti per 72 ore su Mosca e Kiev. Putin ha però rifiutato un cessate il fuoco più ampio proposto dagli ucraini, che si estendesse oltre le due capitali. Valeria Fraschetti, GR1.
8: La guerra in Iran, dopo gli scambi di colpi di ieri con i raid statunitensi contro 3 petroliere iraniane in risposta agli attacchi dei Pasdaran contro 2 navi americane, stamani i guardiani della rivoluzione annunciano di avere attaccato un drone navale a stelle strisce che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Occhi puntati sulle elezioni in Sassonia-Anhalt, stato federato da 2 milioni di cittadini. Alternativa per la Germania, AfD, guidata nella regione da Ulrich Siegmund, star dei social, ha secondo i sondaggi oltre il 40% delle preferenze, in largo vantaggio sugli altri partiti. Per la prima volta nella storia della Germania del dopoguerra, un partito di estrema destra potrebbe quindi governare un Land. Ieri, nella capitale Magdeburgo, diverse migliaia di persone hanno manifestato contro l'AfD con un festival della democrazia. In campo anche la Chiesa, chi è cristiano non può votare Alternative für Deutschland. Al grido di basta migranti, nel Regno Unito un corteo di incappucciati blocca per ore il porto di Dover. Rabbia degli automobilisti in coda verso i traghetti, polemiche per la reazione poco incisiva della polizia. La corrispondente.
14: Hanno invaso dalle prime ore della mattina le strade che conducono al porto di Dover. 300 uomini incappucciati, completamente vestiti di nero, hanno poi bloccato gli imbarchi per ore. Una protesta anti-immigrati, senza sigle politiche o rivendicazioni. Lo slogan era «Fermate le barche» in riferimento ai gommoni carichi di clandestini che attraverso il canale della Manica dalla Francia arrivano sulle coste della Gran Bretagna. La polizia del Kent ha blindato la zona, le operazioni al porto molto rallentate per tutta la giornata. Si sono formate file di auto fino a 6 chilometri. L'immigrazione nel canale della Manica è uno dei temi forti dell'estrema destra inglese e ieri il leader di Reform UK, Farage, e di Rassemblement National, Bardella, hanno firmato un accordo anti-migranti. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
8: Di nuovo in Italia con la visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Policoro in Basilicata, la solidarietà alle aree colpite dal nubifragio e la rivendicazione di quanto fatto per il Sud Italia con la zona economica speciale unica. Sentiamo le parole della Premier.
15: Abbiamo investito, abbiamo messo infrastrutture, abbiamo aumentato la quota di infrastrutture, abbiamo investito con la ZES unica del Mezzogiorno che ha generato da sola 60 miliardi di investimenti. Oggi il prodotto interno lordo qui cresce più che nella media nazionale, però serve una politica che abbia una mentalità diversa.
8: Maggioranza e opposizioni continuano a confrontarsi sul bilancio di 4 anni di governo.
16: Non è un punto di arrivo. Con alle spalle i festeggiamenti per il record di longevità, Arianna Meloni guarda all'anno che il governo ha ancora davanti. Un anno complesso, scrive la capo segreteria di Fratelli d'Italia, che affronteremo come fatto fino ad ora. La strada per la maggioranza rimane quella giusta, come dimostra il 1.300.000 posti stabili in più, ma ci sarà comunque da far quadrare i conti per la finanziaria, con Forza Italia che chiede di alzare le pensioni minime e la Lega di abbassare l'età della quiescenza. Ragionamenti che per le opposizioni sono pura propaganda vista la situazione del paese. Inflazione zero crescita, salari al palo. Tanta distanza, osserva il 5 Stelle Giuseppe Conte, tra i comizi di Meloni e la realtà. Una realtà in cui, aggiunge Elly Schlein, gli italiani stanno peggio di 4 anni fa. La segretaria PD parla anche del costo delle bollette da abbassare intervenendo a sostegno delle energie rinnovabili. Ma se il governo continuerà così, dice da VS Angelo Bonelli, elettricità e gas saliranno ancora, visto che la sua ricetta passa solo per il petrolio. Lucio Bondi, GR1.
8: Slitta il ritorno in Italia di Alessandro Di Battista. Dopo il malore di venerdì 28 agosto a Cuba, l'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe dovuto rientrare oggi, ma è stato operato a L'Avana per un peggioramento delle sue condizioni. L'annuncio in un post dell'associazione Schierarsi, da lui fondata. Al forum di Cernobbio, il faccia a faccia sull'Europa tra il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e l'ex premier Mario Monti. Vannacci ha parlato di un'Europa che non funziona e che va cambiata profondamente. Per Monti l'Unione è un progetto di successo che va difeso. Poi l'affondo sull'ex generale. In lei vedo la ricostruzione dello spirito del fascismo. Oggi ultima giornata dell'evento, atteso il ministro dell'Economia Giorgetti. Indagini in corso per fare piena luce sullo sversamento di idrocarburi nel Naviglio a Milano, una chiazza di 28 chilometri che fa scattare l'allarme ambientale e per la quale non si esclude il dolo.
17: Siamo riusciti a bloccare l'ondata con delle panne più una barriera che ha bloccato l'acqua.
10: È l'assessore al comune di Milano Marco Granelli a fotografare la situazione. Il naviglio diventa nero, una lunga chiazza di idrocarburi, probabilmente gasolio, fa scattare l'emergenza e l'intervento dei vigili del fuoco. Ancora l'assessore Granelli.
17: Viene da nord, sono 28 chilometri di naviglio.
10: La chiazza compare a Magenta, a ovest di Milano, e prosegue il suo viaggio. Chi e perché sono le domande a cui trovare risposta. Tra le ipotesi anche quella del dolo, spiega l'assessore.
17: Probabilmente qualcuno ha sversato in un tombino un camion di roba.
10: Ed è allarme per i canali di irrigazione e anche allarme ambientale. Il parco del Ticino denuncia danni pesanti, mentre il locale centro della LIPU, Lega Protezione Uccelli, accoglie i primi animali in difficoltà e tra questi anche un cigno.
18: L'impatto sarà anche per animali molto più piccoli, per la vegetazione. Tutta quella parte di biodiversità è veramente un disastro.
10: Bruno Sokolovic, GR1.
8: Tragedia al rally Mille Miglia in provincia di Brescia. Uno spettatore di 63 anni, residente vicino a Torino, è stato travolto e ucciso da una macchina impegnata in gara. L'incidente durante una prova speciale in Valsabbia. Secondo alcune ricostruzioni, la vittima è stata investita mentre stava scattando una fotografia vicino a una curva. Illese moglie e figlia. Gli organizzatori hanno interrotto la competizione. La procura ha aperto un'inchiesta. A Marano di Napoli, in fiamme, l'auto di un disabile. Una probabile ritorsione dopo mesi di denunce contro chi occupava il parcheggio.
19: Prima gli occupano il posto riservato, poi gli bruciano l'auto. Succede a Marano, dove Raffaele, 36 anni con disabilità, si è ritrovato senza la vettura che gli serve per muoversi. L'incendio, appiccato di notte, gli ha fatto temere anche un'esplosione, perché l'auto era alimentata a gas. Un episodio che arriva dopo mesi di disagi legati alla sosta negli stalli per disabili, tutti sistematicamente denunciati da Raffaele. Ma alla violenza è subito seguita una solidarietà spontanea e una raccolta fondi per permettergli l'acquisto di una nuova auto che ha già superato i 20.000 euro. Luigi Concilio, vicepresidente dell'associazione La Battaglia di Andrea.
20: Molto probabilmente sono ritorsioni, perché Raffaele è una persona che comunque, quando trovava lo stallo occupato, non stava zitto e contestava, perché giustamente chi non ha diritto a parcheggiare non deve parcheggiare, e Raffaele non ama il silenzio. La nota positiva: Raffaele potrà ricomprare un'automobile nuova. Abbiamo lanciato questa raccolta fondi che ha fatto direttamente Raffaele e fortunatamente abbiamo avuto una grossissima risposta dalla comunità di tutta Italia.
19: Mauro Zanda, GR1.
8: Il meteo, ancora una domenica rovente, grande caldo con temperature ben oltre la media stagionale, tra i 35 e i 40 gradi a causa dell'anticiclone africano. Durerà fino a martedì, poi previste piogge anche intense. A Venezia, la mostra del cinema, che ieri sera ha trasformato il tappeto rosso in un palco da rockstar con l'arrivo degli Oasis. Tifo da stadio per il film che celebra la reunion, ma l'applauso più lungo è stato per il ritorno di Nanni Moretti con Succederà questa notte, in concorso, l'inviata.
21: Sofferenza e gioia, questo film.
13: Louis Garrel scherza su Nanni Moretti, il papa del cinema lo definisce, che gli regala il personaggio di Matteo, protagonista di Succederà questa notte, storia d'amore con Jasmine Trinca.
22: Tentativo di racconto, di rappresentazione della vita con tutti i suoi inciampi, cioè trovo che sia una storia d'amore appassionante, ma anche molto buffa.
13: Il film dal 3 dicembre in sala, ieri sera è stato accolto dagli applausi scroscianti della Sala Grande, dove poco dopo sono arrivati gli Oasis. Lido impazzito per i fratelli Gallagher ed il film che ne racconta la riconciliazione, Don't Look Back in Anger, che sarà nei cinema dal 10 settembre. Occhiali scuri d'ordinanza per Liam, hanno firmato autografi e scattato foto. Ed oggi, dopo Moretti, arriva anche il secondo autore italiano in concorso, Andrea Pallaoro, che porta The Echo Chamber, l'ultima sceneggiatura firmata Bernardo Bertolucci. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
8: In Sardegna, il via il festival Isole che parlano, appuntamento per incontrare le tradizioni musicali del mondo in dialogo con la fotografia e le ricerche del contemporaneo. Dalla Maddalena a Orgosolo, tanti concerti e gli incontri in luoghi naturali di grande bellezza.
0: Le musiche del mondo tornano a incontrarsi in un festival unico che compie 30 anni ma non smette di raccogliere novità dalle geografie musicali più varie, dalla Francia al Senegal all'Ucraina. Un progetto, quello di Paolo e Nanni Angeli, che raccoglie le più diverse vocalità e tradizioni fra improvvisazione e ricerca contemporanea, come ci dice proprio Paolo Angeli.
1: Cerchiamo la bellezza della diversità, più che cercare l'omogeneità e quindi un unico linguaggio espressivo, quello che cerchiamo è la meraviglia della diversità linguistica, culturale, musicale, e cioè dare l'idea proprio che l'arte esprime la sua massima bellezza nell'unicità dell'essere umano.
0: Anche quest'anno Isole che parlano si svolge in alcuni dei luoghi più belli della Sardegna del Nord, siti archeologici, spiagge, fari, ma anche nelle piazze delle località più interne, Darza che è nel luogo santo.
1: Il tentativo è quello di far respirare come un mantice della fisarmonica la cultura fra lo specchio d'acqua del Mediterraneo e la nostra terra.
0: Paola D'Angelo, GR1.
8: Ora la ricca pagina sportiva a partire dal calcio. In diretta qui in studio c'è Giorgio Germanò.
3: Buongiorno, ciao Sabrina. È stato un sabato caratterizzato da tre anticipi accomunati da un filo conduttore, le rimonte in extremis. Partiamo dai risultati. Roma-Atalanta è terminata 2-1, è stato il posticipo del sabato. Inter-Napoli 3-2, Fiorentina-Torino 1-2. Oggi c'è il Gran Premio di Monza, il Gran Premio d'Italia, Formula 1, è la 97esima edizione. C'è una polla sorpresa, quella di Pierre Gasly con la sua Alpine, precede la Mercedes di Russell, la McLaren di Piastri, le Ferrari attardate, quarta quella di Leclerc, quinta quella di Lewis Hamilton, e l'italiano Kimi Antonelli, leader del mondiale, partirà in ultima posizione a causa di una penalità. Buone notizie dalle azzurre del volley. A Istanbul hanno battuto la Polonia in 3-7 e hanno conquistato la finale che verrà disputata questo pomeriggio alle 18 contro le padrone di casa, contro la Turchia. Chiudiamo con i risultati che arrivano da New York, Flushing Meadows, gli US Open. È andata bene a Luciano Darderi che accede agli ottavi, ha superato in 3-7 Sweeney, è andata male invece a Flavio Cobolli, eliminato da Blocks.
8: Sono le 7:16 minuti, linea ai podcast di Radio 1, il GR torna con voi alle 8.
23: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
24: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
25: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
26: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
27: Ottimo!
26: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
27: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
26: Capisci perché ti ho sposato.
27: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
28: Iperceramica.
29: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu. I podcast di Radio 1.
30: Sappiamo tutti le storie, i contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
31: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
30: Vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza, io facevo lo stesso.
32: Si pronuncia Mascalzon.
30: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardi e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
4: Lugano.
2: Da villaggio di pescatori a rifugio per gli oppositori politici italiani, Lugano svolta alla fine del XIX secolo, quando la ferrovia del Gottardo facilita il traffico di merci e persone. Ma il vero business arriva dopo, arriva con il boom economico italiano, perché conviene spostare lì i soldi, i danè, nel paradiso fiscale oltre confine. Fino al 1973 a Lugano si aprono sempre nuove banche e dove ci sono tanti soldi ci sono anche tanti mascalzon.
5: Ma adesso che sto registrando, chi sarà?
6: Pronto?
32: Ma no, guarda, si pronuncia mascalzon.
2: E va bene, grazie della correzione, però la sostanza non cambia. Il segreto bancario svizzero è una calamita per tanti faccendieri.
30: Io lessi sul giornale che avevano una indagine contro il responsabile del Banco di Napoli di allora, Ventriglia, e lo accusavano, il tema era che ci fosse una lista di 500 persone di evasori che avessero messo soldi nascosto, evasori italiani che avessero nascosto, occultato i loro capitali proprio nel Banco di Roma a Lugano. E questo Ventriglia sbottò di fronte ai magistrati dicendo: ma cosa andate a rompermi le scatole per questa storia qua di evasione fiscale? Andate un po' a vedere in quella banca là che cosa è successo.
2: L'allora procuratore di Lugano Paolo Bernasconi non se lo fa ripetere due volte. Guarda dentro i bilanci della filiale locale del Banco di Roma e scopre che il crack è tutto made in Italy.
30: E che faccio? Emetto l'ordine di arresto contro questo signore qua.
2: Il signore in questione era Franco Ambrosio. Allora aveva solo una trentina d'anni, era ricchissimo e non basterebbe l'intero podcast per leggere la sua fedina penale.
7: GR1. Il miliardario Franco Ambrosio, di 32 anni, già protagonista di clamorose vicende giudiziarie. L'accusa questa volta è di ricettazione.
2: Così ne parlava il giornale radio della RAI. Il settimanale OP, che prendeva notizie dai servizi segreti, il 14 novembre 1978 si domandava come avesse potuto acquistare ville, palazzi, yacht, aerei privati e gioielli, visto che non esercitava alcuna attività lavorativa identificabile. In un altro servizio della RAI, Franco Ambrosio veniva descritto come un venditore di tappeti.
9: Per la seconda volta nel giro di una settimana l'ex piccolo commerciante di tappeti è stato interrogato dai giudici Pizzi e Viola.
2: Altro che tappetaro. Al magistrato Paolo Bernasconi, Franco Ambrosio spiega che il suo lavoro è ben altro.
30: Lei ha truffato il Banco di Roma di Lugano per circa 80 milioni di franchi svizzeri. Anche lui poi mi raccontò e diceva: vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza, io facevo lo stesso con degli assegni scoperti, eccetera eccetera. È una storia molto interessante. Poi con gli assegni in due banchi riuscì a costruire un castelletto di sconto, di credito. Poi da lì cominciò a comprare dell'oro, oro fisico, finché un giorno sempre con denari presi a credito in due banche diverse, di cui la Banco di Roma, fece entrare un camion blindato carico di oro in banca dicendo: ecco qua le mie garanzie, no? E naturalmente tutta la banca diceva: ah, cliente meraviglioso, e tutti osannavano quel vice direttore, di cui non faccio il nome, poverino, perché poi finì tragicamente, quel vice direttore che aveva questo cliente formidabile, no? Perché c'era il camion d'oro depositato nel forziere del Banco di Roma a Lugano? In garanzia di ulteriori prestiti che il banco faceva, crediti che il banco faceva a questo signore.
2: Tenete a mente questi particolari: un buco da 80 milioni di franchi svizzeri e il camion pieno d'oro, perché ci torneremo. La filiale luganese del Banco di Roma assecondava le manovre del finanziere playboy italiano, ma il gioco non poteva continuare a lungo.
30: alla fin fine, pian pianino, questo vice direttore di banca cominciò a preoccuparsi, diceva, ma bisogna un po' rientrare. Quello rientrava pochino, ma insomma l'importante, la parte principale, più cospicua del credito non rientrava mai, no? Che faccio? Denuncio tutto ai miei superiori, così amministrazione, e quindi sono sicuramente licenziato, oppure mi metto dalla parte del mio cliente che ho ormai capito essere un truffatore? Fece la scelta, non oso dire giusta o sbagliata, fece la scelta, mi metto dalla sua parte, e quindi cominciò a falsificare e creava delle garanzie false, in maniera che quando di fronte ai revisori che vedevano questo grande scoperto diceva, però io ho queste garanzie, e quindi tutto andava avanti. Poi, come spesso succede, scusate, sembra una favola ma si ripete continuamente, una settimana di vacanza e quindi di assenza fisica dal, oggi sarebbe impossibile perché oggi siamo all'informatica, no? Ma di assenza fisica dal suo ufficio, e quindi qualcuno scoprì queste garanzie false, manifestamente false. Panico all'interno della banca, convocazione il venerdì pomeriggio da parte del direttore generale della banca di questo vice direttore colpevole, il quale ammette parzialmente, che gli dicono, guardi, domani sabato riuniamo così amministrazione, sabato mattina alle 8 lei viene e vuota il sacco e vediamo che fare. Sabato mattina alle 8 il vice direttore non si presenta perché si è presentato sui binari vicino alla stazione e si è suicidato.
2: La storia non finisce con il suicidio del dirigente bancario, anzi in qualche modo ricomincia. C'è da coprire un buco più grande del capitale stesso della banca.
30: Quel sabato nero del suicidio del loro dipendente, ovviamente la banca negligente, con sistemi di verifica assolutamente artigianali e insufficienti, però la banca avrebbe dovuto fallire. La banca aveva, non so, 50 milioni o 60 o 70 di capitale proprio, e quindi con un buco di 80 o 90 doveva fallire. Allora che fanno? Prendono il treno, allora non c'era l'aereo, vanno a Berna, capitale svizzera, e parlano con l'autorità di vigilanza, la quale reagisce dicendo, beh, dovete immediatamente coprire con i vostri mezzi propri, cioè avete 48 ore, decisione formale, scritta, entro 48 ore dovete mettere a disposizione 80 milioni di franchi.
4: Tu resta viva! Non voglio perderti, non ti perderò!
2: Mission Impossible? Altro che Tom Cruise, occorrerebbe un miracolo.
30: Impossibile per una piccola banca. Possibile invece per una banca che appartiene a un grande gruppo. Qual era il gruppo? Il gruppo era questa banca a Lugano che si chiamava Banco di Roma, che oggi non c'è più, è stata assorbita da un'altra banca. Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
2: 80 milioni di franchi, alle quotazioni di oggi più o meno 200 milioni di euro. Anche se notevole, quella cifra è alla portata della Banca del Vaticano.
30: Sono arrivati o non sono arrivati? Certo che arrivarono. Da dove sono arrivati? Dall'UBS di Zurigo. Perché? Perché lo IOR, l'Istituto Opere Religiose del Vaticano, aveva un conto all'UBS di Zurigo, Unione Banca Svizzera a Zurigo, anni 70. Dico, io non conosco la capienza, ma aveva perlomeno 80 milioni.
2: Quello del Banco di Roma è un problema marginale rispetto ad altri che hanno coinvolto lo IOR. Per il crack del Banco Ambrosiano, la Banca Vaticana ha versato 250 milioni di dollari ai liquidatori a fronte di un danno, così disse l'allora ministro del Tesoro Andreatta, di 1.200 milioni di dollari. Una vicenda intricata e contrassegnata da una scia di sangue. Michele Sindona, Roberto Calvi, Giorgio Ambrosoli e il giudice che per primo aveva indagato su quel verminaio, Emilio Alessandrini. Ma anche il nostro ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, ha un ruolo nell'inchiesta sul Banco Ambrosiano.
30: Nessuno denunciava. Se io avessi fatto, come fanno parecchi ancora oggi, me ne stavo tranquillamente ad aspettare le denunce penali, tutti i crack bancari non sarebbero mai diventati oggetto di condanne penali. Parlo di Lugano e anche di qualche altro cantone svizzero, no? Mentre invece bastava leggere i giornali. Allora scoppia sui giornali la vicenda del ritrovamento della salma di Calvi come numero uno del gruppo Banco Ambrosiano sul ponte dei Frati Neri a Londra, cominciano a uscire dei nomi, esce il nome di un certo Carboni e scopro che questo Carboni aveva organizzato un conto presso la Banca del Gottardo, ma non a nome suo, a nome di una signorina di 20 anni austriaca, di cui non ricordo il nome ovviamente, quindi blocco il conto.
6: Arrivano dalla Svizzera novità per le inchieste della Procura di Milano.
30: Tirando le fila di questo conto Carboni, che cosa si scopre? Si scopre che la Banca del Gottardo veniva utilizzata allora dal Banco Ambrosiano come collettore di denaro, in origine dall'Italia, anche in relazione a altri gruppi bancari, e poi distribuito, vogliamo dire occultato, diciamo traghettato verso le banche del gruppo, una in Lussemburgo, una addirittura a Lima e il Banco Andino e una a Managua. E quindi l'indagine mia si rivolse anche in questa direzione, sapendo che i magistrati a Milano, ricordo benissimo i cognomi Pizzi e Brichetti, avevano aperto un'indagine importante su tutta la vicenda Banco Ambrosiano, e quindi siccome la Svizzera allora per legge era estremamente restia, se non riluttante, ostracista verso l'assistenza ai processi all'estero, penali all'estero, allora che faccio? Mi resi attivo e utilizzai la cosiddetta rogatoria attiva, quindi feci una bella rogatoria attiva dicendo: io ho un procedimento penale in Svizzera, però mi mancano dei tasselli, i tasselli li avete voi, adesso io vi mando i miei tasselli e così voi mi mandate i vostri tasselli. Evidentemente i tasselli che io mandavo a Pizzi e Brichetti servirono molto a loro per la loro inchiesta.
2: E ora passiamo dalle banche al contrabbando, altra eccellenza locale. Così come la Lugano del boom economico non è più rifugio di dissidenti ma di affaristi, non ci sono più neppure contrabbandieri di un tempo.
30: Sappiamo tutti le storie dei contrabbandieri, sono storie, qualcuno dice romantiche, oggi a raccontarle, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri, comprese anche le guardie di finanza, quelle svizzere e quelle italiane, che facevano una vita difficilissima su per questi monti di notte, eccetera, eccetera, e va bene, no?
2: Le bricolle, i zaini fatti in casa con sacchi di juta per percorrere di notte le montagne tra Italia e Svizzera, a quei tempi, insomma, erano quasi solo folklore.
31: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
30: Anni 60, ma specialmente 70, 80, anni 90, il contrabbando era legato non più al riso, alla cioccolata, ma era contrabbando di valuta e di valore e quindi di oro. No, questo è stato il mondo del boom economico, specialmente dell'Italia settentrionale e dall'altra parte Chiasso e Lugano.
2: I mitici spalloni non bastano quando c'è da contrabbandare soldi, oro e sigarette in quantità industriale.
30: Ancora oggi, ma già dagli anni 60, le tre più grandi raffinerie di oro svizzere si trovano nel Canton Ticino, si trovano a ridosso della frontiera. Perché ne usciva così tanto? Beh, perché il mercato italiano era un mercato fiorentissimo, oggi gli ha portato via tanto Dubai, no? E l'India. Era fiorentissimo nella gioielleria, quindi Valenza Po, Arezzo, compagnia bella, i grandi centri, no? Evidentemente il gioielliere, invece di indicare che aveva acquistato dalla Svizzera oro per 100.000, diciamolo in euro, 100.000 euro, diceva: ma ne ho acquistato solo per 1.000.
10: Io riconosco l'oro in una maniera un po' particolare, io lo mordo leggermente.
11: Conosci il mio test?
12: Sì, sì.
2: Abbiamo capito il percorso dell'oro, bene rifugio per eccellenza. Incredibilmente intricato invece il tragitto delle sigarette di contrabbando.
30: Via il contrabbando, così sono infinite. C'era la strada balcanica, una strada molto importante dal punto di vista del contrabbando, e quindi si andava al Montenegro partivano le cosiddette navi mamma, no?
1: E siccome si andava sul mare, ci poteva essere una tempesta, si bagnavano le sigarette, no? E allora che facevano? Questi grossi scatoloni uscivano dalle fabbriche svizzere già celofanate.
11: La Svizzera è qui che sigarette americane e inglesi vengono fabbricate su licenza in grande quantità e a basso prezzo. Si tratta quindi di trasportare semplicemente queste sigarette dalla Svizzera senza che nessuno ne sappia niente.
5: Insomma, era il segreto di Pulcinella. Non potevano esserci in giro così tante sigarette di contrabbando se non con la complicità diretta dei produttori ufficiali.
1: Io mi ricordo che si parlava addirittura di produzione di sigarette A e B. Quella B era destinata al contrabbando, no? E quindi tutti sapevano. Quando si parlava di contrabbando, allora l'ufficio Ferrai Giustizia cancellava, no? Tirava delle righe, faceva degli omissi sui verbali, no? Per impedire che dall'Italia si capisse chi faceva il contrabbando, no? Ecco, questo io l'ho visto i primi anni, quando io sono entrato in funzione nel 69, poi naturalmente li ho minacciati pesantemente, no? Quindi è poi finita, no? Ma per dire che il livello di connivenza partiva ovviamente dalle dogane per proteggere un certo tipo di economia.
5: Il giro d'affari delle sigarette di contrabbando era tale che i soldi non venivano contati in banca, si faceva prima a pesarli.
1: Quando entra in vigore il 1 agosto 1990 la punibilità di riciclaggio in codice penale svizzero, allora evidentemente il supporto delle banche, non il giorno dopo, non il 2 agosto, no? Ma pian pianino è andato scemando, specialmente poi quando addirittura 1 gennaio 2016 entra in vigore la punibilità del riciclaggio in Svizzera anche di patrimoni, di valori patrimoniali connessi a reati fiscali e quindi anche doganali. Ecco che allora tutto il mondo bancario parapartito svizzero ha tirato indietro le mani, ha detto basta, adesso non facciamo più.
5: Rintracciare i bitcoin è un po' più complicato che rincorrere i contrabbandieri, o come dice il titolo di questo podcast, Follow the Money, anche se in fondo è l'eterno ciclo della lotta tra guardie e ladri.
1: Oggi venendo in taxi il taxista mi dice: pensi, sa, ma lei cosa ne pensa? Perché mi sentiva che diceva, avrà capito che faccio l'avvocato. Dice, ma lei cosa ne pensa? Sai, io ho investito 7.000 euro in bitcoin. Guardi, il presidente della Consob, dottor Savona, ha appena dichiarato nella sua relazione annuale, dice, ma mi sembra di essere al campo dei miracoli di Pinocchio, quando hanno detto a Pinocchio, tu prendi gli zecchini d'oro, li metti sottoterra e vedrai che ci saranno le piante con sugli zecchini, no? Quindi la prima narrazione è: guadagnerai moltissimo senza studiare, senza lavorare, no? La seconda narrazione più interessante è quella di dire: sapete cosa abbiamo scoperto? La libertà. Possiamo operare, fare fuori dal mondo bancario. Sì, certo, si opera fuori dal mondo bancario e si opera fuori dal controllo. Ho l'esperienza delle vittime e gli assessori dicono: io ti ho messo un virus, ti porto via un milione di dati, li vuoi indietro? Vuoi che ti tolgo il virus? Mi devi pagare. In che modo? Criptovalute. E lui va sul sicuro.
12: Follow the Money è un podcast original Rai Play Sound di Danilo De Biasio. Responsabile podcast Andrea Bornino. Editor Luca Franco. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Radio 1. Un mondo da sentire.
13: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross,
0: Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Viaggiare informati.
17: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le ore 7:39 e 50 secondi. Domenica 6 settembre, che si preannuncia una giornata da controesodo sulle nostre strade, con il traffico particolarmente intensi nel rientro verso le grandi città dalle località di villeggiatura. Oggi gli spostamenti sono agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22 di questa sera. Si registrano dei rallentamenti sulla statale del lago di Como dello Spluga tra Bellano e Piona. In autosole abbiamo una segnalazione di un incidente tra il bivio della 21, la Torino-Brescia e Piacenza Nord verso Milano, e sulla bis Gardesana occidentale un incidente indicato a Mazzano in entrambe le direzioni, esattamente a Nuvolera, e sono coinvolte 7 persone e 2 veicoli. Anche a Sesto San Giovanni un incidente a via Milanese con 3 persone ferite e coinvolti 2 veicoli. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, a voi tutti una piacevole domenica e guidate con prudenza. Arrivederci.
16: In collaborazione con il CIS.
18: I podcast di Radio 1.
19: Lo scoppio a Milano è avvenuto nel pomeriggio nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana.
1: Un nano per combattere i giganti della finanza.
20: La banca luganese era fallita a causa di un buco di 34 milioni.
1: Too big to fail, troppo grossa per fallire. Bisogna coniare a un altro detto molto importante, che è too big to jail, troppo grosso per andare in galera.
2: Questo è un podcast di Confine, il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
16: Lugano paradiso.
2: Ma paradiso per chi? Per i banchieri svizzeri, che fin dagli anni 60 osservavano da lì l'Italia del boom economico. Paradiso per i furbi di ogni risma e nazione, che sapevano, come diceva il titolo del famoso libro di Jean Ziegler, che la Svizzera lava più bianco. Ma non il bucato, i danè.
1: L'ufficio del pubblico ministero per Lugano e Chiasso, che erano le due giurisdizioni più calde, era composto da due magistrati.
2: Due magistrati?
1: Un nano per combattere i giganti della finanza. E perché della finanza? Perché attraverso la finanza purtroppo si erano infiltrati già allora e la mafia, i sequestri di persona e via dicendo.
2: Paolo Bernasconi è un personaggio poliedrico, ora è avvocato. Dal 1969 al 1985 è stato procuratore pubblico del Canton Ticino. Non c'è stata inchiesta giudiziaria, crack bancario, sequestro di persona, giro di tangenti che non sia passato dalla sua scrivania. Sindona, Gelli, Banco Ambrosiano, Falcone, il Pulmani Pulite sono tante pietre miliari, nel bene e nel male, della sua carriera. Dal suo racconto, a volte commosso, a volte divertito, rivive un pezzo della nostra storia. Perché tra Svizzera e Italia c'è un confine poroso, sigillato per le persone, ma non per le merci di contrabbando, oro e soprattutto per i Danè.
4: Ha toccato il suolo lunare.
19: Lo scoppio a Milano è avvenuto nel pomeriggio nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana.
2: 1969, il primo uomo sulla Luna. I Beatles suonano sul tetto di Abbey Road. A Milano scoppia la bomba di Piazza Fontana. E Paolo Bernasconi muoveva i primi passi come capo della Procura di Lugano. Era il momento del grande salto della criminalità finanziaria.
30: Beh, in un periodo molto caldo, cioè dal 1969 al 1985, dove l'Italia settentrionale viveva il boom economico e la finanza, il braccio finanziario di questo boom economico dove stava? Stava a Lugano a Chiasso. Io ogni anno stendevo un lungo rapporto, quello che fanno i procuratori generali in Italia, il rapporto sullo stato giudiziario. Mi ricordo il giorno di Santo Stefano, io dedicavo a fare questo mestiere, e scrivevo un rapporto che non era solo di cifre, ma che metteva in evidenza le lacune più gravi e le lacune nella prevenzione. Questo rapporto andava nel rapportone che andava al Parlamento con tutti i dicasteri, tutti i dipartimenti, i ministeri e via dicendo. Probabilmente sì, lo leggeva qualche giornalista che ne pubblicava qualche stralcio, però il Parlamento non se ne occupava e faticosamente, e appunto eravamo riusciti, da due siamo diventati tre, poi siamo diventati quattro, e quindi abbiamo capito che il modo per reagire qual era? Era quello di scoprire dei casi talmente impressionanti e gravi da indurre il Parlamento, non più quello cantonale ma quello federale, a cambiare le leggi. E qualche legge importante siamo riusciti a farla.
7: Il protagonista di una nuova puntata di Memory è Paolo Bernasconi, avvocato. Ex...
9: Buonasera, avvocato Paolo Bernasconi, benvenuto.
7: Buonasera, allora, abbiamo Paolo detto... Bernasconi, avvocato, ex procuratore pubblico, una delle personalità che...
2: Ancora oggi in Svizzera, se accendi la TV o compri un giornale, è facile trovarsi davanti a Paolo Bernasconi, a cui vengono riconosciute due qualità: moralmente integro e grande rompiscatole. Era così anche ai primi anni della sua carriera da magistrato.
30: Beh, per tanti anni ho lavorato quasi indisturbato, però ho subito un sacco di polemiche sui giornali. Noi avevamo il Canton Ticino, che allora aveva 200.000 abitanti, 7 quotidiani, no? E quindi grandi polemiche nei miei confronti, contro di me. E mi ricordo che un giorno ero a Zurigo per un'inchiesta importante e sulle locandine sui tram c'era scritto: il procuratore Bernasconi ha arrestato 7 banchieri, no? Era il mio modo di reagire, dico: più attaccate, più mi convincete che è necessario andare avanti, no? Però naturalmente dopo 10 anni, 15, 18 eccetera, la resistenza si è fatta più seria, nel senso che io avevo sul tavolo 3 grossi procedimenti penali e sapevo che qualcuno si era organizzato nei tribunali eccetera eccetera, per cui sarebbero finiti in archiviazioni, sarebbero finiti in assoluzione. Quindi mi sono detto: ormai ci sono tutti i fucili puntati contro di me, e allora a questo punto cosa bisogna fare? Bisogna togliersi dal bersaglio. Quindi ho tolto il bersaglio dicendo: se non ci sono più io, forse finisce la caccia contro il pubblico ministero. Mi sono sbagliato, perché poi sono andati avanti, evidentemente, come sappiamo in tutti i paesi, no? Quando si veleggia verso l'autocrazia, si combattono i media e si combattono specialmente i pubblici ministeri.
2: E minacce?
30: Le minacce erano la distruzione civica, no? Cioè ti distruggo la reputazione.
2: In questa prima puntata siamo agli inizi della carriera del giovane magistrato Paolo Bernasconi. Sul ring non sono ancora saliti i pesi massimi, ma i segnali del business sporco ci sono. Scricchiolano le prime banche e c'è un po' d'Italia nel crack della Banca di Val Lugano, anno domini 1971.
30: Era una banca piccola, credo 20 milioni di capitale, quindi per oggi si direbbe una pulce sul piano bancario. Perché è interessante? Perché essendo banca piccola è stata facilmente preda di una persona che si è detto: ma invece di avere un conto in una banca in Svizzera per farci quel che mi pare, che faccio? Molto più interessante, compro una banca e mi faccio una banca. E così fece.
2: Chi era questo signore che si è letteralmente comprato una banca?
4: Rete. Ha segnato Fogli. Bologna 1, Internazionale 0.
2: Giuseppe Pasquale era un imprenditore che oggi definiremmo spregiudicato e geniale. Fu tra i primi a capire i benefici di possedere una squadra di calcio. La sua scalata cominciò negli anni 40 con la SPAL, poi divenne dirigente del Bologna e per 5 anni, dal 1961 al 1966, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Non gli andò bene, ma era ricco.
6: Scomunicato, ladro dei santi, hai rubato a San Gennaro.
2: Provò allora con il cinema. Luigi Comencini, Federico Fellini, Dino Risi. Ma anche lì lasciò dei buchi. La mazzata finale arrivò dalla piccola banca Vallugano, che se l'era proprio comprata.
30: Essendo il padrone della banca, l'ha organizzata come tipicamente in queste situazioni, quando si vuol fare di una banca uno strumento personale, ossia ha organizzato un consiglio di amministrazione con persone, come si dice, molto in vista, ma che sapevano poco di banca, no? E

0: dove venivano i soldi? Beh, dai risparmiatori. La banca riceveva i depositi dai risparmiatori ed allora è corretto dire risparmiatori. Una piccola banca a Lugano, in centro a Lugano, e quindi i luganesi, i ticinesi ci mettevano i loro soldi. A un certo punto l'autorità di vigilanza a quell'epoca erano tre o quattro persone, stavano a Berna, quindi lontanissimi, lontanissimi dal Canton
1: Il
0: Ticino.
1: 13 maggio del 1971 gli sportelli della banca Val Lugano di Piazza Ciocaro chiusero improvvisamente i battenti. La banca luganese era fallita a causa di un buco di
0: Un brutto
1: 39
0: giorno, che succede? I risparmiatori luganesi vedono la banca chiusa, vanno in banca alle 9, la banca è chiusa. La banca è chiusa, come mai? E quindi comincio a chiamare il direttore, questo e quello, insomma, come va a finire? Facciamo un'indagine, facciamo il processo abbastanza in fretta, pochi mesi, arrestato i tre direttori, che vennero poi condannati, processati anche i membri del Consiglio di amministrazione. Mi ricordo due membri del Parlamento nazionale, un membro del municipio di Lugano. Diciamo, la giustizia ha funzionato perché li hanno condannati anche in seconda istanza e fino al Tribunale federale. Ho un ricordo un po' spiacevole perché è il momento in cui si apre il processo e il processo con sala gremita di tutti gli investitori che avevano perso i soldi, quindi i pochi soldi loro, i negozianti e via dicendo, con il Presidente della Corte d'Assise Criminali, tre giudici, cinque assessori giurati, inizia il processo dicendo: informo tutti che noi qui in questa sala stiamo giudicando dei galantuomini. Io ero piccolo procuratore, un po' bimbetto, perché forse avevo 30 anni o 29, e naturalmente mi sono sentito un po' solo di fronte a questa dichiarazione. Però il processo ha funzionato, il giudice e il tribunale sono stati indipendenti, quindi li hanno condannati. Li hanno condannati sulla base di un principio interessante, perché gli amministratori continuavano a ripetere: ma noi speravamo, noi credevamo che il proprietario, questo personaggio così importante, famoso, avrebbe ripagato i suoi debiti verso la banca, e quindi la banca sarebbe andata avanti a pagare, no? Quindi il concetto era: il capitale della banca era la speranza, e non è ammesso ovviamente che una banca viva di speranza. E perché vennero condannati? Perché avevo scoperto però che questi amministratori, almeno qualcuno di loro, che cosa faceva? Aveva i propri depositi in banca, li aveva prelevati i soldi, aveva fatto prelevare i soldi dei parenti, degli amici, dei clienti. E quindi per me fu facile sostenere e convincere, specialmente i cittadini giurati piuttosto che i giudici, dicendo: ma vedete, dicono che avevano speranza che si recuperava, però intanto avevano prelevato e non avevano avvisato tutti i clienti, investitori, risparmiatori della banca, non avevano detto: guardate che noi abbiamo prelevato e voi andate avanti a versare. Questo comportamento venne qualificato come truffa anche dal Tribunale federale, quindi fa una giurisprudenza molto importante. Cioè, se si tiene aperta una banca, se si tiene aperta un'azienda sapendo che dietro le vetrine c'è un pozzo senza fondo, si chiama truffa e si viene condannati.
2: Morale? La banca Val Lugano messa in crisi dalle manovre dell'imprenditore italiano è la conferma del vecchio detto too big to fail. Se fosse stata una banca più grande si sarebbe salvata. Ma questa vecchia storia, una delle prime inchieste dell'allora giovane magistrato svizzero Paolo Bernasconi, gli suggerisce un'altra rima.
0: E purtroppo questo detto è pieno di verità, nel senso che anche nella storia bancaria svizzera parecchie banche molto importanti sono state trattate con troppa deferenza. È la storia del credito svizzero, la seconda banca svizzera, un fatto storico, il crollo della seconda banca, una banca che ha una grande storia, una banca molto importante. È crollata, ma non è fallita, è stata salvata. Anche qui, diciamo che too big to fail, troppo grossa per fallire, e bisogna coniare un altro detto molto importante, che è too big to jail, troppo grossa per andare in galera. È la traduzione in inglese del pagano i pesci piccoli, ma non i pesci grossi.
3: Follow the Money è un podcast original RaiPlay Sound di Danilo De Biasio. Responsabile podcast Andrea Bornino. Editor Luca Franco. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Radio 1. Un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Rai Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Gli inviati USA Witkoff e Kushner per la prima volta a Kiev, attesi alle 11 ieri a Mosca i colloqui con Putin e le proposte per la fine della guerra. Il Cremlino: non ci sono nuove idee, ma è tregua per 3 giorni. Il voto in Sassonia, con i sondaggi che danno l'avanzata della destra di AfD, remigrazione e classi differenziali per i disabili nel loro programma. Politica unita in difesa delle donne, l'appello straziante del padre di Lorena Isceri, assassinata e gettata da un cavalcavia sulla A1 dall'ex fidanzato. La premier Meloni, a sorpresa a Policoro nelle aree colpite da nubifragio, accoglie l'invito: ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti. Elly Schlein: faremo la nostra parte. Incontro senza guantoni a Cernobbio tra Vannacci e Monti. Il generale vuole un'altra Europa e respinge le accuse ridicole al suo partito, ma l'ex premier ribatte: combatterò la sua retorica fascista. Alessandro Di Battista, dopo l'operazione d'urgenza ieri a L'Avana, rinvio del rientro in Italia, l'ansia per le sue condizioni. Ancora un caldo weekend, ma a metà settimana temperature previste in calo. Il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti, in concorso con una storia d'amore, e a Venezia anche l'amore ritrovato tra i fratelli Gallagher, con la prima del documentario sulla loro reunion. Sabato in rimonta per la Serie A, vittoria all'ultimo minuto per Inter, Roma e Torino. Stasera Juventus-Milan, a Monza la Formula 1, le Ferrari non brillano, in pole il francese Gasly e l'Alpine. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Russia e Ucraina. Kiev e Mosca, 72 ore di tregua per la missione diplomatica degli inviati di Trump. Pronti a un dialogo costruttivo, fa sapere Zelensky, che stamani accoglierà Witkoff e Kushner nella capitale ucraina per la prima volta. Ieri la tappa al Cremlino. La corrispondente.
3: Oltre 3 ore di colloqui. Nel ricevere al Cremlino gli inviati di Trump, Putin ha messo subito la difficoltà della situazione al centro di questi negoziati, con Witkoff e Kushner arrivati ieri a Mosca per rilanciare il processo di pace. Un incontro costruttivo nel quale sono state formulate una serie di idee, non rese note, per mettere fine alla guerra, ha detto il consigliere di Putin Ushakov, che ha precisato: il presidente ha ribadito che la Russia raggiungerà i suoi obiettivi e che le cause alla base del conflitto dovranno essere risolte. Putin ha ringraziato Trump, che non si ferma mai, ha detto, nei suoi tentativi di contribuire alla pace. I suoi inviati hanno promesso, ha aggiunto Ushakov, di portare le valutazioni russe a Kiev, dove oggi incontreranno Zelensky per la prima volta. Per garantire la sicurezza della missione statunitense in Ucraina, Putin ieri ha annunciato una tregua, ma solo per 3 giorni, su Mosca e Kiev, iniziata a mezzanotte e accettata dal presidente ucraino. Nei colloqui sono state anche affrontate questioni economiche. Un'importante visita a favore della pace è stato il commento del negoziatore di Putin Dmitriev nel riaccompagnare in aeroporto i 2 inviati che hanno lasciato la Russia già la notte scorsa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La guerra Iran-Stati Uniti, dopo un'altra giornata di attacchi da ambo le parti nel Golfo Persico. Stamani Pasdaran annunciano di aver bersagliato un drone navale americano che tentava di entrare nello stretto di Hormuz, impantanato in un conflitto che non vede soluzione, alle prese con il malcontento per il conseguente aumento dei prezzi del carburante. Il presidente Trump ribadisce ragioni e obiettivi di questa guerra. L'inviata.
4: L'Iran avrebbe distrutto Israele e oggi prenderebbe di mira gli Stati Uniti se noi gli avessimo impedito di costruire l'atomica. Trump torna a ribadirlo in un'intervista. Washington ha ora il controllo dello stretto di Hormuz, poche ore dopo aver affidato al capo del Pentagono l'ennesima minaccia a Teheran. Se continuerete a sparare contro di noi, tuona Exet, affonderemo tutte le vostre petroliere. Da metà luglio il blocco navale degli Stati Uniti ha azzerato il traffico di greggio iraniano via mare, poi l'isolamento finanziario con l'obiettivo di stritolare economicamente Teheran. Ieri il comando centrale ha diffuso le immagini di 3 petroliere iraniane colpite a Hormuz. Facevano parte, sostiene, di una rete occulta multimiliardaria che finanzia Pasdaran. 2 messe fuori uso, 1 distrutta. Era scarica, abbiamo ordinato all'equipaggio di abbandonare la nave, rivendica l'esercito americano. Le abbiamo attaccate dopo che i missili iraniani hanno preso di mira 2 nostre navi da guerra, tutti schivati. La risposta dei Pasdaran non si fa attendere. Abbiamo colpito, annunciano, 3 petroliere su una rotta non autorizzata a Hormuz e altre 3 navi americane nel Golfo Persico. Le conseguenze della vostra aggressione ricadranno su di voi e sui vostri alleati. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
2: In Germania, urne aperte in Sassonia-Anhalt, dove si prevede un'ampia vittoria del partito di estrema destra e xenofobo Alternative für Deutschland. La regione, fin qui bastione dei cristiano-democratici, potrebbe diventare il primo Land a essere governato dall'AfD. La corrispondente.
0: Alla domanda quale sarà il suo primo provvedimento da presidente della regione, il candidato di AfD, Ulrich Siegmund, non ha dubbi.
5: Gestire l'immigrazione. Chi sfrutta il nostro paese deve tornare a casa. Chi vuole integrarsi è benvenuto. Dobbiamo tornare a fare questa distinzione per liberare ingenti risorse economiche da investire dove ce n'è bisogno.
0: Rimigrazione, lo slogan che più attrae i suoi elettori, anche se il 20% dei medici già ora proviene da fuori Europa. Anche se con il nuovo corso si rischierebbe di non coprire almeno 40.000 posti di lavoro essenziali in quella che è la regione più povera e più vecchia della Germania. Ma una sostenitrice, la maglietta con il ritratto di Siegmund, è convinta.
6: L'AfD è l'unico partito che si cura dei tedeschi. Il governo dilapida i nostri soldi in giro per il mondo invece di darli a noi.
0: Nel programma dell'ultradestra ci sono altri provvedimenti controversi come le classi differenziali per persone con disabilità. Ancora Siegmund.
5: Chi vuole l'inclusione per tutti ignora la realtà. Ci sono bambini che hanno bisogno di un sostegno supplementare e lo riceveranno anche con l'AfD.
0: Sullo sfondo la celebrazione della germanicità e il rifiuto di quasi tutto ciò che ha fatto grande il paese dopo il capitolo atroce del nazismo. Magdeburgo, Barbara Gruden, GR1.
2: Al grido di basta migranti, nel Regno Unito un corteo di incappucciati ha bloccato per ore il porto di Dover. Rabbia degli automobilisti in coda, ritardi per i traghetti che attraversano la Manica, polemiche per la reazione poco incisiva della polizia. Rai Radio 1, il femminicidio di Lorena Isceri gettata da un cavalcavia dall'ex. In un video con la voce incrinata dal dolore e le mani tremanti, il padre della 45enne chiede alle alte cariche dello Stato e a tutta la politica di agire perché non accada più.
7: In fondo a quel cavalcavia è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
8: Nel suo accorato appello, il padre di Lorena Isceri si rivolge alle più alte cariche dello Stato.
7: Prendete provvedimenti all'unanimità affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
8: In lacrime indica le strade da percorrere per scongiurare altra violenza contro le donne.
7: Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza.
8: Drammatico anche il messaggio inviato da Federico Vella alla madre di Lorena subito dopo averla lanciata giù dal cavalcavia. È finita, l'ho uccisa, ha scritto alla donna, alla quale pochi giorni prima avrebbe chiesto di intercedere per farli tornare insieme, dopo che lei lo aveva lasciato per un presunto tradimento. Per 40 minuti poliziotti e vigili del fuoco hanno cercato di dissuadere l'uomo dal suicidarsi. Una poliziotta gli si è inginocchiata davanti pregandolo di non farlo, mentre il collega ha notato un altro dettaglio.
9: C'è il sangue che vola dall'apparaiaio.
8: Sarà l'autopsia a chiarire se la vittima fosse cosciente quando lui l'ha lasciata cadere o se l'abbia uccisa o stordita prima. Con sé aveva portato fascette, scotch, forbici e un lenzuolo, come se avesse già pianificato tutto. Simone Zazzera, GR1.
2: Il mondo politico risponde all'appello di Franco Isceri. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti e insieme dobbiamo saper reagire, ha scritto la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte, le parole della segretaria PD Elly Schlein. Giorgia Meloni in visita a sorpresa a Policoro in Basilicata, la solidarietà della premier alle aree colpite dal nubifragio, la rivendicazione di quanto fatto per il Sud Italia.
10: Incassato il sostegno della manifestazione di Bari per la longevità del suo governo, Giorgia Meloni è andata a Policoro nei luoghi colpiti dal nubifragio. Il governo farà la sua parte, ha detto la premier, che ha quindi sottolineato il lavoro dell'esecutivo per il mezzogiorno. Noi, ha sottolineato Giorgia Meloni, abbiamo avuto un'idea diversa di Sud Italia rispetto a quella di chi pensa che i problemi si possano risolvere con il clientelismo o di chi considera il mezzogiorno solo una questione spinosa.
11: Abbiamo investito, abbiamo messo infrastrutture, abbiamo aumentato la quota di infrastrutture, abbiamo investito con la ZES unica del mezzogiorno che ha generato da sola 60 miliardi di investimenti. Oggi il prodotto interno lordo qui cresce più che nella media nazionale, però serve una politica che abbia una mentalità diversa.
10: Rivendica quindi le scelte del governo per il Sud Italia, Giorgia Meloni, che nei prossimi giorni tornerà ad occuparsi del caro carburanti con il taglio delle accise in scadenza il 10 settembre e l'obiettivo di continuare a contrastare il caro benzina con aiuti mirati. Luca Ruggirello, GR1.
2: I temi economici e i risultati del governo nel confronto tra opposizioni e maggioranza.
12: Spread giù, export su, ma soprattutto crescita del lavoro stabile. Fratelli d'Italia guarda i risultati di 4 anni di governo e con Arianna Meloni spiega che non è un punto d'arrivo. Manca un anno, complesso, sottolinea la caposegreteria del partito della Premier, che comunque parte da basi solide. Lucio Malan.
13: Grazie alla stabilità e la linea chiara del governo Meloni, l'occupazione ha raggiunto i massimi storici, con oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più.
12: Lo sguardo, accanto alla legge elettorale, è sull'ultima finanziaria di legislatura. Focus sulle pensioni, con Forza Italia che chiede di alzare le minime e la Lega di abbassare l'età per poterne fruire. Pura propaganda, secondo le opposizioni, in un paese con crescita zero, salari al palo e inflazione fuori controllo. Tanta distanza tra i comizi di Giorgia Meloni e la realtà, osserva il 5 Stelle Giuseppe Conte.
14: Gli italiani sempre più impoveriti, gli italiani alle prese col caro energie, caro bollette, caro inflazione, con la pressione fiscale massima degli ultimi 10 anni.
12: Italiani che, aggiunge Elish Lein, stanno peggio di 4 anni fa. La segretaria PD chiede di puntare sulle rinnovabili per abbassare il costo delle bollette, ma l'esecutivo, dice da WS Angelo Bonelli, guarda solo al petrolio, così l'affondo, elettricità e gas costeranno di più. Francesco Macaro, GR1.
2: Da sempre la politica si confronta anche al forum di Cernobbio, oggi ultima giornata dell'evento organizzato da Tea Group sul lago di Como con il ministro Giorgetti, ieri il faccia a faccia tra l'ex premier Mario Monti e Roberto Vannacci. L'inviata.
15: Toni gentili ma idee opposte sull'Europa, da trasformare profondamente per il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. No al Green Deal, no al piano di riarmo, sì al diritto di veto con decisioni all'unanimità.
16: L'Europa fortunatamente cambia, i leader più in vista traballano. In Francia Marine Le Pen è data vincente in qualsiasi scenario possibile. E io, insieme al gruppo di ESN, stiamo lavorando alacremente per cambiarla questa Europa.
15: Idee contestate da Mario Monti, europeista convinto, ex premier, ex commissario. Serve migliorare, dice Monti, ma l'Europa è un progetto vincente da difendere. Poi l'affondo contro il partito di Vannacci.
17: Leggendo il programma, un aspetto del fascismo, il più insidioso, è già in atto. La ricostituzione della retorica del fascismo. E se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
15: Non c'è nulla fuori dalla Costituzione, risponde Vannacci, che comunque si può cambiare. L'accusa di ricostituzione del partito fascista è ridicola. Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
2: Abbiamo accennato ai prossimi provvedimenti contro il caro carburanti, questa volta selettivi. Mentre prezzi di benzina e diesel continuano a salire, bisognerà però aspettare fino a fine settembre. Così, sempre da Cernobbio, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Sentiamo.
18: Ci stanno lavorando, tenete presente che stiamo lavorando anche rispetto a quello che è il quadro dello scostamento e quindi la verifica delle compatibilità delle misure va fatta in rapporto con il rapporto anche tecnico con l'Unione Europea. 25 giorni potrebbero anche essere sufficienti, ma non sono tempi che dettiamo totalmente noi.
2: È slittato il rientro in Italia previsto per ieri di Alessandro Di Battista. L'ex deputato è stato operato a Cuba, dove è ricoverato dal 28 agosto.
19: Il desiderio forte di tornare in Italia si è scontrato col peggioramento delle sue condizioni già gravi poco prima di salire a bordo dell'aeroambulanza. Intervento chirurgico d'urgenza per Alessandro Di Battista, la decisione dei medici. In attesa che la situazione si stabilizzi, l'attivista ed ex parlamentare del Movimento 5 Stelle resta ricoverato all'ospedale di L'Avana dopo il malore che lo ha costretto ad interrompere un altro dei suoi viaggi e reportage per il Fatto Quotidiano in America Latina. Di Battista sarebbe dovuto atterrare a Ciampino ieri sull'aereo attrezzato per l'assistenza sanitaria, i costi coperti dall'assicurazione stipulata dall'ex deputato. È stata a schierarsi l'associazione fondata da Di Battista a comunicare subito sui social il cambio di rotta, chiedendo prudenza nella diffusione di informazioni. Il post poi condiviso sul suo account accolto dall'affetto di migliaia di persone e di tutto il mondo politico. A L'Avana sono volati nei giorni scorsi 2 specialisti del Policlinico Gemelli di Roma per affiancare i medici cubani. Accanto a Di Battista anche la compagna e madre dei suoi 2 figli. Elena Baiocco, GR1.
2: Le 8:14. È rimasta per anni un cold case, l'inchiesta su 8 donne uccise a Modena tra gli anni 80 e 90, forse per mano di un serial killer. Ora si va verso la riapertura con nuove tecniche di indagine.
20: Gli investigatori si sono presentati all'Istituto di Medicina Legale per recuperare quei reperti archiviati ormai da più di 30 anni. Siringhe, ciocche di capelli, un coltello con gocce di sangue, un fazzoletto con delle tracce da analizzare. È il segnale che la procura ha deciso di riaprire l'indagine sul cosiddetto mostro di Modena. 8 omicidi tra il 1985 e il 95, altri 2 casi sospetti fin dal 1983. A chiedere la riapertura dell'inchiesta era stata l'avvocata Barbara Iannucelli.
21: Ci sono verbali dove vengono elencati dei reperti che, analizzandoli con le attuali scienze, possono anche restituire delle risposte.
20: Fin da subito in città si immaginò che dietro agli omicidi potesse celarsi un unico serial killer. Ad accomunare questi delitti, il fatto che le donne fossero quasi tutte tossicodipendenti e dedite alla prostituzione. Ora i reperti recuperati potrebbero finalmente, tramite DNA, dare un nome all'assassino o agli assassini.
21: Il tentativo di voler a tutti i costi ricondurre a un'unica mano questi omicidi abbia un po' annacquato quelli che sono gli elementi oggettivi che invece caratterizzano ogni singolo omicidio.
20: Per il GR1 da Bologna, David Marceddu.
2: A Milano, indagini in corso per chiarire le cause dello sversamento di idrocarburi nei navigli. Una chiazza di 28 chilometri, probabilmente di gasolio, partita da Magenta, ovest del capoluogo lombardo. Situazione ora sotto controllo, la sostanza oleosa è stata fermata con alcune barriere poste sull'acqua, ma è allarme ambientale. Il meteo, ancora una domenica rovente, piogge e calo termico previsti solo da mercoledì. Fino ad allora grande caldo a causa dell'anticiclone africano. Il punto con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
22: Proseguono ancora le temperature elevate con picchi di 36-37 gradi sull'area interna della Puglia settentrionale, sulle aree interne delle due isole maggiori. Avremo invece picchi da 34-35 gradi sulle regioni tirreniche. La tendenza è che poi nella settimana i valori massimi andranno man mano scemando.
2: Quando la pubblicità è una questione di pelle, in Emilia fa discutere l'iniziativa di una catena di fast food.
23: Il patto è semplice, un tatuaggio con il marchio dell'azienda in cambio di pollo fritto gratis e a vita nei punti vendita di Modena, Reggio Emilia e Parma. È l'iniziativa di marketing a una fiera dedicata ai fumetti e videogiochi a Modena. Una catena di fast food ha allestito uno stand con tanto di tatuatori. Chi si fa incidere il logo sulla pelle riceve ogni 10 giorni un buono senza scadenza per sempre. Già numerosi volontari, ma l'iniziativa non poteva che scatenare un spaio. I consumatori parlano di scambio iniquo e sollevano dubbi igienici, mentre il comune assicura che i permessi sono in regola. Non è una novità, d'altronde, il marketing del corpo umano. Pochi anni fa un noto marchio di abbigliamento pagava $6,000 a chi si tatuava il logo. Negli Stati Uniti un uomo è arrivato a tatuarsi addosso quasi 200 loghi diversi, entrando nel Guinness dei primati. C'è chi è famoso per il talento, chi per la voce, chi per essere diventato un cartellone vivente, magari in cambio di pollo fritto. Federico Mello, GR1.
2: A Venezia, la mostra del cinema, oggi arriva il secondo autore italiano in concorso, Andrea Pallaoro, con il cast internazionale di The Echo Chamber, tra gli altri Susan Sarandon e Luca Marinelli. Vedremo se replicheranno i 10 minuti di applausi ieri per Nanni Moretti e il tifo da stadio per l'arrivo da rockstar degli Oasis. L'inviata.
24: Un tappeto rosso come un concerto, cartelli, cori, persino le bandiere del Manchester City. Gli Oasis arrivano alla mostra del cinema di Venezia e la notte è per loro. Sfoderano tutto il repertorio da rockstar per il film sulla Reunion, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre nei cinema. A Venezia fuori concorso, dove invece è stato molto amato, succederà questa notte il ritorno di Nanni Moretti al Lido.
25: Voglio fare sempre lo stesso film e quindi questa volta abbiamo immaginato una storia d'amore piuttosto potente.
24: Il suo cinema c'è tutto, humor, sentimenti, musica, con scene girate al concerto di Springsteen a San Sebastian e con un irresistibile balletto su She's a Rainbow dei Rolling Stones per Louis Garrel e Jasmine Trinca. Quanto l'avete provato quel balletto?
26: Troppo.
27: Io più di Jasmine, che Jasmine è fortunata, però, lei sa ballare, io no.
26: Però le maestre dicevano, lui ha il groove, tu non hai niente, però hai la disciplina. Groove.
24: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: È settembre, ma la musica racconta ancora l'estate. È appena uscito Il Sole, nuovo singolo di Uelo, con la partecipazione di Alvaro Soler e Roy Paci.
28: Che bello, che bello todo aquí, che bello, che bella era.
0: c'è anche la voce di Alvaro Soler nel nuovo singolo di Uelo, Il sole, una serenata d'amore nel caldo di un'estate che sembra non finire mai. Ognuno ha messo la sua musicalità, ci ha detto il cantante spagnolo.
1: Ci lega l'amore per la musica, ci lega veramente fare cose che ci piacciono e farle perché, anche senza conoscerci prima, perché senti qualcosa di magico, no?
0: Che imbarazzo questa rima. L'ironia del cantante salentino Manuel Mariano, in arte Uelo, alla parte rap del brano, completa l'inedito trio, il trombettista Roy Paci, che così ci spiega il titolo della canzone.
3: Un grande valore, no? Il sole illumina l'intera galassia, quindi a livello anche proprio di connessioni. Il sole poi raffigura gli sciabordì delle fiamme di un sole, sono proprio i legami energetici, le frequenze che vibrano con la stessa intensità di tutti e tre hermanos.
0: Timiso Ara Pinto, GR1.
4: Sono le 8:20 minuti, Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, oggi in regia Massimiliano Savino e Emanuele Rinaudo, Sabrina Baldetti al microfono, buona domenica, buon ascolto, linea allo sport.
5: GR1 Sport.
6: Buongiorno da Giorgio Germano. Campionato di calcio in primo piano, ieri tre anticipi caratterizzati da un unico filo conduttore, rimonta in extremis. Rico, iniziamo con il racconto dell'ultima partita in ordine di tempo, il posticipo dello Stadio Olimpico.
7: A un soffio dal 90esimo e nel recupero la Roma si è ribellata all'ingiustizia. Dopo aver dominato nel primo tempo, dei tiri salvati da Carnesecchi, era sotto per 1-0. La testa di Hermoso ha disegnato la traiettoria beffarda che ha superato il portiere dell'Atalanta, fin lì imbattibile. Poi nel recupero al 93esimo, Sulé con un sinistro affilato ha regalato la felicità all'Olimpico strapieno e giallorosso. Gasperini:
9: è sicuramente una grande gioia, una grande dimostrazione comunque anche che la squadra crede fino alla fine di poter vincere le partite, e sarebbe stato difficile raccontare una sconfitta.
7: Successo legittimo, l'Atalanta però ha anche sprecato. Dopo il gol di Ederson in apertura di ripresa, Kostovic ha sbagliato il tiro del raddoppio. Per una volta la Roma non ha avuto molto da Malen, ma Castro, che l'ha sostituito, ha preso un palo e una traversa. La forza dei titolari e di chi entra è un altro avviso della Roma al campionato. Con Andrea Di Marco, Daniele Fortuna, GR1.
6: Al Meazza invece erano opposte le squadre vincitrici degli ultimi due titoli. Anche qui una rimonta clamorosa.
28: La sfida tra Chivu e Allegri questa volta la vince il tecnico nerazzurro. L'Inter batte il Napoli a San Siro con una rimonta da 0-2 a 3-2 al termine di una gara che rende onore alla rivalità che ha animato gli ultimi due campionati. Tutte le reti nel secondo tempo. Politano la sblocca su un errore di palleggio dei padroni di casa. Højlund raddoppia. La reazione dei campioni d'Italia porta quasi subito al gol di Lautaro Martinez che riapre i giochi. Poi Thuram di testa firma il pari. Lo stesso francese ha sui piedi la palla del 3-2 ma spara alto. Anguissa dall'altra parte sbaglia a porta spalancata. Allora il colpo del KO lo piazza ancora il capitano interista, il tecnico Christian Chivu.
29: Non vogliamo perdere l'identità, vogliamo essere propositivi, dominanti. Quindi a me è piaciuta la reazione, il fatto che non ci siamo disuniti, abbiamo continuato a credere e alla fine l'abbiamo portata a casa.
28: Inter a punteggio pieno, per il Napoli è la seconda sconfitta consecutiva. A preoccupare Massimiliano Allegri soprattutto le disattenzioni in difesa.
30: Ma non rimproverare assolutamente niente, quando giochi queste partite a questi livelli è sempre difficile, però stasera ragazzi hanno fatto una bella prestazione. È normale che prendere 5 gol in due partite, questo non va bene.
28: Ora c'è la Champions con un menù che prevede Real Madrid, Inter e Napoli Arsenal, con il supporto tecnico di Vincenzo Carbutti, da Milano Marco Signorelli per il GR1.
6: Rimonta anche in Fiorentina Torino, terminata 1-2, Gigliati avanti con Pellegrino, poi il Torino è riuscito prima a pareggiare con Mandragora e infine a portare a casa i tre punti con il gol firmato Adams. Pesante adesso la situazione in riva all'Arno, 0 punti per la Fiorentina, i tifosi protestano, alcuni chiedono già il cambio della guida tecnica. E oggi il terzo turno continua con 4 partite, si inizia alle 15 con Frosinone Venezia e Parma Monza, alle 18 Bologna Sassuolo e infine a Tessissimo ritmo. Alle 20.45, Juventus-Milan. Parliamo adesso di Formula 1, vigilia del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza.
5: Di tutti gli scenari della vigilia è pacifico dire che la pole di Gasly non era nei piani di nessuno, probabilmente nemmeno in quelli della stessa Alpine. Eppure il francese vola, batte Russell, che aveva la scia di Antonelli, e si regala un sogno sulla pista dove 6 anni fa aveva ottenuto anche l'unica vittoria in Formula 1.
8: Penso che sarà una gara difficile, perché lo sappiamo che ci sono qualche macchina molto veloce dietro di noi, ma siamo in pole position, questa è la migliore posizione per noi.
5: Alle sue spalle, come detto, Russell, Mercedes, che è una grande occasione in chiave mondiale, e poi le due Ferrari, Leclerc terzo, Hamilton quarto. Ci si aspettava di più dal cavallino, ma Charles ci vuole comunque credere.
10: Il nostro passo è un'arma forte, detto questo saremo in difficoltà nei rettilini, questo renderà la nostra vita difficile, però farò di tutto per provare a fare una magia. Ci siamo riusciti nel 24 e 19 e io ce l'ho fisso in testa ogni volta che vengo qua, quindi proveremo.
5: Chi dovrà rincorrere è anche Antonelli, che causa sostituzione della Power Unit scatterà dal fondo della griglia. In qualifica il furetto bolognese ha fatto gioco di squadra tirando la scia a Russell, peraltro rivale in ottica mondiale, ma in gara promette battaglia.
11: Cercheremo di fare top 5, credo che potrebbe essere un risultato positivo, abbiamo lavorato tanto sul passo gara, quindi si spera che ci aiuti durante la gara.
5: Monza, Manuel Codignoni, GR1.
6: Volley donne, questo pomeriggio una finale attende le azzurre di Velasco, in palio il titolo degli europei.
0: Di nuovo in una finale europea 5 anni dopo il trionfo di Belgrado, per la 6ª volta l'Italia si giocherà il titolo continentale nella riedizione della finale mondiale dello scorso anno contro la Turchia. La Polonia ha battuta 3-1, un set concesso, il terzo, amnesie che non potremo permetterci oggi, avverte Velasco, ma per 3 parziali le azzurre sono state dominanti, efficaci a muro, 18 vincenti, trascinate da Paola Gonu, la capitana di Milano, sempre più leader anche della nazionale.
12: Sono molto contenta di poter dare il mio contributo e soprattutto poter aiutare le mie compagne con il modo in cui sto sperimentando poi nel club.
0: Alle 18 l'ultimo atto, la finale più attesa, che vale anche la qualificazione olimpica, in un palazzetto che si annuncia una bolgia. Alessia Orro gioca in Turchia, conosce la passione dei tifosi.
13: Sarà una partita difficile sicuramente, tosta, sappiamo che loro giocano in casa e ci sarà il tifo che sarà molto forte e saremo pronte.
0: Istanbul, Manuela Collazzo, GR1.
6: Chiudiamo con il tennis. Gli US Open a New York. Luciano Darderi accede agli ottavi piegando la wild card Dan Sweeney. 3 set per l'italiano, 6-4, 6-3, 6-3. Flavio Cobolli è invece fuori. Il tennista romano si è reso al belga Alexander Bloch in 4 set. Domani Darderi avrà di fronte Zverev, che nella notte ha superato in 3 set il cileno Alejandro Tabilo. Ci fermiamo qui. Grazie per l'attenzione e buona giornata.
14: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
17: Iperceramica.
18: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
31: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
31: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
14: Onda Verde, viaggiare informati.
32: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:28, bollino rosso per la giornata di oggi in vista del controesodo estivo. La viabilità sarà comunque agevolata dallo stop ai mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Partiamo dalla statale del lago di Como e dello Spluga, dove il traffico è rallentato tra Belano e Piona in direzione del passo dello Spluga e del confine con la Svizzera. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, rallentamenti tra l'allacciamento per Bereguardo e Crupello Cairoli in direzione di Genova. Rallentamenti anche in A12 Genova-Rosignano Rosignano tra Recco e Genova Nervi, sempre in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, traffico rallentato tra Faenza e l'allacciamento con la diramazione per Ravenna in direzione di Bologna. In auto sole Firenze-Roma rallentamenti tra Pozzano Romano e Mariano Sabina in direzione di Firenze. Infine sulla Firenze-Mare code tra Pistoia e Prato Ovest in direzione di Firenze. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10.30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia domenica 6 settembre. Oggi l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni, con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche, con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Lunch is ready!
5: Listo en la mesa!
6: Essen ist fertig!
4: Auf tablo!
5: È pronto?
6: In tavola!
7: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. 72 ore di tregua a Kiev e a Mosca per la missione diplomatica degli inviati di Trump. Pronti a un dialogo costruttivo, fa sapere Zelensky, che questa mattina accoglierà Witkoff e Kushner nella capitale ucraina per la prima volta. Ieri la tappa in Russia degli emissari che hanno incontrato Putin per altre 3 ore. Colloqui costruttivi estremamente franchi in cui gli americani hanno avanzato proposte per raggiungere una soluzione al conflitto, ha spiegato il consigliere presidenziale Ushakov. Nel resto dei territori in guerra, ancora attacchi, un morto, 25 feriti nella regione di Zaporizhia, droni ucraini su una raffineria russa a Ryazan, cittadina a circa 150 chilometri da Mosca. In Libano, nonostante la tregua rinnovata a fine giugno, le armi non tacciono. Le forze armate israeliane sono tornate a colpire il sud del paese, affermando di aver risposto così all'attacco dei miliziani di Hezbollah contro i propri soldati. Continueremo a operare, si legge nel comunicato dell'esercito, per eliminare qualsiasi minaccia contro i civili israeliani e i nostri militari. Chiesto lo sgombero degli abitanti di un'area della città di Harib Salam, nel Libano meridionale, in vista di altre operazioni. Il femminicidio di Lorena Isceri. La procura indaga per omicidio premeditato. Nell'auto dell'ex compagno, Federico Vella, che l'ha gettata da un cavalcavia della 1 in Toscana prima di suicidarsi, trovate fascette, forbici, scotch, un lenzuolo. Nel bagagliaio, tracce di sangue. Domani l'autopsia, che dovrà stabilire se Lorena fosse ancora viva quando lui l'ha lanciata nel vuoto. In un video straziante, il padre della 45enne lancia un appello alle istituzioni. Sentiamolo.
3: Chiedo a tutta la politica di essere uniti. Prendete provvedimenti all'unanimità affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore.
2: E il mondo politico risponde all'appello di Franco Isceri. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti. Insieme dobbiamo saper reagire, ha scritto la Premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte. Le parole della segretaria del PD, Elly Schlein. In provincia di Bologna, arrestati 3 giovani, uno è minorenne, in un blitz della polizia. Sono accusati di aver rapito a scopo di estorsione e picchiato un operaio di 23 anni.
4: Lo hanno portato via appena uscito dalla fabbrica in cui lavora. Lo hanno bendato, picchiato, anche con il manico di un machete. Poi lo hanno obbligato a chiamare la fidanzata e un amico per chiedere un riscatto di 26.000 euro. Ha passato una notte di paura in un casolare a San Lazzaro di Savena, un operaio italiano di 23 anni, residente nel bolognese. Per il suo rapimento la polizia ha arrestato 3 giovani, un minorenne e 2 poco più che ventenni. Sono accusati di sequestro a scopo estorsivo. La vittima aveva un debito per questioni di droga. Gli agenti hanno trattato per un finto riscatto, concordando la consegna di soldi e hashish in uno zaino da lasciare in mezzo alle campagne. Poi il blitz, l'operaio è stato liberato, i sequestratori rintracciati. Sono 2 ragazzi italiani incensurati e un 23enne moldavo con precedenti. Ora sono in carcere, le indagini vanno avanti. Sara Scheggia, GR1.
2: Il meteo, ancora una domenica rovente, piogge e calo termico previsti solo da mercoledì. Fino ad allora grande caldo a causa dell'anticiclone africano. Il punto con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
5: Proseguono ancora le temperature elevate con picchi di 36-37 gradi sull'area interna della Puglia settentrionale, sulle aree interne delle due isole maggiori. Avremo invece picchi da 34-35 gradi sulle regioni tirreniche. La tendenza è che poi nella settimana i valori massimi andranno man mano scemando.
2: Calcio, terza giornata di Serie A. Inter e Roma restano a punteggio pieno dopo le vittorie interne di ieri, entrambe in rimonta. I nerazzurri 3-2 sul Napoli, giallorossi 2-1 sull'Atalanta e resta a 0 la Fiorentina, sconfitta in casa dal Torino 2-1. Oggi 4 partite, tutte in diretta come sempre qui su Radio 1. Alle 15 Parma, Monza e Frosinone Venezia, alle 18 Bologna Sassuolo, alle 20:45 Juventus Milan. Seguiremo anche la Formula 1, alle 15 il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la sorpresa di Gasly su Alpine, Ferrari in seconda fila. Il leader del mondiale Antonelli sconta una penalità e parte ultimo. Alle 18 infine la finale degli europei di volley femminile a Istanbul, le azzurre affrontano le padrone di casa della Turchia. La musica, nuovo singolo per Benji e Fede.
6: C'è qualcosa che ti manca, proprio di me.
2: Si intitola Quando viaggi da sola, anticipa l'omonimo nuovo album in uscita il 18 settembre, il sesto disco di inediti del duo. In preparazione anche il primo tour teatrale che partirà il prossimo 3 ottobre dal Teatro Storchi di Modena, 8 date con chiusura al Teatro Augusteo di Napoli il 19 ottobre. Sono le 9:05, la linea va a Radio 1 Coast to Coast. Buon ascolto.
0: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu. Radio 1 Coast to Coast.
6: Buona domenica da Marcellino Mariucci, inizia il viaggio di Radio 1 Coast to Coast. Dimenticate per un attimo il turchese della Costa Smeralda. Spegnete il rumore delle onde e il riflesso accecante della sabbia bianca. Oggi vi portiamo dove batte il cuore più antico, selvaggio e profondo dell'isola. Perché la vera Sardegna non è il mare, la vera Sardegna respira nell'ombra dei boschi, nel calpestio degli zoccoli e nel suono ipnotico dei campanacci. È la Barbagia di Ollollai, un labirinto di vette aspre, altipiani granitici e gole profonde che per secoli hanno tenuto l'esterno a debita distanza. E non è un caso se i romani chiamavano questa fortezza naturale Barbaria, la terra degli inconquistabili. Benvenuti a Mamoiada, la terra dei Mamutones, dove il tempo si è fermato per custodire un segreto millenario.

Esiste un confine invisibile in Sardegna quando ti lasci il mare alle spalle e inizi a salire verso l'interno. L'aria cambia, diventa profumata di mirto, di terra e di mistero. Ed è lì che si nasconde l'anima autentica di questa terra. Oggi Radio 1 Coast to Coast viaggerà tra le strade di Mamoiada, un paese dove il vino Cannonau scorre come sangue nelle vene della comunità e dove il fascino dei Mamutones e degli Issoadores vi catturerà l'anima, credetemi. Esiste un'espressione qui in Sardegna che non è un semplice augurio, ma una vera e propria profezia che si tramanda di generazione in generazione. Per i radioascoltatori sardi non vi offendete se pronuncio male. Acantannos, ossia possa tu arrivare a 100 anni. E se esiste un posto sul pianeta dove queste parole si fanno carne, pietra e realtà, beh, quel posto è proprio qui, la Barbagia di Ollolai. Si tratta di un primato straordinario chiamato Blue Zone dalla scienza, una delle pochissime aree del mondo con la più alta concentrazione di centenari. Paesi come Mamoiada, Ollolai, Gavoi, Fonni o Vodda sono i custodi di un elisir di lunga vita che attira studiosi da ogni angolo della Terra. Ma qual è il segreto di questi nonni d'acciaio? I demografi vi diranno l'aria pura dei monti, una genetica unica, addirittura la dieta mediterranea, pane carassao, un buon bicchiere di Cannonau ricco di antiossidanti, i formaggi genuini dei pastori. Ma se invece parlerete con loro, con i centenari che ancora camminano fieri per le strade scoscese di questi borghi, beh, scoprirete un'altra realtà. Capirete che il segreto più grande è invisibile agli occhi, è il senso della comunità. In Barbagia l'anziano non viene mai lasciato solo, è il pilastro della famiglia, la memoria storica del paese, l'oracolo a cui chiedere consiglio. Si invecchia restando attivi, camminando ogni giorno, ma soprattutto sentendosi utili e amati.

0: L'archeologia in Sardegna rappresenta un pilastro fondamentale dell'identità culturale, del paesaggio e dell'economia dell'isola. Proprio Mamoiada ha ricevuto un importante riconoscimento dall'UNESCO, come ci racconta il sindaco di Mamoiada, Luciano Barone. Buongiorno signor sindaco.
1: Buongiorno a voi.
0: Nonostante sia domenica mattina, mi ha concesso questa telefonata proprio per chiedere di parlarci di questo importante riconoscimento che ha avuto Mamoiada dall'UNESCO.
1: Allora, Mamoiada scommette molto nei suoi attrattori fondamentali, che sono appunto degli attrattori identitari molto radicati nelle produzioni agrarie, quindi la viticoltura, ma è anche diciamo molto sviluppato anche nel comparto turistico, perché li usiamo come attrattori turistici appunto. E l'archeologia oggi, grazie al riconoscimento UNESCO che ci è stato appunto attribuito nel 2025, ci aiuta a strutturare sempre più e meglio quello che era già una caratteristica portante della nostra attività di promozione territoriale. Grazie anche e soprattutto al nostro museo, ma fondamentalmente passando tra le due associazioni che mantengono viva la nostra tradizione, la nostra identità, promuovendo e portando avanti quelle che sono le tradizioni culturali tramite le maschere identitarie, che sono appunto quelle del Siso Adore e del Mamutones, che ci portano visibilità a livello nazionale e oggi sempre più anche a livello internazionale.
0: Poi chiaramente la bellezza del territorio, se non sbaglio, della Barbagia di Ollolai è un territorio molto, molto particolare, soprattutto perché c'è una vicinanza col massiccio del Gennargentu, giusto?
1: Sì, noi siamo proprio ai piedi del massiccio del Gennargentu, ma siamo anche alle porte della parte carsica, quindi calcarea, del supramonte di Orgosolo, Oliena, Dorgali e Baunei. Quindi noi siamo proprio in un punto mediano tra queste due zone particolarmente battute anche da un turismo lento, sempre più preparato e attento al rispetto della parte ambientale, però che allo stesso tempo ha bisogno anche di quelle nozioni, di quell'identità culturale che noi riusciamo a trasmettere e a garantire grazie alla nostra comunità.
0: Esatto, perché giustamente tutti conoscono la Sardegna per il bellissimo mare, però c'è molto altro, c'è molto di più, c'è tanta storia, ci sono ancora tanti siti che non possono essere visitati perché ancora non sono stati, diciamo, messi in condizioni da poter essere visitati anche da chi viene apposta in questa bellissima isola. E soprattutto il massiccio del Gennargentu, come lei ci insegna, in lingua sarda significa la porta dell'argento, giusto?
1: Sì, esatto, potrebbe essere una delle, diciamo, declinazioni toponomastiche del grande massiccio che veniva esplorato anche dalla Marmora, che appunto fece anche un rifugio proprio in altitudine, però questo è, diciamo, è luogo di transumanza, è luogo di pascolo, ma è anche luogo in cui ci sono appunto delle identità anche arboree molto particolari, che ci preservano appunto la memoria anche forestale di quella di un'epoca che ormai appunto è passata, che però si sta cercando di recuperare.
0: Io a questo punto, signor sindaco, la ringrazio, le auguro una buona giornata e buona domenica.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Dopo aver ascoltato le parole del sindaco circa il valore immenso del riconoscimento UNESCO, facciamo un salto indietro nel tempo di 5.000 anni appena. Lasciamo il centro abitato e addentriamoci nel mistero. La prima tappa del nostro viaggio odierno è la necropoli di Istevene. Immaginate delle enormi pareti di granito accarezzate dal vento della Barbagia. Qui gli antichi sardi hanno fatto qualcosa di impensabile. Hanno scavato la roccia viva a colpi di pietra per creare le Domus dei Janes, ossia le case delle fate. Ma entrando in una di queste stanze sotterranee, la tomba 3, se accendete una torcia e guardate un pilastro, vi trovate faccia a faccia con il dio degli antichi, una testa di toro con grandi corna scolpita nella pietra, un simbolo di forza e rinascita che veglia su quel silenzio da millenni.

0: fantasia.
1: E come sempre siamo giunti al momento dedicato al FAI, il Fondo Ambiente Italiano, e all'ospite di Cecilia Mosetti, che chissà che cosa ci racconterà su questa bellissima regione che è la Sardegna.
2: Rimaniamo in provincia di Nuoro, in un piccolo borgo delimitato da ripide pareti rocciose. Siamo ad Ulassai, uno dei luoghi del cuore FAI, dove ad aspettarci c'è Monica Scanu, presidentessa regionale FAI.
3: Sono felice di parlare di questo piccolo borgo che ha 1500 abitanti, si trova in una regione che si chiama Ogliastra. Luogo importante perché è luogo del cuore FAI, ovvero è stato insignito di questa targa. Nel 2018, nell'ambito del censimento dei luoghi del cuore, prese 12.000 voti e riuscì ad accedere ai finanziamenti per il restauro di un'opera del Museo a Cielo Aperto di Maria Lai.
2: E infatti questo territorio, questa piccola cittadina, si intreccia con la vita e le opere dell'artista di fama internazionale Maria Lai. In che modo, Monica?
3: Allora, Maria Lai nasce in un paese molto vicino a Ulassai e lì trascorre buona parte della sua vita. È un'artista di fama internazionale, cui è stato dedicato qualche anno fa una celebrazione a livello internazionale dell'arte contemporanea. E grande risalto ebbe questa sua opera che si chiama Legarsi alla montagna, in cui aveva legato con un nastro blu tutte le case del paese, anche quelle delle persone che non si sopportavano, e questo legame è ripristinato con la montagna, un'opera del 1981. La cittadina ospita questo museo a cielo aperto, che è fatto di tante opere che si possono visitare, e una delle quali è stata appunto restaurata con i finanziamenti provenienti dal censimento dei luoghi del cuore.
2: E qual è?
3: Il muro del Groviglio, che è una delle opere che si possono vedere salendo sulla collina, andando a visitare una bellissima grotta che si chiama Sumarmuri. Fa parte di un gruppo di altre opere. Nel paese ci sono un museo che si chiama la Stazione dell'Arte, interamente dedicato a Maria Lai, e un altro museo più recente che si chiama Camuc, e cioè la Casa Museo Cannas, in cui ci sono anche lì delle opere dell'artista.
2: Tanta arte, tanta natura, ma anche sport.
3: Sì, è un piccolo paese, ma molto molto interessante, perché si possono collegare l'ambiente con questi splendidi tacchi che sono una meta per i free climber, perché sono bellissimi da scalare, e poi è anche la famosa cascata di Liquarci, che in certi periodi dell'anno è veramente bellissima da vedere. E con questo altro aspetto importante dell'arte contemporanea, quindi di questa grandissima artista che si è espressa principalmente lì, e poi naturalmente con le altre delizie dei territori sardi, che sono quelle che riguardano naturalmente la parte della cucina e del vino.
2: E quindi anche formaggi, miele.
3: Esatto, il formaggio, il miele buonissimo e poi questi favolosi ravioli ricamati, come dico io, che sono i culurgiones, che nascono in questa zona, sono tipici dell'Ogliastra, che contengono un ripieno di patate, menta e altre bontà.
1: Bene, noi ci fermiamo qualche minuto, voi restate sempre sintonizzati, Radio 1 Coast to Coast torna tra pochissimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché
2: è
3: ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Oggi è il gran giorno!
9: E voilà, una ghiotta bontà!
10: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
9: Kiwi e Arturo!
11: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
12: Buona festa dell'amicizia, Frido!
13: Prendila! Presa!
11: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 6 settembre. Oggi l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni, con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche, con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Radio 1 Coast to Coast.
16: Buongiorno e bentrovati per la seconda parte di Radio 1 Coast to Coast da Marcellino Mariucci, che vi continua a accompagnare nei misteri di Mamoiada. Mamoiada nasconde un grande enigma, un pezzo unico di tutta la Sardegna. Si chiama Saperda Pinta, che in campidanese significa la pietra dipinta, anche se in realtà è scolpita. Poi lo vediamo perché, eh? Si tratta di un menhir di granito immenso, alto quasi 3 metri, scoperto per caso in un cortile privato alla fine degli anni 90. Ma qual è la sua particolarità? È che è interamente ricoperto di cerchi concentrici e spirali profonde, e quando si guarda si ha come la sensazione di una vertigine. Era un altare per la Dea Madre? Era un calendario astrale o una preghiera di pietra per chiedere l'acqua e la vita? La cosa incredibile è che simboli identici si trovano a migliaia di chilometri da qui, nelle tombe celtiche in Irlanda. Un filo invisibile che univa la Sardegna al resto del mondo.

0: Se c'è un momento dell'anno in cui il cuore della Sardegna batte all'unisono, quel momento è l'autunno in Barbagia. È il tempo delle cortes apertas, quando i grandi portoni in legno delle case di granito si spalancano e i cortili privati diventano piazze pubbliche di accoglienza, di profumi e di antichi misteri. A Mamoiada questo rito si chiama Sas Tapas. È un viaggio tra il profumo del cannonau e il suono ancestrale dei campanacci dei mamutones che si muovono tra la folla. Ma dietro questa festa di sapori folcloristica c'è una comunità profonda, custode di un passato millenario. Lo sappiamo tutti, Mamoiada è famosa soprattutto per il carnevale, ma attenzione, quello che si celebra qui ogni 17 gennaio per la festa di Sant'Antonio Abate non è assolutamente un carnevale, ma è un frammento intatto di preistoria sopravvissuto all'era moderna. È uno dei riti ancestrali più celebri d'Europa, famoso per le maschere tradizionali dei Mamutones e degli Isuadores. Le origini di questo rito sono avvolte nel mistero. Secondo alcuni si tratterebbe di antichi culti agrari e pastorali legati al ciclo delle stagioni. Sarà vero? Io in questo caso, per evitare di dire cose non corrette, ho al telefono Pino Ladu, che è assessore alla cultura, turismo e sistema museale di Mamoiada. Buongiorno, buona domenica.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Ci racconti un po' le origini di questo rito che ho detto, avvolto nel mistero, di questo bellissimo carnevale, di queste celebrazioni storiche.
1: Il rito di Mamutones e Isuadores nasce in epoca precristiana, probabilmente. È un rito del quale ancora non si conoscono tutte, diciamo, le sfaccettature e tutte le origini, ma è sicuramente è un rito precristiano. Nasce come rituale di passaggio stagionale, quindi nel periodo di passaggio tra l'inverno e la primavera, come in tutti, diciamo, le zone agrarie del bacino del Mediterraneo. Vi sono rituali di passaggio. Uno di questi, appunto, è quello che viviamo noi a Mamoiada, con queste due maschere che fanno parte dello stesso rituale, Mamutones e Isuadores, che sono due figure completamente diverse una dall'altra.
0: Ecco, qual è la differenza?
1: I Mamutones sono diciamo la parte più sia conosciuta delle due maschere, sia, diciamo, quella più enigmatica. Sono dei personaggi coperti di pelle di pecora nera, e a questa pelle di pecora nera hanno sopra un grosso grappolo di campanacci che va a pesare attorno ai 25 kg.
0: Ci picchia.
1: Hanno una maschera nera di legno sul volto e scuotono questo grosso grappolo di campanacci battendo il suono, battendo la terra, e con il loro suono, appunto, svolgono una funzione apotropaica. I Isuadores invece sono una figura molto più leggera, molto più vivace, e prendono il loro nome dalla soa, che è una sorta di lasso che loro usano lanciare tra la folla anche per, diciamo così, con una funzione benaugurante. E loro accompagnano questa processione danzata. E chiaramente sono due figure contrastanti, una leggera e vivace, l'altra cupa e pesante, no?
0: Certo,
1: questo
0: certo.
1: È il contrasto che li unisce, no, fondamentalmente, quindi il bene e il male, il bianco e il nero, il mondo di sopra e il mondo di sotto, che si uniscono e insieme cercano di risvegliare la natura e propiziare una primavera produttiva.
0: Insomma, è bene venire quando è possibile. Io ho sempre detto nella Sardegna vera, che è questa, perché il mare sì è bello, ma la Sardegna ha una storia, insomma, siti archeologici importanti, soprattutto vivere, mi corregga se sbaglio, l'autunno, perché l'autunno in Barbagia, conosciuto anche come Cortes Apertas, è una delle manifestazioni, delle esperienze, penso, più importanti e affascinanti della Sardegna. Penso.
1: Sì, noi abbiamo facciamo parte del circuito a Plumi in Barbagia, quindi Cortes Apertas. Il nostro evento si svolge nel primo fine settimana di novembre e si chiama Tapas in Mamoiada. È molto incentrato sull'aspetto dello gastronomico, ma chiaramente ci sono un centinaio di punti di store, per intenderci, dove vengono fatte delle piattanze tipiche. tutti a prezzo calmierato, tutti a prezzo fisso, e quindi diciamo è molto apprezzato dai nostri visitatori. E chiaramente, oltre all'aspetto enogastronomico, qui ci sono anche tutto quello che fa parte del sistema Mamoyala, quindi dai mammutoni, dei Soladores, alle visite guidate nei siti archeologici, mostre e quant'altro. È molto, molto carino, e siete assolutamente invitati alla prossima edizione.
0: Va bene, allora io ringrazio l'assessore Pino Ladu per il tempo che ci ha concesso, auguro una buona domenica e, come si dice, forza Paris.
1: Assolutamente, forza Paris, grazie ancora.
0: Ed è questo il vero segreto millenario di Mamoyala: essere riuscita a proteggere nei suoi vicoli di pietra la memoria di un culto dionisiaco ed agropastorale che affonda le radici nel Neolitico. Una danza sacra tra il tragico e il festoso, dove l'uomo si fa maschera per dialogare direttamente con il mistero della vita e della morte.

Mamoiada non è semplicemente un paese di maschere, no, assolutamente no, è un avamposto di resistenza culturale, perché qui la comunità ha saputo trasformare un antico rito agropastorale in un simbolo universale di identità, capace di attrarre visitatori da ogni angolo del mondo, senza perdere mai un briciolo della sua autenticità. Tra il nero dei Mamutones, il bianco degli Isoadores e il profumo del vino Cannonau, si conclude il nostro viaggio odierno nel cuore pulsante della Barbagia. Un viaggio che, più che raccontare una meta, ha svelato un modo profondo di intendere la vita. Un saluto da Marcellino Mariucci al microfono, da Giorgio Allegretti redazione e Cecilia Mosetti. E un ringraziamento a Stefano Velli per la parte tecnica. Radio 1 Coast to Coast torna domenica prossima alla stessa ora. E se vorrete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound. Da parte nostra, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco, subito la missione diplomatica degli inviati di Trump in Russia e in Ucraina. Witkoff e Kushner sono attesi a Kiev dopo un incontro di 3 ore ieri a Mosca con Putin, che ha ribadito di voler proseguire nel raggiungimento dei suoi obiettivi militari.
3: Dopo diversi giorni di fila, scanditi da bombardamenti e allarmi, a Kiev regge la tregua di 72 ore garantita per la missione diplomatica degli inviati di Donald Trump, la prima nella capitale ucraina per Witkoff e Kushner, che invece stanotte hanno lasciato Mosca per l'ennesima volta. Atterrati in Polonia, hanno poi proseguito in treno il viaggio per Kiev e con 2 ore di ritardo saranno accolti alle 14 locali da Zelensky, che si dice pronto a un dialogo costruttivo, ma il team americano non sembra aver guadagnato concessioni per Kiev nelle 3 ore di colloquio ieri sera con Vladimir Putin. Stando al suo consigliere Ushakov, gli statunitensi hanno formulato una serie di idee per mettere fine alla guerra. Putin ha ribadito che raggiungerà i suoi obiettivi militari, ovvero la conquista totale del Donbass. Incontro definito quindi costruttivo, ma anche estremamente franco da Mosca, che ha respinto la proposta ucraina di estendere la tregua di 3 giorni anche ad altre città. E così droni russi hanno sventrato condomini vicino a Kharkiv e Zaporizhia, causando 4 morti, incluso un bambino. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Urne aperte, grande attesa in Sassonia-Anhalt, stato federato orientale della Germania da 2 milioni di abitanti. Oggi al voto, secondo i sondaggi, Alternativa per la Germania, AfD, guidata nella regione di Ulrich Siegmund, ha oltre il 40% delle preferenze, in largo vantaggio sugli altri partiti. Per la prima volta nella storia della Germania dal dopoguerra, una formazione di estrema destra potrebbe governare un Land. In Libano ancora violazioni della tregua. Un raid israeliano nel sud del paese ha provocato almeno 4 morti, una ventina di feriti. L'attacco, ha fatto sapere l'esercito israeliano, è una risposta a un'offensiva con droni lanciata dagli Hezbollah contro truppe israeliane. Secondo i media libanesi, i colpi sul governatorato di Nabatieh hanno anche distrutto una clinica, dove però al momento dell'attacco non c'erano né pazienti né personale. Si chiude oggi il forum Ambrosetti con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Attenzione anche al contesto internazionale con la bocciatura della politica estera di Donald Trump. Secondo il sondaggio condotto tra gli oltre 200 imprenditori e manager riuniti a Villa d'Este, su una scala da 1, molto negativamente, a 9, molto positivamente, oltre il 90% degli intervistati attribuisce un voto insufficiente, compreso tra 1 e 4. Nello specifico si registra una forte impennata per il punteggio minimo 1, molto negativamente, scelto da oltre la metà dei partecipanti, quasi triplicato rispetto al sondaggio dello scorso anno. Caro carburanti, allo studio del governo i prossimi provvedimenti, questa volta selettivi. Mentre i prezzi di benzina e diesel continuano a salire, bisognerà però aspettare fino a fine mese. Così, proprio da Cernobbio, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Sentiamolo.
4: Ci stanno lavorando, tenete presente che stiamo lavorando anche rispetto a quello che è il quadro dello scostamento. E quindi la verifica delle compatibilità delle misure va fatta in rapporto, con rapporto anche tecnico con l'Unione Europea. 25 giorni potrebbero anche essere sufficienti, ma non sono tempi che dettiamo totalmente noi.
2: Indagini in corso per fare piena luce sulla chiazza nera che ha invaso il Naviglio a Milano. 28 chilometri di liquido oleoso che ha fatto scattare l'allarme ambientale, per la quale non si esclude il dolo.
5: Uno sversamento illegale, probabilmente da un'autocisterna o forse da uno dei tanti impianti industriali della zona di Magenta. È questa l'ipotesi di chi indaga sulla marea nera che ha invaso il Naviglio Grande per quasi 30 km fino a Milano. 7 le barriere di contenimento posizionate dai vigili del fuoco. Un'enorme quantità di idrocarburi, probabilmente oli esausti, la cui natura verrà accertata da ARPA Lombardia. Il tombino da cui sono entrati nella rete fognaria è stato individuato a meno di 1 chilometro dal Naviglio. Ora bisogna risalire alle origini. A dare l'allarme gli amministratori pubblici di Magenta. Nella frazione di Ponte Vecchio erano in corso lavori alle pompe di sollevamento delle acque reflue. Gli operai del gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato nella città metropolitana di Milano, sono stati i primi ad accorgersi dei liquami.
6: Nel momento in cui hanno spaccato le pompe per il loro lavoro è arrivata questa fiumana nera e non si riesce a capire ancora da dove arriva e chi può aver fatto questo.
5: Inquinanti che nelle fognature non dovevano esserci e sono tracimati nel Naviglio. Milano, Davide Gangale per il GR1.
2: Calcio Serie A, terza giornata e terza vittoria per Inter e Roma. Il big match di oggi alle 20.45 è Juventus-Milan, entrambe a 6 punti. Nel programma della domenica alle 15 Parma-Monza e Frosinone-Venezia, alle 18 Bologna-Sassuolo. Alle 15 anche la Formula 1 a Monza, pole inaspettata di Gasly con l'Alpine, al suo fianco la Mercedes di Russell, Ferrari in seconda fila. Il leader del mondiale Antonelli sconta una penalità e parte ultimo. Volley femminile, il giorno della finale degli europei alle 18 a Istanbul, appuntamento con la storia per l'Italia, alla ricerca del triplete dopo Olimpiadi e Mondiali. Di fronte la Turchia, padrona di casa, detentrice del titolo continentale, così presentata dal tecnico azzurro Velasco.
0: Turchia, abbiamo giocato una finale del mondiale che è durissima, poi hanno vinto la VNL, quindi insomma è un rivale il più difficile che si potrebbe trovare, quindi la partita dobbiamo giocare come la partita.
2: Sono le 10:05, la linea va alla musica di Radio 1, buon ascolto.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a 70%.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadeira. In mobilità, bolino rosso per la giornata di oggi in vista del controesodo estivo. La viabilità sarà comunque agevolata dallo stop ai mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Partiamo dal nord-est, dove sulla A4 il traffico è rallentato all'altezza dell'allacciamento con la 23 in direzione di Tarvisio. Ancora in A4 traffico rallentato tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia a causa di lavori in corso. In A9 invece ci sono code tra Como Monte Olimpino e lo svincolo per Lago di Como in direzione della Svizzera. Rallentamenti con code a tratti anche sulla 6 Torino-Savona, tra l'allacciamento per Savona e la zona di Altare in direzione di Torino. Sulla 15 Parma-La Spezia, 2 km di coda a tratti tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia per lavori. Attenzione anche in A14, Bologna-Ancona, code a tratti tra il nodo di Bologna e Imola in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza che arrivano a circa un'ora e un quarto, e in chiusura rimaniamo in A14, ma in direzione dell'Autosole, 2 km di coda per un incidente tra il raccordo di Casalecchio e l'allacciamento con l'Autosole. È tutto, prossimo aggiornamento alle 13:20. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: La finestra su San Pietro.
3: Buongiorno e buona domenica da Antonio Scoppettuolo
4: e dell'Aria Menta.
3: Allora, benvenuti a questa nuova puntata, 5 settembre, 23esima domenica del tempo ordinario. Parleremo della visita di Leone XIV a Genazzano, domani un luogo del cuore per il Papa, poi vi racconteremo anche il ruolo della Chiesa nei territori più marginali, le cosiddette aree interne che sono colpite dallo spopolamento e dalla mancanza di servizi essenziali. Su questo i vescovi delle aree interne hanno avviato una seria riflessione. E poi c'è l'altro tema, il tema del fine vita nella Regione Veneto, perché la Regione Veneto è la prima regione in Italia, guidata dal centrodestra, ad aver votato una legge sul fine vita, sul suicidio assistito. Questo ha suscitato una serie di polemiche politiche, ma non solo, anche, come dire, dei richiami e delle riflessioni da parte cattolica. È di questa mattina l'intervista al presidente della Pontificia Accademia della Vita, Pegoraro, l'arcivescovo Pegoraro, che riflette appunto sulle problematiche legate a questa nuova legge e quello che potrebbe poi in qualche modo, dice, far scaturire. Ma insomma, questo è un altro tema sul quale torneremo anche nelle prossime puntate. Ora è il momento del punto di padre Antonio Spadaro.
5: La settimana scorsa è stata celebrata l'11ª giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che è stata voluta da Papa Francesco. Il tema del messaggio che Leone XIV le ha dedicato viene dalla Bibbia, dal profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. La scelta di questo versetto dice subito dove il Papa vuole portare gli uomini di buona volontà del nostro tempo. La cura del creato viene tenuta insieme alla questione della guerra. Leone ritiene che le crisi umanitarie e la rottura dell'equilibrio della creazione non siano fenomeni differenti, slegati, costituiscono un'unica invocazione di guarigione che sale dal nostro mondo ferito. Conflitti armati e degrado ambientale si alimentano a vicenda. La guerra distrugge gli ecosistemi, contamina l'aria, l'acqua, mina la sicurezza alimentare. Da qui povertà, disuguaglianza, tensioni sociali che preparano nuovi conflitti, nuove guerre. Quindi il messaggio di fede pone una chiara istanza politica. Verso la fine del suo discorso Leone estende la parola ecosistema oltre la biologia. Gli ecosistemi affidati alla nostra tutela, scrive, sono quelli del creato, ma anche quelli della relazione tra gli uomini e del cuore stesso dell'uomo. Quindi la desertificazione esterna avanza nella misura in cui si allarga quella interiore. La radice del conflitto e dello sfruttamento del creato è indicata in una crisi etica e culturale, cioè perdita del senso del limite, desiderio di dominio, ricerca del profitto, incapacità di riconoscere la dignità che Dio ha dato a ogni persona. Quindi l'attualità del testo sta in una richiesta. Leone invita a immaginare le energie oggi assorbite dalla guerra come dirottate verso lo sviluppo umano integrale, il superamento quindi della povertà, la difesa della dignità, la riconciliazione tra popoli divisi e in guerra. In una stagione in cui i bilanci della difesa crescono in molti paesi e il riarmo viene presentato come una necessità non discutibile, questa frase chiede un cambio di destinazione delle risorse e quindi è una richiesta, quella di Leone, che interroga direttamente la politica. Alla sua 11ª edizione, la giornata del creato si presenta anche come una giornata sulla guerra.
3: Allora, cura del creato, la giornata del creato ci riporta immediatamente alla cura del territorio e alla possibilità che l'uomo ha di abitare il territorio, di migliorarlo, per migliorare anche le condizioni di vita delle comunità. E ne parliamo con Monsignor Mariano Crociata, che è il vescovo di Latina ed è anche il presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea. Buongiorno.
4: Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno.
3: Allora, lei ieri, no non ieri, qualche giorno fa, nell'ultima riunione, nell'ultimo incontro Vescovi per le aree interne, ha tenuto una relazione molto composita, insomma anche molto, molto precisa sulla dimensione sociale, sui compiti delle istituzioni pubbliche, sulla strategia nazionale delle aree interne, eccetera. Adesso ne parliamo un attimo. Io vorrei sapere però da lei per quale motivo i vescovi, cioè i vescovi che si trovano all'interno delle aree appunto interne, si occupano di questi problemi e quali sono le criticità?
6: Sì, in realtà ragionevolmente suscita qualche sorpresa. L'iniziativa è venuta in maniera direi spontanea, precisamente nella metropolia di Benevento, nel gruppo di diocesi attorno a Benevento, e specifica iniziativa dell'allora arcivescovo Ziora Crocca di Benevento, il quale cominciò con...
3: Che adesso è vescovo ad Assisi, insomma.
6: Ad Assisi, esattamente. Cominciò con una serie di incontri con gli amministratori del territorio per affrontare temi riguardanti la condizione di tanti paesini isolati e vedere come questione che in quel territorio, ma poi vediamo un po' dappertutto in Italia, tocca anche la vita della Chiesa, perché spesso un paesino isolato, una comunità con pochi abitanti, ma anche comunità più grandi, hanno difficoltà alla stessa pratica religiosa, se non altro anche per la riduzione del clero e per la difficoltà della Chiesa di raggiungere questi territori. Questa iniziativa, insomma, suggerì spontaneamente di invitare i vescovi che hanno diocesi nei quali insistono aree interne, che definiamo, noi lo sappiamo, aree con una distanza di almeno 20 minuti dai servizi essenziali, in particolare mobilità, scuola e sanità. E da 5 anni circa sono cominciati questi incontri a cui tanti vescovi si sono uniti appunto spontaneamente. Questo carattere spontaneo l'ha conservato e lo conserverà pur nel cambiamento della formula. Dunque è un interesse che è insieme per la condizione delle persone e anche per il servizio pastorale che la Chiesa è chiamata a svolgere e che ha difficoltà a svolgere in territori che sono sempre più isolati, sempre più spopolati, sempre più poveri, quindi difficili da servire anche pastoralmente.
3: Molto interessante. Quindi la dimensione sociale, la dimensione economica, chiaramente la dimensione dei servizi. E qual è il contributo? Quale può essere il contributo della comunità cristiana, delle diocesi? Perché noi sappiamo, lei, mi scusi, lei lo diceva prima, e cioè così come è conformato il nostro Appennino, no, il nostro Appennino, sul nostro Appennino ci sono tanti paesi, piccoli centri, no? Che magari anche per strade malconce o comunque per una conformazione del territorio sono difficili o perlomeno comunque insomma ci vuole un po' di tempo da raggiungere, e quindi anche le comunità parrocchiali vivono, come dire, questo disagio, un sacerdote che deve andare da una parte all'altra quando non tutte le parrocchie sono coperte, eccetera. Però detto questo, il contributo dal punto di vista sociale, quindi non solo religioso, ecclesiale, delle diocesi in queste aree, quale può essere?
6: Mi permetto di dire innanzitutto che il servizio pastorale della Chiesa è già anche un servizio che ha una portata ecclesiale, scusate, sociale, perché permette di motivare e di alimentare un senso di socialità, una rete di rapporti, una motivazione per andare avanti nella vita e aiutarsi insieme. Ma c'è un servizio specifico che in questo senso da lei indicato deve, se può essere fatto, ed è il punto di attenzione che abbiamo avuto in questo incontro in particolare, perché quest'ultimo incontro ha costituito una sorta di passaggio tra una fase in cui la nostra attenzione era naturalmente di carattere più pastorale ad una nuova. Che cosa possiamo fare? Intanto prendere conoscenza e coscienza della situazione complessiva, conoscere il piano adesso del settennio in corso strategico nazionale per le aree interne e inserirsi o quantomeno valutare la possibilità di contribuire a quella serie di progetti che il piano attiva o permette di promuovere nelle singole aree interne. Il punto cruciale sta nell'attivare forme di collaborazione. Una delle idee più significative che fin dall'inizio la strategia nazionale delle aree interne ha proposto è quella di non calare dall'alto, dallo Stato, soprattutto in questo secondo settennio 21-27, dall'alto i progetti e la loro attuazione, ma coinvolgere il territorio, i sindaci, le associazioni locali e tutti i soggetti anche privati che possono contribuire alla realizzazione di un progetto. E questo coinvolgimento ha portato, laddove si è riusciti, ha portato dei frutti significativi. Noi prendiamo atto della positività di questa impostazione e la incoraggiamo e ci diciamo nel nostro versante intraecclesiale, per quanto possibile, di promuovere questo genere di collaborazione, di partecipazione a progetti portati avanti da enti pubblici e privati, da soggetti nazionali e soggetti del territorio.
3: Prego, prego, prego.
6: No, in questo senso ci sentiamo motivati anche da una visione che è quella della dottrina sociale della Chiesa.
3: Certo, no, su
6: ci
3: questo...
6: siamo detti questo.
3: Sì, mi scusi. Questo che fa pensare ad un nuovo interesse, quasi ad un nuovo meridionalismo che nasce all'interno delle comunità cristiane per le aree interne, che poi le aree interne non sono chiaramente solo quelle del Mezzogiorno, ma hanno a che fare le aree interne, attraversano tutta Italia, insomma, quindi non è solo questo.
6: Sì, e proprio questo è il punto. E intanto noi abbiamo preso chiaramente coscienza fin dall'inizio, abbiamo avuto vescovi dal Piemonte fino alla Sicilia, nel senso che tutte le regioni in un modo o in un altro sono toccate dalla condizione di questi territori marginali.
3: La vera differenza è tra aree urbane e aree più decentrate, esatto. Questa è la vera differenza.
6: Esatto, quindi c'è un interesse globale. Da parte nostra si tratta di incoraggiare tutte le forme associative che si sentano invitate, sollecitate a non occuparsi solo di aspetti religiosi della vita di una comunità, ma anche dell'aspetto sociale. In fondo la finalità della fede cristiana, dell'impegno ecclesiale, lo mostra la Caritas, ma qui andiamo al di là, è proprio quello di promuovere tutto l'uomo. Promozione umana fa parte in qualche modo dell'evangelizzazione. Promuovere tutto l'uomo e quindi aiutare queste comunità, queste persone che vivono in condizioni marginali, e contribuire con la nostra presenza, con il nostro impegno, con la nostra collaborazione. Quello che conta è proprio lavorare insieme, costruire insieme, rende diventare soggetti, promotori, non stare ad aspettare. Uno dei punti più delicati e decisivi di questa prospettiva è che non si può solo invocare assistenzialismo e non si può solo stare ad aspettare che qualcuno faccia qualcosa, ma c'è bisogno che ci attiviamo tutti, singoli, gruppi, associazioni, comunità e enti e istituzioni, si capisce, in modo tale che veramente si progredisca in questi territori. Ma d'altra parte, guardi, è una regola generale. Veramente c'è progresso, c'è vita quando si è attivi e propositivi, non si quando si sta ad aspettare. Dunque ha un valore non solo socio-economico, ma umano e sociale, nel senso dello stile, della solidarietà e di una comunità.
3: E questo per, come dire, per sottolineare quello che lei diceva, questa dimensione ecclesiale che è così profondamente radicata nella dimensione sociale, lo abbiamo visto soprattutto, lo vediamo sempre, non c'è bisogno, ma insomma lo vediamo plasticamente, soprattutto l'abbiamo visto in questa estate, quando, come dire, la dimensione ecclesiale delle piccole comunità e la dimensione sociale sono strettamente legate, perché magari le comunità si ritrovano intorno alla festa del santo patrono o di qualche altra festa. Sì. Fa vedere come poi alla fine, come dire, le piccole comunità vivano anche questi momenti importanti ecclesiali come dei momenti di socializzazione, forse gli unici che i piccoli comuni hanno ancora all'interno delle proprie comunità, non crede?
6: Sì, lei ha perfettamente ragione. Credo che quest'estate così calda abbia messo in evidenza un movimento che sempre c'è stato di ritorno in qualche modo nei paesini, e oggi diventa più forte per tante ragioni, di cui questa climatica è l'ultima e con maggiore evidenza. Io vorrei a questo proposito far notare che la realtà delle aree interne è una realtà molto composita, molto varia. Ci sono centri con pochissimi abitanti, ci sono invece centri significativi ma lontani e non dotati, numericamente parlando, non dotati dei servizi. Allora si tratta di tenere conto di questa varietà e di tenere conto del fatto che le aree interne non sono realtà statiche o non sono sempre statiche, cioè c'è una trasformazione, un'evoluzione, perché c'è, è vero, un movimento di spopolamento, di fuga da questi centri, soprattutto da parte dei giovani, ma c'è in qualche modo anche in alcuni casi un movimento di ritorno spontaneo. Qui non si tratta di organizzare quello che la gente deve fare, ma di accompagnare un movimento che la gente compie di propria scelta, di propria iniziativa, che però dà una direzione sociale, economica, sempre in movimento. Quindi accompagnarla, perché tutte le persone, specialmente quelle che hanno meno possibilità, possano avere assicurati i servizi. Ecco, questo è il primo scopo. Ma poi anche assecondare quegli sforzi, quegli impegni, quei cammini che la gente fa e che non sempre vanno esclusivamente nella direzione del depauperamento di queste aree, perché c'è anche dell'altro. Allora ci vuole intelligenza e attenzione.
3: Grazie. Allora, grazie a Monsignor Mariano Crociata per essere stato con noi. Lo ricordiamo, presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea. E buon lavoro e buona domenica.
4: E noi
6: grazie,
4: adesso...
6: buon lavoro a voi e un saluto a tutti. Grazie.
4: E a risentirci. E allora, a risentirci presto. E noi adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo di domani, quando Papa Leone XIV andrà al santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano, domani pomeriggio in visita. Non è la prima volta del Papa a Genazzano, perché il Papa tornerà lì. Ci è già stato lo scorso 10 maggio, il 10 maggio del 2025, due giorni dopo essersi insediato. Due giorni dopo la nomina al suo pontificato, giusto Antonio?
3: Esatto. E tu hai intervistato chi?
4: Io ho intervistato il vescovo di Tivoli di Palestrina, Mauro Parmigiani, che appunto ci ha raccontato come avvenne quella visita a sorpresa.
3: Va bene, allora ascoltiamo l'intervista di Ilaria Menta.
4: Il 10 maggio dell'anno scorso, visita a sorpresa due giorni dopo la sua nomina, come andò?
7: Non siamo stati avvisati, o meglio, siamo stati avvisati all'ultimo momento. Personalmente, almeno, ero vicino a Genazzano, dovevo andare a fare delle cresime. Ho incominciato a sentire telefonate di giornalisti che mi dicevano: ma c'è il Papa a Genazzano? E dico, va bene, vediamo se è vero, se non è vero. A quel punto Padre Sapienza, la prefettura della Casa Pontificia, mi ha chiamato e mi ha detto: guarda che c'è il Papa qui, se vuoi venire. E allora sono salito subito, ero proprio nel paese sotto Genazzano, e sono andato ed è stato molto bello incontrare il Papa proprio all'inizio del suo ministero petrino, quando è venuto ad affidare questo ministero alla Madre del Buon Consiglio, a lui tanto cara.
4: Già vi eravate incontrati? Già vi conoscevate?
7: Lui era già venuto l'anno prima, il 25 aprile, in occasione della festa della venuta della Madre del Buon Consiglio, da cardinale. Fu invitato perché, essendo agostiniano, il santuario è affidato agli agostiniani ed è degli agostiniani, e quindi fu facile per noi invitarlo e averlo come cardinale. Poi si fermò a cena. Fu molto cordiale, molto disponibile al dialogo.
4: Quale sarà la prima cosa che domani dirà Papa Leone?
7: Ma la prima cosa che gli dirò: bentornato a casa sua, però, perché io credo che il santuario della Madre del Buon Consiglio sia un santuario così caro al Santo Padre che deve sentirlo come la sua casa, e quindi siamo molto contenti quando lui torna. Gli chiederò di pregare per la diocesi di Tivoli di Palestrina,

0: personalmente.
1: E con noi adesso c'è padre Ludovico Maria Centra, il rettore della Basilica della Madre del Buon Consiglio a Genazzano. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E allora, domani ci sarà questa visita prevista. Quale sarà il programma di questo incontro?
2: Beh, il programma non è ampio, ma è denso di sicuro, perché prima perché c'è la persona del Sommo Pontefice, quindi anche se fosse un secondo, ma è una cosa, è qualche cosa di preziosissimo e importante. Ecco, l'importanza di questa seconda visita è il desiderio del Santo Padre di ritornare, posso dire sinceramente, a casa sua, perché lui ha sempre sentito questo santuario come tale, sia come agostiniano ma anche come poi vescovo, come cardinale e anche ora come pontefice, no? E perché vuole donerà alla Madre Dolcissima Nostra del Buon Consiglio l'omaggio più importante che un pontefice può fare a un santuario mariano, la Rosa d'Oro. Ecco, per noi è un grandissimo onore, è una gioia immensa, è un sigillo.
1: Vogliamo spiegare che cos'è la Rosa d'Oro agli nostri ascoltatori?
2: Sì, la Rosa d'Oro è un omaggio antico che i pontefici, adesso le date precise non mi ricordo, già nel Papa di Genazzano, Martino V, aveva lui già offerto all'immagine della Madre del Buon Consiglio, a quella antica però, la Rosa d'Oro. È un omaggio che il Romano Pontefice si è riservato di fare ai santuari mariani. È la massima onorificenza che un pontefice può fare a un santuario mariano. Lo conosciamo bene, quelle donate a Fatima, a Pompei, a Loreto, ecco. E oggi si rinnova questo dono del Santo Padre della Rosa d'Oro che Leone XIV. Farà. Ecco, quindi è una cosa bella, importante e solenne. Ecco, questa rosa è formata da tre rose più grandi che ricordano i tre pontefici che hanno tanto amato il santuario: Martino V, Leone XIII, che anche se non è mai potuto venire come pontefice, ma ha sempre amato e onorato il nostro santuario, e logico l'attuale pontefice, e poi quattro rosellini più piccole che indicano la comunità degli agostiniani, perché da sempre questa chiesa, questa parrocchia, poi questo santuario è dell'ordine agostiniano.
1: Senta, lei ha detto, esattamente come ha detto il Vescovo Parmigiani, che il Santo Padre torna a casa sua, quindi in qualche modo sta dicendo che c'è un legame speciale tra Papa Leone e il Santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano. È già venuto, già incontrato il Santo Padre, quindi padre?
2: Personalmente, come tanti tutti i frati agostiniani, lo conosciamo in quanto è stato nostro superiore generale per 12 anni, quindi l'abbiamo incontrato personalmente, poi comunitariamente. Però ecco, lui quando poi è stato eletto per due volte generale, poi come consacrato vescovo e creato cardinale, è sempre venuto qui a pregare la Madre del Buon Consiglio che gli desse forza e lo illuminasse nel suo ministero, sia come guida superiore e maggiore dell'ordine e come vescovo di Ciclaio e poi come cardinale, e logico non poteva mancare come sommo pontefice.
1: Certo.
2: Quindi è casa sua, ecco, lui ci ha, abbiamo cercato di contare un po' le volte che c'è stato, circa più di 30 volte, così ricordando
1: accidenti
2: un po' gli eventi, sì. È affezionato, è proprio affezionato al santuario, ma penso che non sia un segreto, sia noto a tutti, e si sente fortemente, anche se resta il pastore universale della Chiesa, ci mancherebbe, però si sente molto molto agostiniano, quindi dell'ordine.
1: Senta, qual è il legame tra gli agostiniani e la Madonna di Genazzano?
2: Ecco, allora l'attuale immagine, il titolo è nato qui a Genazzano, già nell'anno 1000 c'era una piccola chiesa intitolata proprio alla Madre del Buon Consiglio.

0: I primi del 1300 i principi Colonna chiesero agli agostiniani, che avevano un conventino fuori del paese, di prendersi custodia a questa parrocchia. Quindi una cosa tanto normale, come succede a tante famiglie religiose, a fare servizio, no? Poi nel 1467, il 25 aprile, no? E secondo la tradizione, trasportata da mani angeliche, è arrivata questa immagine, che è un affresco della Madonna, creando tanto movimento, anche tantissimi miracoli, da aprile, 25 aprile, che è arrivata ad agosto, più di 130 miracoli, anche risurrezione dei morti, tutto questo anche documentato da poi il Papa mandò due vescovi, e poi ecco, sappiamo bene che fu riconosciuta da alcuni pellegrini albanesi che era l'immagine che si venerava a Scutari, no? E quindi loro sono venuti a ricercare la loro signora di Scutari. Oh, e quando è arrivata qui l'immagine, a Genazzano c'era anche un bel convento di padri francescani conventuali, noi invece eravamo un piccolo convento al centro del paese, piccola chiesa, e la bontà e la misericordia di Maria ha voluto scegliere questo luogo, che logico poi, grazie perché è arrivata lei, si è trasformata in un santuario, in una basilica, e frequentata, come diceva il padre generale dell'ora, tutta l'Italia si mosse e si commosse, e così è incominciato a diffondersi il culto alla Madonna sotto il titolo del Buon Consiglio. Quindi la Madonna, mi permetto di dire, sì, no, quando è venuta sapeva dove e chi trovava, ecco, un po' ha fatto questa, lei ha scelto l'ordine agostiniano, e quindi anche se la solennità mariana dell'ordine, la Madonna della Consolazione o della Cintura, però affettivamente tutta la famiglia, quindi anche le altre famiglie agostiniane, è molto più affezionata alla Madre del Buon Consiglio.
1: E allora grazie a Padre Ludovico Maria Centra, rettore della Basilica della Madre del Buon Consiglio, grazie di essere stato con noi.
2: E adesso partecipiamo alla messa in diretta dal Santuario di Maria Santissima Liberatrice di Viterbo, e ci risentiamo più tardi.
3: Presiede l'Eucaristia Monsignor Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo. Celebrano con lui il priore della comunità agostiniana, Padre Vito Logoteto, e il parroco, Padre Giuseppe Caciotti. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della parrocchia, guidati da Don Michele Contadini. I canti sono eseguiti dall'Unione Musicale Viterbese Adriano Ceccarini, diretta dal maestro Roberto Bracaccini. All'organo il maestro Ferdinando Bastianini.

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa Santa Eucaristia, chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo, o Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa d'Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.
1: Vediamo.

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia.

Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del Suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole. Perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come un pagano e un pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

0: Gesù Cristo è il Signore,
1: nostra unica speranza.
0: Carissimi fratelli e sorelle, amati da Dio, nel porgere il fraterno saluto a tutti, in particolare a malati e anziani con noi spiritualmente uniti in questa Eucaristia, desidero confermare la quotidiana preghiera perché il Signore renda saldo in noi il dono del suo amore. È questa la fonte a cui attingere per affrontare con fiducia e speranza le situazioni della vita. La sua parola chiama a progredire costantemente nella fede perché si rafforzino la fedeltà e la concordia dei suoi figli. A fronte di tante esperienze in cui indifferenza, insofferenza e intolleranza pongono in ombra la qualità della persona e delle sue relazioni, è offerta una via concreta in cui fede e carità divengono segno dell'amare il prossimo come se stessi. È un comandamento impegnativo, ma essenziale. Ci è ricordato di non essere debitori di altro se non dell'amore vicendevole, perché la carità non fa alcun male al prossimo. Indicazione questa che offre la giusta luce per vivere la difficoltà delle relazioni quotidiane. Infatti, la ricerca esclusiva del proprio bene spesso ha servito a molti interessi e causa di lacerazioni che offendono la dignità umana e creano discordia. L'amore vicendevole, nell'ascolto e nel dialogo, è al contrario via maestra per superare le interferenze della discordia, frutto di parole armate che producono contrasto e conflittualità. Assistiamo ad un paradosso. Si cerca di raggiungere un bene necessario e comune, ma in realtà, nel confronto per ottenerlo, spesso si utilizzano parole aggressive che producono malessere e disagio. Il dialogo disarmato, nel rispetto di ogni persona, è via di attenzione, di corresponsabilità e di reciproca cura. Disarmare le parole nel dialogo favorisce la concordia e dispone a cercare il bene per tutti. Ambrogio afferma come sia indispensabile la volontà di qualificare la vita attraverso il dialogo e la concordia, virtù necessarie per il vivere personale e comunitario. La concordia è la sorgente vitale da cui far scaturire valutazioni e scelte per la vita sociale. Un bene da tutelare come dono, oltre che da conseguire come meta. Per questo la parola di Dio impegna in una corretta vigilanza sul modo di rapportarsi, di essere sentinelle attente sullo stile egoistico del vivere per se stessi, per prendersi cura concretamente dell'altro di cui siamo responsabili. Chiede di non indurire il cuore con pretese di dominio sulle persone, ma di praticare una reciproca e rispettosa vigilanza sul modo di relazionarsi e di condividere la vita. È la correzione fraterna presentata oggi nel Vangelo. Agostino esorta: dobbiamo correggere il fratello per amore, non con il desiderio di arrecargli danno, ma con l'affettuosa intenzione di ottenere la sua correzione. Se faremo così, compiremo il precetto molto bene. La vicendevole correzione fraterna nella carità evita quell'amarezza del cuore che porta al risentimento, ad insultare e ad aggredire, come affermava Papa Francesco. Correggere in modo rispettoso, non è mai un'azione che, come pretesa nascosta, tende a condizionare, a delegittimare o a dominare. Correggere nella carità è un vero atto di nobiltà e di amicizia, genera conseguenze pratiche e positive. La vigilanza rispettosa e la correzione fraterna, richieste a ciascuno per la propria parte, mirano a cambiare lo stile di vita, a cercare il bene da condividere tra le fragilità di ognuno, nella certezza che Dio è amore, che per primo ci ha amato e che di questo amore abbiamo assolutamente bisogno per spezzare la rete imprigionante dell'egoismo che alimenta la discordia. È la certezza di questo amore a rendere possibile nella reciproca responsabilità la carità e il rispetto per il prossimo, il cui frutto è la concordia e la cui efficacia è messa alla prova nella preghiera che rivolgiamo al Signore. Più il bene invocato è per tutti, più la preghiera è efficace e feconda. Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io, in mezzo a loro. Papa Benedetto sottolinea il frutto della preghiera concorde. Quando preghiamo tutti insieme, non soltanto spingiamo Dio a concederci ciò che chiediamo, ma inoltre ci viene regalata la presenza di Dio stesso tra noi, che in definitiva è il dono principale che possiamo e dobbiamo chiedere. Accogliamo dunque con fiducia l'invito del Vangelo e, sostenuti dall'attenzione amorevole di Maria, Madre nostra, nell'invocare la pace del risorto nei nostri cuori e nel mondo, procediamo lieti nel suo servizio, nella dedizione a Lui, fonte di ogni bene, e così avremo pienezza di vita. Amen.

0: Con fiducia rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi, sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore ci ha riuniti come famiglia radunata nel suo nome, uniti nella preghiera concorde che Egli stesso ci ha promesso di esaudire. Eleviamo al Padre le nostre invocazioni.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, posta come sentinella nel mondo, sia voce profetica che non tace davanti al male, ma corregge con misericordia e conduce alla conversione. Preghiamo. Per Papa Leone, il nostro Vescovo Orazio Francesco, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, il Signore li renda custodi attenti del gregge, capace di guidare con pazienza e di ricomporre le divisioni con il dialogo fraterno. Preghiamo. Per i governanti e per tutti coloro che hanno responsabilità politiche e sociali, il Signore converta il cuore dei potenti, spenga la logica della guerra e della violenza e susciti vie di riconciliazione e di giustizia. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per i malati e i carcerati, per chi è solo e per chi porta il peso della vita o si sente abbandonato, possano sentire nel calore e nella vicinanza della comunità cristiana che davvero la carità è pienezza della legge. Preghiamo. Per le nostre comunità, perché vivano il comandamento dell'amore reciproco, imparando a correggersi con carità, a perdonare e a pregare insieme, certi che dove due o tre sono riuniti nel nome di Cristo, Egli è in mezzo a noi. Preghiamo.
0: O Padre, che sempre ascolti la preghiera concorde dei tuoi figli, accogli le suppliche che con fede ti abbiamo presentato e fa di noi dei custodi attenti di ogni fratello, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai reso degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci renda un solo corpo e un solo spirito.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Orazio Francesco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, nostra Liberatrice, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, il Santo Padre Agostino, Santa Monica, Santa Rosa e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
5: Tuo è il regno, tua è l'altezza, tua è la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
6: E con il tuo spirito.
7: Scambiatevi il dono della pace.
8: Pace a te, fratello.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non son degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Il corpo e sangue di Cristo mi custodisco.
2: La verità, quando è accompagnata dalla carità, non ferisce, ma aiuta a ritrovare la strada. È questo il delicato equilibrio che Gesù ci insegna nel Vangelo, parlando della correzione fraterna. Non si tratta semplicemente di far notare a qualcuno il suo errore, ma di aiutarlo, con discrezione e amore, a ritrovare il bene. Gesù invita anche ad andare dal fratello e a parlargli, fra te e lui solo, a non esporlo al giudizio degli altri, ma a custodirne la dignità e cercare di guadagnarlo alla verità. San Giovanni Crisostomo ci ricorda che dobbiamo correggere con l'amore, non con l'arroganza, come un medico che cerca il rimedio per guarire la ferita. La correzione, quando nasce dall'amore, non umilia, ma ricostruisce, non allontana, ma può guadagnare un fratello. Sant'Agostino esortava: se correggi, correggi per amore, se perdoni, perdona per amore, perché è solo dall'amore che nasce ogni autentico cammino di riconciliazione.

0: Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi nella vostra vita e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Preghiamo, grazie.
4: Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. È una parola esigente, ma profondamente umana.
5: Eccoci di ritorno dagli studi, negli studi di Saxa Rubra, con la finestra su San Pietro. Abbiamo partecipato, Ilaria, alla messa in diretta da Viterbo, dal santuario Maria Santissima Liberatrice, celebrata da Monsignor Orazio Piazza, il vescovo
6: di Viterbo.
5: Vescovo di Viterbo, nostro amico che interviene anche qui spesso. Allora, siamo collegati con Mariano Borgognoni, presidente della Procivita Cristiana di Assisi. Buongiorno Mariano.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno a voi. Buongiorno a voi da Assisi, in una giornata che una volta avremmo detto bellissima, ma adesso questo termine assume un significato sinistro, come
5: caldo, sappiamo. Fa caldo.
7: Siamo sui 30 abbondanti, quindi.
5: Immagina a Roma, immagina a Roma. C'è solo da immaginare.
7: Posso immaginare quei soliti 2-3 gradi di più, insomma.
5: Anche di più. Io ormai sono diventato uno specialista nella sofferenza da caldo. Allora, a proposito, noi giochiamo, scherziamo, parliamo di caldo, parliamo di temperature anomale, eccetera. Però ad Assisi dal 1° settembre si sta celebrando che cosa?
6: Si sta celebrando il tempo del creato, quest'anno nell'ottocentenario del transito di San Francesco Borgognoni. C'è un ricco calendario di appuntamenti che andrà avanti fino al 4 ottobre, naturalmente, fino alla festa di San Francesco d'Assisi. Il tema di quest'anno è l'acqua viva a Borgognoni, tema importante per, naturalmente, per tutte le confessioni cristiane. Sete di pace, sete di giustizia, sete di relazioni.
7: Certo, e anche per molti io sono vicino anche a una concezione, come dire, spiritualistica ma molto incarnata del cristianesimo. E quindi penso anche a tutti quelli che non hanno l'acqua, veramente non hanno l'acqua. C'è ancora una parte dell'umanità che muore di sete e c'è ancora una parte dell'umanità che beve acqua inquinata, che produce malattie di ogni tipo. Quindi prima di tutto, quando pensiamo all'acqua, pensiamo a questo. E poi certamente dobbiamo pensare all'acqua viva, e l'acqua viva, quella che produce, soprattutto dovrebbe produrre, una sete di giustizia, una sete di fraternità, una sete di pace. Noi 2 giorni fa, proprio nell'ambito di questo mese di intensa preghiera e impegno per il creato, abbiamo inaugurato qui negli spazi esterni della cittadella cristiana di Assisi il teatro del dialogo. Abbiamo un bel teatro all'aperto e l'abbiamo dedicato a Raimon Pannikar, questa grande personalità che tante volte è venuta qui a Assisi e tante volte sempre ci ha insegnato la solidarietà tra tutti i viventi, la solidarietà tra tutte le creature. E dove meglio che Assisi cercare di testimoniarla in qualche modo con credibilità e con coerenza? Non è facile.
5: Certo, io le volevo chiedere una cosa, anche perché questo ci dà l'occasione anche per ricordare un testimone del nostro tempo scomparso lo scorso primo settembre, cioè Enzo Bianchi, che è stato più volte ad Assisi, è stato ospite più volte anche della Cittadella.
7: Per noi è un grande dolore, perché anche per me personalmente, devo dire, Enzo Bianchi è stato sempre un punto di riferimento e alla fine anche un amico, e in effetti la sua scomparsa anche per noi della Cittadella è una ferita, perché per tanti decenni era una presenza costante a tutti i corsi di studi cristiani. Pensi che quest'anno l'avevamo invitato a fare un confronto con Andrea Grillo. Sapete che si è aperta questa querelle, diciamo, sulla liturgia, il Vetus Ordo, l'Ordo Novus, eccetera. E Enzo aveva accettato di venire. Sono passato da lui alla Madia il 6, mi sembra, il 7 di agosto. Ci eravamo andati appuntamento per un pranzo il giorno dopo e poi è stato ricoverato e poi c'è stata la sua fine. Enzo ci ha insegnato effettivamente un cristianesimo profondamente incarnato, un cristianesimo vissuto, come diceva lui, nella compagnia degli uomini e delle donne del nostro tempo.
5: E questa è stata anche la sua,
7: che non è fuga, certo, che non è fuga dalla realtà.
5: E questa è stata probabilmente la sua eredità più importante, no?
7: Certamente, secondo me, al di là delle divisioni che ci sono state, sappiamo tutti quale ferita si è aperta in tutti gli amici di Bose con gli avvenimenti del 19, del 20 e quelli successivi, ma al di là di questo l'eredità di Enzo Bianchi rimane un'eredità per tutti i cristiani e per tutti i cattolici italiani, l'eredità dell'ecumenismo, l'attenzione al dialogo interreligioso, l'attenzione alla terra e a tutti i frutti della terra, quanto era attento, insomma, l'attenzione, cioè, perfino
5: fermiamoci,
7: ai prodotti della terra.
5: Mi scusi, allora fermiamoci, sì, un attimo, perché do la linea ai colleghi del giornale radio e poi ritorniamo.
7: Va bene, grazie.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
8: GR1.
9: Alice Andreoli in studio. A Kiev e Mosca regge la tregua di 72 ore concordata per favorire la missione diplomatica degli inviati di Trump. Pronti a un dialogo costruttivo, fa sapere Zelensky, che stamane accoglierà Witkoff e Kushner nella capitale ucraina per la prima volta. Ieri la tappa a Mosca degli emissari.

Hollande ha circa il 40% delle preferenze, in largo vantaggio sugli altri partiti. Per la prima volta nella storia della Germania del dopoguerra, un partito di estrema destra potrebbe quindi governare un Land. Una 28enne è stata aggredita a martellate in testa dall'ex compagno ed è in ospedale in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, Avellino. La donna tunisina aveva deciso di interrompere la relazione con un connazionale suo coetaneo. Sono stati i vicini di casa ad allertare i carabinieri. L'uomo si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e fermato. Un morto e un ferito, il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto ad Alcamo in provincia di Trapani. La vittima è stata rimasta incastrata in una mietitrice, il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni. Giornata di intenso traffico per il rientro dalle vacanze, i flussi di maggiore circolazione soprattutto sulle principali direttrici di collegamento fra le località turistiche e i grandi centri urbani. Fino a stasera divieto di transito ai veicoli pesanti e fino a domani resteranno chiusi gli oltre 1700 cantieri attivi. È tutto, prossimo GR1 alle 13.

0: La finestra su San Pietro.
1: Mariano Borgognoni, presidente della Pro Civitate Cristiana di Assisi, rieccoci e parlavamo di Enzo Bianchi. Allora, anche lui ha contribuito in qualche modo a creare uno spazio aperto di confronto religioso lì, di fare di Assisi uno spazio aperto di confronto religioso, Borgognoni.
2: Certamente, ha contribuito in diversi modi, ha contribuito essendo sin dall'inizio dentro in qualche modo, non organicamente, ma dentro la storia della Pro Civitate Cristiana. La Pro Civitate Cristiana è questa associazione, questa comunità di battezzati, sostanzialmente laici, legati soltanto non da voti ma da una promessa, che intendono annunciare il Vangelo, come diceva il loro fondatore Don Giovanni Rossi, ai crocicchi della storia, cioè non dentro le sacrestie ma negli spazi della vita comune. E intendono annunciarlo con il giornale che si chiama Rocca, con una casa editrice che si chiama Cittadella, con una galleria d'arte, con tanti corsi. Enzo Bianchi sin dall'inizio ha affiancato tutte le attività della Pro Civitate Cristiana, perché la caratteristica di Bianchi è molto evidente, è quella di un monachesimo, ma appunto che non si stacca dalla realtà, un monachesimo che cerca di dare risposte ai problemi, alle ansie, agli interrogativi, ai bisogni del mondo contemporaneo, che non sfugge a tutte le domande anche importanti che vengono fatte nei confronti della nostra fede. È stato un uomo di dialogo, con il mondo con il mondo laico, e di dialogo con tutte le altre religioni. Per questo ci siamo incontrati qui, e per questo Enzo ha voluto anche aprire ad Assisi una delle fraternità di Bose, che ancora è qui nella chiesa di San Masseo,
1: con la quale
2: collaboriamo costantemente.
1: Una domanda. Il Papa questa settimana ci ha chiamato alla conversione. Nella sua omelia per il Tempo del Creato ci ha detto: non è ancora troppo tardi, e ci ha invitato a una conversione ecologica. Che cosa ha voluto dirci, secondo lei, in poco più di un minuto? Siamo in attesa dell'Angelus, naturalmente.
2: Sì, mi piace molto questa espressione di Papa Leone, perché si parla sempre di transizione ecologica, no? Transizione ecologica però è un concetto più povero di conversione ecologica, perché conversione ecologica significa, nella logica della ecologia integrale anche di Papa Francesco, che non solo bisogna prendere le misure tecniche, scientifiche, per affrontare i problemi che abbiamo di fronte, ma bisogna cambiare gli stili di vita, bisogna cercare di vivere una vita più sobria, più sostenibile, più fraterna. Questo è quello che secondo me voleva dirci e vuole dirci il Papa, la strada che ci

0: vuole indicare.
1: San
0: Questo mi
1: Francisco.
0: pare essenziale.
1: Sì.
0: Sentite le campane di Assisi?
1: Ecco, sì. Dove si trova in questo momento?
0: Mi trovo proprio davanti alla sede della cittadella, che forse qualcuno di voi
1: Beh,
0: conosce,
1: certo, come
0: e
1: no,
0: quindi si
1: conosciamo
0: sentono le
1: bene.
0: campane di San Pietro, di San Francesco, e lo scampanio del mezzogiorno.
1: Ah, ecco, molto. Speriamo di tornare presto ad Assisi, intanto per, come
2: Insieme,
1: dire,
2: Antonio.
1: sì, certo, anche, soprattutto
0: Insieme
1: poi.
0: noi vi accogliamo, guarda, vi
1: Grazie.
0: accogliamo
1: Grazie.
0: con entusiasmo
1: Estendiamo
0: addirittura.
1: l'invito anche a tutti i nostri radioascoltatori che chiaramente hanno Assisi nel cuore, hanno Francesco nel cuore, quindi hanno insomma,
0: Certamente.
1: tutto questo. E speriamo, ecco, nei prossimi incontri e nel prossimo periodo, perché adesso ottobre sarà, come dire, il mese clou nel quale vanno a terminare le celebrazioni dell'ottocentenario, che però insomma non termina con ottobre, ma arriva chiaramente
2: Alla fine
1: fino
2: dell'anno.
1: alla fine
0: Fino
1: dell'anno.
0: addirittura a febbraio, fino addirittura a
1: Esatto,
0: febbraio, esteso
1: esatto, esatto.
0: fine febbraio.
1: E voi, come
0: E quindi
1: città.
0: ci saranno tante occasioni. Noi faremo intanto a metà novembre una iniziativa che si chiama Last 20, cioè metteremo insieme gli ultimi, non i primi 20 paesi del mondo come il G20, ma gli ultimi 20 paesi del mondo per cercare di leggere la storia con i loro occhi, perché in quel modo forse si riescono a vedere le ferite della terra e anche il grido dei poveri, perché le due cose stanno insieme.
1: Questo è molto interessante, ci torneremo senz'altro.
2: Ma si
0: Molto
2: stanno.
0: volentieri.
2: Allora, grazie, grazie a Borgognoni di essere stato con
1: Grazie.
2: noi, a risentirci prestissimo. E noi adesso siamo in attesa naturalmente del Papa che si affacci da Piazza San Pietro, perché finalmente è tornato in Piazza San Pietro. Ecco
1: Ecco,
2: le tende
1: l'attesa
2: che
1: è
2: si aprono,
1: finita, si sono aperte le
2: Antonio.
1: tende.
2: E si
1: Eccoci.
2: sta proprio affacciando sulla piazza,
1: Ascoltiamo.
2: anche oggi grimita come al solito,
3: Cari
2: nonostante
3: fratelli e
2: il sole.
3: sorelle, buona domenica! La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione. Leggiamo dalla lettera ai Romani che ogni comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. San Paolo insiste su questo punto con un'immagine molto forte, presente anche nel Padre nostro. Scrive infatti: fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole. Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altro senza restarne imprigionati. È il debito di un amore vicendevole. Tutta l'attenzione, la cura e il bene che abbiamo ricevuto ci rendono più liberi e capaci di responsabilità. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana almeno due modi di esercitare l'amore vicendevole. Il primo è diventare capaci di correzione fraterna. È un'arte delicata e troppo spesso dimenticata, che chiede franchezza e gradualità. Parlarsi sinceramente, dapprima tu per tu, poi, se necessario, fra due o tre persone. Infine, quando occorre, con l'intera comunità, significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in passaggi di crescita. Il lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paralizzano molte situazioni. Il Vangelo invece ci educa alla libertà, nella carità. C'è poi un secondo modo di amare fraternamente, che per Gesù trasforma persino la preghiera: mettersi d'accordo. Non soltanto quando c'è un conflitto, ma per chiedere a Dio qualche dono. Dice il Signore: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Questa promessa suggerisce che possiamo avere desideri comuni, dolori comuni, speranze comuni e attraverso la preghiera crescere nell'unità. Senza fede, ognuno potrebbe sentirsi solo e sospettare degli altri, vedendoli come estranei e nemici. Per grazia siamo invece fratelli e sorelle che possono andare d'accordo, incontrandosi, perdonandosi e ascoltandosi nel Signore. Chiediamo a Maria che dopo l'annuncio dell'angelo raggiunse in fretta la cugina Elisabetta per condividere la gioia e la fatica della gravidanza, di insegnare anche a noi il debito gioioso dell'amore fraterno. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
4: Et concepit Spiritu Santo.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
4: Udigne officiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
4: Erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
4: Et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sed nomen Domini benedictum.
4: Ex nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia. Eleviamo la nostra preghiera al Signore affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo. Do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini provenienti da vari paesi. Grazie di essere qui. In particolare saluto la comunità del Seminario Interdiocesano Studienhaus St. Lambert dell'Andershofen in Germania. Accolgo con gioia il pellegrinaggio della parrocchia di Sant'Ulderico Vescovo e Musestre in Treviso, come pure il coro diocesano della diocesi di Oppido Mamertina Palmi, accompagnato dal Vescovo. Mentre gradualmente riprendiamo le ordinarie attività dopo la pausa estiva, chiediamo al Signore di accompagnarci e di sostenerci con la sua luce. Auguro a tutti una buona domenica.
1: Eccoci di ritorno, abbiamo ascoltato l'Angelus del Papa, un Angelus che ha toccato vari punti, sicuramente l'appello alla pace, no? Il nuovo appello per la pace nel conflitto russo-ucraino. Ha detto: sono vicino alla popolazione e prego perché si possano aprire i cuori al dialogo e alla pace, e gli sforzi di questi giorni per i negoziati che si stanno portando avanti portino frutti concreti. I negoziati ai quali il Papa si riferisce evidentemente sono quelli degli inviati degli Stati Uniti che sono atterrati appunto a Mosca per cercare una via d'uscita e quindi un dialogo. E quindi è stato, come dire, è stato un Angelus anche oggi importante, un Angelus di un Papa addolorato, si è detto addolorato per gli attacchi civili in Ucraina. Infatti sappiamo che ormai si è superati ormai i 4 anni e mezzo dall'inizio del conflitto, no? Durante i quali gli attacchi ai civili sono continuati e continuano. È una cosa che ha messo in evidenza il Pontefice anche oggi, come aveva fatto tra l'altro altre volte, è ciò che riguarda gli attacchi alle infrastrutture. Altre volte lui ha specificato questo, cioè attaccare le infrastrutture, colpire durante l'inverno, come dire, le fonti di energie che possono assicurare il calore, possono assicurare la sopravvivenza, colpire le fonti di energie che mandano avanti poi la vita quotidiana delle persone, questo è un grande crimine, ha detto altre volte, perché non si vanno a colpire soltanto i civili in modo indiretto con un bombardamento, ma si annullano le condizioni perché, come dire, poi i più deboli e la vita possa continuare normalmente con i beni essenziali appunto dovuti, generati dalle fonti energetiche.
2: E poi, come sempre, naturalmente il Papa allarga questo auspicio per la pace e per le contrattazioni di risoluzione dei conflitti a tutti i conflitti del mondo. In conclusione della sua preghiera post-Angelus, infatti, ha detto che ci sia concordia in tutti i conflitti del mondo. E come hai detto bene tu, questo è stato un appello importante che il Papa ha espresso il suo dolore per i violenti attacchi in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Ha detto, ha rivolto un nuovo appello per la pace, auspicando i negoziati che stanno iniziando oggi.
1: E allora noi siamo arrivati al termine di questa puntata. Lo ricordiamo, il Papa domani sarà a Genazzano, insomma lo abbiamo ricordato e ne abbiamo discusso durante la puntata, per questa messa, per questa importante celebrazione. Siamo alla fine, non ci resta che augurarvi una buona domenica, non prima di aver salutato la nostra squadra, e cioè in regia Alex Messina, alla parte tecnica Sergio Ciani e Adriano Lippi. Da Antonio Scoppettuolo
2: e dell'Aria Menta,
1: buona domenica.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: 6 anni dopo la sua morte, Paliano torna a ricordare Willy Monteiro Duarte, ucciso durante un pestaggio a Colleferro, una giornata nel segno della memoria, del rispetto, della solidarietà. Boato in un appartamento a Pietralata durante la rimozione di un nido di vespe, feriti 2 operai trasportati in ospedale, la stanza è stata dichiarata inagibile. Una Roma convincente e spettacolare supera l'Atalanta e conquista 3 punti pesanti. La squadra di Gasperini vola in testa alla classifica insieme all'Inter. Tra poco il Frosinone ospita il Venezia. Domani la Lazio a Udine. Buongiorno e buona domenica da Isabella Di Chio in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Paliano non dimentica Willy Monteiro Duarte, pestato e ucciso a Colleferro 6 anni fa. Oggi una cerimonia per ricordare il suo coraggio. La madre, vorrei si ricordassero che è morto per l'amicizia.
2: 2 cuscini di fiori, uno del comune e l'altro della squadra giovanile di calcio in cui giocava Willy da piccolo, deposti ai piedi del murale che lo ricorda. Mamma Lucia resta un passo indietro, rivolge un tenero sguardo al sorriso gentile di suo figlio.
3: Lui era così, quindi mi fa piacere che rimanga questo sorriso.
2: Il dolore composto, la forza della dignità che nel silenzio parla e fa più rumore della tracotanza di quella violenza brutale e codarda che il 6 settembre di 6 anni fa le ha strappato a soli 21 anni il suo Willy.
3: Il dolore rimane sempre e quello che chiedo sempre è che lui rimanga vivo nei nostri cuori, perché almeno io ho bisogno di sentire che mi dà la forza.
2: Paliano non dimentica quel figlio diventato un po' di tutti, massacrato dal branco solo perché voleva difendere un amico.
3: Mi piace molto definirlo eroe, mi piace che sia ricordato come uno che ci teneva molto all'amicizia, per l'amicizia è morto.
2: Nessuna sete di vendetta contro i 4 assassini, ma sulla possibilità di incontrare Gabriele Bianchi, condannato all'ergastolo nell'appello TER e per cui i giudici hanno dato l'ok alla giustizia riparativa, Lucia è ferma.
3: Non lo voglio incontrare.
4: Non si è pentito secondo lei?
3: Non l'ha dimostrato almeno.
2: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Ed ora la ricostruzione dell'omicidio e le tappe del processo agli autori del pestaggio.
5: Quella notte di fine estate tra il 5 e il 6 settembre 2020, Willy Monteiro Duarte, all'epoca 21enne, intorno all'1:30 era uscito dal ristorante in cui lavorava a Colleferro in provincia di Roma. Passa in largo Santa Caterina, cuore della movida cittadina, e si ritrova coinvolto in una rissa. Viene pestato a sangue, anzi a morte, da un gruppo di persone, 4 almeno, tra cui i fratelli Bianchi, Marco e Gabriele. Gli organi interni subiscono danni irreversibili. La colpa di Willy, quella di essere intervenuto nella discussione anche per mettere pace. I testimoni hanno raccontato ai carabinieri come sono andati i fatti. Il processo per la sua morte è cominciato il 10 giugno del 2021. I comuni di Colleferro e Paliano e Artena si sono costituiti parte civile. I 4 autori del pestaggio sono stati tutti condannati per omicidio volontario. L'ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi, 23 anni di reclusione per Mario Pincarelli e 21 per Francesco Belleggia. Antonia Moro, TGR Lazio.
1: Dalle truffe ai borseggi, sono 8 i primi ordini di allontanamento notificati dai carabinieri dall'entrata in vigore della nuova ordinanza del prefetto di Roma che istituisce la zona a tutela rafforzata nell'area del Colosseo e dei Fori Imperiali. Indagini in corso per fare luce sull'esplosione in un'abitazione a Pietralata a Roma, 2 operai feriti durante la rimozione di un nido di vespe.
6: Le intenzioni erano buone, rimuovere un nido d'api. L'effetto è stato disastroso. Una grande esplosione, attimi di terrore, una stanza da letto che esplode, il muro che crolla. È quello che è successo venerdì pomeriggio a Roma in un appartamento a Pietralata, via Carlo Giuseppe Gismondi, dove 2 operai di una ditta specializzata sono intervenuti per rimuovere gli insetti e sono rimasti feriti dai detriti del muro andato in 1000 pezzi. Le api a quanto pare sono volate via, ma il nido è rimasto lì completamente intatto. Mentre sono arrivate le volanti della polizia, i vigili del fuoco e il 118. Secondo le ricostruzioni, i tecnici avrebbero spruzzato un quantitativo di spray che doveva far allontanare gli insetti, forse troppo, saturando tutto quanto l'ambiente di gas, e poi avrebbero attivato la serranda elettrica della stanza. Da qui la scintilla e poi l'esplosione che ha ferito i 2 operai, mentre i proprietari della casa che erano presenti sono rimasti lì. Dopo l'intervento l'edificio è stato dichiarato in sicurezza, come lo stesso appartamento, ma la paura nel quartiere per tutti quanti è stata davvero tanta. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Le aggressioni ai poliziotti sono intollerabili, così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, commenta quanto accaduto a Roma diffondendo i video di venerdì mattina in via Cavour a Roma. Due agenti del commissariato Viminale sono rimasti feriti, spiega Pianese, durante l'arresto di un uomo che, da quanto ricostruito, sarebbe stato poi rimesso in libertà. Migliaia di persone in piazza San Pietro per la recita dell'Angelus. Il lamento e la maldicenza non generano nulla, ha detto Papa Leone, che ha ringraziato i fedeli per la partecipazione ed è tornato a lanciare un appello di pace. Domani Papa Leone sarà a Genazzano, ma sentiamo le parole del Pontefice.
4: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia. Eleviamo la nostra preghiera al Signore affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo.
1: E ora il tennis. Sono triste, ho giocato senza la giusta energia, così Flavio Cobolli commentando la sconfitta di ieri sera nel terzo turno degli USA Open contro il belga Alexander Bloks. Sono dispiaciuto in particolare per la mia prestazione. Ed ora il calcio. La Roma supera e rimonta l'Atalanta e resta in testa alla classifica. Oggi allo Stirpe il Frosinone ospita il Venezia, domani la Lazio in trasferta contro l'Udinese.
7: Per me la prestazione era comunque, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
8: Giampiero Gasperini aveva chiesto una prima prova di maturità alla sua squadra e la vittoria sull'Atalanta all'Olimpico per 2-1 ne fornisce addirittura due. La sua Roma ha saputo battere una formazione tradizionalmente ostica e soprattutto l'ha fatto con una rimonta straordinaria nel finale, facendo esplodere lo stadio. Dopo una buona partenza, la rete di Ederson ad inizio ripresa aveva colpito duro. La formazione giallorossa aveva vacillato. Determinanti però sono stati i cambi dell'allenatore.
7: Ho pensato di far entrare, di dare freschezza all'attacco con i cambi che avevo in quel momento, e quindi ho fatto entrare Sule e Castro, perché nel primo tempo abbiamo attaccato a lungo e siamo stati molto spesso vicino all'area di rigore, ma ci manca un po' di freschezza secondo me.
8: Castro ha preso un palo e scheggiato la traversa. Sule ha fornito l'assist per il pareggio di Hermoso di testa. Il colpo da biliardo dello spagnolo ha fatto cadere il muro di Carnesecchi, strepitoso fino a quel momento. Poi, servito da Dybala, si è messo in proprio, liberandosi in area e bucando il portiere Robico al 93esimo, scatenando la festa dell'Olimpico, che dopo tre vittorie di fila sogna in grande. Oggi alle 15 tocca al Frosinone, che ospita il Venezia. Poi domani sera è la volta della Lazio a Udine. Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Aperture gratuite oggi per i musei e siti archeologici nella capitale, dal Museo Carlo Bilotti al Circo Massimo e boom di visite.
9: La capitale apre le sue porte all'arte. Oggi, prima domenica del mese, musei e siti archeologici di Roma Capitale sono visitabili gratuitamente, un'occasione per attraversare secoli di storia tra capolavori, architetture e tracce della città antica. Dai musei capitolini, cuore artistico del Campidoglio, con le mostre dedicate a Vasari, al Non Finito, agli Angeli, ai marmi antichi, alla centrale Monte Martini, dove la moda del Novecento dialoga con gli spazi industriali dell'ex centrale elettrica, e ancora la Galleria d'Arte Moderna con oltre 120 opere che raccontano un secolo di arte nella capitale, e Villa Torlonia, dove il mondo di Pedro Cano incontra Roma e la storia del simbolo della Repubblica. La città si legge poi attraverso la fotografia al Museo di Roma in Trastevere, mentre al Museo Carlo Bilotti è l'ultimo giorno per la mostra dedicata alle grandi firme della fotografia internazionale. Ingresso libero anche nei luoghi simbolo dell'archeologia romana, dal Circo Massimo ai Fori Imperiali fino all'area sacra di Largo Argentina, e sul Campidoglio sono in programma visite guidate gratuite a Palazzo Senatorio su prenotazione. Una domenica in cui Roma torna a raccontarsi attraverso la sua forma più universale, l'arte. Stefania Cappa, TGR Lazio.
1: È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia Fernando Conti, da Isabella Di Chio, che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1 e di buona domenica. Arrivederci.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
10: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
11: Perché ti sei fermato?
10: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
11: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
10: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
11: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
10: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
11: con TV Rai Radio Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
10: Vai su tvsat.tv.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Ucraina, i delegati di Trump a Kiev dopo l'incontro a Mosca con Putin, Witkoff e Kushner, da Zelensky, appello del Papa per la fine del conflitto. A Cernobbio le prospettive economiche dell'Italia, il confronto maggioranza-opposizione, gli imprenditori apprezzano la stabilità del governo. Il femminicidio di Lorena a Firenze, stasera scende in piazza ad Avellino, donna aggredita a martellate dall'ex compagno. Estate agli sgoccioli, ancora caldo e afa, per pochi giorni e sulle strade traffico intenso per il rientro dalle vacanze. Mostra del cinema di Venezia, oggi 3 i film in concorso sul red carpet, Susan Sarandon e Luca Marinelli, protagonisti di The Echo Chamber. Musica in Negramaro sul palco di Trento per celebrare 20 anni di carriera e chiuso il tour per la band salentina, una pausa rigenerativa. Formula 1 alle 15, il via del Gran Premio d'Italia, in pole a Monza c'è Gasly, seguito da Russell, seconda fila per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Serie A, dopo le vittorie di Inter e Roma, stasera in campo Juventus e Milan. Europei volley femminili, alle 18 l'Italia sfida la Turchia per il titolo. Buongiorno da Alice Andreoli. In primo piano i tentativi di porre fine alla guerra in Ucraina, arrivati a Kiev gli inviati di Trump dopo l'incontro con Putin di ieri. Witkoff e Kushner vedono Zelensky. Poco prima del loro arrivo un drone di Mosca ha ucciso 5 persone, vittime anche in Russia, oltre 250 i droni intercettati dal Cremlino. Ci aggiorna in studio Carla Frogheri.
3: Era una tregua per consentire i negoziati, che però è una bolla per proteggere solo le capitali, perché nel resto dei due paesi continuano a piovere droni, a morire civili. Gli inviati degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner stanno per incontrare il presidente Zelensky dopo il vertice con Putin ieri a Mosca. Sono arrivati in treno nella capitale ucraina e obiettivo del doppio appuntamento è portare avanti il programma di pace del presidente americano Trump. Piani concreti, riferisce il sito americano di notizie Axios, forse facendo anche ricorso alla leva economica, perché accompagnare la delegazione americana c'è anche il funzionario del tesoro responsabile delle sanzioni. Cauta la nota del Cremlino dopo il vertice di oltre 3 ore di ieri, negoziati franchi, si legge, e Putin ha comunque ribadito che il suo obiettivo militare resta la conquista totale del Donbass. Auspica la pace, ma che sia una pace dignitosa e con garanzie per la sicurezza, il presidente Zelensky, preparandosi ad accogliere i rappresentanti della Casa Bianca.
2: Grazie Carla Frogheri. E da Piazza San Pietro durante l'Angelus è arrivato l'accorato appello di Leone XIV, ascoltiamolo.
4: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
2: Medio Oriente, ancora attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, il bilancio è di 4 vittime, tra le quali 2 donne e 20 feriti. Intanto l'esercito di Tel Aviv ha reso noto di aver effettuato incursioni in territorio libanese dopo un attacco con droni da parte di Hezbollah. Andiamo ora sul lago di Como per il forum di Cernobbio, dove si discute delle prospettive economiche, di energia e lavoro. Tra poco l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti, in diretta la nostra inviata Paola Anania.
5: Sì, buongiorno. Il ministro Giorgetti dovrebbe parlare tra poco, chiudendo la 3 giorni del forum di Cernobbio. Questa mattina sono molti ministri intervenuti qui sul lago di Como. Si è parlato di energia con il titolare dell'ambiente Pichetto Fratin, che ha dato alcuni dati interessanti sulle energie rinnovabili. Ha detto che siamo in linea con il piano da 131 gigawatt al 2030, che al 30 giugno sono stati raggiunti 28 gigawattori su 38 autorizzati. Insomma, dei dati confortanti. Poi ha parlato di nucleare, sentiamolo.
6: Chi dice mettici 1 miliardo nel 2027 o nel 2028 per il nucleare dice un'assurdità, perché questo va costruito e va costruito con i reattori, e i reattori prima del 2032, 33, 34 non sogniamoceli neanche.
5: In mattinata gli imprenditori hanno votato il gradimento al governo dopo 4 anni di lavoro, lo hanno promosso a larga maggioranza. Poi si è discusso di lavoro con gravi vertenze come quella di Electrolux con 1450 licenziamenti, che vertenze che sono arrivate anche nel mondo, diciamo così, ovattato di Villa d'Este. Ne ha parlato la ministra del lavoro Marina Calderone, anche lei presente, sentiamola.
0: Noi offriamo tutta la nostra azione, a partire ovviamente da quello che è il nostro obiettivo, quello di poter garantire la piena occupazione dei lavoratori anche attraverso dei percorsi di riconversione e di riqualificazione.
5: In apertura le voci politiche dell'opposizione, che hanno presentato le loro proposte, hanno riflettuto sul valore della stabilità anche per l'economia. Proprio stabilità ed economia stanno animando il confronto tra maggioranza e opposizione. Su questo sentiamo in servizio poi da Cernobbio con Alberto Gaetano. A voi la linea.
7: La stabilità è un successo per tutti, non di una parte, per Fratelli d'Italia. Lo ribadisce Arianna Meloni all'indomani delle celebrazioni di Bari per il record di longevità raggiunto dal governo. Da Forza Italia, il vice premier Antonio Tajani.
8: Sono cresciuti i posti di lavoro, è stato ridotto lo spread, cresce l'export, ora bisogna andare avanti. Meno tasse e grande difesa della casa.
7: E intervenendo al forum economico di Cernobbio, anche l'altro vicepremier, il leghista Matteo Salvini, insiste sulla stabilità. Spero di essere ministro nel 2033. Questo governo, ribadisce, arriverà a fine legislatura e si voterà in autunno. Salvini vuole votare a ottobre? Se vuole tirarla per le lunghe è perché ha paura, incalza Matteo Renzi da Italia Viva. La stabilità ha un valore, dice dai 5 Stelle Giuseppe Conte, ma dopo 4 anni di governo poco benessere per gli italiani.
9: Abbiamo il record di pressione fiscale negli ultimi 10 anni, abbiamo anche un problema serio per i salari reali, che sono calati costantemente, questo significa perdere il potere d'acquisto.
7: Usare i 14 miliardi di flessibilità per contrastare il caro energia, insiste dal PD la segretaria Elly Schlein. No alla spesa in armi per i singoli stati europei, sì alla difesa comune. Giustizia sociale e climatica, le priorità di Verdi Sinistra. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per oltre 1.700.000 elettori. Secondo i sondaggi, Alternativa per la Germania, AfD, ha circa il 40% delle preferenze, in largo vantaggio sugli altri partiti. Per la prima volta nella storia della Germania del dopoguerra, un partito di estrema destra potrebbe quindi guidare il governo di un Land tedesco. Rai Radio 1, le 13:07, siamo alla cronaca. Il femminicidio di Lorena Isceri, scaraventata da un cavalcavia dell'autostrada 1 dal suo ex, che poi si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto. Domani verrà effettuata l'autopsia sui corpi mentre si indaga per fare piena luce su diversi punti ancora da chiarire. Intanto emergono le ultime parole della donna durante la drammatica chiamata al 112.
10: Lorena era ancora viva quando è stata lanciata dal cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello? È la domanda centrale a cui domani dovrà cercare risposta l'autopsia. Federico Vella, 36 anni, aveva organizzato tutto, secondo i magistrati, che hanno acquisito anche la telefonata della 45enne alla 112. 20 drammatici minuti. Lorena Isceri, legata mani e piedi, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, riesce a trovare il cellulare. Il mio ex mi ha picchiata e sequestrata, dice lei. All'ottavo minuto però succede qualcosa, l'auto si ferma, il portabagagli si apre, il telefono registra tutto. Federico, cosa fai? Io ti amo, non ti preoccupare, torniamo insieme, dice la donna in un ultimo disperato tentativo di salvarsi la vita. Lui, che da settimane la tormenta perché non accetta la fine della loro relazione, richiude e riparte. Pochi minuti e la getta nel vuoto. Dopo un lungo tentativo di dialogo da parte della polizia, si lancerà anche lui. Intanto risuonano le drammatiche parole del padre di Lorena.
11: Prendete provvedimenti affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza.
10: Bruno Sokolovic, GR1.
2: In provincia di Avellino una donna è stata aggredita a martellate dall'ex compagno.
12: Un martello, le urla e i vicini che chiamano i carabinieri. Ancora un grave episodio di violenza nei confronti di una donna. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino, quando una tunisina di 28 anni è stata brutalmente aggredita a martellate dall'ex compagno, un connazionale coetaneo. A scatenare l'ira dell'uomo sarebbe stata la decisione della 28enne di interrompere la loro relazione. E secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è introdotto nell'abitazione della giovane, colpendola ripetutamente alla testa per poi darsi alla fuga. A lanciare l'allarme sono stati appunto i vicini di casa, attirati dalle urla disperate della donna. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di intercettare il fuggitivo a circa 10 chilometri dal luogo dell'aggressione, a Lioni, dove è stato bloccato e fermato. La 28enne è stata portata in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza. Le sue condizioni restano gravi ed è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Napoli, Alessia Meloni, GR1.
2: Ancora un tragico incidente sul lavoro accaduto nelle campagne tra Alcamo e Palermo, dove un uomo è morto rimanendo incastrato in una mietitrice. Gravemente ferita un'altra persona trasportata in eliambulanza all'ospedale civico del capoluogo siciliano. Grave incidente nella seconda giornata di gare al 10° rally della Val d'Aveto. Durante la prima prova speciale nell'entroterra di Genova, un'auto è uscita di strada in una curva nei pressi di Mileto. Il copilota è morto sul colpo, mentre ieri nel rally Mille Miglia nel Bresciano un 63enne è deceduto dopo essere stato travolto da una vettura impegnata nella gara. Ore di apprensione per le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare dei 5 Stelle, colpito il 28 agosto da un malore mentre si trovava a Cuba. È stato operato d'urgenza ieri a La Habana in seguito a un improvviso peggioramento nel giorno in cui era previsto il suo rientro in Italia. Giornata di traffico intenso sulle strade per il rientro dei vacanzieri, con temperature che restano al di sopra della media stagionale, ma da mercoledì arrivano piogge e temporali. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
13: Ci dobbiamo attendere ancora un paio di giornate tra lunedì e martedì di bel tempo con temperature al di sopra della media, ma che gradualmente perderanno qualche grado. Da mercoledì un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche. Arriva aria più fresca, ci sarà sicuramente qualche rovescio temporale, soprattutto al nord, al centro. Comunque ci attendiamo ancora un mese di settembre abbastanza caldo.
2: Il caso del collettivo italiano di attivismo digitale Autistici Inventati, finito nella lista nera del terrorismo globale degli Stati Uniti. Secondo Washington avrebbe fornito l'infrastruttura digitale a gruppi violenti di estrema sinistra. Una decisione che ha già portato conseguenze e che pone interrogativi sulla sovranità digitale. L'inviata.
14: Si chiama morte digitale o prima ancora progressiva scomparsa, quello che dopo i giudici e procuratori della Corte Penale Internazionale sta accadendo al collettivo Autistici Inventati da quando gli Stati Uniti lo hanno inserito nella lista nera del terrorismo, impedendo al gruppo che fornisce servizi ad associazioni e movimenti del terzo settore di avere rapporti con aziende e altri fornitori statunitensi, quelli da cui passa la maggior parte delle attività che ormai scandiscono la nostra vita quotidiana, privata e professionale. Emanuele Frontoni, docente di informatica all'Università di Macerata.
15: È come se avessimo cancellato qualsiasi traccia digitale di questo gruppo. Questo ci preoccupa molto, come oggi l'amministrazione statunitense sta guardando al digitale come arma, dare un vantaggio agli Stati Uniti rispetto al resto, contro qualsiasi norma internazionale.
14: Questo ci ricorda perché è importante che l'Europa si doti di infrastrutture digitali proprie.
15: Esatto, perché se poi l'unica forma di pagamento, l'unica forma di autenticazione è basata negli Stati Uniti e sottostà a norme e dettami di qualcuno che non è europeo o che non ha in mente lo stesso nostro concetto di libertà, il problema c'è. E quindi l'Europa dovrebbe cercare un po' di affrancarsi in maniera tale che nessuno possa uccidere digitalmente nessun altro.
14: Da Valdo Biadene, Paola Guarnieri, GR1.
2: Colorate, esagerate e molto apprezzate sono le panchine giganti installate in luoghi suggestivi e panoramici dal nord al sud Italia.
16: Lungo il sentiero troverete una panchina gigante.
17: Sono diventate meta di escursioni, attrattiva turistica, cornice da selfie, ma restano comunque uno spazio pensato per rilassarsi e ammirare quel che c'è intorno. L'ideatore della panchina gigante è Chris Bangle, designer americano che vive a Clavesana, nelle Langhe, dove è stata installata la prima di una serie di panchine con seduta e schienale extra large, dai colori vivacissimi, fucsia, verde, arancione, e su cui bisogna facilmente arrampicarsi. Una sorta di giocattolone pensato per cambiare prospettiva e guardare il paesaggio con gli occhi di un bambino e le gambe a penzoloni.
18: Ecco la panchina gigante. Bel panorama.
17: Le panchine, visitatissime stando ai filmati in rete, sorgono in punti panoramici come strumento di valorizzazione delle comunità locali e del territorio. Ce ne sono 477, altre 64 in costruzione.
19: Una nuova panchina gigante?
17: Le installazioni fanno capo alla fondazione Big Bench Community Project. Sul sito c'è anche la mappa per localizzarle. Donatella Gori, GR1.
2: La mostra del cinema di Venezia, tre i film oggi in concorso, tra questi di Echo Chamber di Andrea Pallauro, che porta in passerella Luca Marinelli e Susan Sarandon, l'inviata. Stars
20: and Susan Sarandon canta anche in The Echo Chamber, l'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci che Andrea Pallauro mette in scena e porta sul Lido in concorso. È la storia di un produttore musicale, Luca Marinelli, e dei suoi fantasmi. Con Alicia Vikander sarà loro la passerella principale della giornata al Lido, dove approda anche Serpenti, il nuovo film di Valerio De Paulis, in cui un omicida non riesce a far prendere sul serio la sua confessione.
21: Fin del reale, sembra grottesco, assurdo, folle, paradossale. Il limite dell'assurdo si è talmente alzato che non bisogna avere paura di niente.
20: Scritto dai fratelli d'Innocenzo con Valeria Golino, Alessandro Borghi, Pietro Castellitto, l'avvocato, e lui è Leonardo Lidi.
22: Lo Stato davanti a me diventa in qualche modo complice del male.
20: In concorso oggi anche Storie d'amore e classe in Possible Love del coreano Lee Chang-do e Woman Unknown di Mael Tukey, la regista danese con il suo film sulla storia con la S maiuscola che passa sul corpo delle donne. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Musica stasera, il gran finale del Trento Live Fest con i Negramaro. La band salentina sta quasi concludendo il suo tour Una storia ancora semplice, che ha infiammato le piazze.
23: E adesso non c'è niente al mondo.
24: Una lunga tournée estiva, quella dei Negramaro, partita da Campobasso a giugno e che ha attraversato l'Italia nei principali festival e nelle più importanti arene. Stasera, in una scenografia imponente dominata da grandi scritte luminose e immagini che accompagnano il loro viaggio musicale, Giuliano San Giorgio e la sua band chiudono il Trento Live Fest, continuando a celebrare oltre due decenni di carriera tra cavalli di battaglia e brani più recenti. Minuti per parlarti. 9 album di inediti, innumerevoli concerti, stadi pieni, a partire dal leggendario debutto a San Siro nel 2008, raccontano una storia fatta di passione, amicizia e continua ricerca artistica. Ma il gruppo ha annunciato, dopo l'ultima data all'Arena di Verona il 20 settembre, una lunga pausa rigenerativa che servirà, dicono, a ricaricare le energie e ritrovare il tempo per creare. Meraviglioso. Maurelia Carafa, GR1.
2: Per lo sport mi ha raggiunto in studio Giacomo Prioreschi.
25: Buongiorno anche dalla redazione sportiva. Iniziamo dalla Formula 1 perché fra meno di due ore andrà in scena il Gran Premio d'Italia. A Monza in pole a sorpresa c'è l'Alpine di Pierre Gasly, seguito dalla Mercedes di Russell. Seconda fila tutta Ferrari con Leclerc e Hamilton. In fondo alla griglia invece il leader della classifica piloti, Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit.
26: La passione, lo show, l'omaggio a Schumacher della Ferrari su livrea e divise. Il giro di Barrichello ieri e Vettel oggi sulla F2002 del Kaiser. L'adrenalina, le frecce tricolori e poi lo sport, che sarebbe il motivo per cui tutto questo esiste. Monza è assolata, i tifosi sin dall'alba si muovono verso il parco per prendere posto, i più coraggiosi si fermano agli ingressi dove sanno che passeranno i piloti, con cappellini da autografare e cellulari per le foto, sperando di strappare un ricordo per la vita. Dentro il paddock i VIP, come al solito tantissimi, prima della gara lo show di Lauro Pausini, ma poi dalle 15 la parola alla pista, l'essenza dell'evento. Nel tempio della velocità la pole di Gasly spiazza tutti, prima fila con Russell che sa di avere una grandissima chance, ma dovrà fare i conti, l'inglese prima di tutto con la caparbietà di Pierre, milanese adottivo.
27: Ci sono qualche macchine molto veloci dietro di noi, ma siamo in pole position, vediamo di cosa possiamo fare.
26: Poi con le Ferrari, Leclerc terzo e Hamilton quarto, il monegasco qui ci ha vinto già due volte e ci crede.
27: Quello che voglio dire è che non dobbiamo smettere di sperare, perché comunque secondo me c'è qualcosa di bello che possiamo fare.
26: E quindi Antonelli parte ventesimo, il furetto bolognese, leader del mondiale, per la sostituzione del motore. Sogna l'impresa, ma come sempre coi piedi ben piantati per terra.
28: Cercheremo di fare top 5, credo che potrebbe essere un risultato positivo, abbiamo lavorato tanto sul passo gara, quindi si spera che ci aiuti durante la gara.
26: Monza, Manuel Codignoni, GR1.
25: Dalla Formula 1 alla pallavolo, con gli europei femminili e la finale, alle 18 l'Italia di Velasco incontrerà la Turchia, in palio c'è il titolo continentale.
29: Un anno dopo è ancora Italia-Turchia, dalla finale iridata di Bangkok vinta dalle azzurre al quinto set alla sfida di Istanbul che mette in palio anche la qualificazione olimpica. Sesta finale europea per la nostra nazionale che cerca il quarto oro continentale e che con Velasco alla guida completerebbe un ciclo vincente. Le campionesse olimpiche mondiali contro le campionesse europee, sostenute da un palazzetto intero, allenate da un italiano che di trionfi se ne intende, Daniele Santarelli, collezionista di trofei a Conegliano. È la gara più attesa, è la partita con la P maiuscola, dice Velasco.
0: Turchia, abbiamo giocato una finale del mondiale che è durissima, poi hanno vinto la VNL, quindi insomma è un rivale il più difficile che si potrebbe trovare, quindi la partita dobbiamo giocare come la partita che...
29: Il tifo contro la forza della Turchia, difficoltà da gestire, servirà una gara di sacrificio, prevede Miriam Silla.
1: Sarà una partita da tappini e elmetto, ma noi siamo qua per questo. L'obiettivo è lì davanti a noi e bisogna cercare in tutti i modi di andarselo a prendere.
29: Istanbul, Manuela Collazzo, GR1.
25: Passiamo al calcio, la Serie A in corso la terza giornata, turno con vari scontri diretti fra le big del campionato. Ieri l'Inter ha battuto 3-2 il Napoli, la Roma 2-1 l'Atalanta. Stasera alle 20:45 si incroceranno Juventus e Milan, entrambe a punteggio pieno. Sentiamo l'allenatore bianconero Luciano Spalletti sui nuovi arrivati a Torino.
3: Abbiamo ampliato le nostre soluzioni, per cui sono molti giocatori nuovi da mettere insieme, da una parte è vero, ma dall'altra parte ci danno quelle soluzioni e quelle novità che poi, se si sanno usare, si diventa qualcosa di differente, qualcosa di più forte.
25: Le altre partite della domenica di Serie A, alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza, mentre alle 18 scenderanno in campo per il derby emiliano Bologna e Sassuolo. I rossoblù ancora a 0 punti in campionato, giocheranno senza Orsolini infortunato. Sentiamo il tecnico Domenico Tedesco.
4: Ovviamente anch'io guardo come prima cosa il risultato, non sono diverso dagli altri allenatori, però devo anche distaccarmi un po' dal solo risultato, ecco, perché alla fine devo essere un po' neutro nel giudizio. Aumenti la possibilità di vincere le partite giocando bene, come abbiamo fatto sicuramente a Bergamo per lunghi tratti e anche in casa contro la Lazio, ma in generale siamo contenti perché abbiamo una buona squadra, una buona rosa.
25: In chiusura il tennis con l'ultimo slam stagionale agli US Open, tabellone maschile con un solo italiano ancora in corsa, Darderi. L'azzurro incontrerà domani il tedesco Zverev, che ha battuto in 3 set il cileno Tabilo. È tutto per lo sport.
2: Direttore Nicola Rauvice, direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Alessandro Pazienza e Andrea Di Marco, Alice Andreoli al microfono. Buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1.
5: Verde, viaggiare informati.
6: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13:22 e 22 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dal nord, dalla 23 Palmanova a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza. In direzione Tarvisio troviamo 6 km di code, traffico congestionato. 3 i chilometri di code invece tra Tarvisio Nord e Malborghetto Valbruna in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. In A10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione di Genova, 2 km di code, traffico intenso. Sulla 15 Parma La Spezia, tra Emilia Romagna e Toscana, siamo tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia, 3 km di code a tratti per lavori, traffico intenso. E andiamo poi in A1, tratto Milano Bologna, in Emilia Romagna, tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano si è verificato un incidente, al momento le code sono attestate in 3 km ma in aumento. Traffico intenso anche al sud, in Sicilia 18, Messina Catania, tra Giardini Naxos e Taormina in direzione di Messina. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 14:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
7: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
8: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 6 settembre. Oggi l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni, con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste.
9: Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche, con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Anche quest'anno RAI Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

Zanetti, lancio dove non c'è nessuno, allora riparte il Venezia da Stankovic, il portiere al limite della propria area di rigore, lancio lungo a cercare Yeboah in avanti, il tocco di testa proprio di Amei che è entrato in quest'ultimo quarto d'ora, poi Yeboah, rimessa laterale per il Venezia che cerca un compagno, si tratta di Tony Fernandez, l'ex Barcellona, classe 2008, esordio in Serie A oggi per lui, lancio lungo a cercare un attaccante, non c'è nessuno, c'è però la difesa della Frosinone che si è rinforzata anche con Monterisi entrato nella ripresa, contropiede del Frosinone con Gegemis sulla destra, ancora l'algerino che prova a puntare l'avversario, si tratta di Ailal, poi ancora Gegemis che tiene palla, fa la cosa più intelligente in questo finale, il tocco al centro per Grealish, ma il pallone finisce direttamente sul fondo, anzi era Kvernadze l'autore del terzo gol che sta decidendo la partita, pallone sul fondo, rimessa per il Venezia con Stankovic alla battuta, l'arbitro ancora non fischia, è cominciato ormai

0: 98esimo minuto, quindi 7 minuti di recupero già giocati. Pallone fra i piedi di Palmisani, da un portiere all'altro. Palmisani con tutto il tempo fa sua la sfera, l'abbraccia e naturalmente adesso partirà però il conto alla rovescia dell'arbitro, perché non può prendersi tempo infinito. E allora l'arbitro conta, Palmisani va al rilancio lungo a centrocampo, fischia il signor Perri di Roma, finisce qui Frosinone 3 Venezia 2, doppietta di Raimondo, il gol di Bernanze per i giallazzurri, poi Yeboa e Sagrado per il Venezia. A te.
1: Andiamo con i commenti, cominciando dal Tardini, l'1-1 tra Parma e Monza, Scaramuzzino.
2: Avanti piano, un punto per uno che consente almeno alle due contendenti di lasciare quota zero, staccandosi dagli scomodi blocchi di partenza di un torneo che sembra già aver delineato per entrambe l'ambito di competenza, ovvero, così pare almeno dopo 3 giornate, la lotta per evitare la retrocessione. Ultimo pari in Serie A dei Brianzoli, prima di quello appena maturato, un anno e mezzo fa, era il 15 marzo del 2025, lo stadio era proprio il Tardini, l'avversario naturalmente il Parma. Partita briosa soprattutto per merito del Monza, che nel primo tempo ha trovato con Jay Robinson al 38esimo il gol del vantaggio. Attorno all'ora di gioco, sullo 0-1, traversa di Colpani, tiro impennatosi dopo la deviazione di un difensore parmigiano, e quindi sul capovolgimento di fronte o quasi, cross da sinistra di Valeri, il mancato controllo di Birindelli, invece il giovane Lontani, appena entrato sul manto erboso del Tardini, a controllare prima e a spedire di destro in diagonale il pallone dell'1-1 pesantissimo. E così si è chiusa la sfida dopo che nei minuti di recupero Folo Ruscio ha avuto sul destro la possibilità di battere a rete. Lo ha fatto non inquadrando però lo specchio della porta. La partita ha assistito anche Nevio Scala, l'uomo che ha legato il suo nome all'arrivo del Parma a inizio degli anni 90 nel grande calcio, l'Isola Felice e tutto quello che ne è conseguito. Siamo andati in onda grazie all'assistenza tecnica di Andrea Neri, il finale dal Tardini 1-1 tra Parma e Monza, studio centrale.
1: Grazie a Scaramuzzino, ora la vittoria del Frosinone sul Venezia, Jacopo Barlotti.
0: E festeggiano sotto la curva i giocatori del Frosinone, seconda vittoria consecutiva per la squadra di Alvini dopo l'impresa, il 3-0 di Firenze contro la Fiorentina. Frosinone che batte 3-2 il Venezia e sale a quota 6 punti in classifica. Primo tempo dominato dai giallazzurri, la doppietta di Raimondo al 21esimo e al 39esimo. Sembrava in cassaforte la partita, ma il Venezia ha cominciato bene la ripresa, ha cominciato bene il secondo tempo. Al 22esimo ha accorciato le distanze con Yeboah, entrato dopo l'intervallo, era acciaccato e dunque non è partito dal primo minuto. E poi al 29esimo un'azione sulla destra di Ainaud, cross al centro, il difensore Sagrado ha insaccato a pochi passi, 2-2. Ma il risultato, il pareggio, non ha demoralizzato il Frosinone, che anzi è ripartito a giocare come sa fare, e con Kvernadze al 38esimo della ripresa si è riportato in vantaggio trovando il 3-2. Quindi note liete sicuramente per i giallazzurri, festeggiano sotto la curva, lo ripetiamo, seconda vittoria consecutiva. Per il Venezia invece è allarme, ancora quota 0, 3 sconfitte su 3 partite contro Lecce, contro Milan e contro Frosinone. Sono arrivati i primi 2 gol in campionato, perché finora era secco l'attacco del Venezia, ma non basta. Grazie anche a Daniele Antelmi alla parte tecnica. Ribadisco il finale, Filippo, Frosinone 3 Venezia 2, studio.
1: Andiamo a Modena, Avellino, fino al termine, Andrea Taffi.
3: Qui si sta giocando l'8° minuto di recupero, in realtà ne erano stati concessi 6 da Di Loreto, ma poi c'è stato l'infortunio di Izzo che ha tolto tempo al cronometro effettivo e dunque si sta recuperando nel recupero con l'Avellino che resiste e difende il suo gol di vantaggio, il gol di Besaggio ottenuto al 7° minuto del primo tempo. Poco fa un'altra parata di Martinelli il 12esimo calcio d'angolo del Modena, una grande giornata quella dell'estremo difensore dell'Avellino, la Fiorentina. E adesso il triplice fischio di Di Loreto chiude le ostilità. Modena a Modena, l'Avellino batte il Modena 1-0, gol partita al 7° minuto del primo tempo di Besaggio e la linea può tornare allo studio.
1: Allora ricordiamo la situazione a Castellammare, Juve Stabia Pisa, Luigi Carbone, un flash di aggiornamento.
4: Sì, Sì, qui al Menti siamo all'ottavo minuto del secondo tempo con il Pisa in vantaggio per 1-0 sulla Juve Stabia grazie alla rete al 42esimo del primo tempo di Calabresi. A te Filippo Corsini.
1: Bene, tornando alla Serie A ricordo velocemente la classifica quando mancano ancora comunque diverse partite. Alle 18 vi ricordo Bologna-Sassuolo con Cristiano Piccinelli, alle 20.45 Juventus-Milan che ci verrà raccontata da Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia. Domani gli ultimi due incontri, alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese e Lazio. Vi ricordo la classifica: Roma e Inter sono al momento al comando a punteggio pieno con 9 punti, poi c'è il Como a 7, Milan, Juventus, Lazio, Frosinone, Atalanta a 6, Udinese 4, Sassuolo, Cagliari, Lecce, Napoli e Torino 3, Parma e Monza 1, Bologna, Venezia, Genoa e Fiorentina 0 punti. Bologna, Sassuolo, Juventus, Milan, Cagliari, Lecce, Udinese e Lazio hanno ovviamente una partita in meno. Ci risentiremo ancora con Luigi Carbone per gli aggiornamenti di Juve Stabia Pisa. Io intanto ringrazio per l'organizzazione Giorgio Faville, Rossella Lacommare, Umbretta Conti in regia, la parte tecnica Daniele Di Noia e Federico Foroni. Vi do appuntamento a tra poco per Domenica Sport con il commento di Fulvio Collovati. Grazie a tutti per averci seguito. È linea GR1.
5: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: ore 17:08.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Un'altra drammatica giornata per i rally automobilistici dopo la morte ieri di un 63enne torinese travolto da un'auto in gara mentre assisteva alle Mille Miglia di Brescia. Dopo doppia tragedia in Liguria e in Sicilia, al rally della Val d'Aveto vicino a Genova è morto il copilota di un'auto uscita di strada, mentre in provincia di Trapani due giovani spettatori sono stati travolti da una vettura. Linea ad Antonella Spinelli.
3: Buon pomeriggio. Le auto sportive sfrecciavano questa mattina lungo gli stretti tornanti che salgono verso Erice, un borgo medievale che domina Trapani, finché una di queste, una Peugeot 308 TCR che andava a una media di 180 km orari, ha preso male una curva finendo dritta sul pubblico che era assiepato tra la vegetazione. Tra di loro anche due ragazze di Palermo di 18 e 20 anni che sono morti poco dopo l'impatto. Ferito e in codice rosso anche il commissario di percorso assegnato alla postazione 9 a circa un terzo del circuito di montagna della cronoscalata Monte Erice. Sono stati invece portati in ospedale per controlli il pilota che guidava la Peugeot, Marco Nicoletti, e quello di un'altra auto coinvolta dall'impatto. I due sarebbero in stato di shock. Adesso si dovrà ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Potrebbe essersi trattato di una rottura dei freni e capire poi anche se gli spettatori potessero sostare in quella zona. Per ora da Erice è tutto. Linea allo studio.
2: Esteri, Ucraina, prima volta per i due inviati di Trump, Kushner e Witkoff, a Kiev, dove sono stati ricevuti dal presidente Zelensky all'indomani dell'incontro al Cremlino con Putin. Colloqui significativi, sostanziali, importanti, ha detto Witkoff.
4: I negoziati sono iniziati, ha scritto Zelensky su X, allegando un video in cui accoglieva e abbracciava i due rappresentanti americani. I colloqui hanno visto anche la partecipazione, per la cronaca, di consiglieri di Germania, Francia e Regno Unito, in pratica i rappresentanti dei paesi volenterosi più in prima fila a fianco di Kiev. In quella che oggi è stata una giornata di proteste in Ucraina per il fatto che la nuova mappa del mondo promossa dall'ONU rappresenta la Crimea occupata dai russi con un colore diverso rispetto al resto del territorio ucraino. Questo mentre continuano gli attacchi russi sul resto del paese. Kiev infatti è un discorso a parte, risparmiata da Mosca proprio per garantire la sicurezza dei due emissari americani. Particolarmente bersagliata la regione di Zaporizhia, con 886 attacchi nelle ultime 24 ore, una persona uccisa e altre 25 ferite. Infine, da segnalare i segnali contraddittori dalla Russia. Se da un lato il Cremlino parla di clima di fiducia con gli Stati Uniti, che si starebbe rafforzando, dall'altro il ministro degli esteri Lavrov ha accusato apertamente la Germania di volere di nuovo la guerra con la Russia, dopo le accuse per il drone con esplosivo attribuito ai russi ritrovato all'aeroporto di Lipsia. Fabrizio Noli, GR1.
2: E per la pace in Ucraina, nuovo appello di Papa Leone XIV all'Angelus. Il pontefice ha auspicato sforzi perché i negoziati portino frutti concreti. Il Vaticano si è espresso anche a proposito del fine vita: meno armi e più cure palliative, afferma Monsignor Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita dopo la legge del Veneto. Un bilancio dopo 4 anni da ministro dell'Economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum a Cernobbio e ne approfitta per riflettere sul lavoro fatto. Lo scenario è difficile, molte crisi si accavallano, ma il PIL italiano regge. L'inviata.
5: Un intervento breve per rivendicare l'impegno di 4 anni da ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum di Cernobbio e lo fa guardando intanto allo scenario. Troppe crisi in un mondo complicato, non le stiamo affrontando al meglio. Il PIL italiano però regge, quest'anno potrebbe chiudere a più 1%. La speranza è che la procedura di infrazione a fine settembre rientri, dando respiro ai conti. Di certo Giancarlo Giorgetti è soddisfatto della gestione del governo del debito pubblico.
6: Mi definisco un sovranista e penso che riuscire a gestire il proprio debito pubblico in questo modo sia una grande dimostrazione di sovranismo pragmatico e di cui vado molto fiero. Perché si può essere sovranisti sparando le grosse, si può essere sovranisti facendo i fatti.
5: Un impegno per il ministro dell'economia che permette di affrontare la crisi dei bond con solidità. Sui salari Giorgetti chiede anche l'impegno degli imprenditori in platea, siano un investimento per ripartire. Poi il bilancio finale.
6: Chiaramente non avremmo fatto i fenomeni, non saremmo stati fenomeni, però la barca rimasta in galleggiamento.
5: Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
2: In occasione del 30° anniversario di Live à Paris, l'amato album dal vivo di Céline Dion, disponibile per la prima volta in vinile in una nuova edizione in doppio LP a pochi giorni dall'attesissimo ritorno dell'artista sul palco della Plenitude Arena il 12 settembre, la prima di 16 date. Registrata nell'ottobre del 95 allo Zenith di Parigi davanti a 6.000 spettatori, questa raccolta live viene proposta con una nuova sequenza di brani che offre ai fan l'opportunità di riscoprire alcuni dei lavori più celebri dell'artista in un prezioso formato da collezione. Noi ci fermiamo qui, la linea va a Domenica Sport, buon ascolto.
0: Meteoradio. Il tempo in Europa. Una profonda e strutturata area depressionaria posizionata a nord-ovest delle isole britanniche determina condizioni di spiccato maltempo su Gran Bretagna, Irlanda e Scandinavia, convogliando fronti nuvolosi e precipitazioni diffuse. Al contrario, un vasto campo di alta pressione sull'Europa centrale e sul Mediterraneo garantisce tempo ampiamente stabile e soleggiato sulle regioni centro-meridionali del continente e sulla penisola iberica. Ma entriamo nel dettaglio, lo facciamo iniziando da Madrid, che verrà una giornata pienamente soleggiata e calda con una temperatura massima che raggiungerà i 36 gradi, mentre i valori minimi si attesteranno attorno ai 21 gradi. Cielo sereno o poco nuvoloso a Parigi con delle nubi in più dalla sera, ma risulteranno totalmente innocue. Temperatura compresa tra 18 e 27 gradi. Alternanza di nubi e soli a Londra, ma senza rischio di precipitazioni, con venti sostenuti da ovest. Temperatura che andrà da 13 a 24 gradi. Tempo che resta stabile a Berlino, dove si alterneranno schiarite e annuvolamenti passeggeri e senza precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra 17 e 25 gradi. Cielo molto nuvoloso a Stoccolma, interessata dal passaggio del sistema frontale atlantico, con possibili piogge e temperature fresche tra 14 e 17 gradi. Tempo prevalentemente stabile e soleggiato a Praga, con sole e poche nubi. La capitale della Repubblica Ceca avrà temperature tra 16 e 24 gradi. Analoghe condizioni del tempo per Vienna, cielo sereno o poco nuvoloso con massima di 27 gradi e minima intorno ai 18. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: Domenica Sport, le voci del dopogara.
1: Aspettando Juventus-Milan di questa sera, Inter e Roma si ritrovano solo al comando della classifica a punteggio pieno, 9 punti dopo queste prime 3 giornate, un terzo turno che nel pomeriggio ha proposto il successo del Frosinone sul Venezia, il pareggio tra Parma e Monza alle 18, il derby Milano-Bologna-Sassuolo che seguiremo insieme alla finale del campionato europeo femminile di pallavolo Italia-Turchia con la nostra inviata in Turchia a Istanbul alle 20.45, come già detto Juventus-Milan, domani poi gli ultimi due posticipi a chiudere il programma. Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio e anche la squadra di Gattuso in caso di successo esterno in casa friulana si ritroverebbe in testa a punteggio pieno. Sono le 17:17, ancora buon pomeriggio a tutti qui su Radio 1, Domenica Sport, buon pomeriggio da Filippo Corsini. Andiamo a salutare subito Fulvio Collovati che è qui con noi per il commento. Ciao Fulvio, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio Filippo, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
1: Vi ricordo che è sempre attivo come ogni anno, come ogni mese, come ogni settimana il nostro numero 335-699-2949 dove indirizzare i vostri messaggi, le vostre considerazioni. Allora, tutto pronosticato in queste prime 3 giornate, Fulvio, 2 squadre al momento, Inter e Roma a punteggio pieno, estremamente brillanti entrambe.
2: Tutto pronosticato, perché soprattutto per quanto in chiave Inter è chiaro che l'Inter è la favorita di questo scudetto. Mi sentite?
1: Sentiamo perfettamente. Ti sentiamo.
2: Allora dicevo che è chiaro che quando si parla di Inter, insomma, una squadra che riesce a recuperare da 2-0 due gol e ne fa 3, ti dimostra la potenza che ha soprattutto in chiave offensiva questa squadra e soprattutto le idee di un allenatore Kivu che bisogna veramente tenere in grande considerazione. Per cui l'Inter è la favorita del campionato, non trascurerei la Roma di Gasperini. Hai visto che rimonta, è stata una giornata di campionato delle rimonte questa.
1: Eh sì, entrambe di rimonta, sia l'Inter contro il Napoli che la Roma contro l'Atalanta.
2: E ha rischiato anche il Venezia oggi a Frosinone da 0-2 a 2-2, poi dopo il Frosinone è riuscito a far sua la gara, per cui è stata l'idea è che qualcosa è cambiato, Filippo. Gli arbitri fanno giocare di più, si gioca di più, non fermano il gioco, c'è più intensità, ci sono più gol e questo tutto a beneficio dello spettacolo.
1: Si gioca molto di più, si recupera anche il tempo. Certo. Intanto c'è una polemica a distanza tra Roma e Atalanta dopo quello che è successo ieri, me l'ha portata e me la fa notare Andrea Boccia, che ringrazio qui in redazione insieme a noi. Ne parleremo tra poco, perché adesso Fulvio vado ad aggiornare la situazione in Serie B, visto che alle 17:15 ha preso il via Verona-Arezzo. Per noi l'inviato è Dario Giordo, sentiamo com'è la situazione. Dario.
3: Buon pomeriggio dallo stadio Bentegodi, 2 minuti di gioco, Verona 0, Arezzo 0, reduce dalla bella vittoria in Coppa Italia a Cagliari. Il Verona cerca ora il primo successo in campionato, già l'Ubi sappiamo sconfitti all'esordio in casa dall'Ascoli, poi è arrivato in pareggio in rimonta nel derby col Padova. Oggi sotto col neopromosso Arezzo, non perdiamo altro tempo, subito le formazioni partendo dal Verona che il tecnico Marco Baroni schiera col 4-2-3-1 con le ali fra i pali, in difesa Zappa, Coraci, il capitano Edmundson e Brada in mediana, Le Born e Berned, sulla tre quarti Livramento, Arrui e Sar, unica punta in Mulattiere. Risponde l'Arezzo di Cristian Bucchi, 4-3-3 il modulo, Nunziante fra i pali, Renzi, Gigli, Iglianes e Righetti in difesa, Sala, Iaccarino, il capitano Ionizza a centrocampo, Arena, Cianci e Tavernelli il tridente d'attacco, arbitra Luca Zufferli della sezione di Udine. 32 gradi a Verona in questo momento, padroni di casa in completo blu con bordi gialli, Arezzo in bianco con bordi amaranto. 3 minuti di gioco, il punteggio allo stadio Bentegodi, Verona 0, Arezzo 0. E linea allo studio.
1: Grazie Giordo. E sempre in Serie B, era cominciata alle 15, Juve Stabia, Pisa, Castellammare, ma la partita si sta ancora giocando, il perché ce lo ricorda il nostro Luigi Carbone. A te la linea, Luigi.
4: Sì, perché la partita è stata sospesa per 3/4 d'ora per un malore occorso a Bojinov, il difensore del Pisa, che poi dopo le cure ricevute si è ripreso, è stato ricoverato in ospedale per accertamenti, poi il gioco è ripreso dopo 3/4 d'ora e in questo momento ha raddoppiato il Pisa, che comunque sta conducendo per 2-0 sulla Juve Stabia con un gol davvero molto molto bello di Tramoni, che si è liberato in aria e ha fatto partire un destro con il il pallone nel 7, dunque cambia a metà della ripresa, il risultato cambia nuovamente e siamo sul punteggio di Juve Stabia 0 Pisa 2. A te la linea, Filippo Corsini.
1: E allora torniamo alla stretta attualità, grazie anche a Luigi Carbone. Fulvio Collovati, dicevamo questo scambio di accuse tra Roma e Atalanta, mi ha portato il comunicato Andrea Boccia poco fa, dura presa di posizione della Roma all'indomani della sfida contro l'Atalanta, questo è il comunicato. AS Roma esprime pieno sostegno al direttore sportivo Tony D'Amico in relazione a quanto accaduto al termine della gara di ieri. Il club ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dall'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi nei confronti del proprio dirigente, sottolinea la correttezza dimostrata da D'Amico che ha evitato qualsiasi reazione. Adesso la Roma sottoporrà l'accaduto agli organi competenti della giustizia sportiva. Non si è fatta attendere la replica dell'Atalanta, pronti al confronto davanti alla giustizia sportiva. L'Atalanta non ci sta e ribatte, ritenendo opportuno non alimentare ulteriormente la vicenda attraverso dichiarazioni pubbliche. L'Atalanta respinge con fermezza queste valutazioni espresse dall'Associazione Sportiva Roma. Insomma, molta tensione a quanto pare dopo la partita. Che cosa ne pensi, Fulvio?
2: Ma è chiaro che stiamo parlando di un ex dirigente dell'Atalanta, è chiaro, sto parlando di D'Amico, è chiaro che non, evidentemente non si è lasciato bene con l'Atalanta, ci sono delle diatribe, è inutile dirlo, poi è difficile capire che cosa è successo, perché tutto è successo nel fine partita, c'è stata l'espulsione anche di Gaetano, per cui l'arbitro è intervenuto. È una situazione paradossale, una situazione difficile, perché durante la partita non è successo niente. C'è stato il vantaggio da parte dell'Atalanta, la possibilità da parte dell'Atalanta di fare anche il 2-0, poi dopo c'è stata la grandissima rimonta della Roma. La grandissima rimonta della Roma, come dicevo prima, in stile Gasperini, perché è una squadra che ha cambiato veramente molto. Tu mi hai chiesto di questo episodio. È un episodio, ripeto, tra persone probabilmente che si sono lasciate male, con del rancore, e purtroppo questo non è la prima volta che nel calcio succede.
1: Non è la prima volta, speriamo che sia l'ultima, ma ovviamente non sarà così, lo diciamo sempre ogni anno.
2: E poi
1: chi dovrebbe dare l'esempio spesso si dimentica di dare l'esempio.
2: Bravissimo, no. Perché stiamo parlando di un direttore generale e stiamo parlando di un presidente, per cui dovrebbero dare l'esempio, invece purtroppo non è così. Tutto è successo dopo il finale della partita, perché la partita è finita in quel modo lì, insomma è un modo abbastanza inatteso. La Roma ha fatto 2 gol negli ultimi 4 minuti.
1: Allora intanto permettimi, Fulvio Collovati, ma credo sia doveroso, facciamo ancora una volta i nostri complimenti a Kimi Antonelli, che oggi ha sbaragliato e ha vinto il Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza. Erano 60 anni che un italiano non vinceva questa gara. Ricordiamo i 4 piloti italiani ad aver trionfato a Monza: Alberto Ascari e Nino Farina. Ovviamente poi c'è anche il nostro Kimi Antonelli. Complimenti a lui. Oggi ce l'ha raccontata davvero in maniera efficace, come sempre, il nostro inviato Manuel Codignoni. Complimenti ancora a Kimi Antonelli. Allora, questa sera Juventus-Milan, che cosa ti aspetti, Fulvio Collovati?
2: Beh, faccio anch'io i complimenti a Kimi, perché stiamo parlando di un ragazzo di 20 anni, così, cioè, è un fenomeno, come diceva giustamente il nostro Manuel, un fenomeno in tutti i sensi, che a 20 anni dimostrano maturità, che insomma difficilmente nel calcio trovo un giocatore così maturo a 20 anni, consentimi di dire questo. È giusto non fare paragoni, però qui stiamo parlando di un pilota che veramente è diventato il numero uno in tutti i sensi. Certo. Milan-Juve, tu mi chiedi Milan-Juve, ci sarà la risposta, una della risposta da parte di queste due squadre, all'Inter, alla Roma, ma posso dire anche allo stesso Como, perché il Como viene un po'... Como non si pone limiti ormai, Como non si pone limiti, è una squadra che gioca un grandissimo calcio, l'ha detto anche De Rossi, io lo terrei in considerazione, magari non ha l'esperienza per parlare di scudetto, c'è anche la doppia competizione perché deve fare anche la Champions, per cui è un impegno in più, però attenzione a questo Como, però stasera Milan e Juve devono rispondere. Guarda, delle due deve rispondere.
1: Intanto no, sto sorridendo perché c'è Attilio, un nostro ascoltatore, ci scrive da Varese al 335-699-2949, ha già praticamente compilato tutta la classifica delle prime posizioni di questo campionato 26-27, dunque campionato già delineato, scrive Attilio, prima Inter, campione d'Italia, poi Roma, Como, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio e Milan. Direi che presto e dir poco, siamo appena alla terza giornata, devono arrivare le coppe europee, e insomma bisogna, siamo ancora davvero troppo all'inizio. Guarda, continuo a ripetere, sono ancora un po' tutti in rodaggio, succederanno ancora tante cose e arriveranno gli infortuni, perché come ogni anno purtroppo le squadre quasi tutte subiscono chi più chi meno diversi infortuni che poi condizionano in maniera forse decisiva tutta la stagione, no Fulvio?
2: Hai perfettamente ragione, poi ti dico una cosa, mi limito a sottolineare le parole che dice sempre Allegri, e stiamo parlando di un allenatore, i campionati si decidono a marzo-aprile, i campionati, per cui adesso dopo tre giornate è chiaro che il nostro ascoltatore ha tirato un po' così a giocare, insomma ha tentato di giocare, però per cui non si può delineare una classifica in questo momento. Certo, l'Inter per come è strutturata, per come è organizzata, per il valore che ha, soprattutto in chiave offensiva, centrocampo, è la squadra che magari subisce qualche gol, ma la squadra che è potenzialmente la numero uno. Però io starei molto attento anche alla Roma quest'anno.
1: Eh sì, bisogna stare attenti alla Roma, fino a questo momento lo sta dimostrando. Intanto torniamo a riaggiornare la situazione sui due campi di Serie B ancora aperti, si sta giocando da una manciata di minuti al Bentegodi Verona-Arezzo, dunque torniamo da Dario Giordo.
3: Pochi secondi all'undicesimo, il punteggio Verona 0, Arezzo 0, Verona pimpante, buono il possesso palla, ma davanti a sé c'è una squadra, l'Arezzo, particolarmente attenta in fase di copertura, il modulo è il 4-3-3 che si trasforma in un impenetrabile finora 4-5-1, difficili per i giocatori del Verona trovare linee di passaggio libere, attacca ora la formazione di casa, 11 minuti 15 secondi allo stadio Bentegodi, il punteggio Verona 0, Arezzo 0, in linea allo studio.
1: E torniamo anche a Castellammare di Stabia per Juve Stabia Pisa, la situazione Luigi Carbone, prego.
4: È il 31esimo della ripresa con il Pisa in vantaggio per 2-0 sulla Juve Stabia Pisa che ha sfiorato pochi secondi fa la terza rete con una conclusione di Pittarello dall'interno dell'area di rigore, si è opposto bene in due tempi Boer ed è riuscito a parare, mentre adesso si distende in avanti la Juve Stabia con Di Nardo che contende un pallone a Coppola, alla meglio il difensore del Pisa. Juve Stabia che aveva cominciato in maniera tambureggiante la ripresa, aveva provato a pervenire al pareggio, aveva colpito un palo al 13esimo, un palo esterno con un bel tiro di Maestro per poi capitolare una seconda volta a metà tempo con una rete davvero molto molto bella di Tramoni. Da quel momento in poi sembra aver accusato il colpo la squadra di casa. Siamo nel 32esimo minuto della ripresa, Juve Stabia 0 Pisa 2, linea allo studio.
1: E allora grazie anche a Luigi Carbone. Fulvio Collovati, c'è un'altra squadra che sta suscitando interesse e discussione in questo momento, ce lo sollecita anche un nostro ascoltatore Diego che ci sta scrivendo sulla Fiorentina, ma come fa a essere ancora ultima come l'anno scorso? Tra l'altro è ancora a zero punti, continua a perdere, ha perso anche ieri in casa con il Torino, ha rivoluzionato la sua rosa con un mercato sontuoso, probabilmente non è, anzi sicuramente non è ancora una squadra, bisogna cercare di mettere insieme i pezzi, ma certo che Grosso, il suo tecnico, campione del mondo, sta rischiando davvero tanto in questo momento.
2: Ma rischia molto, è inutile fare giri di parole. Un allenatore che in tre partite fa zero punti, soprattutto, come giustamente hai detto tu, un mercato abbastanza faraonico. Secondo me, mi senti?
1: Fulvio, che stai facendo con quel telefono? Perché la tua voce va e viene. Dove sei? Perché ti si sente?
2: Secondo me anche sbagliato da un certo punto di vista, perché io avrei rinforzato un po' più la difesa, invece vedo che sì, ha venduto Ken, ha venduto i giocatori migliori, è vero che ha preso Pellegrino, però in fase difensiva è una squadra che ha preso 9 gol in 3 partite, per cui qualche problema evidentemente c'è, poi qualche problema probabilmente c'è anche nello spogliatoio, per cui l'allenatore indubbiamente rischia, gli viene data fiducia ancora per 3 partite mi pare, però è una Fiorentina che deve assolutamente già dalla prossima giornata di campionato deve cambiare marcia.
1: Beh, certo, è una Fiorentina che andrà a Venezia, Venezia lanciatissimo, sì. Venezia in forma, l'abbiamo visto oggi sicuramente con una gara tutta grinta e cuore, insomma, ha perduto a Frosinone, però è una squadra assetata e affamata e dunque non sarà sicuramente facile per la Fiorentina. Certo, ripeto, però è incredibile come questa squadra non riesca a togliersi forse dalla testa i fantasmi della scorsa stagione.
2: No, non se li toglie, non riesce mentalmente, perché è un problema mentale, non si può parlare più di problema fisico, di problema di organico, perché è vero che è andato via Ken, è vero che è andato via Gudmundsson, è vero che qualche altro giocatore è andato via, però la squadra sembra che giochi con paura. Anche ieri è andata in vantaggio, poi dopo nel momento in cui è andata in vantaggio si è un po' ritratta e dopo si è fatta raggiungere e anche superare, per cui è una squadra che ha dei problemi psicologici e questi chiaramente li deve risolvere la società. Io torno a dire, qualche perplessità sul mercato faraonico che è stato detto ce l'ho. Io ho rinforzato un po' anche la fase difensiva, perché noto che degli errori difensivi enormi sono stati fatti in queste tre gare.
1: E allora, scontro salvezza, primo scontro diretto per la salvezza, quello tra Venezia e Fiorentina della prossima settimana. Non abbiamo parlato di una grandissima in crisi come il Napoli, e anche in questo caso arrivano messaggi soprattutto da Ennio da Torino, che ci scrive al 335 699 2949. Ennio da Torino, piuttosto duro con Allegri, che lo sappiamo ha preso il posto di Antonio Conte a Napoli ed è partito male, insomma, seconda sconfitta consecutiva, l'ultima l'abbiamo visto, sciupando un vantaggio di 2-0 al Meazza contro l'Inter ieri. Che cosa ne pensi di Allegri, della sua esperienza a Napoli?
2: Ma ci sai, a Napoli c'è molto scetticismo su questo Napoli di Allegri, bisogna essere onesti e obiettivi. È chiaro che però se ti trovi il vantaggio di 2-0 e ti fai raggiungere 3-2, al di là della forza dell'Inter, qualche problema c'è. Il Napoli ieri non si può dire che abbia giocato una brutta, nel momento del 2-0.
1: Fulvio, fermati, ti richiamiamo, si sente male, adesso io torno ad aggiornare la B, ci risentiremo tra pochissimo, intanto sistemiamo il collegamento con Fulvio Collovati. Dunque torniamo sui campi di gara e andiamo ancora al Bentegodi Verona-Arezzo, sentiamo ancora Dario Giordo.
3: Il 17esimo a Verona, Verona 0, Arezzo 0, primi due tiri della partita da parte della formazione di casa. Al 13esimo il cross dalla destra di Zappa a cercare la testa di Mulattieri, l'incornata dell'attaccante veronese, ma la facile parata da parte di Nunziante. E al 16esimo conclusione da oltre 20 metri di Arrui, raso terra, tiro che però non ha impensierito più di tanto il portiere aretino Nunziante. Possesso palla ora per l'Arezzo, immediatamente interrotta l'azione dai centrocampisti dell'Hellas, in particolare a Rui, 17 minuti e 30 secondi di gioco in questo momento il punteggio. Verona 0, Arezzo 0, e linea allo studio.
1: È cambiata ancora la situazione a Castellammare, Juve Stabia, Pisa, sentiamo Luigi Carbone.
4: Sì, c'è stato il terzo gol della squadra toscana al 35esimo di questa ripresa sugli sviluppi di un angolo dalla destra, carambola in area di rigore sul secondo palo, ben appostato e sbucato Coppola, il difensore che aveva sostituito a fine primo tempo proprio Bojinov, che ha appoggiato in rete sul secondo palo. Poi c'è stato una lunga revisione al VAR per controllare la regolarità della posizione del difensore del Pisa, regolarità accertata anche dal VAR, e dunque 3-0 per il Pisa, che sta davvero dilagando in questa ripresa. Mancano 7 minuti e 20 secondi al 90esimo. Juve Stabia 0, Pisa 3. A te Corsini.
1: Grazie Luigi Carbone. Vi ricordo, sono le 17:36 minuti, alle 18 il fischio d'inizio di Bologna-Sassuolo, il derby emiliano. Dunque andiamo al Dallara dal nostro Cristiano Piccinelli, che ci racconterà la partita. Vedo sui monitor le squadre in campo per il riscaldamento. A te la linea, buon pomeriggio Cristiano.
5: Buon pomeriggio Filippo, buon pomeriggio a chi ci ascolta anche da parte di Dario Collina che cura la parte tecnica, la sfida, il derby emiliano tra un Bologna che è uscito anche parzialmente ridimensionato dal mercato con cessioni eccellenti, con l'arrivo di tanti giovani di belle speranze. Lo stesso Domenico Tedesco, il tecnico del Bologna, ha parlato di progetto futuribile, di progetto nel tempo e che insomma il decimo posto è forse quello più consono alla rosa a disposizione. D'altra parte invece un Sassuolo che ha cambiato guida tecnica con Aquilani, ha incamerato anche i primi tre punti nello scorso turno con la vittoria sul Torino, dunque arriva con ovviamente l'ottimismo di chi ha sbloccato la classifica. Così non è invece per il Bologna che ha perso due partite, le prime due entrambe per 0-1. Andiamo alle scelte dei due allenatori: 4-3-3 per il Bologna di Tedesco con Skorupski in porta, Olmo a destra, Alassane a sinistra, in mezzo Teate, Deghem, Odgaard, Pobega e Ferguson in mezzo al campo, Bernardeschi, Piccoli e Cambiati il tridente offensivo. Stesso schema per la formazione di Alberto Aquilani con Muric in porta, da destra a sinistra Cinquegrano, Itzes, Leisen e Doig, in mezzo al campo Azic, Matic e Lipani, poi Volpato a destra, Lorienté a sinistra, Bowie sarà l'attaccante centrale della formazione del Sassuolo. La formazione del Verde dirige l'incontro Di Bello. 33 gradi a Bologna, giornata caldissima qui in Emilia. Studio.
1: Grazie Piccinelli, continuano a piovere tantissimi messaggi di complimenti per Kimi Antonelli che oggi ha fatto davvero la storia vincendo il Gran Premio d'Italia a Monza. Numerosi messaggi al 335-699-2949, poi ancora Moreno, un tifoso laziale che scrive da Rovigo e ti chiede se quest'anno la Lazio può puntare a qualcosa di più. Ricordiamo che anche la squadra di Rino Gattuso, Fulvio Colovati, ti abbiamo ripescato, ricordiamo, dicevo, che anche la squadra di Rino Gattuso è potenzialmente sì, prima, perché se dovesse vincere domani a Udine anche lei si ritroverebbe al comando a punteggio pieno. Fulvio.
2: Beh, io penso che sia una delle sorprese di questo campionato, di questo inizio campionato, diciamolo chiaramente. C'era un po' di scetticismo nel precampionato nei confronti di Gattuso, nei confronti del mercato che era stato fatto, e invece è proprio il mercato che ha pagato in queste prime due giornate di classifica con i due gol di Frattesi, che è un giocatore ritrovato non solo in chiave Lazio ma anche in chiave nazionale, per cui io non escludo che possa fare un colpo anche domani a Udine e ci ritroviamo una Lazio prima in classifica. A quel punto cosa direbbero i tifosi laziali? Contesterebbero ancora? È un punto di domanda che mi pongo, perché la Lazio
1: ti rispondo io, credo proprio di sì.
2: Tu credi che
1: questa
2: credi
1: è una battaglia che parte da lontano, molto coerente, e credo che sarebbe così in ogni caso, guarda.
2: Io ho posto una domanda, avevo anch'io la risposta, ti devo dire sinceramente, però non bisogna dimenticare quello che sono nel mondo del calcio i risultati. Se una squadra allenata da Gattuso ti porta dei risultati anche con, diciamo, con dei limiti che si sono espressi in sede di calciomercato, in sede, vuol dire che bisogna sottolineare ancora di più il gran lavoro di mister Gattuso, magari non della società ma dell'allenatore e del suo staff, per cui aspettiamo il risultato di domani, poi possiamo. Però una Lazio già con 6 punti, con 2 vittorie, insomma, è da tenere in considerazione.
1: Allora Fulvio Colovati, sei mai stato a Istanbul? In Turchia?
2: Ma tu mi stai chiedendo permetti di dirmi una cosa del genere? Ho giocato,
1: ma certo, lo sapevo.
2: Beh, chiaramente adesso non mi ricordo se contro il Galatasaray o contro il Fenerbahce sicuramente ho giocato. Con la nazionale non lo so, perché con la Turchia al momento non ricordo, però sono stato assolutamente a Trabzonspor. Ti ricordi Trabzonspor?
1: E come non me lo ricordo?
2: Inter contro Trabzonspor abbiamo anche giocato. Sì.
1: Comunque va bene, adesso saliamo tutti, vi porto io insieme a Collovati, andiamo a Istanbul dove c'è la nostra Manuela Collazzo, perché oggi Kimi Antonelli ha scritto la storia a Monza vincendo il Gran Premio d'Italia. E speriamo che questa sera scriva la storia anche la nostra nazionale femminile di pallavolo, che tra poco alle 18 scenderà sul parquet di Istanbul per affrontare in finale le padrone di casa turche per conquistare il titolo europeo. Sentiamo com'è il clima e andiamo subito dalla nostra Manuela Collazzo. Buonasera Manuela.
6: Ben trovato Filippo, ben trovati, un saluto ai nostri amici all'ascolto dalla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, che sarà gremita 16.000 spettatori, tutti o quasi, a tifare Turchia. Dunque l'atmosfera sarà davvero importante e anche quella sarà una avversaria da affrontare, non soltanto la Turchia che detiene il titolo e che naturalmente è una grandissima squadra allenata da un allenatore vincente come Daniele Santarelli, collezionista di trofei a Conegliano. Le azzurre però si presentano da campionesse mondiali, da campionesse olimpiche in carica, e vincendo l'europeo diventerebbero la seconda nazionale dopo l'Unione Sovietica a essere contemporaneamente campione del mondo olimpica ed europea. Dunque davvero entrerebbero ancora di più nella storia della pallavolo mondiale. L'Italia gioca la sua sesta finale continentale, cerca il suo quarto oro, l'ultimo è arrivato nel 2021 contro la Serbia, e anche in quel caso il tifo era contro, perché la nazionale allora allenata da Mazzanti vinse a Belgrado davanti a 20.000 tifosi serbi, la Serbia che nel frattempo ha conquistato il bronzo battendo la Polonia 3-1. Si provano le schiacciate, ci saranno tante sfide nelle sfide, naturalmente quella che emerge maggiormente è la sfida tra le opposte, Melissa Vargas, punto di riferimento della Turchia, e la nostra Paola Egonu, fin qui miglior realizzatrice della nazionale. Dunque quasi tutto pronto, per adesso i tifosi turchi sono tranquilli, ma fra un po' sentirete il boato a favore della Turchia e i fischi invece contro l'Italia. A voi.
1: Bene, grazie Emanuela Collazzo, e allora forza azzurre, speriamo bene. Certo, clima infuocato in Turchia come sempre, perché insomma sono terreni davvero infuocati. Io confido molto nel grande carisma di Julio Velasco, credo che a questo grande allenatore insomma faccia tutto poco effetto sicuramente questa situazione, che non sarà facile, questo ambiente difficile, questo clima così infuocato, ma sicuramente Velasco e le sue ragazze hanno l'esperienza giusta e lo spessore tecnico per fronteggiare il tutto. Allora torniamo al calcio, con noi c'è sempre Fulvio Collovati, andiamo anche a Parma, al Tardini, perché Giovanni Scaramuzzino ha intervistato Juric, il tecnico del Monza, lo possiamo ascoltare e sentiamo che cosa ha detto.
7: In collegamento dagli spogliatoi del Tardini, Ivan Juric, abbiamo visto un bel Monza, una squadra che aveva tante assenze oggi, tra l'altro, aperta e chiusa parentesi.
8: No, abbiamo fatto, cioè, un grande peccato creare così tante occasioni, subire poco, non portare tre punti a casa. Avevamo tanti ragazzi che mancavano e secondo me tanti altri che ancora fisicamente, vedendo ultimi giorni di mercato, passando tra la malattia di Aki, che non sono 100%, ci mancava un po' questo aspetto. Però guardando tutto quello che è successo, penso che Monza meritava molto di più.
7: Tra l'altro, al di là delle assenze, questa squadra comunque sembra avere personalità, sa cosa fare sia quando ha la palla sia quando la palla non ce l'ha.
8: No, fino adesso sono molto contento, abbiamo fatto penso 5 partite tutte fatte bene, determinano molto dettagli. In questo momento ci va un po' male per quello che stiamo producendo, però siamo fiduciosi che tutti questi giovani, anche ragazzi che ultimi anni non hanno fatto bene, cresceranno ulteriormente e diventeremo più forti.
7: Con Ivan Juric, Andrea Neri per l'assistenza tecnica, linea Roma.
1: Grazie per il momento a Giovanni Scaramuzzino. Allora, Parma-Monza, Fulvio Collovati, sì, sicuramente lotteranno e dovranno lottare duramente per conquistarsi la salvezza sul campo.
2: Sì, avevano 0 punti in classifica, si sono divisi un punto a testa. Ho visto la gara, ha ragione Juric, perché è stato un Monza dominante per quanto riguarda il primo tempo, era andato in vantaggio, poi dopo però c'è stata la reazione da parte del Parma, e c'è da dire che insomma il Monza aveva già eliminato il Torino in settimana in Coppa Italia, ha molti infortuni, per cui può recriminare Juric come ha recriminato con il nostro Giovanni Scaramuzzino, perché era andato in vantaggio, ha avuto la possibilità anche di raddoppiare, però insomma poi dopo è chiaro che giochi una partita in trasferta, insomma puoi anche subire il gol che se l'ha inventato questo ragazzo, questo ragazzino di 19 anni del, del Parma ha messo le cose in parità, però insomma forse il Monza meritava qualcosa in più.
1: Allora restiamo al Tardini perché abbiamo ascoltato Juric, ascoltiamo adesso, sempre intervistato da Giovanni Scaramuzzino, il tecnico del Parma.
7: Carlos, questa alla fine è arrivato un punto che pesa per come si era messa la partita.
9: Non si era messa bene, assolutamente. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a portarla dove volevamo, loro sono stati meglio di noi, e nel secondo tempo invece siamo riusciti ad alzare un po' il baricentro, a recuperare la palla, a giocare di più nella metà campo avversaria, a creare occasioni di pericolo, e purtroppo non siamo riusciti a vincerla, ma adesso quello che abbiamo è il pareggio e anche aspetti positivi che ci possono aiutare a crescere nelle prossime settimane.
7: Tra l'altro, quando un allenatore nel corso dell'intervallo cambia tre effettivi, c'è una bella sferzata, una frustata quasi per la squadra. Il messaggio è stato chiaro?
9: Abbiamo provato a fare quello che sentivamo in quel momento che era migliore. Devi prendere decisioni che senti che sono le adeguate in quel momento, sia per aspetti tattici, sia per aspetti fisici, sia per aspetti emotivi, e senza nessun dubbio quei primi 20-25 minuti sono stati di buon livello, e di quello dobbiamo anche ripartire.
7: Grazie a Carlos Cuesta, l'assistenza tecnica di Andrea Neri, linea Roma.
1: Grazie, possiamo chiudere il collegamento con il Tardini ringraziando Giovanni Scaramuzzino. Allora, siamo nei minuti finali, nel recupero di Juve Stabia Pisa, la partita di Serie B. Dunque torniamo a Castellammare da Luigi Carbone fino al termine di questo Juve Stabia Pisa. Te la linea.
4: Sì, siamo nel quinto minuto di recupero, probabilmente si batterà questo calcio d'angolo in favore della Juve Stabia, e poi l'arbitro decreterà il termine di questo incontro, che il Pisa sta conducendo per 3-0 sulla Juve Stabia. Seguiamo l'angolo, Maestro dalla sinistra, il pallone spiava in area di rigore, viene allontanato in un primo momento, poi c'è Cumi che finisce a terra in area, recrimina, vorrebbe il calcio di rigore, invece è già ripartito il contropiede dall'altro lato con Zanon che punta Ricciardi, fa buona guardia, riesce ad allungare il pallone all'indietro per il proprio portiere Boer. Il rilancio di Boer finisce una partita segnata, ricordiamo, nel primo tempo dal malore occorso al difensore bulgaro del Pisa, Bojinov, che si è accasciato a terra, è stato soccorso, è stato poi trasferito in ospedale per degli accertamenti. Le sue condizioni sono progressivamente migliorate, e ci sono state due partite, i primi 41 minuti prima di questo episodio bloccati, terminati sullo 0-0, poi le squadre al rientro in campo, il Pisa è subito trovato il gol con Calabresi, con un gran tiro di Calabresi, dunque al 42esimo del primo tempo, anche se dopo tre quarti d'ora di sospensione. Poi ha sbagliato un rigore Petagna nel recupero del primo tempo, e nella ripresa hanno fissato il risultato su 3-0, Tramoni con un gran tiro nel 7, e poi Coppola, difensore al primo gol in Serie B, al 35esimo di questo secondo tempo, sugli sviluppi di un angolo, Torre di Canestelli, Coppola appostato sul secondo palo, ha messo la palla in rete. Dunque il finale dallo stadio Romeo Menti, Juve Stabia 0 Pisa 3. A te la linea, Filippo Corsini.
1: Grazie Carbone. Allora, per il Pisa, seconda vittoria consecutiva dopo lo scivolone iniziale interno in casa con il Padova nella prima giornata. Si sta giocando comunque anche Verona-Arezzo, dunque torniamo al Bentegodi da Dario Giordo.
3: 32-15 al Bentegodi, Verona 0, Arezzo 0. Sta salendo la pressione dell'Hellas in possesso palla in questo momento sulla tre quarti con Le Borne. Un minuto fa l'azione forse più pericolosa dei padroni di casa, un traversone basso dalla destra di Livramento che ha trovato l'inserimento al limite dell'area di rigore di Arrui, conclusione col piatto, palla sopra la traversa ma non di tantissimo, una sola conclusione per ora fin qui per l'Arezzo, al 22esimo, poco prima del cooling break, da parte di Sala, un destro da 25 metri, ma nessuna preoccupazione per il portiere del Verona, Leali. 32 minuti, ormai 33 nel corso del primo tempo, allo stadio Bentegodi, Verona 0, Arezzo 0, e linea allo studio.
1: Bene, allora messaggi interessanti ancora sulla vittoria di Kimi Antonelli, ci scrive un ascoltatore: speriamo che la vittoria di un ragazzo di 20 anni in una gara durissima di alto livello come la Formula 1 possa portare a riflessione le società sportive sulla fiducia che meritano i ragazzi italiani. Qualcosa si sta muovendo anche nel campionato di calcio italiano, sì. Aggiungo io, e credo che Collovati lo possa confermare.
2: Guarda, io la cosa che mi piace quello che sto vedendo è che Mancini è molto, ma molto attento, lo vedo in tribuna, in quasi ovunque, ad attenzionare questi giovani, perché il nostro calcio ha bisogno di giovani, ha bisogno di giovani di valore, l'allenatore di valore ce l'abbiamo, ha bisogno di un ricambio generazionale, non c'è niente da fare. Per cui sono fiducioso, credimi, anche se se tu guardi il tennis, guardi la pallavolo, guardi l'automobilismo, viviamo un momento un po' di difficoltà rispetto agli altri sport, il calcio naturalmente. Però sono convinto che ci riprendiamo se cominciamo a capire che dobbiamo valorizzare i nostri giovani.
1: Ok, perfetto. Allora, intanto anche Franco da Ragusa, tornando alla nazionale di pallavolo che tra poco scenderà in campo, sogna Velasco alla guida della nazionale di calcio, ma mi accontenterei, dice, anche del Milan. Comunque, staremo a vedere, perché no? Andiamo a Frosinone da Barlotti, ci chiede la linea a un ospite in diretta al suo microfono. Prego, Jacopo.
10: Eh sì, perché da un allenatore all'altro, Massimiliano Alvini, tecnico toscano del Frosinone, 2 vittorie di fila, sentiamo come ha commentato il 3-2 di oggi contro il Venezia.
11: Mister, un grande primo tempo, poi il ritorno del Venezia, ma la grande forza di conquistare i 3 punti, quanto è soddisfatto di questa vittoria?
12: Alla fine è una vittoria meritata, perché il primo tempo è stato straordinario, poi ci siamo un po' seduti, il Venezia giustamente ci ha ripreso perché noi ci siamo seduti, e poi l'abbiamo voluta vincere di forza, e quindi grande merito alla squadra. È una vittoria molto importante, sicuramente.
11: Fra i meriti di questo Frosinone, secondo me c'è anche di aver cambiato poco rispetto all'anno scorso, quindi stessa identità, anche molti stessi giocatori finora, è d'accordo?
12: Sono d'accordo in parte, stanno giocando gran parte di quelli dell'anno scorso, oggi negli 11 ce n'era 2 diversi, però poi tutto il resto è una squadra nuova, e quindi è una squadra internazionale da costruire, da amalgamare, da trovare gli equilibri. Però sicuramente sono contento del lavoro che la squadra e dei ragazzi stanno facendo.
11: Se le avessero detto 6 punti dopo 3 partite, insomma, ci avrebbe messo la firma.
12: Ne potevamo avere 7, se quel palo va dentro con la Juve potevamo anche averne 7. Per ora i 6 punti che abbiamo sono meritati, e quindi merito alla squadra per quello che sta facendo.
11: Le chiedo di Raimondo, dove può arrivare questo ragazzo che sta trovando anche i gol? L'anno scorso forse gli mancava solo quello, quest'anno 4 gol già.
12: 4 gol sono per lui significativi, ma sta nel miglioramento che vuole, in quello che fa nella quotidianità, negli allenamenti, nella ripetitività del gesto. È un ragazzo che è tanto efficace, positivo, ed è un piacere allenarlo. Io gli auguro di continuare a lavorare come a lui, come a tanti altri calciatori, e di potersi migliorare per ambire al massimo, avere l'ambizione, non la presunzione, l'ambizione di voler arrivare più in alto possibile. Ci sono le possibilità per poterlo fare.
11: L'ultima su un pseudo neoacquisto, Gegemis, cosa ci può dire?
12: Oggi era il suo compleanno, è ritornata a disposizione, che deve correre per guadagnarsi il posto, perché gli altri suoi compagni stanno correndo, lui è stato fuori, ha bisogno di correre. Comunque siamo contenti che possiamo farne uso, che è un giocatore importante quando starà bene.
10: Questo Alvini, allenatore del Frosinone, studio.
1: Bene, grazie Barlotti, complimenti al Frosinone e al suo tecnico. Io vi lascio alla prosecuzione della lunga diretta qui su Radio 1 in Domenica Sport. Adesso Bologna-Sassuolo con Cristiano Piccinelli, che darà la linea a Istanbul a Manuela Collazzo per la finale degli europei femminili tra Turchia e Italia. A sua volta Manuela Collazzo darà la linea, la girerà a Verona al Bentegodi, Verona-Arezzo con...

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

0: prova a sfruttare la possibilità di riaprire ufficialmente il set. Murata Cevecioglu ci riprova, la stessa schiacciatrice turca, con un malicuori riesce a conquistare il punto, a portare la Turchia a quota 17. 17 Turchia, 14 Italia, siamo nel quarto set, l'Italia avanti 2-1, Bologna-Sassuolo.
1: Con i festeggiamenti per il gol di Dobic, azione nata dalla destra con il traversone di Holm, spizzato da Piccoli che diventa buono per Libra, la conclusione immediata del numero 18, la respinta goffa di Muric, il pallone che rimane lì, lo arpiona Dobic che si gira cadendo, va a pescare l'angolo su cui il portiere del Sassuolo non può arrivare, prima rete rosso-blu per Artem Dobic e soprattutto pareggio ritrovato per il Bologna al 92esimo, si giocherà fino al 95esimo, cartellino giallo anche per Artem Dobic che però ha impresso il suo segno sulla partita e dunque la scelta del doppio centravanti è stata sicuramente azzeccata da parte di Domenico Tedesco, che vuole difendere questo primo punto stagionale, anzi evidentemente Bologna che non si accontenta perché preme, sentendo evidentemente un Sassuolo fragile dal punto di vista difensivo. 92-10 sul cronometro, Bologna 2 Sassuolo 2, torniamo da te Emanuela.
0: Salti in equilibrio il quarto, l'Italia insegue a meno 2, 15 Italia, 17 Turchia. Cevecioglu va altissima, ma ancora più alta e attenta è Sara Farr che mura l'attacco della schiacciatrice turca e l'Italia è lì. 16 i punti delle azzurre, 17 quelli della Turchia, un set che pareva perso, invece l'Italia è riuscita a rimetterlo in equilibrio, il servizio di spirito è lungo e allora la Turchia si porta nuovamente sul più 2, 18-16 in questo quarto set, l'Italia comanda nel conto dei parziali 2-1, ma adesso deve fare attenzione al servizio di Vargas, ma c'è proprio spirito che è referto come schiacciatrice, ma è un libero, Darman forte alla ricezione, azzurra non c'è ne ha bisogno, troppo lungo, troppo potente il servizio di Vargas, va fuori, 17 Italia, 18 Turchia, l'Italia avanti 2-1, questo è il conto dei parziali, Bologna-Sassuolo.
1: 93-10 sul cronometro, Bologna 2, Sassuolo 2, lamentano un possibile fallo su Libra, quelli del tifosi di Bologna, tanto il 3-5 Grano, la conclusione sull'esterno della rete dell'idolo argentino, rimessa dal fondo in favore del Bologna, già battuta con Miranda che riceve da Skorupski, ma bisogna attendere perché non c'è l'assenso da parte del direttore di gara che va a mostrare un cartellino rosso all'indirizzo di Domenico Tedesco, che sarebbe tantissimo. Il tecnico del Bologna si lamentava per un possibile fallo su Libra, da cui è nata poi l'opportunità per 5 Grano e viene allontanato dal direttore di gara. 93-50, ancora un minuto abbondante da giocare, 2-2 tra Bologna e Sassuolo. Manuela.
0: Ancora set in altalena, l'Italia si trova sotto di 3, era stata un passo da riaprire il parziale, ma adesso la Turchia conduce 20-17, un errore di Agono al servizio e poi anche un errore in attacco della nostra opposta, non sbaglia però al centro Sara Farr e dà consegna all'Italia il 18esimo punto adesso, 18 Italia, 20 Turchia, quarto set, un set davvero altalenante per la nostra nazionale, lo ha riaperto quando pareva chiuso, adesso è sempre lì, costretta a inseguire, 20-18 per la Turchia nel quarto parziale, ancora a te Cristiano Piccinelli, Bologna Sassuolo.
1: 30 secondi alla conclusione della partita della Dall'Ara, parziale in assoluta parità 2-2 tra Bologna e Sassuolo, con Tedesco che poco fa è stato allontanato per proteste dal direttore di gara e con il Bologna che crede ovviamente nella possibilità di andare a conquistare la vittoria perché preme ancora, nonostante ormai siamo alle battute conclusive del match, con il Sassuolo che cerca di resistere, prova anche a ripartire in contropiede con ovviamente tutto il pubblico di casa che sta cercando di sostenere la squadra rossoblu nel tentativo di andare a trovare il gol del clamoroso 3-2 con adesso un calcio di punizione del Sassuolo battuto da Muric lungo a cercare in avanti un compagno, si trattava di Obrador, la partita sarebbe virtualmente finita da una trentina di secondi ma si continua a giocare con ancora il direttore di gara che attende, ma adesso arriva il fischio finale, 2-2 allora la partita dell'area, il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, Sassuolo avanti al 20esimo del primo tempo con grazie alla rete di Doig, poi in apertura di ripresa è arrivato il pareggio di Piccoli, per il Bologna, nuovo vantaggio al 56esimo per il Sassuolo firmato da Azic al 91esimo. Dobbik ha riagguantato gli avversari concludendo la partita sul 2-2 con però molto nervosismo in campo, soprattutto da parte del Bologna, che comunque conquista il primo punto della stagione e segna anche i suoi primi due gol del campionato. Finisce qui il derby emiliano, grazie a Dario Collina per l'aiuto per quanto riguarda la parte tecnica. 2-2 tra Bologna e Sassuolo, davvero tutto. Cristiano Piccinelli cede la linea a Manuela Collazzo.
0: Grazie Cristiano, ultimi punti del quarto set a Istanbul tra Italia e Turchia. La Turchia avanti 22-18, 2-1 il conto dei parziali, 23 i punti adesso nella bolgia del palazzetto di Istanbul. A questo punto credo di dover cedere la linea allo studio.
2: Bene così, grazie a Manuela Collazzo, possiamo continuare senz'altro a seguire queste fasi salienti del quarto set di Italia-Turchia, dunque ancora Istanbul, ancora Manuela Collazzo.
0: 23 Turchia, 18 Italia, dunque la Turchia vicina al successo nel quarto set, vicina fine dunque di questa sfida al quinto. Paola Egonu un po' uscita dalla sfida, la nostra opposta, sbaglia tutto, schiaccia sull'asticella e regala alla Turchia la palla set, la prima di 6 occasioni per chiudere il quarto parziale. Un errore in attacco di Paola Egonu regala alla Turchia il 24esimo punto, la bolgia della Sinan Erdem Sports Hall. Il servizio della Turchia su Miriam Silla, Orro tocco di seconda e la nostra palleggiatrice annulla la prima palla set alle turche, punto dunque di Orro con un tocco di seconda, 19esimo punto dell'Italia. Sono 24 invece i punti della Turchia in questo parziale, il quarto, con l'Italia avanti 2-1, dunque con la Turchia intenzionata a portare la sfida al quinto. La palla set dunque, la seconda a favore delle turche, il servizio profondo di Sara Far è un ace e dunque l'Italia annulla anche la seconda occasione alla Turchia con l'ace di Sara Far. 20 Italia, 24 Turchia in questo quarto set. La brutta ricezione delle turche, ne approfittiamo, c'è ancora la nostra centrale al servizio, sempre profondo, questa volta però il nastro ne smorza in qualche modo la traiettoria, poi Vargas sbaglia il suo attacco, errore gratuito anche di Vargas e la Turchia spreca 3 occasioni per chiudere il set e a questo punto dopo l'errore di

0: Il 2-1 a favore invece dell'Italia, questo è il conto dei set, 3 palle set annullate dall'Italia in questo parziale, un set strano, l'Italia ha cominciato male, si è poi trovata però sotto 8-14, ha piazzato un parziale di 4-0 provando a riaprire il set, c'era quasi riuscita, poi però qualche disattenzione, qualche imprecisione da parte delle azzurre hanno permesso alla Turchia di tornare padrona del parziale, mentre adesso si torna in campo dopo il time out chiamato da Santarelli, il CT italiano della Turchia che detiene il titolo e lo difende nel proprio palazzetto. Sara Fara al servizio, quarta occasione a favore della Turchia, Shahin chiama attacco di nessuno perché tenta un colpo di seconda, in qualche modo la nostra nazionale rimanda di là il pallone, ancora Shahin, questa volta il colpo di seconda alla palleggiatrice turca, riesce, la Turchia conquista il quarto set 25-21, la finale degli europei così come la finale dei mondiali dello scorso anno, sempre tra Italia e Turchia, si deciderà al quinto set. Studio.
1: E ora si deciderà dunque, come diceva Manuela Colazzo, al tie break questa finale dell'Euro Volley femminile. Noi diamo soltanto un'informazione di servizio per comunicarvi che l'edizione del giornale Radio 1 delle ore 20 slitterà al termine proprio del tie break di Italia-Turchia. Ringraziamo per questo i colleghi stessi del GR1. Diamo ancora qualche secondo di respiro a Manuela Collazzo. Torniamo sull'altra grande impresa del giorno, Formula 1, la vittoria a Monza di Kimi Antonelli, partito addirittura in 19esima posizione. C'è soltanto un precedente migliore nella storia della Formula 1, 1983. Watson su McLaren partì dalla 22esima posizione e riuscì a vincere. Questo però ci fa capire la grandezza, la portata di quello che ha realizzato oggi Kimi Antonelli, intervistato a fine gara dal nostro inviato Manuel Codignoni. Lo ascoltiamo.
2: Dopo la seconda partenza ero subito lì in mezzo al gruppo, sapevo che avrei avuto la mia chance, incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo. Credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre. Sai, partendo da dietro, Gran Premio di casa, sai, anche dopo tutti i momenti difficili che ho avuto qua, poter vincere oggi è davvero speciale. Il podio di oggi, cioè comunque il podio qua a Monza è il più bello della stagione e vedere così tanto supporto, così tante persone appassionati sul rettilineo è stato incredibile, quindi poi anche la canzone alla fine è stata la ciliegina sulla torta, quindi no, sono davvero contento e adesso mi godrò questa giornata, questo momento, perché è stato davvero incredibile. Grazie a tutti.
3: Qual è stato il primissimo pensiero quando hai capito che questa gara l'avevi di fatto vinta, quando hai superato magari, immagino, George, dopo anche quel momento di brivido lì nella sabbia, no?
2: Sì, diciamo che all'ultimo giro stavo spingendo, però allo stesso tempo sapevo che potevo vincere la gara, che la stavo andando a vincere. È stato incredibile, avevo la pelle d'oca durante tutto l'ultimo giro, vedere comunque la folla di tifosi è stato incredibile. Devo anche ringraziare i tifosi perché oggi mi hanno dato una carica in più e oggi mi hanno aiutato a vincere questa gara.
3: Questo non è il giorno, il momento dei calcoli, è il momento dell'emozione, però una domanda te la faccio lo stesso: 66 punti di vantaggio nei confronti del tuo compagno di squadra, cosa significa per te?
2: Ma significa che, sai, bisogna continuare su questa strada, perché come abbiamo visto all'inizio le cose possono cambiare molto in fretta, Giorgio è ritornato in forma, quindi bisogna continuare a far bene, continuare a fare i risultati e continuare a sfruttare questa opportunità, perché sai, oggi è stata una grandissima opportunità, siamo riusciti a coglierla, bisogna continuare a far così per il resto della stagione per riuscire a ottenere quel gol finale. Però sono molto contento, niente, mi godrò il momento, grazie.
1: Queste dunque le parole di Kimi Antonelli al termine del Gran Premio di Monza, vinto dal pilota della Mercedes che, come avete sentito, guarda con ancora più fiducia al prosieguo del campionato del mondo che lo vede attualmente in testa alla classifica piloti. Vi ricordo che slitterà al termine della partita della finale Italia-Turchia, finale dell'Eurovolley femminile di Istanbul, l'edizione del GR1 delle 20. Allora noi stiamo per tornare da Manuela Collazzo per il racconto del tie break, non prima però di avervi ricordato che alle 20.45 seguiremo sempre qui su Rai Radio 1 l'ultima partita di questa domenica calcistica, vale a dire il confronto tra Juventus-Milan. Questi risultati maturati oggi in Serie A: Frosinone batte Venezia 3-2, Parma-Monza 1-1 e poi il pareggio di Bologna-Sassuolo per 2-2. Il calendario della terza giornata si concluderà domani alle 18:30 con

0: Cagliari-Lecce alle 20:45 con Udinese-Lazio. Torniamo a Istanbul, torniamo da Manuela Collazzo.
1: Grazie Francesco Albanese. Comincia il quinto set che deciderà chi tra Italia e Turchia conquisterà l'oro europeo e volerà direttamente a Los Angeles 2028. Questo europeo vale infatti anche la qualificazione olimpica. Il primo scambio è lungo, free ball per la nostra nazionale. Alessia Orro chiama l'attacco di Antropova, che è murata, perché dopo il muro subito Antropova riceve in testa il pallone, dunque è suo l'ultimo tocco. Invece è di Vargas il muro che porta la Turchia sull'1-0 nel quinto set. La Turchia in rimonta in questa sfida. Ancora il servizio dunque della squadra padrona di casa che difende il titolo, Shahin, la palleggiatrice delle turche, il suo servizio su Silla in affanno in ricezione. Ancora Antropova in attacco, cerca le mani alte del muro avversario, non le trova. Errore di Antropova, anche se crediamo che la panchina azzurra chiami il challenge, perché Antropova è sicura evidentemente che il muro della Turchia ha toccato, e crediamo che sia stata proprio Gunyesh a toccare, ma vediamo quella che succederà dopo il challenge chiamato da Velasco dalla panchina italiana. Dunque secondo gli arbitri è 2-0 turco per l'errore in attacco di Antropova, ma in realtà in effetti non c'è il tocco del muro della Turchia. Dunque confermato il secondo punto delle turche, che cominciano con un 2-0 questo quinto set. E ancora dunque la palleggiatrice Shahin al servizio per la nazionale di Santarelli, sempre su Silla, questa volta migliore Silla in ricezione, attacca Egonu, difficoltà per lei nel quarto parziale, non riesce a chiudere, Vargas è contenuta, ricostruiamo, ancora Egonu riceve dalle compagne un brutto pallone, poi per fortuna però il punto è della nostra nazionale grazie a un intelligente mani fuori di Egonu, che ha gestito in pallonetto contro il muro di Baladin, le mani del muro di Baladin, un pallone molto complicato. E dunque il primo punto di questo quinto set porta la firma di Paolo Egonu. 1 Italia, 2 Turchia. C'è Antropova al servizio per la nostra nazionale. Antropova forza troppo, manda fuori e dunque regala alle turche il terzo punto di questo quinto set. Nel quarto parziale vinto dalla Turchia, il muro difesa della formazione di Santarelli ha fatto la differenza, di conseguenza poi il contrattacco gestito meglio da parte della Turchia, che avanti nel quinto set 3-1. Baladin al servizio per le turche su Antropova, riceve bene, Orro chiama l'attacco al centro di Danesi, non sempre cercate le nostre centrali, dunque Orro ha spesso cercato le attaccanti di palla alta in questa sfida, ma cercando invece le centrali riesci spesso a mettere maggiormente in affanno il muro avversario. Certo, bisogna anche avere una ricezione che permette poi di gestire la palla al centro. Ce l'ha fatta adesso l'Italia con il secondo punto conquistato, sono 3 i punti della nazionale turca, che non riceve bene con Cevecioglu, poi la stessa schiacciatrice della Turchia va a giocare contro le mani del muro dell'Italia, un muro alto ma non invadente, cerca dunque proprio le mani alte del muro a due composto da Egonu e Far, tocca proprio Far e dunque mani fuori di Cevecioglu per il quarto punto della Turchia. Sono 2 punti dell'Italia, che attacca con Miriam Silla, difesa di Baladin, poi però è free ball per la nostra nazionale. Far appoggia per Orro, Orro cede palla a Egonu che è murata in qualche modo, Silla manda di là, ancora occasione per la Turchia, non forza Vargas, ci arriva in difesa la nostra nazionale. Paolo Egonu, un pallonetto difficile da gestire, scambio lungo, prova a chiuderlo Cevecioglu, ma è murata da Sara Far, crediamo, e dunque terzo punto dell'Italia, sono 4 i punti della Turchia, però attenzione perché nello scambio che ha portato il punto alla nostra nazionale è arrivata un infortunio a Gunyesh, che si è scontrata con Vargas e dunque ha avuto un problema, crediamo, al collo. In ogni modo è costretta a lasciare il campo la centrale della nazionale turca e dunque andata a sbattere contro la spalla di Vargas, quindi ha avuto la peggio Gugnes. Si gioca intanto con l'Italia che prova ad acciuffare la parità e ci riesce grazie al manifuori di Miriam Silla. C'è il break della nostra nazionale, c'è il punto della parità da parte di Silla, dunque 4 pari in questo quinto parziale, con Gugnes che è stata costretta ad abbandonare il campo dopo uno scontro con Vargas. Ha avuto la peggio nello scambio di gioco che ha portato al terzo punto l'Italia. C'è Paolo Egonu al servizio per le azzurre, Shahin chiama l'attacco di Cebecioglu contro le mani del muro avversario, ma ricostruiamo e Orro chiama Silla, diagonale che la Turchia difende, poi Vargas, pallonetto a scavalcare il muro, scambio lungo, ancora pallone a disposizione di Silla, ancora però una buona difesa della Turchia, Cebecioglu di potenza, Fersino brava in difesa, poi ancora palla a Silla che sta toccando molti palloni, entra in molti scambi in questo momento del set. Spirito riceve il diagonale potente di Vargas, Egonu non chiude, ancora Vargas, ancora la difesa dell'Italia, sempre pallone tra le mani di Silla, poi però dopo il tocco della Turchia non arriva in difesa Egonu, c'è anche un misunderstanding delle nostre, però lo scambio è stato davvero lunghissimo e anche di altissimo livello e dunque Orro è andato a anticipare Fersino in copertura, bagger rovesciato sul quale poi non è arrivata Paolo Egonu, è arrivato in sostanza il quinto punto della Turchia, uno scambio davvero lunghissimo questo che ha portato la Turchia a quota 5, l'Italia è a 4, adesso attenzione al servizio di Vargas. Non ha sempre fatto vedere le sue doti da 9 metri in questa sfida. Melissa Vargas, punto di riferimento dell'attacco della Turchia, allunga la ricezione di Spirito, pallone nella metà campo delle turche con la fast di Erdem e arriva il break della Turchia che sfrutta al meglio il turno al servizio della sua bomber Vargas per portarsi sul 6-4 e arriva il time out chiamato dalla panchina della nostra nazionale, chiamato dunque da Velasco, con la Turchia che ha piazzato un break sfruttando un turno al servizio particolarmente insidioso per la nostra nazionale, quello di Melissa Vargas. Dunque Turchia avanti 6-4 in questo quinto set. La finale degli europei, così come la finale mondiale degli ultimi, dell'anno scorso, si deciderà dunque al quinto parziale. L'anno scorso una finale che aveva sorriso ai nostri colori, ma anche quella fu una sfida tiratissima. L'Italia che aveva battuto nella semifinale delle Olimpiadi l'anno prima a Parigi sempre la Turchia, prima di imporsi poi nettamente in finale anche sugli Stati Uniti. Dunque si affrontano stasera a Istanbul le campionesse olimpiche e mondiali e le campionesse europee, davvero il meglio della pallavolo femminile in questo momento. Si torna in campo dopo il time out chiamato da Velasco, con la Turchia avanti 6-4. La Turchia ha sistemato la sua difesa sugli attacchi della nostra nazionale, la difesa lunga in zona 6 e poi invece con la giocatrice che è in 5 pronta a difendere gli eventuali pallonetti delle azzurre. Per ora sta funzionando la tattica di Santarelli, ancora Vargas al servizio, lunga la ricezione di Silla, poi mezzo pasticcio delle nostre e allora arriva il settimo punto della Turchia. Si torna in campo dunque dopo il time out dell'Italia, si è tornati in campo con Vargas che non ha sbagliato il proprio servizio, lunga la ricezione di Silla, massimo vantaggio della Turchia in questo quinto set 7-4, sempre Vargas al servizio per la nazionale di Santarelli che ieri in semifinale ha dominato contro la Serbia, ancora Vargas potente sempre il suo servizio, un totale affanno la ricezione dell'Italia, anche Spirito che è un libero di professione, ha fatto come schiacciatrice in campo in questo momento, subisce il servizio di Vargas, vi arriverà senz'altro il frastuono del palazzetto di Istanbul. Time out, il secondo chiamato da Belasco, e questo momento cruciale della sfida, perché la Turchia si è portata sul più 4 e Belasco ha utilizzato entrambi i time out, perché è il momento decisivo di questa partita. L'Italia è in affanno in ricezione sul servizio di Vargas, che non aveva inciso molto fin qui ma sta trovando i punti forse determinanti proprio in questo quinto set di una sfida che l'Italia aveva cominciato alla grande dominando il primo parziale, subendo poi il ritorno della Turchia nel secondo ma concedendo anche molto visto che stava dominando anche il secondo set, il ritorno prepotente della nostra nazionale nel terzo. Nel quarto invece si è imposta la Turchia, che ha sempre o quasi sempre comandato il gioco e sta comandando anche in questo quinto parziale. Sempre Melissa Vargas al servizio, 8-4 per la Turchia sull'Italia. Questa volta si spostano le azzurre dalla traiettoria del pallone perché il servizio di Vargas è fuori e dunque quinto punto che l'Italia riesce faticosamente a conquistare sfruttando l'errore dei 9 metri di Vargas. 5 Italia, 8 Turchia nel quinto set. Miriam Silla al servizio, non forza la piazza, Shahin chiama l'attacco di Vargas da seconda linea, l'Italia prova a difendere ma ci sono due tocchi da parte di Silla, dunque il punto è della Turchia e la Turchia con Vargas sta appoggiandosi totalmente sul suo posto in questo momento. La squadra di Santarelli si porta sul 9-5, momento complicato di un parziale che si chiude a 15, la Turchia comanda 9-5, al servizio c'è Cevecioglu, non aveva cominciato subito titolare questa sfida, si è poi trovata in campo perché Santarelli l'ha sostituita, inserita al posto di Aydin, e Cevecioglu ha dato il suo contributo. Su Silla il suo servizio, Orro chiama l'attacco di Antropova che riesce a ottenere il cambio palla. 6 Italia, 9 Turchia in questo quinto set. C'è Sara Farr al servizio per la nostra nazionale, c'è anche il secondo libero inserito da Santarelli in seconda linea, proprio come fa Belasco per rafforzare ricezione e difesa della sua squadra. Sara Farr al servizio, 6 Italia, 9 Turchia nel quinto set. I fischi dei tifosi turchi per la nostra centrale che serve ancora sulle schiacciatrici della Turchia. Baladin si propone da posto 4 contro il muro della nostra nazionale, sfrutta anche il fatto che il pallone murato da Orro sia finito sull'asticella, dunque mani fuori di Baladin e decimo punto della Turchia. E a questo punto la Turchia controlla, ci sembra, senza particolari affanni il parziale. Erdem, la capitana delle turche, al servizio su Silla. Orro chiama l'attacco di Antropova che chiude in diagonale, sbraccia Erdem e dunque settimo punto della Turchia, dell'Italia, grazie ad Antropova e grazie al suo diagonale. 7 Italia, 10 Turchia. Alessia Orro al servizio per la nostra nazionale, osserva la sfida, Velasco a bordo campo, sbaglia Alessia Orro, punto regalato alla Turchia. 11 dunque i punti della Turchia in questo set. Vediamo anche un po' di sfiducia nei volti delle azzurre, nulla però è ancora perduto. Italia quota 7, Turchia quota 11, Italia pronta in ricezione sul servizio di Shahin, la palleggiatrice delle turche. Sempre Silla bersagliata in questo momento dalla ricezione e dal servizio della Turchia, è murata Antropova. Orro sceglie ancora Antropova, murata nuovamente da Vargas, crediamo, e dunque arriva il 12° punto da parte della Turchia, sempre più vicina a confermarsi sul tetto d'Europa. 12 Turchia, 7 Italia in questo quinto set. Il muro a due di Vargas e Gugnes, crediamo forse della centrale, il tocco decisivo che ha comunque portato il 12° punto alla Turchia. Prosegue il turno a servizio della palleggiatrice, dunque della formazione di Santarelli, sempre su Silla, attacca Egonu, altissima, chiude in diagonale la nostra opposta, conquista l'8° punto. 12 i punti della Turchia, una gara tiratissima proprio come quella che consegnò l'oro mondiale all'Azzurri a Bangkok nella passata stagione, l'anno scorso, dopo dal servizio i fischi dei tifosi turchi per lei, temutissima dai 9 metri, la nostra opposta che gioca però in questi europei come schiacciatrice, giocherà in Turchia dalla prossima stagione, il suo servizio potente se la cava per una ricezione la Turchia che poi attacca in diagonale con Vargas, complicatissimo difendere questo colpo in diagonale di Vargas che passa altissima e con potenza va a conquistare il tredicesimo punto e a meno di miracoli i giochi sono fatti per la Turchia, arriva in ritardo il muro azzurro ma in ogni modo era potente il colpo in diagonale di Vargas, tredicesimo punto della Turchia, 8 i punti dell'Italia e dunque questo set porta evidentemente la firma preziosa per la Turchia da parte di Vargas. Turno a servizio di Balavin per la nazionale turca su Silla, la ricezione buona di Silla, va ad attaccare la stessa schiacciatrice che gioca nel Galatasaray, si stacca il pallone, staccato il muro della Turchia, nono punto dell'Italia, 13 però i punti della Turchia nel parziale, staccato sul muro di Vargas e anche di Bugnesce che arriva in ritardo sull'attacco di Silla. 9 Italia al servizio con la capitana danese, 13 Turchia, Baladin riceve bene, poi naturalmente Shaheen si affida a Vargas che chiude perché è fuori la difesa della nazionale italiana, 5 palle match a disposizione della Turchia, tutti in piedi alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul perché grazie al colpo vincente di Vargas la Turchia si porta sul 14-9, è pronta la festa delle turche che mandano dai 9 metri Shaheen, la seconda, anzi la, una delle schiacciatrici di Santarelli, un cambio che abbiamo visto già nei precedenti parziali, 9 Italia, 14 Turchia, palla match della Turchia, Silla, ricezione sbagliata, poi attacca la stessa Silla, murata fuori e l'Italia annulla la prima palla match con un mani fuori di Miriam Silla, aveva ricevuto male Silla, staccata da rete oro per la stessa schiacciatrice della nostra nazionale che ha chiuso conquistando il decimo punto, seconda palla match per la Turchia, Paola Egonu lungo il suo servizio, si chiude qui, la Turchia si conferma la squadra campione d'Europa, 15 Turchia, 10 Italia dopo l'errore a servizio di Paola Egonu, dunque la Turchia si conferma sul tetto d'Europa, ma è stata una grande sfida che l'Italia ha perso, ma davvero grandi applausi a entrambe le squadre, è comunque una medaglia, è il nono podio continentale per la nostra nazionale che deve accontentarsi stasera dell'argento, dunque la Turchia batte l'Italia 3-2 e si conferma sul tetto d'Europa. Studio.
0: Allora grazie a Manuela Collazzo per la radiocronaca dunque della finale dell'Europeo femminile di volley con la vittoria della Turchia sull'Italia, complimenti mi sento di condividere ad entrambe le formazioni protagoniste davvero di un bellissimo match. Noi dunque stiamo per fermarci, la linea passa al GR1, poi torneremo di nuovo qui per il prepartita di Juventus-Milan.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. In apertura la Germania, le elezioni amministrative in Sassonia, le proiezioni confermano il trionfo del partito di estrema destra AfD che supera le previsioni, dimezzati i voti dei cristiano-democratici.
2: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Sono numeri storici per l'estrema destra tedesca. Alle elezioni nella Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti, mai così tanti. La CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. Terzi e quarti, Linke e Verdi. Il candidato dell'AfD, Ulrich Siegmund, dice: «Per ora non vediamo alcun partner di governo possibile». E sarà difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD. È un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel ai nostri microfoni e chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Dal governatore uscente della CDU l'amara constatazione: gli elettori hanno lanciato un segnale, una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza. Oltre l'80% delle persone con coda ai seggi fin dalla mattina. Magdeburgo, Emma Farnè, GR1.
1: Un'altra Europa è possibile, così il segretario della Lega Matteo Salvini subito dopo l'uscita delle proiezioni dei risultati in Sassonia. Per Fratelli d'Italia è evidente che la maggioranza degli elettori tedeschi chiede un cambio di passo, mentre Antonio Tajani parla di pessima notizia, AfD è antitetica ai valori liberali occidentali, mentre sul versante delle opposizioni il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte sottolinea che rischiamo di non finanziare sanità e scuole, ma approviamo un piano di riarmo da 800 miliardi e tutto questo favorisce l'estrema destra. Da Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli parla di segnali di allarme per tutta l'Europa che rischia di essere travolta da nazionalismi e suprematismi razziali. Per il Partito Democratico ha vinto la paura, l'Unione è a rischio, scrive Carlo Calenda di Azione. Restiamo all'estero, le accuse della Germania a Mosca per i droni sull'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresentano l'inizio di una vera guerra, così il ministro degli esteri russo Lavrov. Intanto in Ucraina si è concluso il primo round negoziale tra Zelensky e i due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, a breve una nuova tornata di negoziati.
3: È probabile che la guerra con la Russia continui in inverno, dice il presidente ucraino Zelensky al termine dei negoziati con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner al palazzo presidenziale. Una soluzione al conflitto tra Russia e Ucraina è ancora lontana, al termine della missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev. Bisogna tornare ai negoziati trilaterali, è la posizione degli americani, e Witkoff ha incassato l'ok di Zelensky anticipando che presto saranno annunciati nuovi colloqui tra ucraini, russi e americani. A Mosca, ha detto Witkoff, sono stati fatti progressi e si sono sentite idee nuove, ma bisogna fare dei compromessi per mettere fine alla guerra come vuole il presidente Trump. Zelensky ha parlato di missili Patriot con gli americani, mentre per la questione dei territori ha detto bisogna discuterne tra presidenti. È stata la prima visita nella capitale ucraina dei due emissari di Trump dopo numerosi incontri a Mosca. Dopo due sessioni di negoziati tra americani e ucraini, si è tenuto un terzo tavolo allargato ai consiglieri per la sicurezza di Germania, Francia e Gran Bretagna. Da Kiev, Raffaella Cosentino per il GR1.
1: Il ministro Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum di Cernobbio e rivendica i risultati del lavoro del governo. L'inviata.
4: Un bilancio dopo 4 anni da ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum organizzato da Tea Group e ne approfitta per riflettere sul lavoro fatto. Lo scenario è difficile, molte crisi si accavallano, ma il PIL italiano tutto sommato regge.
5: Per ora abbiamo acquisito lo 0,8, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
4: La speranza è che la procedura di infrazione a fine settembre rientri, dando respiro ai conti. Di certo Giancarlo Giorgetti è soddisfatto della gestione del debito pubblico, un impegno per il ministro dell'economia che permette di affrontare la crisi dei bond con solidità.
5: Mi definisco un sovranista e penso che riuscire a gestire il proprio debito pubblico in questo modo sia una grande dimostrazione di sovranismo pragmatico e di cui vado molto fiero. Perché si può essere sovranisti sparando le grosse, si può essere sovranisti facendo i fatti.
4: Sui salari, Giorgetti chiede anche l'impegno degli imprenditori in platea, siano un investimento per ripartire. Poi il bilancio finale.
5: Non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento.
4: Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
1: E a Cernobbio anche molti leader politici. Ridurre le tasse è la priorità della maggioranza, mentre le opposizioni propongono di aumentare le risorse per le rinnovabili.
0: Una fredda stretta di mano quando incrocia il suo ex vice Roberto Vannacci, poi dal palco di Cernobbio Matteo Salvini si dedica alla sinistra. Cantieri fermi, ho 265 miliardi di euro di risposte e sulle tasse.
6: Il principio non è punire le imprese con una nuova patrimoniale, che mi sembrerebbe la scelta più economicamente sbagliata e fallimentare.
0: Mai le mani nelle tasche degli italiani, fa eco Tommaso Foti, definendo la stabilità il primo punto realizzato del programma. Ha permesso di far volare la borsa e ridurre lo spread, ricorda il ministro di Fratelli d'Italia. Poi a Cernobbio tocca ai leader di opposizione e il loro racconto è molto diverso. Eli Schlein.
7: Lavoreremo per convincere gli italiani che non siamo destinati a questo declino. Con la crescita a zero nonostante il PNRR siamo il fanalino di coda del G20.
0: La segretaria PD torna sulle proposte per l'energia a base di rinnovabili. Matteo Renzi cita il calo del potere d'acquisto e il lavoro povero. Se aumentano gli occupati ma non il PIL, spiega dai 5 Stelle Giuseppe Conte, significa che si guadagna meno. Una certezza unisce tutto il campo largo. Vinceremo e lo faremo insieme. Lucio Bondi, GR1.
1: Il governo ha aumentato progressivamente i fondi per le cure palliative, 10 milioni in più nel 2024 e altri 10 nel 2025, per uno stanziamento complessivo di 120 milioni di euro all'anno. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo l'appello del presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Renzo Pegoraro, a destinare maggiori risorse all'assistenza dei malati. Il femminicidio di Lorena Isceri, questa sera una fiaccolata contro la violenza sulle donne davanti alla casa della vittima. Nella telefonata al 112 è registrato anche il drammatico tentativo di convincere l'ex compagno a tornare insieme.
8: Gli operatori del 112 che giovedì hanno raccolto la chiamata d'aiuto di Lorena Isceri raccontano di una donna lucida, nonostante lo shock di essere stata rapita dal suo ex Federico Vella. Al buio, chiusa nel bagagliaio dell'auto, con le mani legate, parla a bassa voce dell'aggressione subita, mentre gli agenti tentano di tracciare il GPS del suo telefono. La chiamata è in corso da 8 minuti, quando si sente l'auto che frena. Lui apre il bagagliaio e lei fa un ultimo disperato tentativo per salvarsi la vita. Federico, cosa fai? Calmati, io ti amo, possiamo tornare insieme. Ma l'uomo, che dalla fine della relazione aveva tentato di riconquistarla, richiude il portellone e riparte verso il cavalcavia, dove pochi minuti dopo la lancerà nel vuoto prima di suicidarsi nello stesso modo. Quella mattina aveva acquistato lo scotch e le fascette per legarla. Nell'auto ritrovato anche un telo e un martello. Domani l'autopsia stabilirà se abbia agito sotto l'effetto di sostanze e se la vittima sia morta per la caduta o per le violenze subite in precedenza. Dopo l'accorato appello del padre di Lorena, questa sera ci sarà un presidio sotto la casa dove lei abitava a Firenze, per dire basta a ogni forma di violenza sulle donne. Simone Zazzera, GR1.
1: Giornata tragica per i rally, un copilota è morto in Liguria, 2 spettatori hanno perso la vita in Sicilia travolti da un'auto in gara uscita di strada.
9: In un video le immagini dell'incidente, la vettura sbanda e finisce fuori strada, il tutto sotto gli occhi del pubblico. Sono Giuseppe Bisconti e Carol Greco, di 18 e 20 anni, giovani spettatori morti investiti dall'auto nella cronoscalata del Monte Erice in provincia di Trapani. Uno è deceduto sul colpo, l'altro al pronto soccorso. Ferito anche un commissario di gara, Mario Marchetti, non sarebbe in pericolo di vita. Illeso invece il pilota, Marco Nicoletti. Il mezzo è stato sequestrato nelle stesse ore nell'entroterra di Genova. Durante la gara di rally Val d'Aveto ha perso la vita il navigatore sanremese Stefano Sapracone, di 43 anni, in equipaggio con il pilota genovese Stefano Scapellato. La vittima, molto conosciuta nell'ambiente automobilistico, poco prima sui social aveva pubblicato il video delle ultime prove in pista. La loro auto è finita fuori strada in prossimità di una curva, andando a sbattere contro un albero. Per il 43enne non c'è stato nulla da fare, Scapellato è rimasto ferito lievemente. Le indagini dei carabinieri ricostruiranno la dinamica dell'incidente. Eleonora Fioretti, GR1.
1: A Venezia la mostra del cinema secondo film italiano in concorso di Echo Chamber, regia di Andrea Pallaoro, sceneggiatura l'ultima di Bernardo Bertolucci e cast internazionale, star del film e della conferenza stampa l'attrice Susanna Sarandon, l'inviata.
10: I think that the narrative has completely changed.
11: È cambiata la narrazione sulla Palestina, ma ad Hollywood c'è ancora chi cerca di non farmi lavorare per le mie posizioni. E ringrazio Andrea Pallaoro di non averli ascoltati.
10: Andrea for that, because he didn't listen.
11: Susan Sarandon combattiva come sempre a Venezia per The Echo Chamber, in concorso realizzato da Pallaoro sull'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. Quando ho visto il conformista, ho capito che dove c'era un cinema diverso da quello americano, dice ancora Sarandon. Siamo poi diventati amici con Bertolucci. Qui è una cantante al lavoro con il produttore Luca Marinelli.
12: Per me è sempre divertentissimo, divertentissimo lavorare con la musica, ed è stato bellissimo lavorare a queste scene assieme. Questa fiducia che si è instaurata tra i nostri due personaggi è stato qualcosa di magico, che secondo me ha aiutato il film.
11: Il film di Pallaoro, storia d'amore e fantasmi che si riverberano in un appartamento, sarà nei cinema da giovedì. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
2: Da diversi anni ormai la Chiesa dedica il mese di settembre, in modo particolare una giornata all'interno di questo mese, per riflettere e pregare per la cura del creato. Prendiamo spunto allora da questo per provare a riflettere su quale possa essere la presenza degli esseri umani nel mondo, in mezzo agli altri viventi, così profondamente minacciati, in mezzo agli ecosistemi, all'acqua, all'aria, così pesantemente minacciati da una presenza umana che non è più capace di rispettare quello che ha intorno a sé e che, fra l'altro, è indispensabile per vivere. Per riflettere su questo tema prendiamo spunto da un brevissimo passaggio del Vangelo di Marco. Nel primo capitolo del Vangelo di Marco, fra le molte cose che ci vengono raccontate, ci viene raccontato appena in un versetto quello che negli altri Vangeli viene dettagliato, squadernato in modo molto più ampio, e che è il soggiorno di Gesù nel deserto mentre viene tentato dal diavolo, così dicono i Vangeli, cioè si mette lì per vivere nel digiuno e nel silenzio la propria vocazione, l'inizio della propria missione, e lei ascolta queste voci maligne che lo assalgono con sospetti e dubbi su Dio, su di sé, su quello che deve fare. Ecco, in questo momento, mentre Gesù ascolta questo, riesce a trovare nel profondo di sé la sua identità, la sua vocazione di figlio, il suo profondo essere umano radicato nella storia degli uomini. In questo momento, ci dice Marco, che stava insieme alle fiere, insieme alle belve, a quegli animali che sono pericolosi per gli esseri umani e che li assalgono. Ecco, Gesù stava con loro in modo riconciliato. Si inauguravano così gli ultimi tempi, quelli del Messia. E può essere questo d'auspicio perché gli esseri umani imparino loro oggi a non essere belve per tutto quello che li circonda.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata sarà presente ancora un po' di nuvolosità sulle regioni settentrionali, mentre sul resto del paese avremo tempo stabile con cielo per lo più sereno. Domani avremo condizioni di prevalente stabilità. Al nord il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi ed isolati rovesci sulle zone orientali. Al centro e in Sardegna tempo ben soleggiato e stabile, salvo modesti e innocui addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma senza rischio di precipitazioni. Al sud e in Sicilia il contesto meteorologico si confermerà ampiamente soleggiato, con nuvolosità temporanea e locale al mattino lungo il settore tirrenico settentrionale. La ventilazione si disporrà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, venti deboli dai quadranti settentrionali sul versante adriatico e in rotazione da ovest sul Tirreno. Mari in prevalenza poco mossi o localmente mossi, temperature stazionarie o in lieve calo sulle Alpi, con valori massimi compresi tra 30 e 32 gradi al nord, tra 30 e 34 gradi al centro, con valori più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi sulle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni, furto acquistabile solo con altre garanzie.
1: Domenica Sport.
6: 20:36, torniamo dunque in diretta con Domenica Sport, perché tra 8 minuti circa inizierà il match dello stadio Allianz di Torino tra Juventus e Milan. Nel frattempo un piccolo aggiornamento sul tennis: si sta giocando a New York il quarto turno degli US Open. In campo c'è Carlos Alcaraz contro l'americano Paul. Alcaraz conduce per 3-2 in quella che è stata una domenica comunque con tante emozioni, l'ultima in ordine cronologico, la finale dell'Eurovolley femminile di Istanbul, che ha visto l'Italia perdere contro la Turchia al tie-break. Prima ancora c'era stata la Formula 1 invece, con la grande vittoria di Kimi Antonelli, una rimonta davvero che ha del leggendario per lo sport motoristico. Ma andiamo intanto a assaggiare l'umore, a sentire quelle che sono le sensazioni di questa vigilia di partita in quel di Torino. Allora mi collego subito con Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia, ai quali sarà affidata la radiocronaca di questo Juventus-Milan. Buonasera.
7: Buonasera a te Francesco Albanese, buonasera agli ascoltatori. Allora, per prima cosa vi racconto la grande emozione di qualche minuto fa, quando lo stadium ha voluto celebrare Franco Baresi con l'immagine del numero 6 milanista con la maglia del Milan, prima di Juventus-Milan, sui megaschermi, e tutti si sono alzati in piedi ad applaudire, perché certi campioni, anche se hanno una maglia tatuata sulla pelle, appartengono un po' a tutti. E così è stato Franco Baresi e così sarà Franco Baresi, quindi grande emozione poco fa. Grandi campioni come Yannick Sinner, che è qui a bordo campo, lui dichiarato tifoso del Milan, ma anche lui appartiene a tutti, e quindi ovazione da parte dei tifosi anche della Juventus quando è apparso sul terreno di gioco. Il presidente del Milan, Gerry Cardinale, gli ha regalato una maglia del Milan personalizzata, numero uno, con Sinner. Di regola numero uno è il portiere, ma una volta, adesso è sempre più raro vedere il portiere col numero uno. Numero uno è lui, numero uno al mondo. Sappiamo che Sinner si sta curando al J Medical, che è praticamente qui dietro, e quindi dopo essere stato a Monza ad assistere al trionfo di un altro grandissimo, Kimi Antonelli, oggi assisterà a questo attesissimo Juventus-Milan, sfida tra squadre a punteggio pieno, 6 punti in 2 partite, e poi una super classica del nostro calcio. Andiamo con le formazioni. La Juventus di Luciano Spalletti, 4-2-3-1, Vicario il portiere, Kalulu, Bremer, Lukumi e Celik in difesa, Locatelli e Douglas Luiz a centrocampo, Conceição, Nico Gonzalez e Alaibegovic sulla tre quarti. L'unica punta è Colomuani, l'ultimo arrivato Volte Made parte dalla panchina. La replica di Amorim, 26 anni meno di Spalletti, 3-4-2-1, Maignan il portiere, Ghila, De Winter, Pavlovic in difesa, Moreira, Musa, Modric e Stupinian a centrocampo, Rabiot, Grandex e Salemekers dietro l'unica punta che è Gonzalo Ramos. Dirigerà l'incontro Maurizio Mariani di Aprilia, Daniele Bindoni di Venezia e Stefano Alassio di Imperia e Guardialine, Matteo Marcenaro di Genova, il VAR.

ja kige sa ja, in tacca dudria cu nu le mai na. Gente de liga face de mandila, voi che du lua su preferisci la.

che taglia, cose da bei, cose da mangia, frittia de pigne, giancu de portofin, cervele de pen, tu magimo vin, lasagne da figlia ai quattro tucchi, pacigui negru dus e delle vre de cucchi.

job.

0: faccio un po' fatica, no? Perché vedo Conceição, Nico Gonzalez, manca Yıldız che è un giocatore importantissimo, ma a livello di conclusioni e di gol, non so quanti ne potranno arrivare a fare, perché ma vedo che fanno molta fatica, ecco, vedo che fanno molta fatica. Poi le altre squadre, Como mi sembra che stia dimostrando che è sulla falsa riga di quello dell'anno scorso, forse con ancora più certezze, ha messo dentro dei giocatori importanti, ha alzato ancora di più il livello, ma non ha perso l'idea di gioco, e questo è secondo me un fattore molto importante.
1: Filippo, tra poco ti chiederò, insomma, la tua opinione un po' su questo campionato così come è partito e sulle forze in campo. Vogliamo però prima sviscerare i temi arbitrali di Juventus-Milan?
2: Sì, direi che gli episodi non sono stati tanti, anche in considerazione del fatto che poche sono state le azioni particolarmente pericolose. Però dobbiamo mettere in evidenza in particolare che cosa è successo in occasione del gol di Cissé al minuto 69. Cissé era entrato in campo da appena 7-8 minuti. Allora, il Milan passa in vantaggio grazie ad una prodezza di questo trevigiano non ancora ventenne. L'azione è tuttavia viziata da un fallo di De Winter che toglie il pallone a Colomouani pestandogli la punta del piede con il tacco. Contatto evidente anche se minimo. L'arbitro non interviene e il VAR non lo contraddice. Lasciami dire che magari nella scorsa stagione invece il VAR sarebbe intervenuto per cancellare l'azione. E poi in precedenza al 15° Colomouani fa un piacere al Milan sborsando il tiro di Douglas Luiz che finisce nelle mani di Maignan. E poco dopo la mezz'ora Gonzalez salta in velocità e Stupiñán che lo stende. L'arbitro Mariani si limita a concedere la punizione allo Juventino, ma qui manca un giallo, direi sacrosanto. E poi invece al 66esimo Colomouani finisce a terra nell'area del Milan sulla marcatura di Palovic che lo anticipa e quindi non c'è fallo. Poi la rete di Cissé di cui abbiamo parlato e la capocciata di Gatti al 91esimo schierato da Spalletti come centravanti aggiunto.
1: Allora mi riallaccio con Giovanni Galli proprio sulla considerazione che faceva ora Filippo Grassia con riferimento alla descrizione del gol e della genesi della rete che poi ha portato il Milan momentaneamente in vantaggio, quello di Cisse. Effettivamente saremmo andati così a ritroso l'anno scorso, ma anche negli anni precedenti, a verificare tutto i contatti e la loro intensità e probabilmente si poteva anche arrivare ad annullarlo quel gol. Stiamo meglio oggi, Giovanni Galli, o stiamo peggio?
0: No, io credo che si debba proseguire su una falsa riga che è quella che comunque il calcio è un gioco di contatto. Essendo un gioco di contatto ci possono essere degli scontri, logicamente se c'è la volontà o c'è un intervento decisamente falloso, allora è logico dover intervenire, magari essere richiamati anche dal VAR, ma a volte si vede dei tocchi con la mano in un giocatore che sta scattando e con la mano colpisce involontariamente al volto un avversario a metà campo, poi si fa gol e veniva annullato il gol perché un quarto d'ora prima era successo questo. Insomma, io credo che il calcio debba tornare ad essere considerato un gioco di contatto, un gioco dove si arriva anche con una discreta intensità nell'intervento, sempre mantenendo le regole, sempre mantenendo l'attenzione anche per l'integrità dell'avversario. Questo assolutamente sì, però se ogni volta che c'è un polpastrello, una volta che c'è un tocco sul piede, si debba o la fermi subito. Altrimenti non poi dopo 2 minuti che l'azione è andata avanti e si è arrivata a 14 tocchi oltre a quello che è successo a tornare indietro per annullare un gol. No, mi sembra che quello che si sta facendo quest'anno si sta giocando molto di più, secondo il mio punto di vista, si è accelerato molto e si è alzata anche l'intensità delle partite.
1: Filippo Grassia, poi ci arriviamo anche al fatto che il tempo effettivo stia aumentando anche grazie al contributo delle nuove regole introdotte a livello FIFA e poi recepite anche dai campionati nazionali. Ma non si rischia, fammi fare un po' l'avvocato del diavolo, con questa nuova linea di condotta da parte degli arbitri, una sorta di impunità?
2: Ma io direi che si è passati da un eccesso all'altro. Nelle ultime due stagioni il VAR interveniva a piè sospinto, eliminando, cancellando la centralità dell'arbitro in campo, alla faccia di tutte le dichiarazioni che ci sono state dette da Rocchi e dai suoi compagni di avventura. Adesso con Orsato il copione è cambiato, per vedere un on-field review.
0: Pronto?
2: Bisognerà...
1: Sì? Sì? Era Giovanni? Ti sentivamo, Giovanni?
2: Sì, sì, dico, per vedere un on-field review bisognerà aspettare chissà quanto tempo, e quindi io credo che forse c'è una via di mezzo, anche perché a forza di non fischiare alcuni difensori se ne stanno approfittando.
1: Ecco, questo potrebbe essere un rischio effettivamente. Giovanni Galli, invece, in merito alle novità introdotte, insomma, anche tu, ci iscriviamo tutti al partito unanime della, come dire, concordare sulla loro bontà, perché effettivamente il ritmo ne sta giovando un po' ovunque.
0: Sì, ma ne sta giovando non soltanto nel vedere una partita, no? Perché a volte prima c'era un intervento, si stava in terra 2-3 minuti, si interrompeva il gioco dell'avversario, insomma c'era tante perdite di tempo, ma secondo me ne andremo a beneficiare anche in campo europeo, perché in campo europeo queste cose non te le fischiano. In campo europeo c'è un metro di giudizio che è come quello che noi stiamo vedendo adesso nel nostro campionato, per cui probabilmente saremo un po' più saremo meno sorpresi di quello che succederà in campo europeo.
1: Ci abbiamo messo un po' però per allinearci a tutto questo, Filippo Grassia, perché fosse dipeso da noi avremmo proseguito su quella direttrice. Evidentemente, grazie anche al contributo della FIFA, in questo caso abbiamo fatto un po', ci siamo allineati agli altri campionati.
2: Vabbè, diciamolo chiaramente che queste norme sicuramente si sono rivelate positive, perché in ogni turno, nei turni precedenti ci sono state da 3 a 4 partite che hanno avuto un tempo effettivo superiore ai 60 minuti, e la media del tempo effettivo rispetto all'anno passato è aumentata di circa 2 minuti e 40 secondi. Si vedono meno giocatori che si gettano a terra per perdere tempo, e così anche i portieri al momento del rinvio del pallone, coloro che si accingono alla rimessa laterale. Direi che quindi la Serie A sta recuperando quell'intensità che è probabilmente venuta a mancare nelle annate future. Adesso vedremo che cosa succederà nelle coppe europee, che cominceranno domani con una serie di incontri per le nostre davvero complicati.
1: Giovanni Galli, tu quando giocavi avevi accorgimenti particolari per magari ritardare la ripresa del gioco? C'è anche una famosa foto che ti vede immortalato mentre ascolti, ti fai raccontare la partita alla radio da un raccattapalle. Oggi sarebbe impossibile con il conto alla rovescia.
0: No, sarebbe impossibile, prima di tutto perché le partite una volta si giocava tutte in contemporanea, e allora il raccattapalle magari ti poteva tenere al corrente di quello che stava succedendo. Però noi avevamo, c'era anche la palla, noi potevamo prendere la palla in mano, la mettevamo a terra, la ritiravamo su, insomma era un altro calcio.
1: Era un altro calcio, però insomma aveva anche il suo sapore romantico. Ci fermiamo qui, ma soltanto per pochi istanti, passiamo la linea al GR1, ma abbiamo ancora tante cose di cui parlare con riferimento a questa terza giornata di campionato. Allora, con Filippo Grassia e Giovanni Galli ci ritroviamo tra qualche minuto. Adesso è il momento del GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La vita è

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. In Germania le elezioni in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra di AfD stravince e punta per la prima volta dal dopoguerra a governare un land tedesco. Crolla la CDU e sale il timore in Europa per la tenuta del già fragile governo Merz. In diverse città tedesche intanto segnalate proteste. A Francoforte in piazza circa 2.500 persone per chiedere un'indagine che stabilisca se la AfD debba essere messa al bando. Manifestazioni anche a Berlino e Magonza. La guerra in Ucraina, nuova tornata di negoziati in cui sono stati coinvolti anche i consiglieri per la sicurezza di Regno Unito, Germania e Francia. E nonostante l'ottimismo, Zelensky guarda avanti e in vista del proseguimento del conflitto durante l'inverno chiede nuovi aiuti. A Kiev oggi gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner.
3: Sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei compromessi per porre fine alla guerra, così l'inviato di Trump, Witkoff, dopo l'incontro con Zelensky di oggi, insieme all'altro negoziatore americano, Kushner. Era la loro prima visita a Kiev. Il presidente ucraino li ha accolti con un caloroso abbraccio. L'obiettivo è una pace equa e giusta, ha dichiarato Zelensky, ma ha aggiunto con un po' di realismo in mezzo a tanto ottimismo, è probabile che la guerra continui quest'inverno, sottolineando di aver parlato anche di missili Patriot con i negoziatori americani. Gli Stati Uniti stanno lavorando alla stesura di un pacchetto di pace, fa sapere il genero di Trump, Kushner, che aggiunge auspico che i futuri colloqui tornino a svolgersi in un formato trilaterale con Ucraina, Russia e Stati Uniti. E su questo Witkoff ha incassato l'ok di Zelensky, che ha ammesso la questione territoriale può essere risolta soltanto con incontri tra presidenti. A Mosca, ha detto Witkoff, sono stati fatti progressi, si sono sentite idee nuove. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha rimarcato il fatto stesso che il presidente russo Putin abbia incontrato ieri gli inviati di Trump testimonia la presenza di un clima di fiducia crescente. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Torniamo in Italia con la cronaca e il femminicidio di Lorena Isceri. Emergono nuovi particolari sugli ultimi istanti di vita della donna che, chiusa nel bagagliaio dell'auto al telefono con il 112, supplicava l'ex compagno di fermarsi. Domani l'autopsia a Firenze, intanto in serata una fiaccolata per ricordarla e dire no alla violenza sulle donne.
4: Si sente l'affetto, vi ringrazio tutti. Poche parole pronunciate in un soffio davanti al portone del condominio di via Panciatichi, poi il rientro nel proprio straziante dolore di madre e su nell'abitazione dove Lorena Isceri viveva a Firenze e dove è cominciato il rapimento da parte dell'ex fidanzato Michele Vella, sfociato nel femminicidio o suicidio sul viadotto dell'autostrada. Davanti a quella casa, nella sera domenicale, si è ritrovata una folla commossa, 2000 persone portando chi un fiore, chi una candela, in risposta all'appello della sindaca Sara Funaro. È una tragedia che ha scosso l'intera città, ha detto la sindaca. Non possiamo e non dobbiamo abituarci ai femminicidi né accettare che vengano ridotti a fatalità. Un lungo applauso ha salutato la madre di Lorena. Quando è scesa in strada protetta da un cordone delle forze dell'ordine, si è intrattenuta con la sindaca e i genitori di Michela Noli, uccisa dall'ex marito a Firenze nel 2016. Sulla porta dell'edificio sono stati lasciati dei fiori, ma anche due striscioni con le scritte "Il possesso non è amore" e "Il patriarcato non ci protegge, ci uccide". Per il GR1 da Firenze, Alberto Severi.
2: Sangue sulle gare automobilistiche in Italia, dove si sono registrati 3 morti in poche ore. Nella cronoscalata di Erice in Sicilia, un'auto ha travolto la folla, a perdere la vita 2 giovani spettatori, feriti un commissario di gara e un'altra persona. Ad un rally in Liguria una vettura è finita contro un albero, morto sul colpo il copilota, lievemente ferito il pilota. Oggi è il Plastic Overshoot Day, ossia la data simbolica in cui la quantità di rifiuti plastici generati a livello globale supera la capacità di smaltimento. Va un po' meglio per l'Italia, ma la situazione resta critica.
5: Quanto rifiuto plastico viene generato ogni anno rispetto alla capacità dei sistemi di gestirlo correttamente? Negli ultimi 5 anni il punto di rottura individuato dall'iniziativa globale Earth Action si è progressivamente spostato di un po' sul calendario, a rimarcare un miglioramento della capacità di gestione. Ma nello stesso arco temporale la produzione di rifiuti è cresciuta ancora più rapidamente, determinando un surplus di 3 milioni di tonnellate di rifiuti plastici gestiti male. Giorgio Bagordo, Plastic Senior Expert, WWF Italia.
6: Questo evidenzia che ovviamente la gestione di per sé non è sufficiente, serve anche

0: magari di ridurre a monte la quantità di rifiuti plastici prodotti. Quindi serve un impegno concreto a livello di policy, a livello globale, ma anche da parte delle aziende, anche in termini di imballaggi e dei cittadini negli acquisti che fanno nel quotidiano.
1: E l'Italia?
0: Siamo considerati uno dei paesi in termini elevati di produzione. Il nostro pro capite di prodotti si attesta sui 61 kg. I nostri livelli di gestione sono buoni, tant'è che il nostro Plastic Overshoot Day cade a novembre, quindi meglio della media globale, però siamo indietro rispetto ad altri paesi.
1: Mauro Zanda, GR1.
2: Musica. In occasione del 30° anniversario di Live à Paris, l'album dal vivo di Céline Dion è disponibile da oggi per la prima volta in vinile, in una edizione in doppio LP, a pochi giorni dal ritorno dell'artista sul palco della Plenitude Arena a Nanterre, vicino a Parigi. Registrato nell'ottobre del 95 a Parigi davanti a 6.000 spettatori, Live à Paris viene riproposta con una nuova sequenza di brani e immortala Céline Dion in uno dei momenti più significativi della sua carriera. È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte, buon ascolto.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
3: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Doc.
6: Cos'è successo qui?
5: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
6: Stava per essere venduto a una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
5: Andrei più di un collega.
7: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
5: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
8: Doc, nelle tue mani. La quarta stagione, prossimamente su Rai 1.
9: Domenica Sport.
10: Alle 23.07 ripartiamo con l'ultima parte di Domenica Sport, in attesa delle interviste dagli spogliatoi da Torino per commentare il post Juventus Milan. Vi ricordo i nostri numeri 335-699-2949 per i vostri messaggi, sms, whatsapp, numero verde 800-050-001. Con me ci sono sempre Giovanni Galli e Filippo Grassia. A proposito dei messaggi che ci stanno arrivando, Giovanni, te ne giro alcuni. Tutti gli eccessi sono funesti, a me non sta per nulla bene che si sia passati dal VAR che arbitra al posto dell'arbitro di campo all'assenza totale del VAR. Buonanotte, questo ci dice Alessandra. Attenzione invece a quanto ci scrive Marco da Rovigo: campionato più brutto di tutti, squadre dove d'italiano c'è solo il nome, la nazionale ringrazia, nessun cambiamento. Ecco, ci preoccupiamo da questo punto di vista, prima Filippo e poi Giovanni. Filippo Grassia.
11: Ma che ci siano tanti stranieri è cosa risaputa. Siamo, per quanto riguarda la presenza degli italiani, appena sopra il 30%. E questo è un grosso problema per il commissario tecnico della nazionale, ricordando che nel 2006, ai noi sono passati ben 20 anni, Lippi aveva a disposizione 2/3 dei giocatori di nostra nazionalità. Quanto al VAR, ribadisco quanto detto prima, che si è passati da un eccesso all'altro. C'è stata prima un'invadenza degli interventi da Lissone e adesso invece la centralità dell'arbitro è ritornata, e questo ci fa piacere, ma in misura direi superiore alla logica.
10: Giovanni Galli, quanto è duro il compito che attende Roberto Mancini in veste di nuovo CT?
12: Il compito è difficile, anche perché immediatamente avrà degli scontri che sono piuttosto impegnativi. Non ci sono partite sulle quali poter, no, iniziare a programmare qualcosa, perché sicuramente tutte queste partite, Belgio, Francia, ci verranno messi subito sul conto, no? Verranno messi subito alla prova. per cui non avendo un bacino d'utenza sul quale poter lavorare si deve investire e cercare di far passare proprio il messaggio che questo periodo sarà un periodo di rinascita, una nuova rinascita di una nazionale che deve contare su qualche vecchio, su qualche senatore che deve portare spirito propositivo e lavorare molto sull'entusiasmo dei ragazzi, ma non andarli immediatamente, no, a criticare se non dovessero arrivare dei risultati, perché altrimenti si boccia immediatamente sul nascere un lavoro, un'idea e un progetto, per cui bisognerà avere pazienza e insistere con le squadre di club per cercare di valorizzare molto di più i nostri ragazzi.
10: Filippo, se posso, prego, prego,
11: se posso intervenire, c'è da dire che sicuramente le partite che dovremmo affrontare sono temibili, perché c'è il rischio poi di chiudere il girone al quarto posto e di fare un bel balzo all'indietro nel ranking, che poi è importante per quanto riguarda la formulazione dei sorteggi sia agli europei che al mondiale. Ma mi permetto di fare una domanda a Giovanni Galli, e cioè secondo te è giusto che Mancini prosegua sulla strada, per così dire, tradizionale, o secondo te sarebbe preferibile che pescasse qualcosa dalla nazionale schierata vittoriosamente da Silvio Baldini?
12: Allora, a Mancini il coraggio non manca, perché al di là di come si è conclusa la sua parentesi in nazionale, vorrei ricordare che all'inizio ringrazio Mancini perché sta dando una speranza a tutti i calciatori italiani, anche a quelli di Serie B, perché se vi ricordate lui quando iniziò il suo primo percorso andò a prendere ragazzi dalla Serie B, addirittura Zaniolo, che neanche in Serie A aveva giocato, era andato a prendere calciatori all'estero, no, perché nessuno conosceva, per cui il coraggio non gli manca. E credo che questo debba essere di dover andare a cercare i profili giusti all'interno di un gruppo di 50 calciatori, 60 calciatori, e poi dopo chi seguirà il processo di crescita che tutti ci aspettiamo, bene, altrimenti si cercherà qualcosa di nuovo, però i senatori, qualche senatore serve, perché sono delle guide, ma al tempo stesso serve portare un entusiasmo nuovo. Io sono sempre un po' restio a mantenere gli sconfitti dentro lo spogliatoio, e allora mi auguro che questo entusiasmo di questi ragazzi sia propedeutico per poter tornare ad essere una nazionale competitiva.
10: Filippo Grassia, prima Giovanni Galli, commentando le prime posizioni del campionato, diceva: beh, in effetti poche sorprese, tra queste manca soltanto il Napoli. Gennaro, piuttosto catastrofista, ci scrive: il Napoli perderà per la terza volta, penso che si riferisca al match con l'Arsenal, e insomma poi critica la gestione Allegri a tutto tondo. La tua sul Napoli in questo avvio qual è?
11: Ma è un parere in sospeso, nel senso che la squadra ha dimostrato una fragilità difensiva non prevedibile, al punto da subire 5 reti nelle ultime 2 partite, e questo ha portato al KO in altrettanti incontri diretti. Certo che con l'Inter Allegri ci ha messo del suo, richiamando i giocatori migliori come Højlund, come Lobotka, come Alisson, e poi portandosi dentro gli avversari nella propria metà campo, schierando la difesa a 5. Io mi auguro che il Napoli si risollevi contro l'Arsenal, perché io tifo per tutte le squadre italiane impegnate in Champions, però ci vuole una maggiore accortezza da parte del tecnico. Perché? Perché lui ha tolto i migliori, compreso anche Vergara, che non stava al meglio, a differenza ad esempio di Gasparini, il quale sta costruendo la squadra per supportare, come si diceva anche ieri sera il trio Mora, Sulé, Dybala dietro il centravanti, cioè avanti con i talenti, e i risultati stanno dando ragione alla Roma.
10: Diamo spazio a Erasmo al telefono, ci chiama da Palermo, buonasera.
13: Buonasera, buonasera a voi, chiamo da Torretta, provincia di Palermo. Il mio è un intervento che mi è stato ispirato da una frase detta dal signor Giovanni Galli quando ha parlato di Gatti come forse il giocatore più arrabbiato della Juventus. Lui sicuramente ha ragione, perché tralasciando il discorso di avere dei senatori in campo, gente che insomma abbia esperienza, penso che cosa sia importante quando si veste una maglia importante come quella della Juve, di una grande squadra, dell'Inter, del Milan, sia sapere la maglia che si sta indossando. La storia del club è importante, ma soprattutto quello che mi ha portato a chiamarvi questa sera è quando il signor Giovanni Galli ha detto quella frase là, che Gatti è il giocatore più arrabbiato della Juve. Io ho pensato a questa settimana che mi è capitato di vedere dei video sulle partite della Juventus, alcune partite della Juve, e io ho visto gli occhi di Gigi Buffon. Quegli occhi avevano dentro il fuoco. Non voglio mancare di rispetto a nessun giocatore, perché io ho giocato a livello direi tantistico, non sono un professionista, e i ragazzi che vanno in campo giustamente fanno del loro meglio. Però quel fuoco, quella passione...
10: È chiaro, insomma, è chiaro il messaggio di Erasmo. Insomma, a volte magari dove non arriva la tecnica, il temperamento può sopperire, e serve questo, Giovanni, in campo. E Gatti forse nella dimostrazione più plastica.
12: Sì, ma vedi, quando una società... Io, il fattore stranieri in Italia non è che io lo condanno a prescindere, ma è quello che sta facendo mancare l'identità alle nostre squadre. Proprio per citare la Juventus ha smesso di vincere nel momento in cui Buffon, Bonucci, Chiellini, Barzagli, Marchiora hanno smesso di giocare. Marchisio, quando hanno smesso di giocare loro, la Juventus non ha più vinto, non è più riuscita ad arrivare ad essere competitiva. Ma perché? Perché faccio un esempio, ma senza, si fa dei nomi, ma non è che voglio mandare una colpa, ma per Colomani giocare nella Juventus, giocare nel Paris Saint-Germain, giocare nell'Arsenal non cambia nulla. No, per qualsiasi altro giocatore, no, che era in campo stasera, giocare con una maglia o giocare con un'altra maglia in Europa, che può essere in Spagna, che può essere in Germania o che può essere in Inghilterra, è la stessa identica cosa. Noi invece sappiamo la storia dei club, noi italiani conosciamo le storie di ogni club, e allora vestendo quella maglia si sa che cosa pretende la società, ma cosa pretendono i giocatori, che clima si respira, qual è l'aria di quella città, che cosa si vive dentro quello spogliatoio. E oggi noi non ce l'abbiamo più. È questo, secondo il mio punto di vista, la difficoltà maggiore del nostro calcio. Perché noi giochiamo con delle selezioni che vengono poi dopo messe con una maglia, che può essere Milan, può essere la Juventus, può essere l'Inter. L'Inter ad esempio sta vincendo da diversi anni perché ha diversi giocatori italiani, ma anche tanti calciatori stranieri che è tanti anni che sono nell'Inter, che sono bandiere dell'Inter, e questa è l'identità. Se noi si continua a cambiare, se noi si continua a girare, si gira, ma non ci si identifica mai in un club.
10: A proposito di giocatori con cui identificarsi, il capitano della Juventus, Locatelli, lo ha intervistato Stefano Tallia, lo ascoltiamo nel dopogara di questa sera.
14: Allora, siamo con Manuel Locatelli, un pareggio guantato in extremis, però possiamo dire meritato per quello che avete fatto vedere prima, le occasioni che avete costruito.
15: Sì, credo che abbiamo avuto un'ottima reazione alla fine, sono molto felice perché chi è entrato ha fatto molto bene, questo è importante per tutto il gruppo, credo che era una partita che potevamo vincere, però come ho già detto bene la reazione.
14: la reazione. Ecco, ma cosa dice invece rispetto al valore di queste due squadre, questa partita, questo pareggio?
15: No, secondo me sicuramente siamo due squadre che non devono stare in Europa League come rosa, però sicuramente quest'anno bisogna far meglio. Noi guardiamo a noi e credo che bisogna assolutamente far meglio l'anno scorso.
14: Ecco, forse avete creato occasioni, forse permane questa difficoltà nel concretizzare l'amore di gioco, le occasioni che create, un po' una cosa che vi portate dietro anche dallo scorso anno.
15: Sì, sicuramente dobbiamo sfruttare meglio l'occasione, bisogna essere più cattivi nell'ultimo passaggio, cattivi nel far gol, però come ho già detto, bene la reazione che abbiamo avuto e bene chi è entrato dopo.
10: Insomma, questo è il pensiero di Locatelli. Grazia, tra l'altro ora si apre una nuova parentesi, perché con l'arrivo delle coppe potrebbero un po' rimescolarsi tutte le carte.
11: Eh sì, perché si parte con la Champions League e poi tra una settimana anche con l'Europa League, dove tra l'altro Juve e Milan partono con il ruolo di favorite, e sarebbe davvero, non dico drammatico, ma sicuramente negativo il fatto che i due club non arrivassero fino all'atto conclusivo di questa manifestazione. Certo è che i prossimi impegni sono tutti molto complessi, a partire dal primo, che coinvolge l'Inter, attesa in trasferta dal Real di Mourinho, che di suo dovrà fare a meno di tre giocatori squalificati, fra cui Bernardo Silva. Ma ritornando al discorso di Giovanni Galli, è un po' lo stesso problema che sta interessando anche le squadre inglesi in modo particolare, cioè quello dell'appartenenza ad una maglia, dell'appartenenza a un club, perché manca la fidelizzazione. Questo sicuramente. E io resto sempre dell'idea che ci sono parecchi giocatori italiani che non sono da meno di quelli arrivati da oltre confine.
10: E allora completiamo il quadro delle partite che vedranno interessate le squadre italiane nella Champions League, che inizia dopodomani, martedì 8, come diceva Filippo Grassia, ore 21 Real Madrid-Inter, poi il giorno successivo, mercoledì 9 settembre, sarà il turno del Napoli debuttare in casa contro l'Arsenal, sempre alle 21. Chiuderemo giovedì 10 settembre con la trasferta della Roma a Istanbul contro il Fenerbahce, gara che inizierà alle 18:45, quindi lo storico debutto del Como in Champions League contro il Lipsia in casa al Sinigaglia alle ore 21. E forse Giovanni Galli, insomma, questa del Como è davvero forse la favola più bella che possiamo raccontare, almeno in questo avvio di campionato. Quanto lo vedi anche cresciuto il collettivo guidato da Fabregas?
12: No, è cresciuto perché pur avendo inserito giocatori anche di nome, giocatori importanti, la filosofia è rimasta sempre la stessa. Abbiamo visto la partita di sabato contro il Genoa, Kin, che è appena arrivato dalla Fiorentina, abbiamo visto che pur avendo la possibilità di sul 3-1, pur avendo la possibilità di calciare in porta, ha mandato in gol un compagno che era più libero di lui, no? Magari l'egoismo giusto del centravanti, dell'uomo del goleador, no? Lo avrebbe portato in altre circostanze a tirare in porta. Significa che Fabregas lavora per il collettivo, Fabregas lavora per la squadra, e l'individualità poi all'interno di una squadra organizzata è quello che poi dopo fa la differenza, perché non dimentichiamo che non è che si penalizza, no, il singolo se si parla di squadra, ma se si parla di squadra è il singolo che poi dopo mi può mettere, no, l'acuto all'interno di un concerto e di un'orchestra.
10: Anche perché se Filippo Grassia non si avesse un certo tipo di atteggiamento, quello insomma di altruismo che ha dimostrato Kane, ecco che in una squadra come quella del Como difficilmente troveresti spazio.
11: Eh sì, anche perché Fabregas, che si sta rivelando come un allenatore molto competente e molto capace anche per le idee innovative che porta avanti, non ammette certe sbavature. Ma quello che mi ha impressionato più del Como, definito da me la scorsa settimana ai nostri microfoni come una piccola Spagna per il modo con cui aveva giocato al Maradona Napoli per oltre un'ora, a me mi hanno impressionato i recuperi di Baturina e di Nico Paz, cioè dei due giocatori di maggior talento, che non hanno esitato a rincorrere gli avversari fin nella propria metà campo. Questo vuol dire che il Como è una squadra che si porta presso una società di una proprietà molto ricca, probabilmente direi la più ricca di tutta Europa, fondi a parte, e che può riportare la provincia a compiere quelle imprese che da tempo non si vedevano, non solo nel calcio italiano, ma direi in Europa. Chissà che il Como non possa essere quello che è stato a suo tempo il Leicester di Ranieri in Premier League.
10: Giovanni Galli, non posso non farti commentare lo zero in classifica della Fiorentina, per carità, non andiamo a tracciare bilanci definitivi, però dopo l'annata non proprio esaltante della passata stagione, la rivoluzione estiva, chiunque poteva attendersi una viola almeno in una posizione diversa. Ci vuole tempo o secondo te... prima però Giovanni andiamo a Torino che abbiamo un'intervista in diretta, dopo ci rispondi.
14: Siamo qua con Luciano Spalletti, immaginiamo soddisfatto per il pareggio agguantato all'ultimo minuto, forse un po' meno delle occasioni che ha fallito la Juve prima, no?
16: Io sono soddisfatto dell'intera partita, perché noi abbiamo iniziato in maniera corretta, l'abbiamo sviluppata crescendo sempre di più, la squadra ha aumentato sempre il volume tentando di andare a vincerla sempre, poi naturalmente c'è stato questo gol del Milan che ci ha tagliato le gambe, perché eravamo in un momento molto positivo, e il fatto che la squadra sia rimasta lì a fare le stesse cose, a credere che quella fosse la strada da perseguire in maniera corretta e ci ha messo anche più forza da ultimo, è un segnale importante e io sono fiducioso per il futuro.
14: C'è una domanda da studio, perché so che siamo in chiusura.
10: Sì, Giovanni Galli per mister Spalletti.
12: Sì, ciao Luciano. Vabbè, intanto siamo sempre sui lavori in corso, perché mi sembra che tu stia lavorando proprio per cercare, non diciamo l'11 titolare, ma i 15 giocatori sui quali poter fare affidamento. Ti chiedo la posizione di Nico Gonzalez, così a centrata, così in mezzo. Pensi che possa diventare determinante, perché stasera ha fatto delle accelerazioni in primo tempo impressionanti.
16: Bravo, sono d'accordo con te, è una visione corretta che tu hai avuto della partita, perché lui lì ha quello strappo, ha quella vampata del calciatore che poi riesce a ritagliarsi lo spazio per tirare in porta, e quando tira in porta al limite dell'area è una cosa che può portare dei vantaggi, dei frutti, per cui più si avvicina alla porta e meglio è. Poi a questo impatto, a questa fisicità, a questo colpo di testa, stasera è stato sfortunato che due o tre palloni gli sono sfuggiti e non è riuscito a pulirli bene, però quella secondo me è una delle posizioni dove lui può darci molto.
10: Filippo Grassia per Spalletti.
11: Ma volevo chiederti di Colomouani, che tu avevi un po' criticato la scorsa settimana, degli uomini lì davanti mi pare quello che in questo momento stia rendendo meno di quanto si prevedeva.
16: Allora io non l'avevo criticato, io ho tentato di stimolarlo alla prima situazione, avendoci avuto a che fare poi per una ventina di giorni nel ritiro, perché non l'ho avuto per molto tempo, perché è arrivato dopo la tournée lui, e adesso ti rispondo come ho risposto alle televisioni. Io ho scelto di salire sul carro Colomani e non scendo, rimango sul carro fino da ultimo, perché secondo me è un giocatore forte. In fondo valuteremo dove ci ha portato questo carro qui. Insieme mi rifate la stessa domanda e si vede dove ci ha portato, ok?
10: E allora vedremo poi questo carro dove ci avrà condotto. Grazie a mister Luciano Spalletti, grazie anche
16: grazie a
10: Stefano
16: voi.
10: Tallia. Noi siamo,
14: grazie a voi.
10: Noi siamo in chiusura. Giovanni Galli, ci devi una risposta sulla Fiorentina, non ci scapperà, avremo modo comunque di tornare a confrontarci sui temi legati alla viola. Grazie intanto per stasera, così come ringrazio Filippo Grassia, Ombretta Conti alla regia.
11: Un saluto a tutti, buonanotte.
10: Federico, buonanotte. Federico Foroni ha curato la parte tecnica, in redazione c'è stato Andrea Boccia, da parte mia, da parte di Francesco Albanese. L'invito è, restate a seguire i programmi di Rai Radio 1. Domani mattina alle 7.30 ripartiamo con Radio Anch'io Sport. Notizia dell'ultima ora che vi lancio così, poi avremo modo di verificarla. Proprio a proposito della Fiorentina, è stato esonerato l'allenatore della Viola, Fabio Grosso. Ieri aveva detto che non si sarebbe dimesso. Dopo 3 giornate di campionato, dunque, salta la panchina della Fiorentina. Avremo modo e tempo di approfondire questa notizia. Intanto, buonanotte e buon ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte sarà presente ancora un po' di nuvolosità sulle regioni settentrionali, mentre sul resto del paese avremo tempo stabile con cielo per lo più sereno. Domani avremo condizioni di prevalente stabilità. Al nord il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi ed isolati rovesci sulle zone orientali. Al centro e in Sardegna tempo ben soleggiato e stabile, salvo modesti e innocui addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma senza rischio di precipitazioni. Al sud e in Sicilia il contesto meteorologico si confermerà ampiamente soleggiato, con nuvolosità temporanea e locale al mattino lungo il settore tirrenico settentrionale. La ventilazione si disporrà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, venti deboli dai quadranti settentrionali sul versante adriatico e in rotazione da ovest sul Tirreno. Mari in prevalenza poco mossi o localmente mossi. Temperature stazionarie o in lieve calo sulle Alpi, con valori massimi compresi tra 30 e 32 gradi al nord, tra 30 e 34 gradi al centro, con valori più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi sulle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Verde, viaggiare informati.
17: 23:31 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Cavenago e Trezzo, verso Brescia c'è un veicolo in fiamme, prudenza al chilometro 156,6. A1 Milano-Napoli, traffico rallentato a causa di un veicolo fermo tra Modena Sud e Val Samoggia in direzione di Bologna. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio A14 A1 Milano-Napoli verso quest'ultima autostrada, il traffico è rallentato a causa del traffico intenso. E sempre sulla 14, con 45 minuti tempi di percorrenza stimati, code a tratti e traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Ora, diramazione per Ravenna. Tra Ravenna e il bivio di diramazione Ravenna 14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima autostrada, la coda è per traffico intenso. Sulla 1 Milano-Napoli, tra bivio 1 diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli, c'è un incidente al chilometro 585. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Lavoria e Pontedera Ovest verso Firenze, ci sono 3 chilometri di coda per via di un veicolo fermo. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.
18: Sassi, pastiglia, moglie, vita. Tommy Simpson crolla a terra. È il Tour 1967 e il gruppo sta scalando il Mont Ventoux. Però non è stato il caldo a fermare il suo cuore. Un compagno di squadra viene chiamato a vincere la tappa nel suo nome. Quel ciclista però arriverà persino a colmare anche il vuoto lasciato nella sua vita privata. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia del cuore di Barry Hoban.
3: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
19: In giornate come queste, se prendi una pastiglia salti per aria.
20: Prendi molte anfetamine?
19: In primavera, quando voglio correre ma è brutto tempo.
20: Ma i medici che ti dicono?
19: Tranquilli loro, tranquillo io.
18: Aveva una gran sete quel pomeriggio, Tommy Simpson. I suoi compagni di squadra ci avevano fatto caso, ma solo fino a un certo punto, visto che quel giorno tra il sole e la terra non passava nemmeno una nuvola che fosse una. A metà luglio, poi, era impossibile non avere una sete boia su quella montagna di soli sassi, senza lo straccio di un albero ai lati di una salita disegnata in mezzo ad una pietraia. Il sole picchiava mentre Tommy Simpson beveva un'acqua che non lo dissetava e mentre improvvisamente perdeva contatto dagli altri. Alcuni compagni di corsa non erano poi così meravigliati di quel suo barcollare, dato che ai piedi della salita Simpson era stato visto affrontare quella sete che non passava anche con un liquore all'anice tipico di Marsiglia chiamato pastis, accompagnato anche, pare, da una dose di cognac. Insomma, poteva essere nelle cose vederlo sbandare qui sul Mont Ventoux, solo che Tommy Simpson aveva sbandato fino a cadere come chi non ha paura di rovinare su sassi e polvere dimenticati qui dal tempo della creazione. Il meccanico della squadra britannica che gli viaggiava accanto si era fiondato e lo aveva soccorso con l'abilità che metteva quando si trattava di rimediare ad un tubolare bucato. Lo aveva quindi rimesso in sella e spinto fino a dargli quel poco di slancio indispensabile a riprendere il ritmo della pedalata su uno strappo durissimo. Rimetterlo in gara però non era stata la cosa migliore, visto che Tommy Simpson aveva subito ricominciato a zigzagare come chi non ha meta, come chi non capisce dove si trova, come chi non ha più forze e soprattutto come chi si sta per schiantare. Questa volta a raccoglierlo tra sassi e polvere erano stati alcuni spettatori in sandali e a torso nudo. Del resto tutti lo conoscevano perché Tommy Simpson era stato campione del mondo fino ad un anno prima e aveva persino indossato la maglia gialla qui, al Tour de France. Non c'è più il meccanico a soccorrerlo adesso. Adesso su di lui è piegato il dottor Pierre Dumas, medico del Tour. Uno che a qualsiasi ora del giorno, dicono i corridori, viene annunciato da una zaffata di whisky che butta giù con grande nonchalance. Adesso il dottor Pierre Dumas applica il protocollo per la rianimazione, mentre l'elicottero della corsa si prepara a trasportare Tommy Simpson nell'ospedale più vicino. Chissà che cosa succederà adesso. La corsa era andata avanti, ma alle 18:30 la sala stampa aveva smesso di scrivere della tappa di domani e della classifica generale di oggi perché i medici non ce l'avevano fatta e il povero cuore di Tommy Simpson si era fermato per sempre. Ma non era tutto, perché gli stessi medici che avevano tentato tutto si erano rifiutati di firmare un certificato di morte che desse la responsabilità del decesso al caldo in cima al Mont Ventoux in quel 13 luglio 1967. Quelle condizioni di sole da sole non potevano spiegare il decesso. Il corpo di Tommy Simpson era stato quindi affidato all'Istituto di Medicina Legale. Il giorno successivo i giornali francesi erano pieni di titoli su quella tragedia. In quel 14 luglio però nessun tifoso lungo il percorso aveva voglia di celebrare la corsa e nemmeno la festa nazionale francese. Anche tra i corridori, non serve dirlo, nessuno pensava a pedalare più forte degli altri. Il corso delle cose però, come sempre, continuava a procedere nonostante tutti avessero il cuore pieno di morte. La gara era ripresa, sì, ma nel gruppo che procedeva solo per inerzia, i più anziani avevano deciso che l'unico modo per restituire senso a quel 14 luglio di dolore era far vincere un compagno di squadra di Tommy Simpson. La scelta era caduta sull'amico più caro di quel Tommy, che in quel momento era solo un corpo freddo steso su un tavolo di marmo. Il prescelto per il più triste dei successi si chiamava Vin Denson, solo che il povero Vin Denson non era nelle condizioni di reggere l'emozione di vincere in solitaria nel nome del suo amico. E così, poco alla volta, un po' alla spicciolata, la testa del gruppo si era sgretolata e un altro ciclista britannico, Barry Hoban, era rimasto quasi da solo, anche senza aver tentato mai lo scatto per la fuga. Mentre si chiedeva che cosa stesse accadendo attorno a lui, un motociclista dell'organizzazione gli si era fatto vicino. Col tono di chi doveva dare una comunicazione importante che non poteva essere coperta dal rombo del motore, aveva scandito queste parole: «I ragazzi dicono che tu devi andare avanti così fino al traguardo, Barry». Gianni Mura avrebbe scritto: «Barry Hoban fece in solitudine le strade che sapevano sempre più di mare fino al traguardo di Sète, la città di Brassens. Era il 14 luglio, ma non importava a nessuno, neanche all'orgoglio dei francesi. Hoban andò via spinto dal gruppo che aveva un cuore. Nessuno lo inseguì. Hoban arrivò primo a Sète, con la testa piegata sul manubrio, piangendo». Tommy Simpson, l'amico Vin Denson, il gruppo dei ciclisti, il compagno di squadra Barry Hoban. Per quanto a pezzi, tutti avevano mostrato di avere un cuore e ciascuno, a suo modo, lo aveva tirato fuori. Barry Hoban era uno dei cinque figli di una famiglia modesta del West Yorkshire. Il padre era minatore e, come se la vita appartenesse ad un destino ineluttabile, si era portato anche Barry là sotto per guadagnarsi da vivere. E il giovane Barry aveva cominciato a tirare fuori da lì tutto il carbone che poteva. Aveva appena 15 anni quando aveva lasciato i banchi di scuola. A differenza del padre, però, Barry Hoban pensava che la vita non appartenesse ad un destino ineluttabile, e la sua certezza era che pala e casco non sarebbero stati compagni di vita inseparabili. Nei momenti di libertà, poi, scendeva ancora là sotto, dove il sole non arriva, ma non in profondità come nei cunicoli dove lavorava. Gli bastava percorrere le scale che conducevano in cantina e da lì tirare fuori la bici del padre, e allora sì che la vita diventava una gita. Poco alla volta quel diversivo era diventato passione e la passione era diventata ossessione. Anzi, no, non era ossessione, era un misto di piacere e di speranza, perché anche se nascere nel Regno Unito non era il modo migliore per diventare un ciclista professionista in quegli anni, quella bici era comunque l'unico strumento a cui aggrapparsi per venire fuori dal fondo della miniera che da sempre aveva sfamato la sua famiglia. I risultati non erano mancati. Era diventato campione nazionale dei dilettanti nella prova in linea, in quella a cronometro e poi anche nell'inseguimento su pista. Nell'estate del 1960 aveva 20 anni ed era arrivato ai Giochi Olimpici di Roma iscritto alla gara di inseguimento a squadre su pista. Va bene, l'esperienza era durata appena 4 minuti e 45 secondi, visto che con questo tempo, già al primo turno, il quartetto britannico era stato eliminato dalla Danimarca. L'esperienza però aveva fatto maturare nel suo cuore la consapevolezza che farcela non apparteneva all'impossibile e che davvero non era scritto da nessuna parte che la vita appartiene ad un destino ineluttabile. Serviva metterci il cuore, anche se il cuore da solo non basta mai, e infatti per sfondare era necessario anche dire addio prima alle piccole certezze della miniera di carbone e poi a tutta l'Inghilterra. Se negli anni 60 del Novecento volevi fare il ciclista, era necessario attraversare la Manica e poi pregare di avere l'occasione giusta in Francia oppure in Belgio. C'erano voluti alcuni anni di gavetta, poi nel 1964 era arrivato il primo vero ingaggio in una squadra professionista, la Mercier di Raymond Poulidor. Barry Hoban aveva subito vinto due tappe consecutive alla Vuelta di Spagna. In quello stesso anno aveva anche sfiorato uno successo di tappa al Tour de France, successo che poi sarebbe arrivato in quel 14 luglio 1967, quando nessun tifoso lungo il percorso aveva voglia di celebrare la corsa e la festa nazionale francese, mentre tra i corridori nessuno aveva voglia di pedalare. Quel giorno, lo sappiamo, il gruppo aveva deciso che fosse lui, come compagno di squadra, a prendere per un momento il posto di Tommy Simpson e a vincere in lacrime una corsa nella quale nessuno aveva cuore per darsi battaglia, poche ore dopo che il cuore del povero Simpson si era fermato. Una morte difficile da accettare, ma che per la scienza era stata fin troppo facile da spiegare. Non era un eccesso la prudenza dei medici che non avevano voluto firmare il certificato che attribuiva la morte di Tommy Simpson ad un malore improvviso e imprevedibile. Del resto, nel giro delle corse, tutti conoscevano l'andazzo e nessuno si preoccupava poi troppo di nascondere l'uso di stimolanti. Rino Negri, autorevolissimo giornalista della Gazzetta dello Sport, inviato a quel Tour 1967, poche ore prima della tappa sul Mont Ventoux, ne aveva parlato addirittura con lo stesso Tommy Simpson, di quella roba là che molti nel gruppo buttavano giù con la stessa nonchalance con la quale il medico del Tour, Pierre Dumas, così dicevano i ciclisti, consumava i suoi whisky a qualsiasi ora del giorno e della notte. Le risposte di Tommy Simpson erano state prima categoriche e poi disarmanti.
19: In giornate come queste non puoi prendere nemmeno una pastiglia di metedrina, altrimenti salti per aria.
20: Prendi molte anfetamine?
19: Meno di altri, che poi giuravo di viaggiare a pane e acqua. Sai quando mi servo delle anfetamine? In primavera, quando voglio correre o allenarmi, ma è brutto tempo e ho disturbi respiratori. Lo fanno tutti, che ti credi? Del resto, come potresti allenarti per ore sotto la pioggia se non ci fossero prodotti che ti aiutano a respirare? Ad ogni modo, conosco il mio corpo e non esagero mai.
20: Ma i medici che ti dicono?
19: Che se vado avanti così posso benissimo correre fino a 40 anni.
18: La chimica per alterare prestazioni e percezioni era più che diffusa in quel periodo, e mica solo nel ciclismo. Per capirci, tutti sapevano che anche loro facevano uso di droghe mentre componevano, e in quello stesso luglio 1967, nel quale Tommy Simpson era rovinato tra le pietre del Mont Ventoux, i Beatles avevano firmato un appello per la legalizzazione della marijuana. Lo avevano pubblicato a pagamento sulle pagine di quel The Times, che non aveva negato la concessione della pagina. Come dire, anche negli ambienti più paludati e conservatori non era uno scandalo interrogarsi sull'uso di tutto quello che rientrava in una semplice definizione: droga. E a quella parolina lì era arrivato anche il medico legale chiamato ad eseguire l'autopsia sul corpo di Tommy Simpson. Il certificato riportava:
0: decesso dovuto a collasso cardiaco. Questo è imputabile a condizioni atmosferiche sfavorevoli, a uno stress fisico intenso e all'uso di medicamenti scoperti sulla vittima. A questo riguardo si conferma che nelle viscere, nel sangue e nelle urine del defunto sono state trovate tracce di anfetamina. Va precisato anche che la dose assorbita da Simpson non ha potuto da sola determinare la sua morte.
18: No, non le prendeva solamente in primavera le anfetamine. Le aveva assunte anche quella mattina di luglio prima di affrontare il terribile Mont Ventoux col sole che spaccava il miliardo di pietre sparse sul fianco della montagna. Eppure è come se lo sapeva che in quelle condizioni là rischiava di saltare per aria prima e di rotolare a terra poi. Sì, era morto di doping Tommy Simpson. Forse non solo di doping, ma era morto anche di doping. Barry Hoban, lo sappiamo che non era il corridore più vicino al cuore di Tommy Simpson, eppure quella vittoria che il gruppo aveva affidato a lui, piegato in lacrime sul manubrio, non sarebbe rimasto l'unico momento nel quale Barry avrebbe preso il posto di Tommy Simpson.
21: Non posso dire di essere stato amico intimo di Tom. Al tour gareggiavano solo squadre nazionali e noi inglesi eravamo pochi e nemmeno così uniti tra di noi. Ci rispettavamo, è vero, ma se avessi potuto battere Tom, l'avrei fatto.
18: Barry Hoban, che era passato accanto a Simpson e aveva visto la scena del soccorso da parte del dottor Pierre Dumas.
21: Ho visto Tommy ed ho pensato: quell'idiota ha preso un colpo di sole. È stato pazzesco, perché non riuscivo proprio ad immaginare cosa stesse succedendo. Quando sono arrivato in albergo ho chiesto: Tom è già qua? I dirigenti della squadra sapevano già, ma ci hanno nascosto la verità fino a sera. Quando la mattina dopo mi sono svegliato, ho pensato: ho fatto un incubo. Ho sognato che Tom era morto. Un attimo dopo, però, mi sono detto: ma che incubo, merda. È tutto vero.
18: Barry Hoban, che descriveva così il clima intorno alla corsa.
21: Felix Levitan, l'organizzatore, era una specie di mafioso. Quando Tom morì, disse più o meno: qui la responsabilità se la prende Tom Simpson, oppure l'organizzazione del tour. Assicuratevi che il tour non venga mai incolpato. E poi c'era Pierre Dumas, il medico, che non faceva altro che puzzare di whisky. Non avevano materiale per rianimarlo e gli fu praticata solo la respirazione bocca a bocca. Perché va bene, Tom aveva preso delle anfetamine, ma nulla era stato fatto per fronteggiare quello che comunque poteva essere previsto.
18: Pochi giorni dopo quei fatti, la vita avrebbe imboccato una traiettoria, quella sì, imprevista e imprevedibile.
21: Incontrai la vedova il giorno del funerale di Tommy. Si chiamava Helen. Mi sono avvicinato, le ho stretto la mano e abbiamo iniziato a parlare degli ultimi giorni di Tom. Poi però abbiamo iniziato anche a scriverci, e poi a sentirci, e poi a vederci. Ci siamo innamorati. Non c'è un perché. Le cose vanno così.
18: Barry Hoban ed Helen Sherburne si erano sposati poco dopo. Barry avrebbe assunto la patria potestà di Jane e Joan, le due bambine che portavano il cognome di Tommy Simpson. A loro due, presto, si era aggiunta una terza sorella chiamata Danielle, che invece di cognome faceva Hoban. Hoban, come suo papà Barry, che una volta aveva vinto in lacrime una tappa al tour su un mandato dei compagni di corsa perché quello era il solo modo per riempire il vuoto lasciato dalla morte di Tommy Simpson. Barry Hoban, che poi avrebbe riempito il vuoto lasciato anche nella sua famiglia, su mandato però solo del suo cuore e di quello della vedova di Simpson.
21: Helen ed io siamo sempre stati felici. Spesso parliamo di Tommy come se fosse ancora vivo. Quando accade, lo facciamo sempre sorridendo.
18: Barry ed Helen, non più piegati dalle lacrime. Barry ed Helen in piedi accanto uno all'altra. Anche questa volta il corso delle cose aveva ripreso la propria traiettoria e, nonostante tutti avessero la morte nel cuore, tutti avevano anche il sorriso sulle labbra. La vita a volte è anche così. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: De trionfa in Sassonia-Anhalt e punta al governo del Land. La leader vai del risultato storico, crolla la CDU del cancelliere Merz. Ucraina, nuove proposte americane per fermare la guerra. Dopo Putin e gli inviati di Trump incontrano Zelensky. La pace è lontana, servono compromessi. L'Italia cresce più del previsto. Giorgetti a Cernobbio vede il PIL vicino all'1%. Non siamo fenomeni, ma la barca va e il paese è rispettato. Fiori e candele per Lorena, Firenze ricorda la donna gettata dal cavalcavia, la commozione della madre, grazie per il vostro affetto. Oggi l'autopsia. L'ultima storia di Bertolucci rivive a Venezia, Andrea Pallaoro porta in concorso The Echo Chamber con Luca Marinelli e Susan Sarandon, in gara anche Woman Unknown di Fucada. Kimi Antonelli da sogno a Monza, 19° al via, primo al traguardo. Dopo 60 anni un italiano torna sul gradino più alto del podio. Calcio, Gatti salva la Juventus contro il Milan, finisce 1-1. Volley, azzurre sconfitte e l'Europeo va alla Turchia sul tie break. Buonasera da Francesca Giannini. Germania in primo piano con il trionfo alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt dell'estrema destra di AfD, che punta per la prima volta dal dopoguerra a governare un land tedesco. 35 anni, Ulrich Siegmund, volto sorridente, messaggi semplici, forte presenza online, è descritto dai media tedeschi come una sorta di pop star della politica. Der Spiegel lo ha definito l'uomo più pericoloso della Germania, ma lui ha sfruttato l'etichetta come strumento di propaganda. Un programma politico duro e puro che prevede la remigrazione, ovvero il rimpatrio forzato, non solo dei richiedenti asilo respinti, ma anche degli immigrati regolari ed eventualmente di cittadini di origine straniera considerati non integrati. L'inviata Rai.
1: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Mai un partito dell'estrema destra aveva conquistato così tanti voti in un land della Germania. Alle elezioni della Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti. Già la mattina il candidato governatore, Uwe Siegmund, era arrivato fiducioso nella vittoria, accolto come una star dai sostenitori. Prima di andare a votare li saluta tutti uno per uno, chiamandoli per nome. A urne chiuse la CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. Il governatore uscente ammette la sconfitta, dice: gli elettori hanno lanciato un segnale, terzi e quarti, Linke e Verdi. Sarà ora difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo, perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD, ma Siegmund si dice pronto a governare. Un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel, che chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza oltre il 75% degli aventi diritto. Magdeburgo, Emma Farnè, GR1.
0: E il trionfo della AfD rimbalza anche oltreoceano. Trump ha ripostato sui social i risultati del voto in Sassonia-Anhalt senza commentarli. Ma è soprattutto l'Europa a interrogarsi sull'avanzata dell'ultradestra tedesca e sulle possibili conseguenze. Il corrispondente da Bruxelles.
2: A Parigi il ministro per gli affari europei Haddad parla di momento critico per il leader della sinistra francese Mélenchon e una catastrofe che rende inaccettabile il piano di Berlino per costruire l'esercito più potente d'Europa. Allarme dall'ex laborista inglese Corbyn. I loro messaggi ricordano i nazisti. Il fascismo può sorgere ovunque. Duro il premier polacco Tusk. Solo idioti o traditori festeggiano l'AfD. Di segno opposto l'esultanza del fronte sovranista. L'ex premier ungherese Viktor Orban celebra una grande serata per l'Europa e avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio. Lì fa eco dalla Spagna il leader di Vox Abascal, che definisce il voto tedesco una clamorosa speranza per tutto il continente.
3: Da Bruxelles, Mauro Giliberti, GR1.
0: E commenti alla vittoria di AfD in Sassonia arrivano anche dalla politica italiana.
4: Un'altra Europa è possibile. Il primo a commentare, Matteo Salvini, è anche l'unico a esultare senza mezzi termini per la vittoria di AfD. Pericolo? No, si chiama democrazia, scrive il vice premier. Ma anche Galeazzo Bignami, da Fratelli d'Italia, parla di risultato tutto sommato positivo, perché ha perso la sinistra, aggiungendo: la definizione di neonazisti fa sorridere. Tutte le altre reazioni reazioni sono di allarme e preoccupazione, a partire da quella di Antonio Tajani, che parla di una pessima notizia, l'affermazione di una forza antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali. Un partito estremista per Maurizio Lupi,

0: Dello stesso tenore le opposizioni. Carlo Calenda parla di Unione Europea a rischio, Riccardo Maggi di una nube nera fatta di xenofobia e nazionalismo. Rischiamo di riportare indietro le lancette della storia, l'allarme di Verdi Sinistra, per cui bisogna rispondere con lavoro e sicurezza sociale. Per Giuseppe Conte, l'estrema destra, primo partito, è conseguenza dei tagli a scuola e sanità mentre si finanzia il riarmo. Agghiacciante l'esultanza di Salvini, critica il PD. Dobbiamo essere noi l'alternativa alle ombre del passato. Lucio Bondi, GR1.
1: La guerra in Ucraina, nuova tornata di negoziati in cui sono stati coinvolti anche i consiglieri per la sicurezza di Regno Unito, Germania e Francia. Dopo Mosca, gli inviati di Trump sono stati a Kiev da Zelensky. Servono compromessi, avvertono gli Stati Uniti. L'inviata Rai.
2: Con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, abbiamo discusso della questione Patriot, che è molto urgente, ha detto il presidente ucraino Zelensky dopo il round di negoziati al Palazzo Presidenziale, e ha ribadito che per risolvere la complessa questione dei territori serve un incontro tra presidenti. Si è conclusa la missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev, per la prima volta nella capitale ucraina e con la tregua di 3 giorni concordata solo per le 2 capitali. Gli europei sono stati coinvolti direttamente nelle trattative. Dopo i negoziati tra americani e ucraini, il tavolo è stato allargato anche ai consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Gran Bretagna e Francia. Witkoff ha anticipato che presto saranno annunciati nuovi colloqui trilaterali tra ucraini, russi e americani. A Mosca ha detto sono stati fatti progressi, si sono sentite idee nuove, ma per mettere fine alla guerra entrambe le parti devono fare dei compromessi e ridurre le questioni in sospeso. È difficile, ha ribadito, ma pensiamo di avere gli ingredienti per arrivarci. L'Ucraina intanto si prepara a un altro inverno di guerra. Da Kiev, Raffaella Cosentino per il GR1.
1: E dagli Stati Uniti arrivano anche forti pressioni su Israele. Netanyahu ha ordinato lo smantellamento di un centinaio di avamposti dei coloni in Cisgiordania costruiti senza autorizzazione. Una decisione maturata dopo le richieste di Washington. Contrario il ministro dell'ultradestra Smotrich, che ha contestato apertamente la scelta del premier. Dal Papa arriva un nuovo invito accorato perché prevalga nel mondo la concordia in tutti i conflitti.
3: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
1: Al forum di Cernobbio il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che pur confermando lo scenario difficile del momento, rivendica i risultati del lavoro del governo. La nostra inviata.
4: Un intervento breve per rivendicare l'impegno di 4 anni da ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum di Cernobbio e lo fa guardando intanto allo scenario. Troppe crisi in un mondo complicato, non le stiamo affrontando al meglio. Il PIL italiano però regge, quest'anno potrebbe chiudere a più 1%. La speranza è che la procedura di infrazione a fine settembre rientri, dando respiro ai conti. Di certo Giancarlo Giorgetti è soddisfatto della gestione del governo del debito pubblico.
5: Mi definisco un sovranista e penso che riuscire a gestire il proprio debito pubblico in questo modo sia una grande dimostrazione di sovranismo pragmatico e di cui vado molto fiero. Perché si può essere sovranisti sparando le grosse, si può essere sovranisti facendo i fatti.
4: Un impegno per il ministro dell'economia che permette di affrontare la crisi dei bond con solidità. Sui salari Giorgetti chiede anche l'impegno degli imprenditori in platea.
5: Sulle retribuzioni il governo è disposto a fare la sua parte in termini anche di incentivi fiscali, però ci devono essere gli imprenditori che devono vedere questa come una delle prime forme di investimento.
4: Poi il bilancio finale.
5: Non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento.
4: Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
1: E al forum di Cernobbio ospite anche tanti leader politici. Dal palco Matteo Salvini replica le critiche della sinistra e rivendica sulla patrimoniale il principio del governo è agevolare le imprese negli investimenti in Italia e non punirle. Mai le mani nelle tasche degli italiani, gli fa eco da Fratelli d'Italia Tommaso Foti, e l'azzurro Antonio Tajani rivendica l'occupazione ai massimi. Dall'opposizione la segretaria PD Schlein torna sulle proposte per l'energia a base di rinnovabili. Matteo Renzi cita il calo del potere d'acquisto accusando l'esecutivo, mentre dai 5 Stelle Giuseppe Conte lancia l'idea di un fondo sovrano nazionale di sviluppo, rassicurando comunque sulla tenuta del campo largo. Il governo ha aumentato progressivamente i fondi per le cure palliative, 10 milioni in più nel 2024 e altri 10 nel 2025 per uno stanziamento complessivo di 120 milioni di euro l'anno. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo l'appello del presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Renzo Pegoraro, a destinare maggiori risorse all'assistenza dei malati. Questa è Rai Radio 1, 00:10. Ora la cronaca con il femminicidio di Lorena Insceri. Oggi le autopsie sui corpi della vittima e dell'ex compagno che l'ha uccisa e poi si è suicidato. A Firenze commozione durante la fiaccolata per dire basta alla violenza contro le donne.
6: Grazie mille.
7: Con un filo di voce, la madre di Lorena Insceri ha ringraziato le centinaia di persone arrivate sotto casa della figlia per dire basta ai femminicidi. Una fiaccolata voluta dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha raccolto così l'appello lanciato dal padre della vittima.
8: O si lavora sulla prevenzione oppure continueremo a vedere fatti drammatici come questi.
7: Federico, cosa fai? Calmati, io ti amo, possiamo tornare insieme. È stato questo l'ultimo disperato appello della vittima al suo ex, dopo averla aggredita nel garage della sua casa. Federico Vella l'aveva chiusa nel bagagliaio dell'auto con le mani legate dalle fascette che aveva acquistato quella mattina. Le parole di Lorena sono state ascoltate anche dagli operatori del 112 che lei era riuscita a chiamare. Lucida, nonostante lo shock, aveva bisbigliato al telefono informazioni utili a rintracciarla. Lui l'aveva sentita e aveva fermato l'auto, ma è rimasto sordo davanti alla supplica della donna con la quale nelle settimane precedenti aveva tentato di riallacciare un rapporto finito per un suo presunto tradimento. Chiuso il portellone e ha ripreso a guidare verso il cavalcavia dove prima l'ha uccisa e poi si è tolto la vita. Simone Zazzera, GR1.
1: Sangue sulle strade italiane, 3 morti e 2 feriti e il tragico bilancio di 2 incidenti avvenuti durante 2 diverse gare automobilistiche in Liguria e in Sicilia. A raccontare la dinamica di quest'ultimo è il direttore di gara.
9: La vettura è volata dalla sede stradale e è planata a circa 60 metri dal ciglio della carreggiata.
10: A ricostruire quanto accaduto è il direttore di gara Fabrizio Fondacci, uno schianto che non ha lasciato scampo a Giuseppe Bisconti e a Carol Greco, 18 e 20 anni, i giovani spettatori morti investiti dall'auto nella cronoscalata del Monte Erice in provincia di Trapani. In un video le immagini dell'incidente, la vettura sbanda e finisce fuori strada, il tutto sotto gli occhi del pubblico.
11: Non ha completamente messo nel freni, niente, completamente tirato dritto.
10: Nell'impatto è rimasto ferito anche un commissario di gara, Mario Marchetti, illeso invece il pilota, Marco Nicoletti. Il mezzo ora è sotto sequestro. Nell'entroterra di Genova, durante la gara di rally Val d'Aveto, ha perso la vita il navigatore sanremese Stefano Sapracone, di 43 anni, in equipaggio con il pilota genovese Stefano Scapellato, ferito lievemente. La loro auto è finita fuori strada in prossimità di una curva, andando a sbattere contro un albero. Il ricordo di Vittorio Saredi, organizzatore del rally.
12: Fantastico, era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un vero professionista.
10: Eleonora Fioretti, GR1.
1: Incidente all'aeroporto internazionale di Miami, un Boeing cargo di Amazon è uscito di pista durante l'atterraggio, ha travolto alcuni veicoli e ha preso fuoco, almeno 5 i morti, diversi i feriti, ancora da accertare le cause. Possibili disagi nei trasporti da stasera alle 21, sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord. L'agitazione proseguirà fino alla stessa ora di martedì. Possibili cancellazioni e variazioni dei treni, garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Regolare invece il trasporto pubblico locale. Ci siamo, riparte la scuola per quasi 8 milioni di studenti. La prima campanella suonerà questa mattina a Bolzano, l'ultima il 17 settembre in Puglia. Ma il nuovo anno riparte tra vecchie emergenze e nuove sfide, dal caldo che in alcuni comuni ha imposto rinvii al caro scuola, passando per la questione precariato con il Ministero che rivendica oltre 37.000 immissioni in ruolo e la copertura della quasi totalità delle supplenze. La domenica da sogno di Kimi Antonelli, siamo allo sport che anticipiamo. A Monza una rimonta da leggenda e una vittoria storica. Tifosi in delirio per il giovane fuori classe della Mercedes, sempre più leader del mondiale. Coro di complimenti da Giorgia Meloni a Yannick Sinner.
13: La mano sul cuore, gli occhi lucidi, le labbra che si muovono a cantare le parole del nostro inno, il canto degli italiani, l'inno di Mameli, accompagnato dal pubblico di Monza che risponde all'unisono su quelle meravigliose note. E poi il pugno alzato, il sorriso furbo ma anche limpido di chi ha appena compiuto 20 anni e ancora non si rende conto che ha scritto la storia dello sport italiano. Kimi Antonelli ha vinto a Monza il Gran Premio d'Italia. Non succedeva che un italiano trionfasse a casa nostra dal 66, 60 anni, e già questo basterebbe. Ma non basta, no, perché Kimi ha vinto partendo 19esimo, ha annichilito tutti, compagno di squadra compreso, 7ª vittoria in stagione, nel mondiale vola più 66 sul primo inseguitore, che è proprio il compagno di squadra Russell, che sul podio abbozza il sorriso di chissà che contro i marziani non c'è partita. Signore e signori, Kimi Antonelli.
6: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo. Credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
13: Sul podio anche Verstappen, terzo, disastro Ferrari, Leclerc sbatte al secondo giro violentemente, Hamilton è solo sesto, deluso. Alla vigilia si parlava di tifo diviso, ma a unire tutti a Monza ci ha pensato questo ragazzo che rincorre un sogno mondiale sempre più vicino. Monza, Manuel Codignoni, GR1.
1: Concluso l'ultimo controesodo estivo, è già tempo di bilanci. Sulla rete ANAS dal 16 luglio registrati 485 milioni di transiti senza particolari criticità. Anche gli ultimi rientri sono stati accompagnati dal caldo, con temperature ancora sopra la media. Ma da mercoledì cambia lo scenario, tornano piogge e temporali. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
14: Ci dobbiamo attendere ancora un paio di giornate tra lunedì e martedì di bel tempo con temperature al di sopra della media ma che gradualmente perderanno qualche grado. Da mercoledì un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche. Arriva aria più fresca, ci sarà sicuramente qualche rovescio temporale soprattutto al nord, al centro. Comunque ci attendiamo ancora un mese di settembre abbastanza caldo.
1: A un mese dalla scomparsa di Francesco Guccini, un gruppo di appassionati ha organizzato a Roma una serata per ricordarlo, ispirata ad uno dei versi più famosi del cantautore, quella domenica di settembre.
15: Le abbiamo talmente tanto cantate queste canzoni e ascoltate che fanno proprio parte del nostro modo di essere.
16: Sul ponte della musica di Roma tutte le generazioni si ritrovano a centinaia per cantare le canzoni del maestrone. Chi ha portato le chitarre, chi da mangiare, chi da bere.
17: Sì, unica nel suo genere, perché poi Roma è lontano da Pavana, da Bologna, però vicino col cuore. Visto quello che è successo è pure un'aria un po' malinconica, però è anche bella perché è partecipazione.
18: Che se ascolti le canzoni di Guccini, che è stato un poeta, è un poeta e sarà per sempre un poeta, secondo me c'è qualcosa che ci unisce tutti.
16: Che cos'è questo qualcosa?
18: Vedere l'altro, riconoscere l'altro, riconoscerci tra di noi.
16: Il modo migliore probabilmente per ricordare questa domenica in settembre così speciale.
19: La musica, come vediamo, alla fine unisce un po' tutti, quindi anche lui ha fatto questo, però anche per noi giovani, come vediamo qua, le generazioni si sono unite tutte.
16: Dal Ponte della Musica, Roma, Federico Mello, GR1.
1: Siamo al cinema, la mostra di Venezia, altri tre film a caccia del Leone d'Oro, tra loro anche il nuovo di Andrea Pallaoro, che ha portato sul tappeto rosso Luca Marinelli e Susan Sarandon. Ma si è visto anche il potente Woman Unknown, la nostra inviata.
20: Nessuno voleva fare un altro film in costume sulla Seconda Guerra Mondiale, ma la realtà è che quel periodo parla degli uomini, non delle donne. Mahiel Tuki, regista danese di origini egiziane e fino a pochi giorni fa unica donna in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, dove porta Woman Unknown, quasi un thriller nella Danimarca del 45, dove le donne vengono punite per aver frequentato tedeschi. Bel film, del quale potremmo sentir parlare nella serata finale e che uscirà in Italia, dove giovedì arriverà nelle sale The Echo Chamber. Applausi per la realizzazione dell'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, diretti da Andrea Pallaoro.
21: La mia autodistruzione è esattamente ciò che voglio.
22: Grandissima responsabilità. Ho capito subito che il modo per onorare la sua essenza era quella di lasciarla filtrare attraverso una mia sensibilità, una mia visione.
20: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: Ed ora la musica con dilettevoli inedite eccedenze. Il nuovo album di Mina in arrivo il 9 ottobre. Ad anticipare il nuovo lavoro discografico, l'omaggio a Pino Daniele con Vento di passione, che il cantautore napoletano aveva inciso nel 2007 in duetto con Giorgia.
23: È come un vento di passione, o una rosa rossa.
1: Il singolo uscirà il 18 settembre, sarà accompagnato da un videoclip di Ferzan Özpetek con protagonista Luca Argentero. Tra le 10 cover dell'album anche una nuova versione di Settembre di Ivano Fossati.

0: Si chiude qui questa edizione del GR1 a mezzanotte e 20 minuti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini. In regia grazie a Gianluca Liberati ed Edmondo Cotta. Restate con noi, ora c'è il GR1 Sport. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione. Buonanotte.
1: GR1 Sport.
2: Daniele Fortuna in studio, la vittoria straordinaria in rimonta di Kimi Antonelli a Monza, festa italiana in Formula 1, ne abbiamo parlato nel corso del giornale. Domenica di sport, di calcio, 1-1 tra Juventus e Milan, notizia della tarda serata, la Fiorentina ha esonerato Fabio Grosso dopo la terza sconfitta consecutiva, nessun punto in tre partite. Il posticipo allora, la Juventus raggiunge il Milan nel recupero.
3: Juventus e Milan non sono più a punteggio pieno, con l'1-1 raggiunto in extremis dai bianconeri, Roma e Inter volano al comando della classifica in attesa della Lazio impegnata questa sera a Udine. È stata una partita abbastanza bloccata, nel primo tempo ci ha provato più della Juventus con Maignan che ha respinto conclusioni non irresistibili però di Nico Gonzalez e Conceição. Milan ad aspettare, secondo tempo invece più vivace, dopo 10 minuti un tiro da fuori da parte di Conceição ha preso in pieno il palo, poi cominciano i movimenti dalla panchina che saranno determinanti perché il Milan manda in campo tra gli altri Alfaggio, Sisse, il talento che dopo due partite da titolari era partito dalla panchina. Sisse dopo 8 minuti in campo al 23esimo trova il gol dell'1-0 dopo un elegantissimo stop sul lancio di Chukwueze alto subentrato. A quel punto la Juventus butta nella mischia anche il nuovo arrivato Voltemade, il Milan resiste, poi l'invenzione di Spalletti che dice a Gatti dalla panchina di alzarsi e di andare a fare l'attaccante e dopo 4 minuti Gatti di testa trova il gol del pareggio. Assistenza tecnica Andrea Montone, Torino, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: In classifica dietro alle prime c'è il Frosinone a 6 punti dopo la seconda vittoria di fila 3-2 sul Venezia, un'altra doppietta di Raimondo, la rimonta del Venezia con Yeboah e Sagrado, la rete decisiva è stata segnata da Quernaz nel derby emiliano, il Bologna raggiunge il Sassuolo sul 2-2 nel recupero grazie al primo gol di Dovbik, il Sassuolo era andato in vantaggio con Doig, la pari di Piccoli, 2-1 di Azic, pari definitivo come detto di Dovbik, 1-1 tra Parma e Monza, gol di Robinson per gli ospiti, il pari di Lontani. A chiudere la terza giornata oltre a Udinese-Lazio di stasera, Cagliari-Lecce che si giocherà alle 18:30. In Serie B, Juve-Stabia-Pisa è finita 3-0 per la squadra toscana, ma la partita è stata interrotta e poi ripresa per una malora dovuto al caldo del difensore del Pisa Bosinov, una crisi da disidratazione, è stato portato in ospedale, ora sta bene, polemiche per l'orario di inizio della partita alle 15. La pallavolo, le azzurre si sono fermate solo alla fine, l'europeo è andato alla Turchia, padrona di casa.
4: L'anno scorso contro la Turchia di Daniele Santarelli la vittoria mondiale al quinto set, quest'anno sempre al quinto set l'Italia si arrende nella bolgia di Istanbul. Il rammarico inevitabile dopo una sfida che le azzurre hanno per larghi tratti condotto con autorevolezza, in alcuni casi non sfruttando le occasioni, lottando comunque anche nelle difficoltà. Velasco.
5: Sono orgoglioso di questo gruppo perché sono modi di perdere. Questa è una partita dove la squadra non ha mai mollato, ha avuto dei momenti del gioco non buono, però è stato sempre lì. Non ha abbassato le braccia.
4: L'orgoglio di Miriam Silla per un'altra medaglia nel ciclo vincente con Velasco alla guida, la nona per l'Italia a livello continentale.
6: Sono orgogliosa del gruppo che abbiamo perché il gruppo meritava qualcosina in più. Loro dall'altra parte sono state più determinate, hanno vinto una partita. È sport, capita. Questo non vuol dire che questa medaglia non sia importante. La guardo con fierezza perché è frutto di tanto sudore e tanto lavoro.
4: Istanbul, Manuela Collazzo, GR1.
2: Mondiale di basket femminile a Berlino, l'Italia si arrende solo alla fine con le imbattibili ragazze statunitensi, 55-52 per Team USA, ma le azzurre sono andate avanti, hanno rimontato dopo un inizio difficile e poi sono passate in vantaggio nell'ultimo quarto, hanno perso, ma è stata una partita memorabile. Stasera Italia-Cina per chiudere il girone al secondo posto. Il tennis Open degli Stati Uniti, Alcaraz batte lo statunitense Paul in 3-7 e va ai quarti di finale. Prima di chiudere torniamo alla notizia di apertura, l'esonero di Grosso da parte della Fiorentina, si fanno alcuni nomi, tra questi c'è anche quello di Thiago Motta. Ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Mezzanotte 25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli. Tra Modena Sud e Val Samoggia verso Bologna, traffico rallentato a causa di un veicolo fermo. Siamo intorno al chilometro 177. Restiamo sulla A1 tra Bivio A1, diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, segnalato incidente al chilometro 585. Ora il raccordo Siena-Firenze, qui c'è tratto chiuso in entrambe le direzioni per la presenza di lavori tra San Casciano Sud e Firenze Certosa A1 Milano-Napoli. Questo tratto resterà chiuso fino alle 6. Autostrada del Mediterraneo, segnalato veicolo in avaria tra Pizzo Calabro e Falerna Lamezia Terme in direzione dell'allacciamento Fisciano, dunque prudenza. Sulla viabilità ordinaria, sulla via Emilia la statale 9, carreggiata chiusa per via di un incidente, 500 metri dopo l'incrocio Modena, siamo in direzione dell'incrocio Rimini. Concludiamo con una chiusura e torniamo sulla tangenziale di Napoli in autostrada. C'è rampa di accesso chiusa per lavori sia a Corso Malta che a Viale Maddalena in entrata in direzione Pozzuoli fino alle 6. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
7: In collaborazione con il CIS.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
8: Vai su tvsat.tv.
1: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
10: Bentornati alla Mezzanotte di Radio 1 Estate. Io sono Monica Setta e sarò con voi ancora questa puntata, una puntata lunga da vivere insieme ad un manager di punta di un settore nuovissimo. Allora, quando parliamo di intelligenza artificiale predittiva, non possiamo prescindere da una società che si chiama Eli e soprattutto da un amministratore delegato che è Antonio Sciuto. Buonanotte, dottor Sciuto, grazie di essere con noi.
11: Buonanotte dottoressa Setta, un gran piacere essere di nuovo insieme.
10: Grazie. Senta, allora io vorrei partire un po' alto, nel senso, parto dall'enciclica Magnifica Humanitas che invita a non confondere l'intelligenza artificiale con quella umana. E il Papa chiede che l'intelligenza umana, con la sua coscienza, la sua libertà, continui a guidare l'innovazione. E allora le chiedo, nel concreto, che cosa significa umanizzare l'intelligenza artificiale dentro un'impresa?
11: È il punto più importante del dibattito attuale, secondo me, sull'intelligenza artificiale, in quanto l'errore più grande è di pensare che l'intelligenza artificiale sia un tema di sola tecnologia. Nella realtà è un tema di leadership, è un tema di organizzazione e soprattutto, come ricordato nell'enciclica, è un tema di persone. Il futuro non è uomo contro macchina, ma l'uomo è la macchina, in questo caso l'intelligenza artificiale, che lavorano insieme. Si fa spesso confusione, non si riesce bene a definire quali siano i confini dell'uno e dell'altro, e secondo me è importante fare chiarezza. L'intelligenza artificiale elabora dati, fa previsioni, produce contenuti, ma l'intelligenza artificiale non possiede la coscienza, i valori umani, le responsabilità degli individui. Quindi non va confuso l'ambito di applicazione dell'intelligenza artificiale con il giudizio umano. La decisione finale, la responsabilità all'interno delle aziende restano dell'uomo, che deve essere supportato dalla tecnologia. E questo è, diciamo, la confusione che spesso si fa e che quindi ci deve far capire che l'intelligenza artificiale suggerirà e continuerà ad accelerare i suggerimenti di decisioni, di produzioni di contenuti nuovi, ma la responsabilità di quella stessa decisione resta umana.
10: Senta, dottor Sciuto, vogliamo spiegare a chi ci sta ascoltando la differenza tra intelligenza artificiale e intelligenza artificiale predittiva?
11: Questo è un altro grande confusione, perché è un ottimo punto, perché spesso si limita l'intelligenza artificiale a quella parte dell'intelligenza artificiale che tutti quanti noi conosciamo un po' meglio, che è quella legata a ChatGPT, che è quella dell'intelligenza artificiale cosiddetta generativa, perché da prompt, che sono le richieste che ognuno di noi si sta provando a fare dentro ChatGPT, i motori di intelligenza artificiale ci rilasciano dei contenuti nuovi che non sono altro che frutto della risposta a più alta probabilità rispetto alla domanda che viene fatta. Questa parte dell'intelligenza artificiale, che è quella più conosciuta da tutti, è solamente una parte. Invece la grossa parte dell'intelligenza artificiale, soprattutto quella che genera più valore all'interno delle imprese, è l'intelligenza artificiale predittiva. L'intelligenza artificiale predittiva è quella che, analizzando tantissime quantità elevatissime di dati interni alle aziende, esterni, serie di dati storiche molto molto ampie, produce delle predizioni per i fenomeni futuri. Quindi aiuta le aziende a capire meglio quali saranno le future vendite e quindi in funzione di quello ad organizzare tutta la value chain, la produzione, tutti i vari passaggi logistici che esistono. È quella che aiuta a capire meglio qual è l'offerta migliore per un determinato cliente, oppure qual è il miglior messaggio da inviargli o il miglior canale di comunicazione su cui attivare. Se guardiamo ai risultati, tutti gli studi delle principali società di consulenza come McKinsey, come l'MIT, concordano nel dire che le aziende che registrano ritorni superiori alla media sono quelle che si concentrano su questa parte dell'intelligenza artificiale, che è l'intelligenza predittiva.
10: Allora, noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi torniamo a parlare con l'amministratore delegato di Eli, leader nell'intelligenza artificiale predittiva, Antonio Sciuto. A tra pochissimo.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 Estate, bentornato l'amministratore delegato di Elai, Antonio Sciuto. Dottor Sciuto, allora, c'è una trasformazione particolarmente interessante, nel senso che nei settori più esposti all'intelligenza artificiale le posizioni iniziali richiedono sempre maggiori competenze, un tempo associate ai profili senior come giudizio, leadership, adattabilità e capacità decisionale. L'intelligenza artificiale, su questo siamo molti siamo d'accordo, sta eliminando molti dei compiti ripetitivi attraverso i quali i giovani imparavano il mestiere. Come si formano i professionisti di domani se viene meno una parte del tradizionale apprendistato sul campo?
1: Questo è un tema interessantissimo che mi appassiona particolarmente, perché tutti quanti noi che oggi ci troviamo magari in posizioni più avanzate nelle aziende abbiamo iniziato dal basso. Io personalmente ho iniziato tanti anni fa in Procter & Gamble e da giovane venditore ho imparato dai miei capi che mi spiegavano come andare a fare attività molto banali, attività operative, che consistevano nell'andare a visitare i punti vendita, nel rilevare gli assortimenti, nel capire il quantitativo necessario per un punto vendita di un certo prodotto. E diciamo che oggi una parte delle attività che vengono accelerate, migliorate o in parte sostituite dalla intelligenza artificiale è proprio legata a queste attività ripetitive che normalmente sono la base da cui partono tutte le varie professioni. Semplicemente dobbiamo prendere atto che questa è una rivoluzione di innovazione senza precedenti. Ne abbiamo avute tante nella nostra storia, ma questa va più veloce, c'ha tanti effetti moltiplicativi e alla fine cambia il modo in cui vengono svolte, cambia il modo in cui vengono pensate tutte le attività. Quindi il modo di apprendere cambierà anche. Il futuro è fatto da professionisti che nelle varie posizioni, anche in quelle iniziali, riusciranno a svolgere delle mansioni, ma saranno accompagnati da agenti di intelligenza artificiale che lavoreranno con loro come dei business partner, che suggeriranno azioni, che svolgeranno parte dei task e quindi nel futuro, per tutti i giovani che si avvicinano al mondo del lavoro, quello che diventerà sempre più importante sono tutte quelle componenti più soft, quelle più emozionali, intelligenza emozionale delle persone, che andrà a cambiare un po' il modo in cui verranno svolte le professioni e renderà sempre più importante la capacità di giudizio delle persone. Quindi io sono fiducioso per i giovani, bisogna solo essere pronti, come quando abbiamo iniziato a lavorare con il computer, bisognerà iniziare ad essere pronti a lavorare con gli agenti di intelligenza artificiale.
0: Senta, dottor Sciuto, ma la formazione, siamo pronti o no? A formare, no?
1: Il tema è molto semplice, l'intelligenza artificiale va a una velocità spaventosa, le aziende no. C'è una necessità di accelerare, dobbiamo diventare più veloci perché le aziende, le istituzioni devono accelerare, come anche il mondo della scuola, dell'università, deve accelerare per rivedere la formazione, per rivedere come preparare i giovani a questa nuova realtà dove l'intelligenza artificiale sta permeando un po' tutti i modi di lavorare, accelerando le velocità. Quindi serve formazione, ma serve consapevolezza su tutta la filiera nel modo in cui vadano ridefinite le professioni, di conseguenza di come ridefinire l'apprendimento e accrescere il valore delle qualità umane, il giudizio, l'etica, la responsabilità, il buon senso banalmente diventano centrali.
0: Noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi torniamo a parlare di intelligenza artificiale predittiva con l'amministratore delegato di Elai, Antonio Sciuto. A tra pochissimo.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 Estate, bentornato l'amministratore delegato di Elai, società leader nell'intelligenza artificiale predittiva, dottor Sciuto. Il 10 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in un esame preliminare due schemi di decreto legislativo per attuare la legge italiana sull'intelligenza artificiale e adeguare l'ordinamento all'intelligenza artificiale Act europeo. Il governo introduce sostanzialmente il principio secondo cui le decisioni più rilevanti sul lavoro non possono essere affidate esclusivamente ad un algoritmo. E allora le chiedo, è una tutela sufficiente oppure secondo lei esiste il rischio che il controllo umano diventi davvero soltanto una firma formale su una decisione già presa dalla macchina?
1: Bentornati a tutti, interessantissimo punto di riflessione. Diciamo che le aziende che si muoveranno in maniera corretta definiranno un po' o ridisegneranno un po' tutti i vari processi partendo da quelle che sono le possibilità che oggi ci offre l'intelligenza artificiale. Il punto qual è? Che nel ridisegnare questo processo per ottimizzarne i risultati dovrebbero comunque prevedere di mettere al centro le persone che rimangono quelle che prendono le decisioni finali. Quindi il fatto che anche il quadro normativo si sia adeguato in tal senso è estremamente positivo, anche per fungere come spinta alle aziende a prendere le decisioni giuste. Avere praticamente degli agenti che decidono interamente per noi non è sicuramente la mossa giusta, perché torno a dire che soprattutto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale generativa le risposte che vengono formulate cambiano in funzione di come viene fatta la domanda, cambiano in funzione di cosa viene anche considerato, che di volta in volta può essere differente. Quindi un'azienda non si può basare su delle risposte instabili che possono cambiare. Quindi da quel punto di vista è estremamente positivo. L'altro elemento su cui è ovviamente difficile spingersi e regolamentare troppo è che spesso si parla, in inglese viene definito human in the loop, cioè quindi mettere l'umano nel loop delle decisioni, al centro delle decisioni, però non basta, perché questo rischia di essere solamente un check che viene fatto, magari per essere in regola col nuovo contesto normativo, e invece non si predispone tutto un piano di formazione o comunque di evoluzione delle competenze che permetta a quella persona di avere le necessarie competenze per prendere quella decisione, perché aumentando la velocità delle AI aumenta anche il bisogno di avere quelle persone più preparate. Cioè il futuro non appartiene a chi compete con le AI, appartiene a chi impara a lavorare con le AI, ed è qui che le aziende devono accelerare, al di là del quadro normativo, che è un'evoluzione positiva del contesto.
0: Allora, noi ci fermiamo ancora a musica e poi torniamo per l'ultimo blocco della puntata insieme ad Antonio Sciuto, amministratore delegato di Elai, azienda leader nell'intelligenza artificiale predittiva. Musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 Estate, bentornato al nostro ospite Antonio Sciuto, amministratore delegato di Elai, azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale predittiva. Allora, dottor Sciuto, le nuove regole rischiano di rallentare l'innovazione oppure possono diventare un vantaggio competitivo per le imprese che sviluppano un'intelligenza artificiale affidabile?
1: E come sempre dipende dalle regole che vengono definite. Diciamo che la recente evoluzione, come dicevo prima, che porta a mettere l'uomo al centro e quindi a evitare che gli algoritmi da soli assumano decisioni per noi, è sicuramente un'evoluzione positiva. Poi se eleviamo un attimo la discussione, usciamo un po' dai confini italiani e europei, e guardiamo il quadro generale di chi sta vincendo realmente nell'intelligenza artificiale, non possiamo che riscontrare che il modello statunitense, che dà più libertà all'innovazione e quindi permette alle aziende di innovare e magari in un momento successivo, capendo che qualcosa magari è andato un po' troppo in là, ridefinisce delle regole, sta premiando gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono più avanti. Gli Stati Uniti sono quelli che hanno investimenti non comparabili con l'Europa o con la Cina, sono quelli che hanno i chip, sono quelli che hanno le tecnologie, sono quelli che hanno giganti come OpenAI e Anthropic che fanno il mercato. Quindi diciamo che c'è da prendere con molta cautela il quadro normativo ed evitare che diventi un'ingessatura che limiti invece la dinamica competitiva delle nostre aziende. Ad oggi il modello competitivo e comunque normativo americano sembra più premiante. C'è da dire però che per anni il vantaggio competitivo è stato avere più informazioni e domani sarà quello di prendere decisioni migliori. Speriamo che si possa recuperare presto e che l'attuale divario possa in qualche modo diminuire, e a tal proposito è necessario che i nostri leader valutino attentamente le evoluzioni normative per evitare di ingessare l'innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale.
0: Certo. Dottor Sciuto, l'intelligenza artificiale è già entrata, inutile negarlo, nella quotidianità di milioni di persone, spesso senza che queste milioni di persone se ne rendano pienamente conto. Il vero rischio è la tecnologia in sé o il fatto che noi la stiamo adottando più velocemente di quanto impariamo effettivamente a comprenderla?
1: La tecnologia si muove sicuramente più velocemente delle aziende, delle scuole, delle università. Il rischio però non è nell'intelligenza artificiale in sé per sé, il rischio è quello di non essere preparati a questo cambiamento. Bisogna prendere atto che è necessario un cambio di marcia, è necessaria un'accelerazione importante, perché servono nuovi schemi di formazione, ma serve soprattutto consapevolezza a tutti i livelli di quelle che sono le opportunità che offre l'intelligenza artificiale, quelle che sono gli impatti, le conseguenze, e va ridisegnato un modello operativo. Se guardiamo a uno studio recente pubblicato dalla McKinsey, che è lo State of AI, emerge chiaramente che le aziende che vincono sono quelle che fondamentalmente fanno tre cose in maniera differente dagli altri. La prima è che si concentrano praticamente sulle funzioni strategiche, le funzioni a più alto valore aggiunto. La seconda è che applicano l'intelligenza predittiva, che è quella che dà i maggiori risultati. E che la terza, proprio in relazione a quello che stiamo dicendo, è che ridisegna i processi, le mansioni, il modo di lavorare. Quindi alla fine la vera domanda deve essere quella di accelerare e di essere pronti al cambiamento, facendo realmente un atto di fiducia nell'adottare queste soluzioni e farle diventare parte della quotidianità, del modo in cui cambiano le professioni.
0: Senta, come spiegherebbe cos'è l'intelligenza artificiale predittiva ad un ragazzino?
1: Banalmente capire sulla base di quanto stai studiando che risultati riuscirai ad avere in futuro, e capire come quello che è successo nel passato ti permette di prendere decisioni migliori nel futuro.
0: Ho capito. Io chiedo solo una cosa al papà Antonio Sciuto. I suoi figli che domande le fanno a questo proposito?
1: Mi chiedono tante cose, soprattutto vogliono capire, dato che il papà lavora nel mondo dell'intelligenza artificiale, mi chiedono tanto. Io la cosa che faccio da papà è cercare di limitare tantissimo, il più possibile, il tempo che passano sugli schermi, il tempo che passano con tool come quelli dell'intelligenza generativa, che comunque utilizzano a scuola, perché vanno a scuola internazionale, lì lavorano e studiano supportati all'intelligenza artificiale. Però ritengo che, dato che le qualità umane, le qualità che dicevamo prima di giudizio, di buonsenso, di capire come collaborare con gli altri, diventano più importanti, credo che il tempo che passano dedicandosi allo sport, dedicandosi alle passioni, sia estremamente più importante di capire ad un giovane età quello che è l'intelligenza artificiale. Avranno tempo per farlo, ma se nel frattempo sviluppano queste qualità emozionali, saranno più pronti e magari, non lo so, spero, avranno più successo.
0: Più successo. Grazie di cuore a Antonio Sciuto, amministratore delegato di Elai, azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale predittiva. Grazie di essere stato con noi, grazie a chi firma la regia di questo nuovo programma, Luca Bernardini, al coordinamento tecnico di Alessandro Adriani. Noi ci rivediamo la prossima settimana, ci risentiamo, questo è il vizio della televisione. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Rai Radio 1, e se vi va, l'intervista appena andata in onda è disponibile sulla piattaforma Rai Play Sound. Buonanotte.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il terremoto politico in Germania. L'ultradestra delle Fede trionfa in Sassonia-Anhalt e punta per la prima volta dal dopoguerra a governare un land tedesco. Un programma politico duro e puro che prevede la remigrazione, ovvero il rimpatrio forzato non solo dei richiedenti asilo respinti, ma anche degli immigrati regolari ed eventualmente cittadini di origine straniera considerati non integrati. La leader Weidel parla di risultato

Siamo fenomeni, ma la barca va. Ospiti del forum anche altri leader politici, dal palco Matteo Salvini ha replicato alle critiche della sinistra e ha rivendicato sulla patrimoniale il principio del governo e agevolare le imprese negli investimenti e non punirle. Mai le mani nelle tasche degli italiani, gli fa eco da Fratelli d'Italia Tommaso Foti e l'azzurro Antonio Tajani rivendica l'occupazione ai massi. Dall'opposizione la segretaria del PD Schlein torna sulle proposte per l'energia a base di rinnovabili. Matteo Renzi cita il calo del potere d'acquisto accusando l'esecutivo, mentre dai 5 Stelle Giuseppe Conte lancia l'idea di un fondo sovrano nazionale di sviluppo, rassicurando comunque sulla tenuta del campo largo. E il governo ha aumentato progressivamente i fondi per le cure palliative, 10 milioni in più nel 2024, altri 10 nel 2025, per uno stanziamento complessivo di 120 milioni di euro l'anno. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo l'appello del presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Enzo Pegoraro, a destinare così maggiori risorse all'assistenza dei malati. La cronaca, il femminicidio di Lorena Isceri, oggi l'autopsia sui corpi della vittima e dell'ex compagno che l'ha uccisa e poi si è suicidato a Firenze con durante la fiaccolata per dire basta alla violenza contro le donne. E possibili disagi nei trasporti: da stasera alle 21 sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord. L'agitazione proseguirà fino alla stessa ora di martedì. Possibili cancellazioni e variazioni dei treni, garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Regolare invece il trasporto pubblico locale. E riparte la scuola per quasi 8 milioni di studenti. La prima campanella suonerà questa mattina a Bolzano, l'ultima 17 settembre in Puglia. Ma il nuovo anno riparte tra vecchie emergenze e nuove sfide, dal caldo che in alcuni comuni ha imposto rinvia al caro scuola, passando per la questione precariato con il ministero che rivendica oltre 37.000 immissioni in ruolo e la copertura della quasi totalità delle supplenze. E chiudiamo con lo sport. Chimi Antonelli da sogno a Monza, 19° al via, primo al traguardo dopo 60 anni. Un italiano torna sul gradino più alto del podio. Calcio: Gatti salva Juventus contro il Milan, finisce 1-1. Frosinone Venezia 3-2. Parma Monza 1-1. Bologna Sassuolo 2-2. Dopo tre sconfitte la Fiorentina esonera Fabio Grosso. Oggi Cagliari Lecce e Udinese Lazio. Volley sfuma, l'oro per l'azzurro. L'europeo va alla Turchia sul tie break. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mi ricordo che il nostro discorso

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il voto in Germania. L'ultradestra delle Fede trionfa in Sassonia-Anhalt e punta per la prima volta al dopoguerra a governare un land tedesco. La leader Weidel parla di risultato storico. Crolla la CDU del cancelliere Merz. L'inviata.
3: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Mai un partito dell'estrema destra aveva conquistato così tanti voti in un land della Germania. Alle elezioni della Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti. Già la mattina il candidato governatore Uwe Siegmund era arrivato fiducioso nella vittoria, accolto come una star dai sostenitori.